Anna, amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2000, Tiro Mancino, Due Destini.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

L'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

Se io non mi fossi fermato ad arracciarmi una scarpa, io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Domenica.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

l'acqua di cottura della pasta, poi tutta una questione di mestiere. Ci sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare.

0: quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Botte e abusi sessuali dai soldati israeliani, il racconto degli attivisti italiani di flottiglia rientrati a Fiumicino e Malpensa, crepe nel governo Netanyahu dopo le immagini delle violenze divulgate dal ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce gli 007 russi, strage nel Kherson, Zelensky, un centinaio le vittime, Mosca attesta il missile ipersonico Zircon. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, ha speso la vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, Giuseppe Sempio rompe il silenzio, dice al TG1, quel giorno era a casa, con me. Leadership femminile, gender gap, le sfide dell'inclusione lavorativa, Milano l'evento Eccellenza Donna promosso dalle giornaliste italiane. Formula 1, Kimi Antonelli caccia il poker in Canada, il pilota della Mercedes corre per la quarta vittoria consecutiva. Giro d'Italia, scatto vincente di Segert a Novi Ligure, Eulalio sempre in rosa, oggi arrivo a Verbania, terra di Filippo Ganna. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il rientro nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano degli attivisti italiani che erano a bordo della Global Summit flottiglia diretta a Gaza è fermata da Israele. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse.
2: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi i segni delle manette, sul corpo il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
3: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privato l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra per ore.
4: Siamo stati in un campo di concentramento.
2: Ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
5: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
2: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
6: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
2: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Racconti questi che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir, lo abbiamo detto, attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tuonato il ministro degli esteri, Saar, su di lui il nostro ministro, su Ben-Gvir, il nostro ministro degli esteri italiani, ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. La guerra in Ucraina, ora al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader dell'Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici mentre le forze speciali di Kiev continuano con un'offensiva pesantissima.
7: Abbiamo colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa nella zona di Kherson. Su un social il presidente ucraino Zelensky rivendica l'attacco al comando dei servizi segreti russi in un villaggio Enicheska Hirka della regione ucraina al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza sonoro mostra l'accaduto applaudendo alle forze speciali di Kiev che hanno portato a termine la missione. Nell'operazione è distrutto anche un sistema di difesa aerea. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, dichiara Zelensky, che parla anche di un centinaio di morti. Un'operazione che arriva proprio mentre la Russia ha portato avanti 3 giorni di esercitazioni nucleari insieme a Minsk, culminate con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui lo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Intanto il leader di Kiev mette in guardia i bielorussi: se ci aggrediscono ci saranno conseguenze. Arriva a stretto giro la risposta di Lukashenko: Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. E intanto Kiev continua a colpire in profondità la Russia. Intercettati droni ucraini anche su Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
1: E tornando al Medio Oriente, l'Iran si dice pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito e Hormuz. L'amministrazione americana chiede la libera navigazione dello stretto senza alcun pedaggio, mentre i media americani riferiscono di trattative tra Iran e Oman che prevedono un sistema di tariffe per le navi in transito, inaccettabile secondo Rubio. E per gli Stati Uniti resta aperto anche l'altro fronte, quello con Cuba. Trump schiera la porta aerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio della Southcom America arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Segna questo un'ulteriore escalation delle pressioni statunitensi nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Scenari internazionali che hanno ricadute sui mercati, a pesare soprattutto la guerra in Medio Oriente che ha innescato una pesante crisi energetica. Tutto questo influisce sulla crescita italiana, a ribadirlo è il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in collegamento ieri con il Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo.
0: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende ahimè ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
1: E oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il rinnovo dello sconto su benzina e gasolio e misure spernisceme, nuovamente visitata ieri. Sempre ieri l'intervento all'Assemblea Coldiretti: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo all'Europa più flessibilità per far fronte al caro energia. Ma se non interverremo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto, non ci sarà più nulla da difendere. Sentiamo.
8: Quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
1: E oggi a tenere banco è anche una lettera di Giorgia Meloni alla stampa in cui smentisce le ricostruzioni su una sua presunta irritazione per i manifesti di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan «Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo». «Non mi hanno mai spaventato le critiche», ha scritto la Premier, «ho trovato la campagna efficace e credo che dovrebbe continuare. Non sono furiosa, non mi occupo dei manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze», precisa la Presidente del Consiglio, obiettando però che quando governare erano Renzi e il PD, il paese era in condizioni tutt'altro che rosee. Ma torniamo ai provvedimenti contro il caro energia accolti con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni citano i dati Istat e quelli europei su crescita e debito, parlando di fallimento del governo. Schieramenti divisi anche sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele, pur nella condanna unanime per il trattamento degli attivisti della flottiglia.
9: La maggioranza definisce vergognosa la condotta di Ben-Gvir. Impossibile pensare che quanto visto aiuti a soluzioni future per Fratelli d'Italia. Critiche anche da Forza Italia e Matteo Salvini.
10: Ho visto che l'ha condannato anche il suo Presidente del Consiglio e quindi penso che se la poteva risparmiare.
9: Meloni passi dalle parole ai fatti. Chiede il PD l'Italia sospenda ogni accordo con Tel Aviv. Per AWS il governo israeliano va denunciato alla Corte Penale Internazionale. E Giuseppe Conte?
11: Riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele.
9: Sul fronte economico il partito della Premier rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica e Forza Italia sottolinea i buoni dati sull'occupazione, dice il super bonus ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici. Un capro espiatorio non più credibile alla risposta del Movimento 5 Stelle che con i Dem rincara i dati Istat certificano il fallimento del governo. Servono piani strutturali e non bonus temporanei. Alessandra Allegra, GR1.
1: La morte nella sua casa di Bra nelle Langhe di Carlo Petrini, aveva 76 anni. Negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto ad un cibo buono e giusto per tutti e poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori. Obiettivo: promuovere sovranità alimentare e biodiversità. Conosciuto in tutto il mondo, amico personale di Papa Francesco e di Re Carlo III d'Inghilterra, nel 2008 il quotidiano britannico Guardian lo aveva inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Il suo esempio guiderà tutti noi, il commento da Slow Food. Ecco come spiegava la realtà di Terra Madre in un'intervista al nostro giornale.
12: terra madre, e questa rete che coinvolge dal 2004 140 paesi. Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune della terra chiede a tutti noi di essere responsabili.
1: Siamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. E poi aggiunge di essere andato a Vigevano con lui e di essere tornato. Ascoltiamolo.
13: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata. Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
1: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kudri. Sabato scorso è stata invece trasferita in un centro specializzato in Germania la 69enne tedesca che ha perso le gambe. Il toccante messaggio audio della sorella del 31enne diffuso dal legale difensore.
14: Mai avrei pensato a una cosa del genere. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme, non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, in generale con tutti, con qualunque persona che abbiamo incontrato nella nostra vita, ma stavamo bene.
15: Una vita normale, quella della famiglia El Kudri, figli nati e cresciuti in Italia che oggi hanno più di 30 anni. Lo stupore e il dolore per quanto successo nella voce di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
14: Non capisco cosa sia successo, non riesco a capire. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile, è orribile. Io non riesco ad immaginare quanto possa essere doloroso.
15: Fino all'imbarazzo di non trovare parole adatte.
14: Non ci sono parole giuste da dire, non cosa si può dire. Mi dispiace, non sarà mai abbastanza, mai, mai, mai.
15: Claudio Vigolo,
14: mai.
15: GR1.
1: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime ingannate dalla sabbia siano finite in un cunicolo senza uscita. Parliamo di lavoro, di gender gap. A Milano l'evento Eccellenza Donne, promosso da Giornaliste Italiane sulle sfide dell'inclusione lavorativa femminile.
16: Più di 4 donne su 10 hanno percepito nel corso della loro carriera una disparità di trattamento rispetto agli uomini, un dato che arriva al 65% tra le lavoratrici con meno di 25 anni. Lo racconta un sondaggio presentato nel corso di Eccellenza Donna, promosso al Pirellone da Giornaliste Italiane, associazione di professioniste del mondo dei media e della comunicazione nata per valorizzare il ruolo delle donne. Federica Mancinelli.
17: Qui a Milano per la prima volta, proprio perché vogliamo portare in tutta Italia quelle che sono le vere problematiche che attagliano le donne, tra cui appunto il gender gap.
16: Politica, cultura, economia, informazione, ma anche sport, social e TV. Le protagoniste sul palco si sono confrontate sulla difficoltà che le donne devono affrontare nei diversi contesti lavorativi, dalla disparità di salario, un tema concreto per metà degli intervistati, da Alessandra Ghisleri, alle difficoltà nel conciliare la maternità con la carriera, ricorda Eleonora Casalegno.
18: Cioè, se si collabora insieme non si possono ottenere grandi risultati, ma deve essere una collaborazione a pari livello.
16: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
1: E siamo allo sport. Il Giro d'Italia in Piemonte torna a girare la Formula 1 in Canada, mentre nel calcio la Serie A è all'ultima giornata tra Verdetti e AD. In diretta come in studio c'è Daniele Fortuna, buongiorno.
19: Buongiorno a te. Nel freddo di Montreal ha parlato Kimi Antonelli, a 19 anni è in testa al mondiale di Formula 1 dopo aver vinto gli ultimi 3 Gran Premi. Il quarto trionfo di fila sarebbe incredibile sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, e in programma anche la sprint. Stasera le qualifiche per la gara veloce. Antonelli si schermisce davanti ai paragoni con Sinner, gli fanno piacere, ma dice di non aver vinto ancora così tanto. Sinner, che debutterà al Roland Garros lunedì o martedì contro il francese Tabour, numero 165 del mondo. Il Giro d'Italia in Piemonte, si diceva, l'arrivo a Verbania, il paese di Filippo Ganna, a Novi Ligure ha vinto il belga Segaert, scatto bruciante alla fine in maglia rosa sempre il portoghese Eulalio. L'ultima giornata di IA comincerà stasera con Fiorentina-Atalanta, allenatori e saluti, tante squadre cambieranno. I playoff di basket, l'Olimpia Milano è la prima semifinalista, ha vinto a Reggio Emilia 84-72, ha chiuso la serie sul 3-0, Brescia è passata a Trieste per 84-80 e ora conduce per 2-1.
1: Andiamo a Cannes, oggi gli ultimi due film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo di un'italiana Monica Bellucci. Sabato la consegna dei palmarès, tra i favoriti film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera.
20: Thank you.
1: Firmato da Javier Ambrosi e Javier Calvo, in un emozionato ringraziamento alla fine del film hanno ricordato i diritti negati delle persone queer, partendo dall'assassinio di Federico García Lorca, al quale è ispirato il film. Le 7:15 minuti, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io, i temi di oggi, il ricordo della strage di Capaci e poi un focus sul mondo del lavoro, cosa sta cambiando con l'intelligenza artificiale, con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
21: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Meteoradio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 7:17, siete sulle frequenze GR Parlamento e ora trasmettiamo l'audizione rappresentanti ANCI e ANCE che si è svolta presso la Commissione Ambiente il 6 maggio scorso. Buon ascolto.
24: L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo e abbinati V535 Santillo e 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Ringrazio Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e delegato politica all'urbanistica, rigenerazione urbana e periferie, e Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della commissione urbanistica, rigenerazione urbana e periferie, per la partecipazione ai nostri lavori, e cedo loro la parola pregandoli di poter sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso alla commissione o in corso di trasmissione. Poiché so che volete intervenire entrambi, dovreste rimanere entro i 3 minuti, 3 minuti e mezzo ognuno, in maniera tale da dare l'eventuale possibilità di farvi delle domande. Grazie. Cedo la parola alla sindaca Tarasconi.
25: Grazie. Rinnovo i ringraziamenti alla Commissione. Sarò brevissima. Rispetto a quanto già, il mio breve intervento sarà incentrato sul principio di delega relativo alle categorie edilizie. L'ANCI valuta positivamente il principio di delega che prevede il riordino delle categorie edilizie e ritiene opportuna l'introduzione della demolizione e ricostruzione come categoria autonoma, sostituzione edilizia, distinta sia dalla nuova costruzione sia dalla ristrutturazione edilizia. Riteniamo molto opportuno anche ricondurre la ristrutturazione edilizia tra gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente. Nella categoria della manutenzione straordinaria andrebbe altresì superato il pressoché assoluto divieto di modifica puntuale dei prospetti. In sintesi, su questo criterio molto importante di delega, riteniamo che l'aggiornamento di alcune definizioni degli interventi edilizi sia la principale innovazione che il nuovo testo unico per l'edilizia debba affrontare. In particolare, e in modo imprescindibile, occorre definire in modo univoco il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. La definizione di ristrutturazione edilizia quando ricomprende la demolizione e ricostruzione, pertanto si valuta positivamente l'introduzione della categoria sostituzione edilizia, come già detto, il confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, laddove la ristrutturazione può prevedere incrementi di volume. Infine, nell'ottica del dovuto riordino della disciplina della ristrutturazione edilizia, dell'incentivazione della rigenerazione e sostituzione edilizia, visto anche lo stato di obsolescenza tecnologica, impiantistica e strutturale di gran parte del costruito attuale, occorre affrontare e risolvere le possibili e non omogenee interpretazioni sull'applicazione del DM 1444-68, soprattutto in tema di distanze e di altezze. L'ANCI ritiene molto importante lavorare con chiarezza tassonomica e non meramente terminologica alla ridefinizione della natura e tipologia dei titoli edilizi abilitativi. L'obiettivo che auspichiamo sia condiviso è declinarne le caratteristiche sostanziali e procedimentali in modo tale da consentire ai comuni e città metropolitane un'applicazione univoca, tempestiva e giuridicamente certa della disciplina. Ad avviso dell'ANCI, infatti, le attuali denominazioni e regimi, dal permesso di costruire alle SCIA, CILA ed edilizia libera, necessitano di una ricomposizione sistematica che ne chiarisca i confini, le condizioni di applicabilità e le conseguenze giuridiche, così da rendere effettivamente più efficace ed efficiente l'azione amministrativa. Spero di essere stata sufficientemente breve.
3: Assolutamente sì, grazie a lei. Do la parola al sindaco Aliberti. Prego, sindaco. Sindaco è mutato. Deve attivare il microfono. Ci sta? Ancora no? Ecco, prego, prego, sindaco.
4: Dicevo, io mi mantengo un po' più sul generale rispetto a quanto detto dal sindaco di Piacenza, dalla presidente della commissione. Sottolineando alcuni aspetti che riteniamo siano fondamentali. Quando si parla di un testo unico sull'edilizia, la nostra preoccupazione è distinguere l'edilizia dall'urbanistica. Mi spiego meglio. Quando parliamo di urbanistica, parliamo quindi di pianificazione del territorio, quindi parliamo naturalmente di piani urbanistici comunali, noi parliamo anche della possibilità che deve essere lasciata naturalmente ai territori, agli amministratori locali che non sono dei delinquenti, scherzi a parte, che hanno la responsabilità della pianificazione tenendo conto naturalmente della conformità dei loro territori che devono tener conto naturalmente anche di quella che è la loro visione, della prospettiva che naturalmente si vuole dare insomma alla propria comunità in termini di pianificazione territoriale. Una cosa è realizzare insomma una pianificazione territoriale, quindi parlo di urbanistica, un territorio che magari è in un'area metropolitana. Altra cosa è fare la pianificazione urbanistica in un territorio che magari si trova vicino al mare. Altra cosa è fare la pianificazione urbanistica in un territorio densamente abitato, vicino insomma, alla mia città c'è probabilmente la città più che ha un tasso di densità abitativa tra le più alte d'Italia, si chiama Portici. Fare il piano urbanistico comunale o la pianificazione in un comune come Portici è cosa ben diversa che farla, insomma, magari a Piacenza, dove naturalmente amministra il presidente della mia commissione. Altra cosa è farla, insomma, su una montagna, altra cosa è farla vicino al mare in una parte, insomma, che è in espansione. Quindi questo distinguo noi riteniamo che sia fondamentale, nella misura in cui l'aspetto che riguarda l'urbanizzazione rimanga in capo ai sindaci o naturalmente nei poteri e nelle responsabilità di chi governa i territori. Sulla questione invece del DPR 380 insomma, del 2001 siamo d'accordo, insomma, naturalmente sulla rivisitazione, anche tenendo conto delle cose che diceva il Presidente della Commissione, che naturalmente abbiamo una diversità, insomma, di vedute o di interpretazioni rispetto a una serie di titoli, insomma, urbanistici, e questa, insomma, non vogliamo che accada. Sotto questo aspetto siamo anche responsabili, o mettiamo in campo il senso della responsabilità. Si chiarisca bene che cosa significa, naturalmente, insomma, o che cosa è possibile fare con una CILA o che cosa è possibile fare con un permesso a costruire, perché, insomma, sento delle cose abnormi. Dico una cosa, insomma, abnorme, magari che sarà anche accaduta con una CILA. Da qualche parte magari, insomma, si dà la possibilità di poter costruire ex novo, insomma, mentre invece, che ne so da me, insomma, no, la CILA viene utilizzata per fare degli interventi di natura urbanistica, insomma, ben definiti. Quindi definire meglio, insomma, i vari titoli concessori e i margini entro i quali i dirigenti si possono muovere, noi naturalmente, insomma, lo auspichiamo. Poi c'è un'altra questione, sì, che riguarda...
2: Sindaco, dovrebbe parlare più forte, poi già sta parlando da 4 minuti e 20 e noi siamo già fuori tempo.
4: Dicevo e chiudo. Poi c'è un'altra questione che riguarda naturalmente la tempistica, insomma, di questi titoli che vanno rilasciati. E noi siamo in difficoltà, non so se da altre parti succede lo stesso, perché ci siamo confrontati e abbiamo bisogno di un rafforzamento, insomma, naturalmente, degli uffici urbanistici. Io lancio, diciamo, insomma, dico, più fondi da parte dello Stato, non lo so se è possibile o meno. Una volta c'erano, insomma, e ci sono obiettivo, ma i progetti obiettivo, noi abbiamo avuto a che fare con i progetti obiettivo, ci hanno messo, insomma, naturalmente nella condizione di subire l'aggressione giusta.
2: Sindaco,
4: da parte,
2: dobbiamo,
4: insomma,
2: andare a conclusione, anche perché realmente abbiamo difficoltà a sentirle, o il collega Mignani che deve fare una domanda.
4: Nella sintesi vogliamo che, insomma, l'urbanistica venga, insomma, distinta, insomma, naturalmente dall'edilizia, che ai sindaci venga data, insomma, la possibilità di poter pianificare.
2: Perfetto,
4: insomma,
2: sindaco, chiarissimo. Allora do la parola al collega Simiani che vuole fare una domanda. Prego, collega.
5: Grazie, Presidente. No, la domanda d'Anci è questa. Allora, il testo unico dell'edilizia dopo 25 anni è un provvedimento che tutti aspettano. Ora, il punto qual è? C'erano due strade, no? Riuscire a fare un provvedimento che si occupasse solo del testo unico dell'edilizia e poi andare magari a ruota con un provvedimento sull'urbanistica, uno sulla rigenerazione urbana, uno sul consumo di suolo. Questo strumento invece che propone il governo Meloni mette insieme testo unico e urbanistica. Secondo voi questo aspetto, da sindaci, è utile o pensate che forse ci sarebbe stato, insomma, un susseguirsi di provvedimenti avrebbero attuato meglio i problemi delle città, soprattutto i tempi di vita, i tempi di lavoro, visto che oggi le città sono mutate e i non luoghi sono molto di più dei luoghi vissuti. Grazie.
2: Do la parola alla collega Mazzetti, anche lei per un intervento.
0: Sì, grazie Presidente, anche se purtroppo non siamo riusciti molto bene a capire l'ultimo intervento, però ho sentito quello del collega e in qualità di proponente di una delle leggi delega allegate a questo testo, che poi abbiamo riunito in un unico testo, e anche di attuale relatrice di questo testo, voglio chiarire un tema fondamentale, perché altrimenti si va verso una direzione che non è assolutamente lo spirito e l'idea di questa legge delega, che è stata affrontata in tutti i campi, soprattutto condivisa in tante iniziative, sia private come parlamentare, come responsabile dipartimento, come presidente di intergruppo, con tantissime categorie economiche, professionali e anche con i singoli, diciamo, addetti a lavori. Dopo tante iniziative fatte, ci sono tante proposte in questo Parlamento, anche delle varie iniziative fatte, come ha raccomandato il collega, su rigenerazione urbana, occupazione suolo, urbanistica, però ad oggi non è andata a buon fine niente, ma credo che oggi dobbiamo pensare in modo lungimirante, non a qualcosa di spot, ma un qualcosa che vada a risolvere soprattutto quella indisciplina delle norme in questo settore, e dopo il caso Milano credo che fosse stato indubbiamente necessario, ce lo chiedeva proprio gli addetti a lavori, chi rappresenta questo settore. Mi spiego meglio: questo testo sulle costruzioni, che è una legge delega basata sui principi, dove abbiamo disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia. Ecco, se oggi non andiamo ad andare incontro, diciamo, alle tematiche, alle problematiche che professionisti, imprenditori, ma anche gli stessi amministratori e funzionari del comune sono in corso ora, soprattutto senza un'omogeneità territoriale, io credo e sono convinta, perché ho firmato come prima firmataria questa proposta di legge delega, che sia importante questo, ma è chiaro che sono disposizioni in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia, per cui magari se leggete bene il testo potete anche comprendere questa mia posizione.
2: Grazie, chiederei se rapidamente vuole dare una risposta alla sindaca Tarasconi, perché il sindaco Aliberti lo sentiamo male, però rapida, sindaca, perché siamo già ben oltre il tempo previsto.
25: Velocissima.
2: Prego.
25: Edilizia e urbanistica sono, anche da un punto di vista legislativo, due materie molto diverse, quindi è vero, ci serve andare nella direzione del DL edilizia, però attenzione, anche perché da un punto di vista urbanistico ogni regione ha le sue norme e sono molto disomogenee da regione a regione, quindi bisogna tenere chiaro che le due cose devono essere distinte, soprattutto perché i territori sono molto differenziati, molto diversi tra di loro, e quindi la commistione tra edilizia e urbanistica diventa pericolosa.
2: Bene, grazie. Ringrazio Pasquale Alberti, sindaco di Scafati, e Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiaro così conclusa l'audizione informale. L'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo 535 Santillo e 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice delle edilizie e delle costruzioni. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte loro. Ringrazio Stefano Betti, Natascia Ferrante, Francesca Zaccagnini dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per la partecipazione ai nostri lavori, e cedo loro la parola al vicepresidente Betti, pregandolo di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso dalla Commissione o in corso di trasmissione. Prego, vicepresidente.
6: Grazie e buongiorno a tutti. Allora, è evidente che noi come associazione riteniamo appunto non rinviabile una riscrittura del testo unico dell'edilizia, perché dal 2001 ad oggi sono successe troppe modifiche.

tempo, devono tener conto delle esigenze di oggi, in particolare pensiamo a tutti i temi che riguardano come dire, per esempio l'efficientamento energetico, la decarbonizzazione, tutti gli obiettivi, il 2030 dell'agenda dell'ONU e così via, il saldo zero del consumo 2050 devono essere integrati. Non ultimo, visto che è anche di attualità in questi giorni, anche lo stesso tema della casa, che è riemerso in tutta la sua urgenza e come dire, pressante per tutti quanti noi cittadini, deve essere gestito con strumenti adeguati alla realtà esigente di oggi. Per cui è chiaro che abbiamo bisogno di un'innovazione e allo stesso tempo di una sistemizzazione nuova che ci garantisca dei quadri normativi stabili e coerenti con il nuovo scenario che abbiamo davanti. Quindi sostanzialmente gli obiettivi generali che dobbiamo perseguire con questo testo sono evidentemente la chiarezza, speriamo, del rapporto Stato-Regioni. Il fatto che solo in materia edilizia dal 2021 al 2026 vi siano state 26 bocciature da parte della Corte Costituzionale di proposte regionali ci dice che anche in questa materia, come in altre, il rapporto Stato-Regioni va chiarito nuovamente per evitare appunto che sia dalla parte degli amministratori pubblici locali sia dalla parte degli operatori vi sia questa incertezza che poi può deflagrare in molte situazioni, nella migliore case, di stallo. Un altro elemento fondamentale, è inutile negarsi perché viene posto dal tema di questa proposta, è il rapporto tra l'urbanistica e l'edilizia. Ora, è chiaro che l'urbanistica è una cosa e l'edilizia è un'altra, ma è altrettanto chiaro che se vogliamo dare efficacia a questo provvedimento, stante l'attuale panorama degli strumenti normativi vigenti, abbiamo assolutamente bisogno di lavorare anche su quel confine tra edilizia e urbanistica, sostanzialmente su quelle situazioni di bordo che in un modo o in un altro sono inevitabilmente intrecciate. Qui non nascondo che dal nostro punto di vista è assolutamente obbligatorio un intervento estremamente consistente all'interno, per esempio, del DM 1444 del 68, che oggi come oggi è decisamente inadeguato rispetto alle esigenze delle trasformazioni della città. Inoltre, sottolineo anche, perché lo abbiamo visto nel testo, che viene posta attenzione al rapporto con la giurisprudenza. Ora, la giurisprudenza attuale è abbastanza controversa su alcune materie che coinvolgono la versione attuale del testo unico, quindi il DPR 380. In realtà, più che essere presa come esempio, deve essere preso come monito perché non debba più essere attuato all'interno del decreto, cioè c'è bisogno di una nuova chiarezza, di una riscrittura nuova affinché appunto non entri in gioco una giurisprudenza che inevitabilmente si rifà sempre al passato, in realtà con questa incertezza che genera e dall'altra parte non consente lo sviluppo. Gli elementi fondamentali tutto sommato devono essere quella della ridefinizione, quindi delle categorie edilizie, perché dovevamo tenere presente inevitabilmente che sono emersi anche in questi ultimi periodi una serie di cose che vanno assolutamente chiarite, in particolare il tema della sostituzione edilizia, perché sulla bocca di tutti quelle cose che sono successe. Evidentemente è un tema che dobbiamo ritenere, come è scritto in realtà dal 76-2000 in poi, che questo sia un elemento che è afferente alla trasformazione della città esistente. Non è nuova costruzione. Poi si ragionerà nel dettaglio, nelle vicende, ma la partenza politica è chiaro che è lo strumento fondamentale per la trasformazione della città, la demolizione, ricostruzione o sostituzione edilizia che vogliamo chiamare. È elemento fondante su cui occorre evidentemente avere necessariamente coraggio. Dall'altro lato abbiamo anche la necessità di una razionalizzazione dei titoli edilizi. Guardate, c'è anche un tema evidentemente di chiarire quali sono gli ambiti di applicazione di ogni singolo provvedimento, in particolare qui sempre sul tema di confine urbanistica edilizia, chiarire che lo strumento del PDC, del permesso di costruire convenzionato, elemento fondante di questa categoria di confine, ma che consente di dare una risposta temporalmente in termini più adeguati, pur nella consistenza di una convenzione che delega ad esse il rapporto pubblico-privato, è elemento che deve essere maggiormente portato in avanti, che oggi in tutti gli strumenti vigenti è un po', diciamolo così, in ombra. Elemento essenziale sono anche i cambi di destinazione d'uso, ci si è messo mano anche abbastanza recentemente, chiamiamolo gergalmente salva casa. Dobbiamo aumentare questa flessibilità fino ad arrivare verso l'invarianza della stessa in termini orizzontali ed affrontare anche in maniera chiara i temi delle trasformazioni d'uso verticali, dando chiarezza, come sempre, agli operatori pubblici comunali di capire quali sono gli ambiti potenziali di intervento. Aggiungo anche, perché ho visto che non vi è scritto niente, ma è elemento poi fondante, che nel momento in cui andiamo a ricaricare

0: a ridefinire le categorie edilizie, c'è anche un tema di allineamento fiscale necessario, perché è indubbio che abbiamo bisogno poi di avere immediatamente quella chiarezza che ci chiarisca, per esempio, qual è il regime IVA da applicare per un determinato strumento invece che per un altro. Poi è chiaro che ci sono anche elementi tecnici molto importanti sul sistema della sicurezza delle costruzioni e anche sugli aspetti ambientali, per esempio il sistema bonifica e quant'altro, che dobbiamo andare a comprendere. Però questi ci paiono gli elementi essenziali su cui dobbiamo andare a spingere.
1: Grazie Vicepresidente anche per la celerità e per la profondità degli interventi diretti, perfetto così. Chiedo se vi sono colleghi che intendono intervenire. Collega Simiani, prego.
2: Grazie Presidente. Il Vicepresidente è sempre, insomma, in questo caso è sempre accalorato e giustamente ha ragione, perché su questo tema è arrivato l'ora di dare corpo al nuovo testo unico. Ma io volevo fare due domande, perché la prima che abbiamo fatto, l'ho fatta prima anche ai sindaci, la voglio fare a voi, perché è uno dei temi che sostanzialmente è di dibattito anche nell'ambito politico e soprattutto anche qui in commissione. Cioè il fatto che la nostra idea, almeno come Partito Democratico, era quella di costruire in maniera diversa il testo unico dell'edilizia, la legge nuova legge urbanistica, una legge sulla rigenerazione urbana e il consumo di suolo, come secondo noi doveva essere, visto anche le difficoltà che ci sono nel poter gestire una cosa così complessa, dando anche una linearità e una concertazione, aprendo una concertazione vera anche con gli enti locali. Questo provvedimento mette insieme urbanistica ed diciamo testo unico e urbanistica. Noi riteniamo che sia un errore, voglio sapere la sua idea su questo. E la seconda cosa, in una città che si trasforma, in una città che ha bisogno di ridefinire i non luoghi che più volte, insomma, noi vediamo nelle periferie, ma anche a questo punto anche nel centro delle città. Ecco, questi cambi di destinazione d'uso, lei come le vede? Cioè, il testo dice alcune cose. Io vorrei sapere la posizione dell'ANCE, mi interessa molto.
1: Do la parola al nostro ospite per la replica.
0: Benissimo. Allora, per quanto riguarda, come dicevo, il rapporto urbanistico-edilizio, è chiaro che in un mondo ideale lei ha elencato quattro pilastri che, se fossero tutti perfetti, saremmo tutti perfetti. Non è così e lo sappiamo, non dobbiamo raccontarci qui di una legge urbanistica del 42, la rigenerazione urbana è ferma al Senato, sul consumo di suolo potremmo dire altre discussioni. Quindi, per rendere operativo il testo unico, la riscrittura di questo testo unico, le materie di confine, non si vuole andare a intaccare qui, c'è in qualche testo e su questo probabilmente non è coerente, se parliamo di perequazione, se parliamo di queste cose, queste non hanno a che vedere col testo unico, ma quando parliamo di altezze, distanze, confini e quant'altro, o ci mettiamo mano o altrimenti non prendiamoci in giro dicendo che poi questo testo unico sarà applicabile. Le evidenze le abbiamo attualmente, questo come punto. Quindi è, ove è materia di confine bisogna per forza metterci le mani, ove non è materia di confine non è competenza di un testo unico edilizio. Il tema è lì. Per quanto riguarda le trasformazioni delle città e il rischio dei non luoghi, allora è evidente che anche qui, poi attenzione, ci sono dei soggetti che sono stati auditi prima, che sono i comuni che devono gestire questo tipo di situazioni, però la vera verità è che se noi non inneschiamo un meccanismo procedurale normativo in cui siano consentiti i cambi d'uso orizzontale o i cambi d'uso verticale all'interno di un meccanismo chiaro, trasparente e veloce nella decisione, non ci sarà mai questa possibilità di andare incontro alle trasformazioni della città. Poi è ovvio che la politica locale potrà valutare eventualmente che ci saranno dei luoghi dove certe trasformazioni non saranno opportune per un motivo o per un altro, per esempio la creazione di non luoghi. Oggi non ci sono gli strumenti però per creare il cambio di destinazione d'uso dove invece è necessario, ce lo dobbiamo vedere nell'altro modo. Abbiamo bisogno di strumenti affinché la politica locale, in concordanza con gli operatori eventualmente proponenti, possa ragionare in maniera chiara di cambio di estensione d'uso orizzontale / verticale. Poi dopo a quel punto lì sarà un discorso evidentemente anche che i sindaci e gli assessori insomma valuteranno nella loro autonomia, ma oggi non hanno lo strumento normativo chiaro, trasparente, che gli dia garanzia che la loro azione sia protetta dalla norma nazionale per poter fare questo tipo di azione.
1: Perfetto, ringrazio i rappresentanti. Ah, prego collega Mazzetti. Grazie, mi raccomando Presidente. Un po' di sintesi, se andiamo lunghissimi.
3: Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente Betti, rappresentanza di ANCE. Non sto qui a prolungarmi, però intanto volevo ringraziarlo perché lui ha capito insieme a ANCE veramente tutto lo spirito di questa legge e questo mi fa molto piacere perché ha chiarito alcuni punti chiave della legge delega che andiamo ad analizzare, perché ha letto bene e studiato tutto quello che è scritto qui dentro. Però una cosa gli volevo chiedere: lei alla fine del suo intervento ha parlato di un tema che non c'è in questa legge delega, che però è di grande interesse e vorrei approfondire, tutto quello che riguarda le categorie degli atti abilitativi legati alla fiscalità che diceva.
1: Prego, ovviamente Vicepresidente, poi si può fare anche l'autore di una nota da trasmettere se ci sono maggiori dettagli.
0: Certamente la nota arriverà ovviamente da parte delle strutture. Beh, la fiscalità è molto semplice. È evidente che nel momento in cui, come noi auspichiamo, andremo a creare delle nuove categorie edilizie, la sostituzione edilizia, barra a definire in maniera innovativa, nel senso aderente alla realtà di oggi, le categorie edilizie esistenti, penso alla CILA, penso alla SCIA, penso alla manutenzione ordinaria, alla straordinaria e quant'altro, queste andranno collocate dal punto di vista fiscale con un allineamento preciso, per esempio con i campi IVA, perché oggi abbiamo delle forti incertezze da questo punto di vista e soprattutto poi se ne creiamo delle nuove di categoria o differenti da prima, c'è bisogno di questa nuova analogia tra il fisco da questo punto di vista. Inoltre, anche se pensiamo a tutto il tema degli eventuali dei bonus fiscali di varissima natura che ci possano essere, questi vanno ricollocati evidentemente all'interno delle nuove categorie. Quindi la legge delega deve poi consentire appunto che nella scrittura del testo vero e proprio si possano creare nel rapporto con chi di competenza, ma si debbano creare queste analogie, perché altrimenti rischiamo di avere poi un'operazione urbanisticamente fattibile, ma che poi dal punto di vista fiscale andiamo a cozzare contro questo tipo di provvedimento.
1: Grazie ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per il contributo reso ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione informale. Reca l'audizione informale di Barbara Boschetti, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo e abbinati 535 Santillo e 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Ringrazio la professoressa Barbara Boschetti per la partecipazione ai nostri lavori e le cedo la parola, pregandola di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Prego, professoressa.
4: La ringrazio, Presidente. Il mio intervento riguarda un punto particolare, in particolare un emendamento proposto al disegno di legge delega in materia di patrimonio edilizio cosiddetto preesistente. Mi spiego meglio. In tema di patrimonio edilizio la cui preesistenza sia legittima e certa. In particolare questo intervento di modifica riguarda gli interventi ricostruttivi che hanno appunto ad oggetto il patrimonio edilizio preesistente, per come prima definito, tentando di delinearne una sorta di disciplina il più possibile organica. Vi sono alcune problematiche, alcune grosse criticità che riguardano infatti questa tipologia di patrimonio edilizio, in particolare la qualificazione e quindi la descrizione di che cosa si intende per patrimonio edilizio preesistente e anche di quelli che sono quindi i regimi e la normativa applicabile a questo tipo di patrimonio sono assolutamente lacunosi e incerti e questo porta evidentemente a una incertezza nella dinamica operativa davanti alle amministrazioni, interessando ovviamente anche tutti gli enti di tutela di interessi primari e soprattutto poi di grande incertezza anche dinanzi alle magistrature, tanto amministrativa quanto penale, nel caso appunto sorgano degli abusi. Quindi ci troviamo proprio, diciamo, nel pieno ambito di quelle che sono le criticità che gli studi che accompagnano il disegno di legge delega mettono in evidenza e che appunto tentano di risolvere. Quindi l'esigenza è quella di dare una qualificazione, una definizione certa di patrimonio edilizio preesistente, una definizione certa di che cosa sono gli interventi ricostruttivi e anche tentare di delineare un regime autorizzativo che sia in qualche modo in linea con la natura di questi interventi, con la loro rilevanza e il loro impatto, differenziandoli sicuramente da quelli che sono gli interventi di nuova costruzione. Infine, si tenterà, e questa è l'ultima finalità dell'emendamento, anche quella di proteggere i diritti edificatori consolidati, perché evidentemente quando parliamo di patrimonio edilizio preesistente parliamo di diritti edificatori consolidati, di proteggere questi diritti sia nel caso di vincoli tanto culturali quanto paesaggistici o naturalistici sopravvenuti o interventi di pianificazione sopravvenuti. L'emendamento al fine appunto di risolvere queste criticità rispetta in pieno quello che è lo spirito, cioè gli obiettivi, i criteri direttivi del disegno di legge delega e interviene in modo chirurgico rispettandone appieno la struttura. Quindi l'emendamento si muove nel solco dell'articolo 4, in particolare della lettera C, numero 2, laddove appunto viene inserita quella che è la definizione di patrimonio edilizio preesistente, di interventi ricostruttivi su patrimonio esistente, quindi dell'articolo 4, comma primo, sempre lettera D, che invece riguarda il tema dei titoli dei regimi amministrativi o dei titoli abilitativi, il loro rapporto con appunto la tipologia degli interventi edilizi e il regime procedimentale, andando quindi a toccare quello che è l'articolo 4, comma primo, lettera D, tanto nel cappello quanto nei numeri 3 e 5, e infine interviene sull'articolo 4, comma 1, lettera N, chiarendo che gli interventi su patrimonio edilizio preesistente possono essere in qualche modo equiparati o vengono diciamo a costituire degli interventi che assicurano il prioritario riuso del patrimonio edilizio e così pure possono essere considerati anche o avere finalità di rigenerazione edilizia. Quindi a questo scopo questo ultimo intervento è finalizzato ad estendere quelli che saranno le semplificazioni, i regimi per consentire il prioritario riuso del patrimonio edilizio esistente e in tema di rigenerazione urbana anche agli interventi appunto su patrimonio edilizio esistente. L'intento quindi è quello di, intervenendo su questi singoli punti, di fornire quello che oggi manca, e cioè una disciplina chiara, di garantire e di rendere evidente la differenza tra un intervento su patrimonio edilizio preesistente, la cui preesistenza appunto deve essere, lo chiarisco, legittima e certa, in linea con le richieste fatte dalla giurisprudenza amministrativa da ultimo anche quest'anno, e di fornire quindi la sua differenziazione rispetto a interventi di nuova costruzione. Al fine di proteggere i diritti edificatori consolidati, tanto dinanzi ai vincoli sopravvenuti, che è uno dei grandi temi che sono stati portati all'attenzione della giurisprudenza amministrativa, quanto degli interventi di pianificazione, sia urbanistica sia ovviamente di pianificazione di settore, che finiscono talvolta per annullare di fatto, per negare l'esistenza di questi diritti edificatori, si sono inserite alcune previsioni che bilanciano quelli che sono le esigenze, diciamo così, di tutela degli interessi primari con la tutela dei diritti edificatori consolidati e anche consentono, in qualche modo di bilanciare le esigenze del governo del territorio e della pianificazione urbanistica con sempre la tutela dei diritti edificatori su patrimonio preesistente, dinanzi appunto a scelte che vadano a comprometterne e negarne del tutto l'esistenza. Quindi,
1: professoressa, andiamo a conclusione per piacere.
4: Sì. Sì, quindi mi sembra in sostanza che questo emendamento rispetti appieno e anzi consenta di sviluppare ulteriormente quelle che sono gli obiettivi, le finalità e se vogliamo le criticità da cui parte il disegno di legge delega, senza esporsi a criticità né ovviamente di carattere costituzionale né di carattere normativo.
1: Grazie. Ringrazio la professoressa Boschetti per il contributo reso ai nostri lavori e dichiaro così conclusa l'audizione informale.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Energia, economia, difesa. Giorgia Meloni sferza l'Europa. Serve una nuova fase. Oggi Consiglio dei Ministri, sul tavolo aiuti per Niscemi, il taglio delle accise. Le opposizioni, i numeri dimostrano il fallimento del governo. Violenze fisiche, psicologiche, abusi sulle donne, i racconti, shock degli attivisti italiani della flottiglia rientrati da Israele. La maggioranza vergognosa la condotta del ministro Ben-Gvir. Il centro-sinistra, l'esecutivo sospenda ogni accordo con Tel Aviv. La mossa di Kiev, colpita la sede dei servizi segreti russi a Kherson. Centinaia tra morti e feriti. La Germania, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Berlino pronta ad un ruolo di leadership nella NATO. Stati Uniti, Iran, accordo vicino, Trump, avremo noi l'uranio di Teheran. Rotta su Cuba, il capo della Casa Bianca schiera la portaerei Nimitz ai Caraibi. Una vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, era amico di Papa Francesco. La RAI approva il bilancio 2025, l'amministratore delegato Rossi, tornati all'utile dopo 8 anni, risultato storico, aggiornato il piano immobiliare, sostenibilità e moderne aree di produzione. Le guerre, gli esodi forzati, il podcast di Radio 1, le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo di Azzurra Meringolo, vince il prestigioso New York Festival Radio Awards nella sezione documentari. Verso la Palma d'Oro, ultimi 2 film in gara a Cannes, domani i premi, tra i favoriti La Bola Negra con Penelope Cruz, accolta da grandi applausi. Nostalgia bianconera, 30 anni fa la Juventus di Lippi vinceva la Champions League, ma per la qualificazione a quella del prossimo anno serve un miracolo. Ciclismo, il giro a casa di Filippo Ganna, arrivo a Verbania in maglia rosa il portoghese Eulalio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il rientro degli italiani della flottiglia, le loro testimonianze, le polemiche internazionali, il dibattito politico, ma anche le crisi internazionali con le trattative per non far ripartire la guerra tra Stati Uniti e Iran. Un conflitto che ha pesanti ricadute economiche. Oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri in cui si parlerà del caro benzina, del taglio delle accise, ma anche di altro. Allora partiamo da qui con Lucio Bondì che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Sì, all'ordine del giorno ci sono infatti anche nuove misure per Niscemi, dove la Premier è tornata proprio ieri, oltre, come dicevi, al rinnovo dello sconto su benzina e gasolio. E proprio per far fronte alla crisi energetica, Meloni ha chiesto nuovamente dall'Assemblea di Coldiretti più flessibilità all'Europa.
3: Tra poche ore il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il testo con i 150 milioni di euro stanziati per Niscemi, dopo la frana del 25 gennaio, che saranno messi a terra con 2 provvedimenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e al risarcimento di chi ha perso la casa, così come ha annunciato Giorgia Meloni ieri tornando per la terza volta in Sicilia e rivendicando la celerità in circa 4 mesi degli aiuti messi a disposizione dal governo. Attesa sempre oggi anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Il caro energia è stato anche al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti a Brescia. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Europa velocità di reazione, flessibilità per garantire equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini.
4: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadini e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio.
3: Ha esortato l'Europa ad un cambio di passo Giorgia Meloni, che oggi a Palazzo Chigi incontrerà anche i rappresentanti degli autotrasportatori. Carla Macrelli, GR1.
2: E per la Commissione europea, che ha aggiornato le sue previsioni, il nostro paese sarà tra i più colpiti dalla crisi energetica. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce necessaria da Bruxelles più flessibilità sulla spesa pubblica.
5: Nessuna recessione, ma la crescita in tutta Europa scende a causa della guerra e dello shock energetico. L'Italia, secondo la Commissione di Bruxelles, soffre di più, con il PIL nel 2027 al livello più basso di tutta l'area. Condivide le preoccupazioni il ministro Giorgetti. Per questo, dice collegato con il Festival dell'Economia di Trento, è necessaria più flessibilità sulla spesa pubblica, professandosi ottimista sulla deroga chiesta sul patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese. Se la guerra prosegue, a rischio anche le catene produttive. produttive, ha avvertito.
0: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
5: Oggi il decreto del governo consostegna l'autotrasporto e al trasporto pubblico locale e anche la proroga del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha annunciato Giorgetti.
0: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
5: Da Trento con Alessio Caranzetti e Fabio Comini, GR1.
2: Nonostante il difficile quadro internazionale, la maggioranza rivendica comunque quanto fatto per far fronte al caro energia. Fratelli d'Italia parla di risposte efficaci a partire proprio dal taglio delle accise. Sentiamo il capogruppo Lucio Malanna.
6: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo, sempre a difesa dell'interesse nazionale.
2: Ma se l'Europa non ci permettesse di spendere per famiglie e aziende, andremmo avanti lo stesso. La minaccia dalla Lega di Matteo Salvini. È stato proprio questo governo a firmare il patto di stabilità, obietta però Giuseppe Conte, che in un'intervista alla Stampa chiede di tassare gli extra profitti di banche, difesa e energia per reperire extra risorse e far fronte, dice il leader 5 Stelle, anche alla denatalità denunciata dal rapporto Istat. Dati che per il Partito Democratico rappresentano il fallimento del governo. Lichlein ieri era fuori da uno degli stabilimenti Electrolux.
7: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
2: Tutta la politica unanimemente condanna il trattamento degli attivisti della flottiglia. Gli schieramenti restano però divisi sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele. Antonio Tajani ha proposto di adottare in sede europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. È la soluzione più rapida e incisiva, spiega il ministro degli esteri, che continua a chiedere anche scuse ufficiali di Tel Aviv. Le opposizioni invocano però provvedimenti contro l'intero governo israeliano, a partire proprio da Netanyahu, interrompendo anche qualsiasi accordo commerciale.
1: Allora grazie Lucio, buon dì. A proposito del trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia, sono drammatiche le testimonianze dei 16 italiani rientrati ieri sera tra Roma e Milano. L'abbordaggio alle barche della missione umanitaria è arrivata subito dopo. Ascoltiamo i loro racconti.
8: Dopo 3 rapimenti illegali sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto.
9: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
10: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato, ti ordinavano di stare inginocchiato per terra, c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
1: Torture e maltrattamenti confermate anche dagli altri componenti della flottiglia, oltre 400, tutti espulsi da Israele, dove si discute e divide le opinioni pubbliche il video umiliante di Ben-Gvir, che inaugura di fatto la campagna elettorale per le elezioni anticipate. Sentiamo la corrispondente.
11: Mentre continuano ad arrivare i racconti di abusi, violenze fisiche, torture subite dagli attivisti ormai liberati, in Israele si cerca di mettere tutto alle spalle, ma il messaggio mandato al mondo è stato chiaro: non tollereremo alcun tentativo di rompere l'assedio su Gaza da parte di chi viene visto qui come sostenitore di Hamas. Le immagini shock però divulgate 2 giorni fa dal ministro Ben-Gvir hanno portato a spaccature anche qui in Israele. Parte del governo teme i contraccolpi. In queste settimane si è già in campagna elettorale. Giovedì è passata a larga maggioranza in Parlamento il provvedimento per il suo scioglimento per andare ad elezioni anticipate ai primi di settembre. Manca ancora un voto e saranno giorni di trattative per Netanyahu, soprattutto con i partiti religiosi che spingono per andare a votare più presto. Il partito del premier è in calo nei sondaggi, mentre in crescita proprio l'ala più estrema, rappresentata da Ben-Gvir. L'ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Ma'ariv dà al partito di Ben-Gvir ben 8 seggi, 2 in più rispetto a quelli ora in Parlamento. In ascesa anche il partito dell'altro ministro di estrema destra, Smotrich, che, titolare delle finanze, sta abbondantemente sostenendo l'espansione delle colonie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Restiamo nella regione medio orientale, dove vanno avanti nel frattempo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Si tenta la carta diplomatica per non far ripartire la guerra, anche se restano i nodi da sciogliere. Le scorte di uranio arricchito che Teheran non vuole consegnare a Washington e il controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente.
12: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba, con la portaerea statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Intanto Trump schiera la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, segno che la tensione sul fronte cubano continua a crescere. Cuba alleata, lo ricordiamo, della Russia, potrebbe essere un ulteriore scenario di destabilizzazione. Russia che nel frattempo però subisce un'offensiva pesantissima da parte di Kiev. È lo stesso leader ucraino a confermare gli obiettivi colpiti, tutti di primo piano.
13: Il presidente ucraino rivendica su un social l'attacco al quartier generale dell'FSB, l'intelligenza russa, nella regione di Kherson, al momento controllata in parte da Mosca. E in un video senza audio mostra il comando dell'ex KGB del villaggio di Necheska Hirka, mentre salta in aria. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, ha dichiarato il leader di Kiev, che parla di un centinaio di morti. L'operazione proprio mentre Mosca ha concluso 3 giorni di esercitazione nucleare insieme a Minsk, terminate con il lancio di sofisticati missili intercontinentali ed ipersonici. Le forze ucraine continuano a colpire in profondità la Russia, intercettati oltre 200 droni di Kiev lanciati anche su Mosca, colpita la raffineria di Sisran, 800 chilometri all'interno del paese. Zelensky avverte lo storico alleato di Putin, il bielorusso Lukashenko: ci saranno conseguenze in caso di aggressione. L'Ucraina sta rinforzando le sue difese a nord. Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. Così Lukashenko. Claudia Stamerra, GR1.
1: Medio Oriente e Ucraina sono al centro del vertice tra i ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia. Per l'Italia presente Antonio Tajani. Segnali contrastanti dagli Stati Uniti: da una parte il disimpegno militare, dall'altra l'invio di 5.000 militari in Polonia sul fianco est dell'alleanza. Poco fa la dichiarazione di Rutte: bene che Trump sui soldati in Polonia, ora studieremo i dettagli. La Germania ambisce nel frattempo ad assumere la nuova leadership.
14: Vogliamo un ruolo più incisivo dell'Europa, una deterrenza più solida e una cooperazione più intensa nel settore degli armamenti. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership all'interno della NATO. Così il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul alla vigilia del vertice degli esteri dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Insomma, Berlino prova almeno parzialmente a voler assicurare gli alleati europei, a dir poco inquieti davanti ai più recenti annunci di Donald Trump su tutti il possibile ritiro di una parte dei soldati americani presenti in Europa, anche se poi proprio ieri sera il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Vero è che anche il segretario di Stato Rubio ha ribadito senza mezzi termini la delusione del presidente verso gli europei, che pure lo scorso anno si sono comunque impegnati a aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL. Tra i temi che saranno affrontati, l'assistenza militare all'Ucraina e la situazione medio orientale, con al centro la crisi di Hormuz. Infine, da segnalare come i paesi baltici, per bocca del ministro degli esteri lituano Brudzis, chiedano alla NATO oggi un salto di qualità, dalla solidarietà politica a quella militare, alla luce dei sempre più frequenti sconfinamenti di droni nello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania. Fabrizio Noli, GR1.
1: Rai Radio 1 vince il prestigioso New York Festival Radio Awards, sezione documentari, con il podcast Le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo. La consegna del premio durante il gala della notte, la nostra inviata Azzurra Meringolo, autrice del podcast nato da un'idea condivisa con Ilaria Sotis, con la regia di Leonardo Patanelli, riflessioni della scrittrice Viola Ardone.
15: Le donne nel carcere di Evin si sono occupate anche di attività politiche. Sono stata condannata 9 volte, di cui 5 solo a causa delle attività che ho svolto all'interno.
1: Dal famigerato carcere iraniano di Evin a Sdetaiman, base militare israeliana, diventato disumano centro di detenzione per centinaia di palestinesi di Gaza. La testimonianza della Nobel iraniana Narges Mohammadi, a lungo detenuta proprio a Evin. Questa era Radio 1, 8:15. Parliamo della morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, amico personale di Re Carlo d'Inghilterra e di Papa Francesco. Aveva girato il mondo con la sua idea di cibo sostenibile e sano.
16: Alla fine basterebbero quelle due parole per riassumere la filosofia e buona parte della vita di Carlin Petrini. Slow food, cibo lento, contro la frenesia del consumo e l'avidità del profitto. Un cibo buono, pulito e giusto, diceva, che fa bene ai consumatori, rispetta i territori e i lavoratori.
17: Un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido. Non può parlare di gastronomia se non vede che si perdono pezzi genetiche di frutta, di verdura, che bisogna difendere l'acqua.
16: Petrini ha fondato anche Terra Madre, rete mondiale per la biodiversità, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si, decine di realtà territoriali ispirate all'omonima enciclica di Papa Francesco. Così raccontava la loro amicizia.
17: Io a un certo punto gli dico: ma senta, lei lo sa che io sono agnostico? E lui mi dice: no, sei un agnostico pio, nel senso che tu provi pietas per la natura.
16: Federico Mello, GR1.
1: La cronaca con il delitto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me.
18: Si dice certo dell'innocenza del figlio, racconta le ultime difficili settimane, e fiducioso nel lavoro dei loro avvocati, ma al contempo parla di vigliaccate, di un'inchiesta senza costrutto. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, accetta di rilasciare un'intervista al TG1 ed è un fiume in piena.
19: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
18: Da pochi giorni la procura di Pavia ha chiuso le indagini, da allora la famiglia cerca di farsi forza.
19: Te siamo forti. Siamo forti per l'innocenza di mio figlio.
18: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora le analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, a Vigevano.
19: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
18: Giuseppe Lisi, GR1.
1: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea una nuova ipotesi. Le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale parla Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
20: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta.
18: E allora, a operazioni concluse, qual è lo scenario che si delinea?
20: Io rispondo con delle statistiche che sono consolidate. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
18: Cosa serve dunque per questo tipo di immersioni e per prevenire incidenti come questi?
20: La formazione adeguata, in questo caso Stelio Sub, che è molto specifica, l'esperienza e poi l'attrezzatura, parte fondamentale. Equipaggiarsi e saperla usare. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente che ci ha scossi tutti, a onore delle vittime e perché non succeda più.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna 3 dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kudri, trasferita invece in un centro specializzato in Germania la turista tedesca 69enne che ha perso le gambe. Ieri la sorella del 31enne, tramite il suo legale, ha inviato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
4: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni. Mai avrei pensato a una cosa del genere. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare. Non ci sono parole giuste da dire, non cosa si può dire. Mi dispiace, non sarà mai abbastanza, mai, mai, mai.
1: Si accennava in apertura alla vertenza Electrolux, il Ministero delle Imprese e del Lavoro, per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti interessati dagli esuberi il tavolo previsto il prossimo 25 maggio. L'obiettivo è concordare una linea d'azione condivisa con i sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana. Una decina di giorni fa la multinazionale degli elettrodomestici ha annunciato 1700 esuberi solo in Italia. La RAI è stato un anno di grandi risultati in attesa di un importante piano di trasformazione nel segno della sostenibilità. I dati contenuti nel progetto di bilancio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione e illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
21: Patrimonio storico, ma anche un patrimonio in evoluzione. La RAI torna all'utile e al passo con i tempi si veste di nuovo, facendo tesoro delle proprie ricchezze, l'informazione, la cultura, lo sport, l'intrattenimento e anche un piano immobiliare alla luce della sostenibilità e dell'efficienza. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità e sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
22: Un anno storico è un risultato. Un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda.
21: La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Il piano industriale e il piano immobiliare non sono un intervento ordinario.
22: È il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo 2 nuovi studi di produzione a Saxa-Rubra.
21: Paola Bonanni, GR1.
1: Dal futuro della RAI ad un racconto storico che il radiocronista Riccardo Cucchi fece esattamente 30 anni fa. Era il 22 maggio del 1996. La Juventus vinceva la sua ultima Champions League, trionfo all'Olimpico di Roma contro l'Ajax dopo i calci di rigore. Era la squadra allenata da Marcello Lippi con campioni come Vialli e Del Piero. Riviviamo i momenti dell'apoteosi bianconera in quella famosa radiocronaca.
23: E i suoi compagni di squadra alla Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area. Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Rizzi che vanno ad abbracciare Benucci, grande protagonista della serie dei calci di rigore.
1: Champions, che oggi è molto difficile invece da raggiungere, ne parleremo comunque nella pagina sportiva tra pochissimo. E ora andiamo a Cannes per il festival alle battute finali, il festival del cinema. Domani sera la premiazione, mentre Rai Cinema annuncia il progetto Linea di difesa Gaza. Nella Semaine de la Critique c'è già un vincitore. Oggi ultimi 2 titoli del concorso per 2 registi in corsa per il Palmarès, in cui sembra favorito il cinema spagnolo. 3 film che sono stati particolarmente apprezzati. L'ultimo, La Bola Negra, accolto ieri sera da un lungo applauso.
24: In un festival che comincia a individuare i favoriti per il palmarès di domani sera, si aggiunge ai titoli La Bola Negra, terzo spagnolo in concorso, accolto così ieri sera. Grazie. E oggi le ultime a entrare in lizza sono 2 registe. L'avventura sognata è la prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach e Storie della notte con Lea Misius, che dirige anche Monica Bellucci. In attesa della Palma d'Oro c'è già il vincitore della Semaine de la Critique, La Gradiva, film coprodotto dall'Italia con una scolaresca francese in gita a Pompei. E a proposito di Italia, Rai Cinema al mercato ha venduto molti dei titoli in arrivo, i film film di Amelio Martone, genovese, annunciando anche il nuovo di Alessandro Tonda, la Didiera Cinema del Brocco, su Linea di difesa a Gaza.
0: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
24: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Dal cinema alla musica, con un nuovo duetto italiano che già profuma d'estate, di libertà.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Giovanotti, Alfa insieme per Buen Vento, brano che esce oggi, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, che racconta di partenze e di cambi di direzione, come ha raccontato Giovanotti.
5: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
1: E per Alfa è come l'avverarsi di un sogno.
6: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
3: Punto piccolo del mare, è vero, casa sarà sempre casa, però l'orizzonte.
1: Sono le 8:25 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Francesca Rinaldi, che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
7: Buongiorno.
25: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
26: Buongiorno da Enrico Pulcini, siete all'edicola di GR Parlamento. Oggi è venerdì 22 maggio. Leggeremo le prime pagine dei quotidiani d'edicola, iniziando dal Corriere della Sera, che apre con l'argomento principale di oggi, che è i dati di Bruxelles sull'andamento dell'economia, del PIL in Europa. Dati negativi, ma soprattutto per l'Italia. Guerra ed energia, la frenata del PIL. Meloni avvisa l'UE, questo è il titolo del Corriere della Sera. La Premier, nuova fase, diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescere al 2027. Ma tutti i quotidiani riportano in prima pagina le notizie sugli esteri, ad iniziare da questo che viene definito stupefacente attacco ucraino contro una base dei servizi russi in Russia, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, questo dicono gli ucraini. Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson. E altro titolo sugli esteri, le tensioni su Cuba, porta aerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, schierata la Nimitz, anche Pechino in allarme. Ma l'altro tema che viaggia tra politica estera ma anche politica interna, per tutte le polemiche che sta provocando all'interno del nostro paese, il caso Flotilla, il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee, i racconti allucinanti di coloro che sono stati portati in Israele, anziani torturati. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea, stiamo leggendo il sommario che poi lancia il servizio interno, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato il ministro Antonio Tajani. Passiamo a Repubblica. Crescita, Italia maglia nera, la UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. A centropagina queste immagini sfocate, riprese sembra con strumenti a infrarossi. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO, questo è un altro dei titoli, un altro degli argomenti di geopolitica. Nel Kherson, territorio ucraino, scrive Repubblica, occupata dai russi, raid di Kiev su una base dell'FSB, che l'intelligence di Mosca, centinaia tra morti e feriti, Zelensky, i nostri droni hanno colpito. Intanto la Germania si dice pronta alla guida della NATO e chiede che Kiev sia subito associata alla UE. Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Ma poi c'è il titolo di spalla abbastanza evidente sulla flottiglia, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia. È proprio l'argomento flottiglia che apre con grande risalto la stampa, abusati dagli israeliani, questo è un virgolettato che riprende e sintetizza i racconti di coloro che sono stati portati in Israele. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Più in basso i conflitti, strage di spie russe, la mossa di Zelensky, c'è anche l'Iran che continua a far parlare, l'Iran è l'incubo degli Stati Uniti, morsa su Cuba, navi USA nei Caraibi. E poi un titolo molto più basso rispetto agli altri giornali, crescita se l'Italia torna ultima nell'UE. Il giornale apre come altezza di titolo sull'attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage al Kherson, Putin testa il missile ipersonico. Poi due titoli sempre di geopolitica, di politica estera, Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta, schierata a portaerei, Iran, bozza d'intesa, c'è l'ostacolo uranio, colloqui con gli USA. Sul Messaggero il titolo principale è dedicato ai dati economici, la guerra rallenta l'Europa. Le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma, spiragli d'uscita dalla procedura di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E poi sulla flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo sanzioni UE, i racconti della detenzione, anche abusi sessuali. Poi ci sono le richieste di Schlein, stop ai rapporti con Israele, Conte, criminali, riferendosi sempre a Israele. Avvenire, il titolo principale di Avvenire invece è su Kiev, sull'attacco ucraino, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con droni russi su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di feriti, di morti e feriti, il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Tedesco Merz, questa è una notizia che viene associata spesso oggi all'attacco ucraino in Russia, il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'UE, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. Abusi e torture sanzionati Israele, questo è il titolo di Avvenire sulla flottiglia, l'Italia chiede provvedimenti alla UE. E poi ci sono l'invocazione del Papa, il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. Domani Leone XIV ad Acerra e si prosegue poi con il quotidiano il Domani. E qui invece si apre su Cuba, la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana, gli attivisti della flottiglia denunciano le violenze, c'è anche incastrato il titolo sulla flottiglia, l'Italia apre alle sanzioni a Ben-Gvir. Ma il sommario che segue, che vi leggo, spiega il titolo su Cuba. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei USA Nimitz verso l'isola, la tenaglia cinese sull'Iran,

ottimista. E poi di spalla, caso Flotilla, Tajani chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli intercettabili, per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani. Ma per l'opposizione non basta, vanno sospesi i rapporti con Israele. Il video finirà nell'indagine della Procura di Roma. Ieri i primi voli per il rientro dei 28 attivisti italiani espulsi da Israele. Andiamo avanti con il manifesto. Onda anomala. Ci sono le foto degli attivisti liberati. E allora arrivo all'aeroporto di Istanbul. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flotilla. Dopo la cattura e le violenze di Israele, Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. E poi un titolo sulla situazione in Iran. Pakistani in Iran, Rubio, buoni segnali, qualcosa si muove, mentre Miller minaccia conseguenze senza precedenti. E poi il titolo su, sempre in tema di politica estera, Zelensky colpita base russa, centinaia di morti, e sulla viene definita crisi energetica, ma insomma è chiaro che l'energia sta trainando l'economia in questo momento a causa dei costi dovuti alla guerra. La UE sotto shock velenerissimo, la nuova crisi dell'energia fossile mette in ginocchio Europa. La Commissione ha rivisto le previsioni economiche al ribasso e avverte potrebbe essere ancora peggio da qualche mese se lo stretto di Hormuz, da cui transita il 23%, il 20% continua a essere bloccato. E proprio il titolo sul Meloni è su questo: Meloni bocciata, cresce il debito, non l'economia. Questo è il parere del manifesto. Apre decisamente sulla Flotilla il Fatto Quotidiano. Flotilla, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo UE, benvenuti in Israele, un virgolettato, torture e abusi, rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. E di spalla il titolo sull'andamento economico UE, l'Italia ferma, crescita 0,5% più 0,5%, niente flessibilità, bocciato Giorgetti. Il dubbio, l'Italia chiede sanzioni soltanto per Ben-Gvir, è il primo passo. Tajani invoca l'intervento dell'Unione Europea contro il falco di Israele. Ma il tiro più alto, addirittura sopra la testata, colpito sito dei servizi russi nel Kherson, l'annuncio di Zelensky. E più in basso l'immagine della portaerea americana Nimitz che si è piazzata nei Caraibi. Cuba, Trump schiera la portaerei. E le frasi del presidente USA: siamo liberatori. Sin qui i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, ma passiamo alle pagine interne, iniziando dall'argomento, vi dicevo, principale dei quotidiani oggi, che è l'andamento economico. E dunque riflettori puntati sui PIL di mezza Europa, anzi di tutta l'Europa, soprattutto però su quello italiano, perché è l'Italia, da questi dati forniti dalla Commissione Europea, è all'ultimo posto per crescita. Italia ultima tra i 27, scrive il Corriere della Sera che vi stiamo leggendo. PIL Europa rivede le stime, nel 2027 crescita allo 0,6%. Poi ci sono le frasi di Dombrovskis, il commissario, con Hormuz, maggiori rischi al ribasso.
c'è un articolo di Francesco Basso che

vi leggo l'inizio che spiega bene qual è la sostanza di questi dati. La guerra contro l'Iran ha scatenato da Stati Uniti e Israele presenta il conto all'Europa. Ieri la Commissione ha rivisto drasticamente al ribasso le previsioni di crescita dell'Unione Europea, mentre l'inflazione sale quest'anno rispetto alle stime macroeconomiche dello scorso autunno. Pesano l'impennata dei prezzi dell'energia, il crollo della fiducia dei consumatori e imprese, la riduzione degli investimenti. L'effetto si farà sentire sui bilanci degli stati. La Commissione stima un peggioramento generale di deficit e debiti pubblici. In questo scenario l'Italia è il paese che corre meno tra i 27, oltre ad avere un debito pubblico in salita che il prossimo anno toccherà il 139,2%. Il peggiore dell'UE, davanti anche a quello della Grecia. I numeri per il momento non stanno spingendo la Commissione a cambiare la propria ricetta per fronteggiare la crisi energetica, scrive l'articolo nel suo articolo Francesca Basso. Ed è proprio questo uno dei punti focali. Nonostante questi dati, non c'è nessun segno di cambio strutturale di quello che si potrebbe fare sull'economia in Europa. Ci sono le frasi di Meloni, le reazioni a questi dati. Meloni: servono realismo e priorità sensate per la UE, ora inizia una nuova fase, la premier sul palco di Coldiretti, possiamo essere un modello. E c'è la linea di Giorgetti sul caro energia, pesa di più su Italia e Germania, il diverso impatto dei costi e degli approvvigionamenti sulle economie, cose già sentite. C'è però un'analisi di Enrico Marro su questi dati economici. L'Italia resiliente ma senza slancio, formazione e tecnologie punti deboli, l'Istat ha perso 1 milione di abitanti, italiani più figli e rinunciamo ai migranti irregolari, il PD attacca. E c'è un'intervista a Pasini di Confindustria Lombardia che dice: basta alibi, in questa intervista si riparte solo con riforme strutturali. E tra queste riforme strutturali Pasini indica le rinnovabili. Facilitare le rinnovabili è l'intervento più urgente. Questo è lettera morta spesso, perché si fa un gran parlare di rinnovabili, ma tra burocrazia e blocchi non sembrano le forze economiche di questo paese andare in questa direzione. Taglio delle accise verso la proroga, sciopero dei TIR, si tenta la mediazione, sui conti pubblici sono in campo varie ipotesi. E quindi andiamo dal Corriere della Sera a Repubblica, che ha un titolo ancora più severo: le stime UE gelano l'Italia, ultima per crescita, prima per debito pubblico. Le previsioni di primavera della Commissione disegnano uno scenario fosco per il 2027. Dombrovskis chiude alle domande di sforamento, certi stati devono essere prudenti. E c'è un grafico con tutte le percentuali di crescita, tutte le previsioni di crescita dei paesi europei rispetto sulla crescita del 2027 rispetto al 2026. Al primo posto c'è Malta, che fa segnare addirittura un più 3,6% rispetto al 3,7% del 26. Ma comunque resta alta la crescita di Malta, mentre all'ultimo posto c'è proprio l'Italia, che si piazza al più 0,6% rispetto al più 0,5% del 2026. Dobbiamo dire che anche la Germania non se la passa troppo bene, perché fa segnare un più 0,9 rispetto al più 0,6 del 26.
E tra l'altro l'Italia è al primo posto invece per un rapporto negativo tra debito e PIL, più, scusate, 139,2%. E il paese più virtuoso è la Danimarca con il 26,2%. C'è un'analisi di Giuseppe Colombo sulle mosse che potrebbe fare il Ministero dell'Economia. Giorgetti teme un conflitto lungo, chiedere flessibilità è razionale. E poi c'è un'intervista a Messori, il celebre economista: l'energia pesa, ma ci siamo messi in trappola da soli. Questo ha detto Messori in questa intervista, che afferma che l'Italia e l'Europa hanno altre colpe ancor più antiche, che ora vengono a sommarsi in un mix diabolico con i fattori congiunturali. Si riferisce naturalmente alle conseguenze della crisi. C'è un approfondimento a pagina 4 di Repubblica, con il titolo "11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su caro vita e salari". Un articolo di Rosaria Amato: il rapporto annuale racconta di lavoratori sempre più vecchi, invece la Spagna cresce grazie a immigrazione e innovazione. E c'è anche un altro articolo, sempre che gioca tra società e economia: il paese piegato dalle diseguaglianze, a pagare il conto sono giovani e donne. Sulla stampa, l'apertura è sulla flottiglia, ma il PIL non viene ignorato, ma parte da pagina 12. Il PIL dell'Italia a più 0,5%, crescita più bassa della UE. La Commissione taglia le stime del 2026 sul paese, ma deficit sotto il 3%. Dombrovskis avverte pochi margini di bilancio per chi ha un debito alto. Sulla richiesta italiana di flessibilità valuteremo cosa si possa fare all'interno di un quadro che richiede prudenza fiscale. L'importante è garantire una stabilità ai conti. Le misure di sostegno introdotte prima del 4 maggio sono state finanziate con risparmi di bilancio. Ci sono le frasi Giorgetti: nuovo intervento tampone sulle accise. Giorgetti: ci meritiamo flessibilità, afferma. E andiamo al giornale, che vi dico subito che tratta l'argomento economico molto avanti, e soprattutto riporta in primo piano quali sono le intenzioni del governo per contrastare soprattutto il caro vita e il caro carburanti. Proroghiamo il taglio delle accise. L'annuncio: Giorgetti, misura estesa fino a giugno. Roma verso l'uscita dalla procedura per deficit. Questa è un'altra visione dell'economia prospettata dal giornale. E poi però ci sono anche i dati economici. Diminuisce il potere acquisto, ma il giornale dice: in Italia il PIL cresce più della Germania, ma pesa l'energia. Possibile la revisione dei conti 2025 a ottobre, settimana prossima la risposta a Meloni sul patto, Bruxelles taglia le stime di crescita. Sin qui l'andamento economico e il caro carburanti, dovuto soprattutto alle tensioni geopolitiche e soprattutto al blocco di Hormuz, da cui transitano, ricordiamo, il 20% delle fonti energetiche legate agli idrocarburi.
Guerre però che sono anche in Europa, ai limiti, ai confini con la Russia, colpita una base russa al Kherson. Questo è il titolo che ci porta appunto sulla guerra russo-ucraina. E Kiev, almeno 100 morti o feriti, distrutto un sistema antiaereo di Mosca che testa il missile a medio raggio Zircon. Ci sono le immagini del raid ucraino sulle rive del Mar d'Azov che Zelensky ha rivendicato contro un sito dell'FSB russo. Si è puntato su questa base perché Kherson è stata fin dall'inizio uno degli elaboratori degli attacchi su obiettivi russi. C'è un'indagine, c'è un reportage di Lorenzo Cremonelli, sempre sul Corriere della Sera, su questi successi militari dell'Ucraina. Tecnologia e colpi a sorpresa, così Kiev ora recupera terreno. In meno di 30 giorni l'esercito di Zelensky ha liberato 113 km quadrati di territorio. Poi ci sono i continui annunci sulle truppe in Europa americane da parte di Trump. Oggi, ieri Trump ha annunciato 5.000 soldati in più alla Polonia, quindi leva da una parte e mette dall'altra. Il presidente Trump ha annunciato all'improvviso ieri sera sul suo social Truth che manderà altri 5.000 militari in Polonia. La settimana precedente i polacchi avevano saputo della sospensione dell'invio di una brigata, circa 4.000 soldati, nella normale rotazione di nove mesi sul loro fronte orientale della NATO. Ma si trattava, secondo l'amministrazione americana, di un ritardo, non di un... dietro front. C'è la mappa, ritorniamo un attimo alla guerra russo-ucraina, c'è la mappa sul Corriere della Sera di tutti i territori conquistati dai russi, contesi, ma anche quelli riconquistati dagli ucraini. È vasto se basta la superficie dei territori conquistati dagli ucraini a nord, soprattutto nelle zone di Kharkiv, Sumy e Chernobyl, mentre nel Donbass la situazione sembra in uno stallo completo. C'è la lettera di Merz che fa molto discutere a von der Leyen: l'Ucraina diventi membro associato all'Unione. È giunto il momento, stiamo leggendo l'articolo di Francesca Basso, di avanzare con decisione l'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative che costituiscono passi concreti e immediati. È un passaggio della lettera che il cancelliere tedesco Merz ha inviato il 18 maggio ai presidenti della Commissione Ursula von der Leyen, del Consiglio europeo Costa, di Cipro Christodoulis, che è alla guida, che guida il Consiglio europeo fino a giugno, nel tentativo di imprimere una nuova dinamica al processo di adesione, dopo che il tema è uscito dall'agenda del summit UE di marzo e ora anche di giugno. Sulla guerra russo-ucraina anche Repubblica. Raid sugli 007 di Mosca, 100 tra morti e feriti, manovre nucleari russe. E c'è un'intervista che vi segnalo a Kasparov, che fa un annuncio sorprendente, una sua opinione. Naturalmente Putin estenderà la guerra all'Europa entro la fine dell'anno. Una delle domande è: dopo oltre 4 anni Putin non mostra alcun segno di voler cessare le ostilità in Ucraina, quanto è lontana una fine? Kasparov, il famoso scacchista russo, risponde: il Cremlino non può permettersi che la guerra finisca, in trappola, non può finirla senza rivendicarne la vittoria, ma in questo momento non è di certo il vincitore. La storia insegna che la Russia zar
in Russia zar e dittatori possono fare di tutto, sterminio oppresso di massa, ma l'unica cosa che non viene mai perdonata loro è iniziare una guerra senza vincerla.

Dice Casparo, prosegue, il clima si sta deteriorando, Putin si è assicurato che le grandi città, in particolare Mosca, non subiscono i contraccolpi della guerra e ora i continui attacchi di droni ucraini sono uno shock. Ma cose più importanti, i raid contro gli oleodotti, i raffinerie petroliche e fabbriche militari stanno causando ingenti danni finanziari. La Russia è uno stato mafia che Putin controlla assicurandosi che tutti i gruppi chiave dell'elite godano i benefici. La guerra in Ucraina si era dimostrata molto redditizia, ma i raid alle infrastrutture energetiche colpiscono interessi privati. Purtroppo temo sia sempre più probabile Putin estenda la sua guerra all'Europa anche prima della fine dell'anno. Dice poi Kasparov che la NATO sarebbe abbastanza forte per combattere Mosca anche senza l'aiuto degli USA, ma bisogna riorganizzare i vecchi meccanismi di difesa. La forza militare combinata di paesi baltici, Scandinavia e Polonia è di gran lunga superiore a quella russa. La domanda è se la loro popolazione sia pronta a sostenere le ripercussioni di una guerra qualora i droni russi attacchino e se la NATO sia disposta a colpire il territorio di una potenza nucleare. E poi il ruolo degli USA soprattutto. Con la speranza che gli scenari prospettati da Casper non si realizzino, almeno per quanto riguarda l'attacco russo all'Europa, che la guerra finisca, noi cambiamo adesso argomento, e però dobbiamo soltanto accennare, perché fra poco dobbiamo dare la linea al notiziario parlamentare. L'argomento che adesso inizieremo a trattare in questa edicola è naturalmente il caso Flotilla, non è solo un caso internazionale, ma è soprattutto un tema di grandi polemiche all'interno, anche a livello politico, sanzioni UE contro Ben-Gvir. Il passo inedito del governo mentre trapelano particolari sulla detenzione degli attivisti in Israele, racconti agghiaccianti, botte, umiliazioni e molestie, il racconto degli attivisti rientrati in ginocchio senza acqua, illegali da Israele, escalation di aggressività rispetto alle altre missioni. E per questo il responsabile degli esteri italiani ha discusso con l'omologo tedesco al vertice NATO le mosse che ci potrebbero essere in Europa contro questi atteggiamenti. Per l'esecutivo l'azione contro il ministro Ben-Gvir è non banale, ma per l'opposizione invece è poco, e vedete qui il balletto delle accuse e delle polemiche che si stanno verificando a livello politico su questa questione. Noi chiudiamo la prima parte dell'edicola per dare spazio al quotidiano, al, scusate, al notiziario parlamentare. Ci sentiamo subito dopo. Buon ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Guarda come poi si riducono.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 9.
0: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretari, studio per il notiziario parlamentare. Attività delle aule ferma, riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti in riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. La vicenda flottiglia in primo piano, il rientro nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano degli attivisti italiani che erano a bordo della Global Sud Flottiglia diretta a Gaza e fermata da Israele. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse. Arianna Di Giorgio.
3: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi, i segni delle manette, sul corpo, il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abbordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
4: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privato l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra per ore.
5: Siamo stati in un campo di concentramento.
3: Ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
6: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
3: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
7: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
2: Ma la vicenda ha lasciato non pochi strascichi anche in Israele, sempre più polarizzate le posizioni, qualche crepa, molte critiche. Maria Gianniti.
8: Mentre continuano ad arrivare i racconti di abusi, violenze fisiche, torture subite dagli attivisti ormai liberati, in Israele si cerca di mettere tutto alle spalle, ma il messaggio mandato al mondo è stato chiaro: non tollereremo alcun tentativo di rompere l'assedio su Gaza da parte di chi viene visto qui come sostenitori di Hamas. Le immagini shock però divulgate 2 giorni fa dal ministro Ben-Gvir hanno portato a spaccature anche qui in Israele. Parte del governo teme i contraccolpi. In queste settimane si è già in campagna elettorale. Giovedì è passata a larga maggioranza in Parlamento il provvedimento per il suo scioglimento per andare ad elezioni anticipate ai primi di settembre. Manca ancora un voto e saranno giorni di trattative per Netanyahu, soprattutto con i partiti religiosi che spingono per andare a votare il più presto. Il partito del premier è in calo nei sondaggi, mentre in crescita proprio l'ala più estrema, rappresentata da Ben-Gvir. L'ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Ma'ariv dà al partito di Ben-Gvir ben 8 seggi, 2 in più rispetto a quelli ora in Parlamento. In ascesa anche il partito dell'altro ministro di estrema destra, Smotrich, che, titolare delle finanze, sta abbondantemente sostenendo l'espansione delle colonie.
2: La politica, torniamo in Italia, compatta nel condannare Israele. Sentiamo Alessandro Allegra.
9: La maggioranza definisce vergognosa la condotta di Ben-Gvir. Impossibile pensare che quanto visto aiuti a soluzioni future per Fratelli d'Italia. Critiche anche da Forza Italia e Matteo Salvini.
10: Ho visto che l'ha condannato anche il suo presidente del Consiglio e quindi penso che se la poteva risparmiare.
9: Meloni passi dalle parole ai fatti, chiede il PD, l'Italia sospenda ogni accordo con Tel Aviv. Per AWS il governo israeliano va denunciato alla Corte Penale Internazionale. E Giuseppe Conte?
11: Riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele.
9: Sul fronte economico il partito della Premier rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica e Forza Italia sottolinea i buoni dati sull'occupazione, dice il super bonus ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici. Un capro espiatorio non più credibile la risposta del Movimento 5 Stelle che con i Dem rincara, i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei.
2: Cambiamo argomento. Oggi Consiglio dei Ministri, tra le misure, fonde per gli scemi e per il caro benzina. Ce ne parla Carla Cramellino. Macarellini.
12: Tra poche ore il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il testo con i 150 milioni di euro stanziati per Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, che saranno messi a terra con due provvedimenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e al risarcimento di chi ha perso la casa, così come ha annunciato Giorgia Meloni ieri tornando per la terza volta in Sicilia e rivendicando la celerità in circa 4 mesi degli aiuti messi a disposizione dal governo. Attesa sempre oggi anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Il caro energia è stato anche al centro dell'intervento della Premier all'assemblea della Coldiretti a Brescia. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Europa velocità di reazione, flessibilità per garantire equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini.
13: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadini e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio.
12: Ha esortato l'Europa ad un cambio di passo Giorgia Meloni, che oggi a Palazzo Chigi incontrerà anche i rappresentanti degli autotrasportatori.
2: La crisi energetica colpirà più seriamente l'Italia, prevede la Commissione europea negli ultimi aggiornamenti finanziari. Il ministro dell'Economia dal Festival di Trento auspica più flessibilità per i conti pubblici. Fabio Comini.
14: L'Italia soffre di più la crisi energetica legata alla guerra. La Commissione di Bruxelles ha ridotto le stime di crescita per l'Europa, stime che per l'Italia diventano nel 2027 le più basse di tutta l'area. Siamo particolarmente vulnerabili, ha detto anche il ministro Giorgetti, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, dicendosi però ottimista sulle richieste di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e la deroga al patto di stabilità per sostenere famiglie e imprese. Ma se la guerra va avanti, ha avvertito, sono a rischio le catene produttive.
15: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
14: Intanto oggi il nuovo decreto per prorogare il taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha detto Giorgetti, con misure anche per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Pino Itri alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Enrico Pulcini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: L'edicola di GR Parlamento. Oggi è venerdì 22 maggio. Vi stavamo leggendo, abbiamo iniziato a trattare il tema sul tema flottiglia. Vi stavamo leggendo quali erano le posizioni del governo, le richieste di Tajani, ma quello che è raccapricciante sono i resoconti, i reportage su quello che hanno detto i testimoni sui momenti, sulle ore di detenzione in Israele degli attivisti, botte, vi ho già letto questo titolo, botte, umiliazioni e molestie, il racconto di attivisti rientrati. Monica Ricci Sargentini scrive: l'unica cosa a cui è servito il mio passaporto italiano è stato infilarmelo tra la fronte e il cemento per non farmi entrare la terra negli occhi. Martina Camparelli, 33 anni, milanese, attivista climatica e collaboratrice di Fanpage, era a bordo dell'Iridescence, una delle imbarcazioni della Global Summit Flottilla diretta verso Gaza, quando racconta le ore successive all'abbordaggio israeliano, la voce si spezza più volte. Ci hanno fatto stare in ginocchio con la testa a terra sotto il sole cocente. Ci facevano ascoltare l'inno israeliano e se alzavamo la testa ce lo spingevano di nuovo giù. Giovedì gli attivisti italiani sono rientrati in patria. I primi ad arrivare sono stati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuta e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, rilasciati già mercoledì sera. Tutti gli altri sono sbarcati tra Roma, Fiumicino e Milano Malpensa in tarda serata, dopo aver fatto scalo a Istanbul ad accogliere i familiari e volontari al Global Summit Italia, visibilmente in ansia. I racconti degli attivisti sono molto simili uno all'altro. Carotenuta ha detto di essere stato scaraventato a terra, bendato e legato dopo l'abbordaggio. Ci hanno umiliati facendoci spogliare per prendere freddo e poi rinchiudendoci in un container al buio dove tre uomini ci hanno picchiato gridando Welcome to Israel durante il trasferimento alla prigione di Xziot nel sud di Israele. Alcuni militari avrebbero ordinato ai detenuti di dare le spalle davanti agli agenti con i mitra spianati, è lì che ho pensato di morire, ammesso, credevo che ci avrebbero sparato. Secondo i racconti dei detenuti, di questi detenuti, di questi attivisti, avrebbero sparato proiettili di gomma. E poi ci sono le frasi di Pier Battista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini: immagini che feriscono ma che non mi sorprendono nella cultura del disprezzo. Ci sono le frasi anche di una dei ministri del governo Netanyahu, la titolare dei trasporti, che dice, attacca questa, la missione flottilla, definendo gli attivisti drogati. Su Repubblica questo tema trova spazio, ad iniziare da pagina 8, c'è la foto di questo Ben Gvir in primo piano, ha in pugno Netanyahu, dice Repubblica, l'estrema destra sale nei sondaggi. Nessun serio contraccolpo, scrive Fabio Tonacci in un suo articolo, nessun serio contraccolpo dallo show contro gli attivisti della flottiglia per il ministro estremista, nonostante le critiche anche dagli States. E anche qui ci sono su Repubblica tutti i resoconti degli attivisti portati in Israele, Straflottia rientra i primi attivisti, Roma non paga i biglietti aerei. Già in Italia il deputato 5 Stelle Carotenuto e il cronista Mantovani inserati agli altri racconti bendati, picchiati a fascette e fascette ai polsi. Ci sono le solite immagini. E adesso Bruxelles sanziona il ministro, questa è la richiesta della Farnesina alla commissione Callas, le misure contro Ben-Gvir verso l'incontro Meloni-Sanchez, nodo Berlino, i PM acquisiranno il video. La Stampa apre il giornale sulla questione Flottiglia. Flottiglia ritorna a casa, Tajani chiede all'UE sanzioni per Ben-Gvir, attivisti legati e umiliati in Israele, la Procura di Roma acquisisce il video rilasciato di tutti gli italiani, le opposizioni anche Netanyahu responsabile. E poi i resoconti, spogliati e percossi, c'è anche chi ha costole rotte, a una ragazza sbatteva una testa a terra. Ci chiamavano per numero, io ero il 147, dice Dario Carotenuto, il deputato 5 Stelle, ci mettevano le scarpe in mano per impedirci di difenderci. E poi ci sono le azioni degli avvocati, violenze estreme, torture, esposto per sequestro di persone, i legali preparano il dossier degli orrori, taser, abusi sessuali e veli strappati. Ci sono delle foto con segni di quelli che sembrano delle ferite sulla schiena molto profonde. E poi c'è un reportage dal ghetto di Roma, la reazione imbarazzata al video della vergogna, comunità ebraica spiazzata, Ben-Gvir e Netanyahu non sono Israele, affermano al ghetto di Roma. Tutti contro Israele, questo è il titolo del giornale, i militanti accusano torture e il ritorno in aereo a loro spese. Gli attivisti denunciano abusi di ogni tipo, la Procura di Roma acquisisce video. Intanto la sinistra va in piazza al seguito della CGIL e usa il caso contro il governo. E poi c'è un articolo di Fausto Biloslavo. L'inutile flottiglia della propaganda tra aiuti simbolici e legami con Hamas, neanche un grammo di cibo o farmaci a destinazione solo polemiche e video. Questo articolo critico del giornale, ma c'è anche un articolo sulle richieste di Tajani. Tajani aspetta le scuse e sanzioni per Ben-Gvir, la richiesta del ministro della UE dopo le violenze sugli attivisti italiani è la soluzione più incisiva. Non bastano, scrive Anna Maria Greco sul giornale, non bastano più le chiacchiere, le proteste formali, le condanne anche pesanti. Stavolta il governo italiano è determinato a fare qualcosa di concreto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani indica il primo obiettivo, quello che si è messo in mostra in un vergognoso video, deridendo e umiliando gli attivisti della flottiglia imprigionati contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, il vice premier invoca sanzioni europee. Chiudiamo il capitolo flottiglia e andiamo sull'altro tema caldo della geopolitica, che è le tensioni su Cuba, che sta un po' spodestando l'Iran per quanto riguarda le azioni americane un po' in giro per il mondo. La Nimitz al largo di Cuba, scrive Repubblica, Cina e Russia all'alto là agli USA, oggi la dunata per Raul. Crescono i segnali ostili contro L'Avana, la porta aerea è arrivata nei dei Caraibi mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione. Rubio, Trump vuole un accordo, ma le possibilità sono basse. C'è un articolo che si concentra su questa compagnia cubana, Gaesa, il tesoro dell'isola che dona vuole strappare al controllo di Castro. La compagnia ha arricchito solo l'elite, gestendo turismo, energia e commercio. Gli americani l'hanno colpita con sanzioni per far cadere il regime. Si scrive Gaesa, ma si traduce nel controllo assoluto dell'economia cubana da parte della famiglia Castro e delle forze armate. In altre parole, il popolo della rivoluzione, scrive Paolo Mastrolilli di Repubblica. Il popolo della rivoluzione muore di fame, mentre una ristretta elite alla guida dell'isola si arricchisce usando questo strumento. Era una prassi abbastanza nota, di cui si vociferava spesso in strada, ma ora la compagnia è finita sotto la lente per le sanzioni con cui l'ha colpita l'amministrazione Trump allo scopo di far cadere il regime. Gaesa è una compagnia, scrive Mastrolilli, completamente fuori dal controllo del governo, che non aveva neppure i suoi bilanci, aveva iniziato gestendo il turismo, costruendo alberghi, agenzie, perfino i centri di immersioni subacquee. Quando poi Raul aveva preso il posto di Fidel, la guida del paese si era allargata ancora di più e attraverso la controllata Cimex si era dedicata anche ai supermercati, ai distributori di benzina, ai servizi via internet, al commercio con l'estero, al cambio della moneta e persino al credito, impossessandosi del Banco Finanziario Internazionale. Aveva aperto filiali in giro per il mondo, dall'Angola a Panama, in parte per sfuggire alle sanzioni di Washington. Dopo la visita del presidente Obama al ristabilimento delle relazioni con gli Stati Uniti, aveva scommesso soprattutto sul turismo, aspettandosi l'arrivo di milioni di americani. Ecco uno degli obiettivi dell'azione americana possibile su Cuba, cioè neutralizzare queste ricchezze che ha accumulato Cuba in questi anni, scrive Repubblica. Il Corriere della Sera pubblica un titolo simile a quello di Repubblica, almeno per quanto riguarda la cronaca della crisi: la portare Nimitz nei Caraibi, il Cremlino, sosteniamo Cuba, gli USA vogliamo aiutare L'Avana, la solidarietà di Mosca al paese fraterno. In un contesto geopolitico, scrive Guido De Franceschi sul Corriere della Sera, in cui sull'Ucraina e molti altri dossier, i rapporti tra la Casa Bianca e Donald Trump e il Cremlino di Vladimir Putin corrono sul filo di una continua ambiguità. Il posizionamento di Washington e di Mosca su Cuba, con gli Stati Uniti che premono sul regime dell'Havana e la Russia che con la terminologia post-sovietica della portavoce del ministero degli esteri Zakharova corre in soccorso verbale del popolo fratello caraibico, ha un sapore novecentesco. Ieri anche Trump, parlando di Cuba con i giornalisti, ha fatto riferimento al secolo scorso. Per 50-60 anni è sembrato che gli altri presidenti stessero per fare qualcosa, ma appare che sarò io quello che lo farà davvero. Rimane intatta però tutta l'ambiguità racchiusa in quel something del presidente, una negoziazione, un cambio di regime, un intervento militare. Poi c'è un articolo di Sara Gandolfi proprio sulla leadership cubana. Raulito e Sandro, così la potente famiglia di Castro tratta con Washington. La dinastia ancora tiene le fila dell'isola, gli USA cercano interlocutori. Sulla stampa Cuba è portata molto in alto come inizio. Morsa su Cuba, pagina 8, arriva nei Caraibi il gruppo navale da portare Nimitz, Trump lì per aiutare, Rubio basse probabilità di accordo. Regime castrista agli sgoccioli, la gente sogna libertà e riforme, dice Daniel Ferrer, un dissidente cubano. Donald vuole l'intesa, ma non sa come i Pazdan sono diventati il suo incubo, e qui ci porta ci porta sulla questione Iran, che non è sopita completamente. Bozza d'intesa USA Iran, scrive il giornale, l'uranio l'ultimo ostacolo. Colloqui avanzati, Trump, risposte giuste, all right, a noi le scorte atomiche, Khamenei restano qui, è un braccio di ferro su questo tema delle porzioni di uranio che ancora sono in Iran. E su altri giornali l'Iran viene trattato molto con titoli meno evidenti rispetto ai giorni scorsi, ma le frasi più importanti vengono attribuite agli scambi di accuse tra America e Iran sull'uranio. Mokhtabah, la guida suprema, l'uranio resta in Iran, Trump risponde, lo prendiamo noi. E poi c'è una interessante dissertazione sull'Iran dello scrittore Mohammad Tolouei, che è uno scrittore iraniano, che dice, riporta l'attenzione su questa è possibilità che torni alla guida dell'Iran Ahmadinejad, che ricorderete fu un leader che guidò il paese soprattutto negli scontri più duri con gli Stati Uniti negli anni scorsi, e tra l'altro alcuni ipotizzavano che fosse stato colpito da uno dei raid israelo-americani delle scorse settimane. Questo scrittore Tolouei afferma: il mondo è impazzito se hanno pensato di rimettere la guida al mio paese, l'ho odiato, Ahmadinejad. Ora dobbiamo chiudere, quindi ci concentriamo sugli ultimi titoli che sono in programma in questa edicola, che sono sulla politica. C'è una grande profusione di articoli sulla legge elettorale, le mosse dei partiti, una soglia più alta per il premio trattativa sulla legge elettorale, scrive il Corriere della Sera. Centrodestra lavora alcune modifiche, bonus al 42% e via il ballottaggio, scrive il Corriere della Sera. L'accordo politico, scrive il quotidiano, manca ancora, ma si tratta di dettagli. La direzione è imboccata. La proposta di legge elettorale depositata dalle forze del centrodestra sarà modificata in tre aspetti fondamentali, tanto che non si esclude un testo bis, anziché procedere con emendamenti condivisi, via con ogni probabilità, nonostante le resistenze di Fratelli d'Italia, l'ipotesi del ballottaggio, ritocco verso l'alto. Dal 40 al 42% è la soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente, detto al numero di parlamentari per evitare una maggioranza mostra, autosufficiente anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. Stiamo provando a dare risposte alle obiezioni dell'opposizione, filtra dai piani alti di Fratelli d'Italia, facciamo il nostro meglio nonostante loro rifiutino anche di sedersi al tavolo. E poi i titoli di Repubblica, legge elettorale, cambia il premio e duello Fratelli Italia Forza Italia sulle preferenze, tre novità nel testo base di maggioranza, scrive Repubblica, per evitare l'incostituzionalità, soglia al 42% e meno seggi alla Camera, stop al ballottaggio. E si cerca un'intesa sull'idea di La Russa, dei soli capilista bloccati, raddubbi di Forza Italia e rischi di un voto segreto in aula. Tre modifiche per cambiare la riforma elettorale e sperare di schivare lo spettro di incostituzionalità. Questo è l'attacco l'attacco dell'articolo di Tommaso Cirica sulla legge elettorale. Noi dobbiamo chiudere, e quindi chiudiamo l'edicola oggi di venerdì 22 maggio. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo la sesta giornata, la registrazione del dibattito nella sesta giornata prevenzione cardiovascolare che si è svolta nei giorni scorsi. Buon ascolto.
2: Buongiorno, benvenuti al Ministero della Salute. Siamo arrivati alla sesta edizione della giornata della prevenzione cardiovascolare. Buongiorno da Daniel Della Seta, è un piacere, un onore poter essere qui ancora una volta con voi quest'anno per parlare di una giornata che rappresenta oramai anche uno spartiacque nell'arco della nostra stagione per affrontare dei temi legati soprattutto alla prevenzione. Prevenzione che, come sapete, anche chi ci ospita il Ministero ha pensato possa essere davvero uno dei temi clou relativamente all'orientamento, alla educazione, all'informazione della popolazione. E tutto questo, ricorderete, è stato anche al centro dell'esperienza dell'anno scorso con il Prevention Hub che si tenne, gli stati generali della prevenzione che si sono tenuti proprio a Napoli e che hanno proprio costituito un momento di riflessione condivisa tra tutti gli stakeholder coinvolti, quindi le società scientifiche, le istituzioni, le associazioni pazienti, le società che sono naturalmente a supporto delle politiche di comunicazione onde far arrivare questo messaggio forte. E anche il tema della nostra sesta giornata di oggi, per la quale ringrazio molto la SIPREC e il professor Massimo Volpe, che è il presidente di questa società, intende quindi puntare per quella che è la propria capacità e la propria capacità di interazione, interlocuzione e inviare un forte messaggio e portare quelli che sono i temi di quest'anno, perché poi insieme all'educazione, insieme alla possibilità di portare naturalmente in seno alla popolazione una formazione sui corretti stili di vita, vi sono poi dei dati oggettivi. I dati oggettivi sono quelli che vi presenteremo anche oggi. Vedete, ieri noi qui in questa sede abbiamo realizzato un altro importante appuntamento che era dedicato proprio al cuore, cervello e fegato come necessari per attivare un interesse di tutti gli stakeholder coinvolti nei confronti della popolazione. Ebbene, per la salute degli italiani ci vuole cuore, cervello e fegato, e non solo, anche polmoni ieri. E noi oggi è proprio sul cuore, quindi è un filo rosso che ci unisce rispetto alla giornata di ieri, che è stata veramente molto partecipata e che ha riscosso un ottimo anche consenso in termini di critica e soprattutto di risultati. Noi intendiamo con queste iniziative portare anche all'attenzione sia dei decisori politici, sia delle associazioni pazienti, sia della popolazione, dei messaggi chiave che possono essere fondamentali nella costruzione delle politiche innovative per quanto riguarda i politici, i decisori, sia a livello nazionale e naturalmente anche regionale, visto che la nostra è una sanità poi costruita sulle esperienze regionali, e poi naturalmente riguardo gli stimoli che promanano proprio dalla società scientifica, unita con quella che è l'esperienza quotidiana anche delle associazioni pazienti e delle persone. Noi tutti siamo chiamati ad una responsabilità attiva, una chiamata reale, vera. Perché? Perché gli stili di vita sono fondamentali e soprattutto il tema di quest'anno è il divario tra longevità e salute. E quindi i dati che oggi vi forniremo saranno dei dati nei quali questi studi potranno mettere in luce come si viva davvero di più nel nostro paese, ma con quanta qualità della nostra vita e quanta salute. Cioè, vivere più giorni, più anni, con meno qualità di vita non è la stessa cosa che poter vivere più anni possibili in salute, in estrema salute. Io, vedete, ieri ho fatto gli auguri ad un mio carissimo stretto parente, 96 anni, l'ho chiamato, gli ho detto ti faccio tanti auguri, caro zio, così, mi ha fatto dove sei? Sono in palestra, mi ha detto. E mi ha detto, ma ci vediamo, volevo darti una bottiglia, brindare. Sì, finisco la palestra, prendo l'autobus e vengo da te. Questo per dirvi, dico, ma come ti senti? Bene? Sì, sai, io non mi ricordo molte tutte le cose, però, bene. ci mancherebbe, 96 anni, palestra, 3 volte a settimana e giocava a pallone fino a 5 anni fa. È andato nelle trasmissioni a Domenica in su Repubblica, ovunque. È perché dice, sai, adesso non gioco più perché non mi ricordo i nomi di quelli con cui gioco. Per cui era questo per dirvi, è un esempio, ecco, quando c'era il torneo, gli over 45, lui faceva gli over più over degli over. Questo per dirvi quanto sia importante anche, no, la cultura, anche possiamo dire la cultura di un buon bicchiere che non fa forse male nel computo naturalmente di un'attenzione a quelli che sono gli stili di vita, ma longevità in salute vuol dire anche puntare su una prevenzione cardiovascolare che gioca un ruolo strategico. In tutto questo affronteremo questa nostra giornata, per la quale ringrazio Arista International per l'organizzazione, e vorrei dirvi anche che insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e che vengono ringraziati naturalmente dalla società e dal sottoscritto, abbiamo la ripresa di questa nostra giornata da parte del servizio pubblico di Radio Rai, e quindi andremo sul servizio pubblico, su GRP, su Radio Rai, interamente ripresa questa nostra sessione. Quindi meritoriamente grazie anche al servizio pubblico per questa iniziativa. Allora, professor Volpe, noi siamo in attesa adesso di avere qui anche la dottoressa Maria Rosaria Campitiello, che ci raggiunge tra qualche minuto, che è... Ah, ecco. È stata chiamata dal ministro. Allora, intanto, dottor professoressa Volpe, vorrei con lei condividere quelli che sono... innanzitutto lo schema di questa nostra giornata si svilupperà con 3 momenti: un momento istituzionale,

0: aspetti. Allora, professor Volpi, innanzitutto inquadriamo quello che è il significato di questa edizione, alla luce anche dei mutamenti che ineriscono anche la nostra sfera individuale, che non sono sicuramente da trascurare. E poi andiamo anche ad ascoltare cosa ci hanno detto i nostri parlamentari, i nostri decisori politici che abbiamo ascoltato proprio, sono in questo momento in votazione alla Camera, quindi li abbiamo sentiti uno per uno, ma a pochi minuti da questo inizio ci hanno portato anche quella che è una loro valutazione, professore. A lei. Grazie intanto per questa iniziativa.
1: Grazie, grazie dottor Della Seta per questa introduzione. Consentite anche a me di fare alcuni ringraziamenti. Vorrei partire dal posto dove ci troviamo, dal Ministero della Salute, ringraziando il Ministero per averci dato l'opportunità di svolgere questa conferenza stampa e quel lancio della giornata da questa sede. Un ringraziamento doveroso e veramente sincero al signor Presidente della Repubblica che anche quest'anno per la sesta volta ha voluto conferire la medaglia piuttosto che semplicemente il patrocinio alla giornata nazionale per la prevenzione cardiovascolare. Poi vorrei ringraziare i colleghi delle società che sono intervenuti oggi e che interverranno a vario titolo, nonché i parlamentari che hanno inviato i loro messaggi. E poi naturalmente vorrei ringraziare il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare e anche le persone che hanno lavorato a questo progetto di quest'anno che è stato supportato, e anche di questo ringrazio il Presidente, il direttore generale, il direttore sanitario che è qui di Poste Italiane per aver supportato questa iniziativa. Detto questo, quest'anno ci siamo concentrati appunto su una parola chiave che in inglese si riferisce come health span e che in realtà invece sono in italiano gli anni vissuti in salute. Nell'ultimo decennio il gap fra aspettativa di vita e anni vissuti in salita è nettamente peggiorato, nel senso che gli anni trascorsi in malattia si stimano in Italia all'incirca 16 anni, quindi diciamo, essendo modificato il rapporto, vuol dire che c'è bisogno di più cure, che ci sono più persone che trascorrono anni in compagnia, o meglio con il problema di avere una malattia cronica importante o di avere un evento. Aver avuto un evento acuto, di presentare delle disabilità. E questo, diciamo, è un peso enorme in un paese che ha 7,1 milioni di persone al di sopra dei 75 anni e 14 milioni e mezzo di persone al di sopra dei 65 anni. La prevalenza delle malattie cardiovascolari, che è anche importante in questa popolazione, è circa un quarto negli ultra 65 anni, un terzo negli ultra 75 anni, quindi è un carico di malattia molto, molto importante. Detto questo, è chiaro che gli interventi di prevenzione svolgono un ruolo centrale, ma non soltanto diciamo, nell'immediato dell'età adulta avanzata, ma nel corso di tutta la vita. La prevenzione deve cominciare dai bambini. Nelle scuole, io sono stato recentemente in due occasioni all'Accademia dei Lincei per un progetto scuola per lanciare appunto la dieta corretta e l'attività fisica corretta nei bambini e negli adolescenti, ma naturalmente intercettare i fattori di rischio nel corso della vita, sia con le modifiche degli stili di vita, sia soprattutto con i farmaci che noi oggi abbiamo che sono sicuri, ben tollerati e che ci consentono di antagonizzare i fattori di rischio principali che secondo il Global Burden of Disease o l'Organizzazione Mondiale della Sanità rendono conto di circa il 65% delle malattie cardiovascolari. Quindi ipercolesterolemia, ipertensione, diabete e obesità sono quattro pilastri, poi ce ne sono degli altri emergenti come ad esempio le malattie infettive di origine virale che diciamo

0: anno danno dei colpi importanti alla salute cardiovascolare anche nel nostro paese. E poi c'è anche un da rispettare alcuni aspetti nella prevenzione, che sono per esempio la distribuzione di genere. I fattori di rischio non sono uguali nelle donne e negli uomini, e bisogna tener conto appunto del diverso assetto ormonale nel corso della vita, anche delle diverse attività che si svolgono, lavorative, il periodo trascorso nel lavoro, in famiglia, con i figli. Tutte queste sono delle cose molto importanti. Infine volevo accennare a due iniziative che secondo il mio punto di vista sono molto importanti. La prima è quella di fare dei controlli sistematici nel corso della vita dei fattori di rischio, i cosiddetti, per dirla ancora una volta con un termine anglosassone, health checks. Noi siamo entrati nel programma del cardiovascular health che ha lanciato l'Unione Europea quest'anno, e ha messo al centro appunto le malattie cardiovascolari e la necessità di intercettarle per tempo. Io sto svolgendo la funzione di chairman del gruppo dell'European Heart Network per questo progetto dei controlli in salute, e poi di identificare quali sono, diciamo, i fattori di rischio che hanno il maggior potere predittivo. Per fare questo è partito in Italia da circa 2 anni un grande progetto del network della rete cardiologica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che vede impegnati tutti gli istituti con anche una, diciamo, missione cardiovascolare. Io ho l'onore di essere il principal investigator del IRCCS San Raffaele di Roma, che qui oggi rappresentato tra l'altro dal direttore scientifico, il professor Fini, e questo progetto prevede di confrontare la possibilità di servirsi semplicemente dei fattori di rischio, di utilizzare anche l'imaging cardiovascolare per intercettare le prime lesioni aterosclerotiche e quindi contribuire a determinare più precisamente il rischio, o infine di associare a questo la genetica attraverso appunto l'analisi del cosiddetto polygenic risk score, quindi un sistema che ci consenta di capire quanto è stato opportuno e quanto sarà opportuno in futuro servirsi di questi sistemi. Lo dico nella sede opportuna perché questo è un progetto sostenuto e voluto dal Ministero della Salute, di cui gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono il braccio operativo, e quindi credo che sia molto importante vedere in questo studio, che non è breve, che durerà alcuni anni e che si svolge su 30.000 persone reclutate nel nostro paese su base volontaria, e vediamo quali saranno i risultati. Naturalmente tutto questo ha una sola denominatore comune. Il denominatore comune è la parola prevenzione. Oggi la parola prevenzione è un pochino abusata, se ne parla dappertutto, in tutti i modi. La prevenzione in realtà è una disciplina molto complessa, è una disciplina che richiede molte competenze, sono necessari tanti professionisti. Prima si citava l'opportunità di mettere insieme gli organi, e gli organi insieme costituiscono i bersagli della prevenzione cardiovascolare. Io sono un cardiologo clinico, per 40 anni della mia vita mi sono svegliato la mattina e la prima cosa che ho guardato sono state le malattie coronariche, le lesioni coronariche sulle arterie delle persone, e a un certo punto della vita ho deciso che era forse più importante cercare di prevenire queste lesioni coronariche che mettersi lì a curarle in condizioni a volte anche di estrema criticità.
1: Grazie professor Volpe. Io vorrei anche integrare quello che lei ha detto relativamente a questa nostra giornata, poiché questi dati scientifici che il professore intanto vi ha accennato e che fanno parte anche di questo studio JAMA fanno sì che il messaggio rivolto a tutti voi cittadini, a tutti noi cittadini, alle istituzioni, ai medici di medicina generale, agli specialisti, al mondo della farmacia, con cui rappresentato anche dal dottor Cossolo, dal presidente, e ancora alle associazioni civiche e ai giornalisti, noi come mediatori culturali, è un messaggio che è volto soprattutto a cambiare la prospettiva di analisi e di diciamo confronto, un obiettivo che deve considerare quindi la prevenzione non solo come un intervento che sia episodico piuttosto che tardivo, quanto invece debba costituire una strategia che duri tutto l'arco della vita. E questo è il monito forte che parte dalla SIPREC e ragione per la quale oggi anche all'interno di questa nostra sesta giornata sono stati anche coinvolti dei personaggi riconoscibili nel mondo dello spettacolo e dello sport. Lo sport perché fa parte della nostra cultura, lo spettacolo perché c'è una riconoscibilità, ma se noi vediamo un attore anche famoso, bello, un qualcuno che rappresenta anche con una propria esperienza di vita difficile come quella che anche ha vissuto il testimonial di quest'anno, Isabella Ferrari, bravissima, bellissima attrice, e la schermitrice, abbiamo sempre dei dubbi, come si dica esattamente, Rossella Flamingo, ecco, hanno voluto anche loro portare un contributo anche di esperienza personale per un messaggio che arrivi forte al cuore delle persone, all'anima, al cervello, e permetta veramente con consapevolezza di affrontare questi anni che sono poi gli anni della maturità, della consapevolezza, dopo i 65, poi i 75, la quarta età cosiddetta, con una buona dose anche di consapevolezza e perché no anche di salute. E allora prevenzione come disciplina complessa, diceva il professor Volpe. Io inviterei intanto qui al palco insieme con noi il dottor Marco Cossolo, che è presidente di Federpharma, e la dottoressa Maria Vitale, che è responsabile dei programmi per la salute di cittadinanza attiva, ben ritrovata. E il resti con noi, professore, naturalmente qui alla sinistra, e il dottor Francesco Giovanni Fortino, che ci ritroviamo dopo l'anno scorso e la felice esperienza che abbiamo vissuto anche in Poste Italiane, perché è direttore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di Poste Vita. Questa nell'ambito della nostra prima tavola rotonda dal titolo La prevenzione come strategia principale per una longevità in salute ci permette anche di lanciare quello che è stato un po' il primo messaggio che abbiamo realizzato anche con i decisori politici. Bene, direi la regia, se ci potesse assistere, di mandare in onda intanto il contributo che abbiamo realizzato proprio con la onorevole Simona Loizzo, che è membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, medico a sua volta, molto vicina a queste tematiche e da sempre anche impegnata in prima persona, così come i colleghi che hanno anche portato poi una proposta di legge sulla sul tema cardiologico e in particolare anche sul tema della morte immediata, improvvisa. Allora vediamo intanto il contributo della dottoressa e dell'onorevole Loizzo. Grazie.
2: Onorevole Loizzo, siamo arrivati alla sesta edizione della giornata della prevenzione cardiovascolare. È un momento, come sempre, di riflessione, di bilancio, ma anche di ripartenza, perché va cambiato anche il paradigma culturale degli stessi italiani. Quali sono le riflessioni che anche voi decisori politici, insieme alla Commissione 12ª degli Affari Sociali della Camera, avete portato innanzi per progetti educazionali, comunicativi e soprattutto per i buoni e corretti stili di vita, non soltanto per le persone, diciamo, con comorbidità o over 65-75?
3: Anche qui ritengo, come in altri campi importanti, la prevenzione delle malattie cardiovascolari passa per campagne di informazione. Queste campagne di informazione che spesso sono affidate anche alle associazioni, al terzo settore, devono essere assolutamente prese in mano dai medici di medicina generale, cioè il medico di medicina generale e anche dal pediatra di base, perché se vogliamo la culla della patologia cardiovascolare è la prima e la seconda infanzia, laddove abitudini iniziate o assolutamente una cattiva alimentazione, fumo, alcol possono contribuire ad una maggiore incidenza in età precoce di una patologia cardiovascolare. Quindi secondo me la prevenzione deve essere operata a tutto campo dei sistemi sanitari sanitarie regionali attraverso la medicina al territorio, la medicina di distretto, i medici di medicina generale, i pediatri di base, ma poi anche attraverso campagne che noi stiamo vedendo sorgere sempre più in maniera ubiquitaria dalle istituzioni come comuni, per esempio in tanti comuni si crea la cittadella della salute, dove per 10-15 giorni all'anno si parla di prevenzione e si mettono sui camper medici cardiologi di grande livello, ma anche specializzandi, per misurare pressione, fare un elettrocardiogramma, dare dei consigli sull'alimentazione. Quindi la prevenzione cardiovascolare non è unifattoriale, ma è multifattoriale, quindi riguarda una serie di attori che vanno a tutto campo, dal medico di base ma anche all'istituzione comune, la regione, le scuole e anche i distretti universitari.
2: C'è sempre il professor Volpe, che è il presidente della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, insieme con medici di famiglia e tante altre professionalità diverse in un approccio multidisciplinare, si è impegnato in questa nuova edizione a portare quindi all'attenzione soprattutto i buoni stili di vita contro i primi segni anche di quello che è un affaticamento del nostro cuore, aritmie, piuttosto che il letale, molto spesso a volte fatale, scompenso cardiaco. Qual è il messaggio che vogliamo allora mandare loro come istituzione?
3: Beh, sicuramente che il controllo del stile di vita è fondamentale, ma non inizia a 40 anni con l'esordio dell'angina, inizia nei primissimi anni di vita con delle diete nei bambini ipocaloriche, iposodiche, quindi il controllo secondo noi abbiamo fatto per questo una legge importante anche sulla diabete. Bisogna incidere sull'educazione alimentare dei ragazzi, ma anche sul controllo delle abitudini iniziate, perché c'è una serie di adolescenti che fa uso di droghe, ma anche semplicemente di alcol e fumo di sigaretta, comprese le sigarette elettroniche, che oggi dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione da parte delle istituzioni.
2: Grazie, onorevole.
1: Allora, grazie intanto all'onorevole Loizzo. Come voi sapete, molte volte ci stanno nelle dirette delle possibilità che non si aprivano all'inizio della nostra iniziativa di quest'oggi. Ebbene, ho ricevuto appena adesso un messaggio dall'onorevole Malavasi, che si è staccata proprio dalle votazioni e che aveva piacere di poter intervenire e avendo la possibilità di poterlo fare. Ecco, io la commuto. Buongiorno, onorevole Malavasi, lei in questo momento è in diretta qui con il Ministero della Salute e anche con Radio Rai, e la ringrazio molto perché sappiamo che è impegnata con le votazioni, ma non ha voluto far mancare anche un cenno di saluto e altrettanto un'indicazione di vicinanza a quella che è la sesta giornata della prevenzione cardiovascolare, insieme con il professor Massimo Volpe e tutti gli altri invitati relatori carissimi di questa giornata. Vorrei anche da lei una valutazione, poiché in commissione vi siete incentrati molto su questo tema insieme anche con una proposta di legge, però a noi oggi interessa soprattutto quello che è la forma di educazione anche della popolazione, come sappiamo bene, sui quattro grandi pilastri sul quali ci confrontiamo: ipertensione, colesterolemia, diabete e obesità. Contrasta queste quattro grandi aree. A lei, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e a tutte, mi scuso per questa modalità di collegamento, ma ci tenevo comunque a portare un saluto e anche per ringraziare di un'attività preziosa che state portando avanti nelle attività continue necessarie di sensibilizzazione, di informazione, di educazione, che è anche un po' il cuore della domanda che mi è stata fatta. Dico questo perché oggi abbiamo una condizione di vita e un'aspettativa di vita che si allunga, ma anche come ovviamente si diventa adulti, si diventa anziani o grandi anziani, fa la differenza non solo per la qualità della vita, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e per la competitività del nostro sistema paese. È evidente che il nostro paese è ancora, io penso, carente dal punto di vista dell'educazione sanitaria o alfabetizzazione di base. Su questi temi io penso che sia importantissimo lavorare molto in sede preventiva, anche con l'aiuto delle associazioni che possono aiutare a costruire delle reti nei territori per attivare campagne, ma anche attività cadenzate per la comunità e all'interno delle scuole, perché credo che l'educazione come fattore di prevenzione debba diventare, potrebbe diventare un elemento di cittadinanza che possa diventare un fattore virtuoso anche all'interno dei percorsi di educazione civica che facciamo all'interno della scuola. Questa è educazione civica, parlare di salute pubblica, di prevenzione, di educazione, di stili di vita, quindi di prevenzione primaria, ma anche di prevenzione secondaria, è un fattore importante per diventare un cittadino consapevole e anche responsabile. Quindi io penso che su questi temi, tra l'altro abbiamo approvato in questa legislatura la prima legge sull'obesità, che è una legge sicuramente importante sul quale dobbiamo continuare a lavorare, perché nella versione iniziale della legge, poi ovviamente in un percorso legislativo che ha portato a cambiamenti, erano previsti anche percorsi di educazione, ma anche soprattutto sulle sostanze zuccherate, sulle sostanze gazzose, erano previsti anche l'eliminazione della distribuzione di questi cibi o bevande all'interno delle nostre scuole. Io penso che il collegamento sulla prevenzione con le scuole debba essere potenziato, perché ritengo davvero che sia un elemento che ha a che fare con una responsabilizzazione dei cittadini, ma anche con una corresponsabilità nella tenuta del sistema sanitario nazionale. La stessa prevenzione è un investimento, non è certamente una spesa, è un investimento. Sappiamo bene come ogni euro investito in prevenzione comporti una riduzione di 3 euro, ovviamente, che deve essere spalmato, anche se contabilmente questo ancora non è possibile, anche nel bilancio dello Stato, perché significa davvero prevenire, arrivare potenzialmente a diagnosi precoci, quindi intervenire precocemente su prese in carico corrette, tempestive, multidisciplinari, che possono davvero migliorare ulteriormente la condizione di vita dei nostri cittadini. In questo, e mi permetto e mi perdonerà chi mi ha introdotto, abbiamo lavorato perché significa fare prevenzione su una proposta di legge che in realtà ha trovato una trasversalità in commissione, che riguarda la morte cardiaca improvvisa nelle persone sotto i 35 anni, perché ogni anno ci sono circa 1000 persone che sembrano apparentemente in buona salute, parliamo anche di persone, di sportivi, quindi che hanno comunque una tenuta fisica molto importante, che incontrano dei fenomeni di morte improvvisa sui quali non sono previsti ovviamente obblighi di riscontri diagnostici, che sono previsti oggi solamente per i lattanti e per il feto. Noi crediamo che anche questo possa essere un investimento, neanche particolarmente oneroso dal punto di vista economico, ma che possa permettere di individuare eventuali patologie che possono essere anche genetiche, quindi legate comunque al contesto familiare, per arrivare a diagnosi precoci che possono in questo caso salvare la vita alle persone. Ci tenevo a fare questo piccolo passaggio perché è una legge semplice che però ha trovato una trasversalità.
1: È assolutamente con adesione trasversale, insieme a lei, insieme all'onorevole Ciocchetti, ne abbiamo parlato, e quindi abbiamo piacere anche di poterle sposare i contenuti anche in questa sede. Onorevole Malavasi, io la ringrazio molto per il suo intervento.
4: Buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie per essere stata anche con noi in questa modalità. Grazie davvero, buon lavoro.
4: Buona giornata.
1: A lei. Era una modalità un po' stile Fiorello quest'oggi, però l'importante è che arrivi comunque il messaggio, la vicinanza e la testimonianza, che poi realmente ci proponiamo da un'istituzione importante come il Ministero della Salute, e arrivi attraverso le istituzioni parlamentari, E ragione e testimonianza ulteriore, professore, è anche il messaggio che ci ha inviato il vicepresidente Ciocchetti, che rivolge a lei e a tutta la SIPREC il più cordiale saluto per la sesta giornata della prevenzione cardiovascolare. E la prevenzione, sostiene il vicepresidente della commissione dodicesima, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, soprattutto attraverso la diffusione di corretti stili di vita, promozione dell'attività sportiva, diagnosi precoce, formazione sulle emergenze cardiologiche. Nel corso della mia attività parlamentare, prosegue Ciocchetti, ho sostenuto numerose iniziative finalizzate a rafforzare la prevenzione cardiovascolare, con particolare attenzione alla tutela dei giovani e alla prevenzione della morte cardiaca, come ci stava assicurando l'onorevole Malavasi, che è l'altra firmataria e promotrice. Quindi morte cardiaca improvvisa, in questo ambito si inserisce la mia proposta di legge 1807, che affronta le morti improvvise in età giovanile come casi meritevoli di particolare attenzione clinica e scientifica, prevedendo l'esecuzione di accertamenti autoptici specifici al fine di individuare eventuali patologie cardiache congenito ereditarie. In tal modo intendiamo chiarire le cause del decesso, soprattutto consentire l'identificazione precoce di possibili fattori genetici trasmissibili ai familiari, favorendo percorsi di screening, diagnosi, di prevenzione e presa in carico dei soggetti a rischio. A ciò si affiancano anche tutta una serie di screening cardiologici, la promozione di reti diagnostiche dedicate, il supporto della formazione BLSD e il confronto costante con società scientifiche, cardiologi e esperti del settore. Sono convinto che la collaborazione tra istituzioni comunità scientifica, associazioni e cittadini sia fondamentale per costruire una maggiore consapevolezza sul valore della prevenzione e della tempestività degli interventi salvavita. Rivolgo pertanto al professor Volpi il mio augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti, con l'auspicio che questa giornata possa contribuire concretamente a diffondere una cultura della salute e della prevenzione sempre più efficace e condivisa. Onorevole Luciano Ciocchetti, e questo anche da parte del presidente Ciocchetti. Questo ci dà il là per introdurre i nostri ospiti. Allora partirei subito anche dal presidente Marco Cossolo, che rappresenta Federpharma, presidente di Federpharma, e anche con lui abbiamo avuto recentemente tante e importanti occasioni di confronto proprio nella sede di Federpharma per parlare di prevenzione. In questo senso le farmacie costituiscono un nuovo e rinnovato avamposto di fare salute, presidente, lo abbiamo detto molte volte insieme, e la sua presenza qui ci permette anche di approfondire questo tema. Prego.
5: Bene, grazie. Intanto ringrazio il professor Massimo Volpe e la SIPREC per l'invito e l'opportunità di affiancare il nome della farmacia e di Federpharma a un tema importante come la prevenzione. Ascoltavo con attenzione, quello che mi ha colpito è stato il termine strategia della prevenzione. Noi siamo abituati a vedere la prevenzione come primario, secondario, ma come fatta attraverso interventi episodici. Cioè proviamo a fare un colesterolo per vedere se c'è un'ipercolesterolemia, proviamo a vedere magari c'è uno che non si sente tanto bene in farmacia, adesso facciamo l'elettrocardiogramma. Invece il termine strategia della prevenzione, e lo diceva prima anche il dottor Della Seta, è un fatto diverso, in quanto ci porta a pensare alla prevenzione durante tutto il percorso della nostra vita, rendendo la prevenzione un fenomeno multifattoriale, quindi fatto da attività fisica, per esempio, da alimentazione, quindi diciamo comparto di stile di vita, la gestione anche della prevenzione attraverso esami, diciamo test sierologici che oggi si possono fare in farmacia, attraverso pratiche di telemedicina e telecardiologia. Ma non vanno pensati isolatamente, cioè di fare un elettrocardiogramma quando eventualmente capita. Secondo me, per dare giusto compimento a quello che voi dicevate sulla strategia della prevenzione, bisogna anche immaginare un modello organizzativo diverso del Servizio Sanitario Nazionale. Ora, oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione, abbiamo investito parecchi soldi, 1.800.000.000 sulle case di comunità, prima dovevano essere 1.380, oggi si parla di 1.060, ma poco rileva. Siamo comunque di fronte a uno strumento che è uno ogni 60.000 abitanti, che è uno strumento utile. Io sono sempre stato favorevole a questo tipo di iniziativa nel momento in cui è stato presentato il DM77, nel momento in cui è stato fatto l'investimento col PNRR. Vanno usate per quello che vanno usate. Ovvero, io immagino che il governo Draghi, quando parlava, il presidente Draghi, quando parlava di casa come primo luogo di cura, non pensasse di mettere un ammalato cronico agli arresti domiciliari, ma pensasse di un percorso che mantenesse più a lungo possibile il paziente sul territorio. E questo possiamo farlo bene, a mio avviso, attraverso attività multiprofessionali, medici di medicina generale, infermieri di comunità, farmacie, che si debbano occupare appunto di fare la prevenzione, soprattutto in questo caso quella secondaria, per evitare che il paziente abbia delle ingravescenze. Ove qualora invece questo purtroppo si verifichi, questo può tornare attraverso alla casa di comunità e quindi attraverso specialisti e nuovi tipi di accertamenti, rimettere in stabilità il paziente, ristabilizzarlo e ritornare sul territorio, per lasciare gli ospedali ovviamente e i pronti soccorso le patologie acute, l'altissima complessità. Ma questo non basta, vanno fatti anche dei percorsi organizzativi, secondo me, in termini di campagne informative. Noi come farmacie siamo a disposizione, possiamo fare molto. Le immagini forse lo saprà già, che in farmacia entrano 160-180 persone al giorno, circa 4 milioni di italiani tutti i giorni, di cui oggettivamente, non so dire la percentuale, ma una stragrande maggioranza sono persone anziane, o diciamo in quella che si chiama la terza o la quarta.
1: Poi si cerca proprio l'orientamento, no, proprio, sì. Presidente, quando si va in farmacia, la stessa persona anziana nei piccoli centri, il farmacista
5: è un punto di riferimento, e molte volte è quello che è rimasto,
1: perché, come il medico di medicina generale, sì.
5: E quindi noi dobbiamo fare questo intervento ma adesso, come da recenti ricerche come quelle del Censis, anche di Cittadinanza Attiva, viene fuori che i giovani si rivolgono alla farmacia, soprattutto in quei centri di cui parlava il dottore. Ecco, noi allora, se dobbiamo mentalizzarci sul fatto di fare una strategia della prevenzione, dobbiamo cominciare a lavorare su questi e cominciare a comunicare con questi. Io penso che la prevenzione, come l'aderenza alla terapia, passi più che non attraverso WhatsApp, messaggi, eccetera, attraverso la convinzione, e la convinzione si fa attraverso il counseling. Quindi immagino che noi dovremmo, e siamo per questo a disposizione, utilizzare la nostra rete in sinergia con le altre per cominciare a fare quella che è la strategia della prevenzione, che parte da quelli che stanno bene e non hanno nessun tipo di problema. Ecco, questo lo faremo volentieri, e come al solito in associazione con i stakeholder sanitari, ma anche con l'associazione dei cittadini.
1: Grazie infinite, Presidente Cossolo, anche per aver sottolineato la necessità delle campagne informative, l'educazione come fattore di prevenzione e soprattutto anche un modello organizzativo a cui Federpharma intende concorrere attraverso percorsi nuovi che possano aumentare anche la consapevolezza di quelle 4 milioni di persone che ogni giorno si recano in farmacia, come dicevamo, a special modo nei piccoli centri, laddove la farmacia rappresenta un punto nevralgico di orientamento, di consiglio e anche di supporto. E la farmacia dei servizi risponde anche a questo tipo di esigenze. Allora, insieme con il dottor Francesco Giovanni Fortino, affronterei in qualità di direttore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di Poste Vita l'importanza anche della vostra partecipazione quest'oggi. Ci ritroviamo dopo un anno, ed è stato un anno anche importante a livello di risultati e soprattutto di consapevolezza di quello che abbiamo potuto strutturare anche insieme. Dottor Fortino.
6: Innanzitutto voglio ringraziare il professor Volpe dell'invito e la società SIPREC per il lavoro che sta facendo. Riportare quella che è l'esperienza di Poste Italiane, bisogna dire che Poste, tra i pilastri della strategia di sostenibilità, ha messo proprio l'attenzione alle nostre persone. E in quest'ottica ha voluto nel 2020 implementare quel programma di welfare aziendale, offrendo ai nostri dipendenti, ai loro familiari, ai dipendenti che sono in pensione, una struttura, realizzare questa struttura che è il centro medico, per offrire proprio a questa popolazione quelli che sono servizi medici e di prevenzione sanitaria. Particolarmente orgogliosi di aver realizzato una struttura sanitaria in un'azienda che non è un'azienda sanitaria, fa tutt'altro, un'azienda di servizi. Molto attenta a quello che è il benessere del proprio personale. In un periodo, tra l'altro, quello che è della pandemia, nel 2020, i lavori sono iniziati nel febbraio del 2020 nella sede dell'EUR, nella sede generale dell'EUR, per terminare ad ottobre, ed è stato inaugurato il centro nel 2021. un centro di eccellenza non solo per la qualità dei professionisti che vi prestano la loro attività, e qui ne abbiamo un esempio, il professor Volpe, che ci onoriamo di avere tra i professionisti che svolgono l'attività presso il nostro poliambulatorio, ma anche attraverso la qualità delle attrezzature veramente elevata che Poste ha deciso di acquistare e di rendere disponibile per svolgere tutte queste attività. È una struttura attualmente, poi dirò il perché, impatta su una superficie di quasi 550 metri quadrati, 11 ambulatori, un centro diagnostico, un centro prelievi, utilizzata dai nostri dipendenti in forma diretta con i fondi che abbiamo, il nostro fondo di assistenza sanitaria, che garantisce quindi un piano sanitario aziendale che viene offerto da Poste Italiane ai propri dipendenti in forma gratuita e anche attraverso gli altri fondi. Ci rende particolarmente orgogliosi averlo realizzato in un periodo della pandemia, un periodo veramente difficile in cui le strutture sanitarie, come sappiamo, erano particolarmente attente a contrastare principalmente quella che era la diffusione della pandemia. Quindi offrire servizi sanitari sin da subito alla nostra popolazione, ai familiari dipendenti, è stato un motivo di davvero orgoglio. È stato un centro che viene utilizzato moltissimo non solo dai dipendenti di Poste Italiane che vivono qui a Roma, nel Lazio, ma anche da tutta la popolazione, perché il centro è aperto a tutta la popolazione presente sul territorio italiano. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione in particolare, essendo anche il direttore del centro medico, questa iniziativa che ha voluto il management, fortemente il management di Poste Italiane, quindi l'amministratore delegato, il nostro direttore generale, abbiamo avviato sin dal 2023 programmi di prevenzione consistono in seminari, incardinati in un programma, si chiama In Salute, quindi con una serie di incontri, di iniziative, di formazione, di documenti, proprio per sensibilizzare il mondo di Poste, il nostro personale, i familiari, su un tema così importante qual è la prevenzione. Il centro medico però deve svolgere anche attività sanitarie. Importante averlo realizzato anche perché attraverso il centro medico, e parliamo di attività sanitaria, è stato possibile attraverso l'attività clinica che viene svolta quotidianamente individuare patologie importanti attraverso una diagnosi precoce. Perché non svolgiamo soltanto seminari presso la sala che è stata realizzata proprio all'EUR, ma anche campagne di prevenzione sia presso il nostro poliambulatorio centro medico attraverso gli specialisti che vi operano, quindi qui il professor Volpe, il nostro dermatologo, quindi campagne sui tumori della pelle, sulla parte dell'oculistica, sulla parte senologica, perché abbiamo anche tutta la parte senologica con relativi esami strumentali che vengono svolti con tomografo, quindi questo ha potuto dare la possibilità di individuare patologie importanti con una diagnosi precoce. Questa prevenzione che noi svolgiamo non la svolgiamo soltanto su Roma, ma la svolgiamo anche sul territorio nazionale direttamente, attraverso campagne di prevenzione sul territorio, ma anche sostenendo iniziative di associazioni vicine a Poste Italiane che ci prospettano un'attività di prevenzione sul territorio, proprio perché noi siamo sensibili su questo tema, ad essere vicini alla popolazione che, vista la compagine di Poste, è veramente presente su tutto il territorio nazionale.
1: E allora grazie intanto. Grazie dottore Fortino. Questa esperienza di Poste la possiamo anche rapportare su quelle che sono poi le risposte vere e proprie, la percezione che sicuramente la dottoressa Maria Vitale, responsabile programmi per la salute di cittadinanza attiva, potrà intanto portarci come esperienza. Grazie per essere con noi. Che cos'è che secondo lei, quanto arriva, cos'è che manca ancora a livello di informazione, formazione, educazione, come diceva pure prima la onorevole Malavasi, educazione come fattore di prevenzione, quest'oggi, e poi per arrivare anche a quella consapevolezza per una longevità in salute.
7: Grazie intanto per l'invito, ringrazio il professor Volpe, è un piacere ogni volta essere qui, soprattutto per celebrare una giornata così importante che mette al centro il tema della prevenzione come valore per la responsabilità personale e collettiva e per la tenuta del sistema. Quello che arriva ai cittadini sicuramente è un fattore di sensibilizzazione rispetto agli stili di vita, sono molto più consapevoli rispetto agli anni precedenti, sono più attenti probabilmente anche all'individuazione dei fattori di rischio. Ovviamente quello che i cittadini si aspettano è di trovare una risposta di sistema a questo bisogno, laddove non c'è si creano ovviamente degli accessi disomogenei o ineguali, no? Nel momento in cui i bisogni non vengono presi in carico su tutto il territorio allo stesso modo. Noi come cittadinanza attiva lavoriamo con tutti gli stakeholder, con i medici di medicina generale, con i farmacisti, abbiamo all'interno della campagna Cuori di Donna in Farmacia, che è proprio la campagna sulla quale abbiamo stretto una grande partnership ed è arrivata alla terza edizione, dove ovviamente la CIPREC è tra le società scientifiche che in qualche modo ha strutturato questo format di screening che abbiamo applicato in farmacia, una campagna dedicata alle donne dai 40 ai 60, perché proprio le donne, non per escludere gli uomini, ma perché sono ovviamente tra i soggetti che in questa fascia d'età, per gli elementi che dicevo ovviamente il professor Volpe, sono più ad alto rischio e ne hanno minore consapevolezza, quindi nel momento in cui si avvicinano o stanno in una fase diciamo della menopausa diminuiscono i valori ormonali e quindi aumenta il loro rischio, ma non c'è questa grande consapevolezza. Per cui cosa abbiamo pensato di fare? Proprio per portare questa informazione in primis e sensibilizzazione a un target specifico che in questo momento è per le donne, di utilizzare una strategia nuova che era quella di formulare una sorta di screening che offra non solo informazione ma anche servizi in una condizione di prossimità, cioè dove poter fare uno screening per l'individuazione di fattori di rischio per queste donne in farmacia. Perché? Perché la farmacia dei servizi, negli anni in cui abbiamo monitorato l'evoluzione e questa trasformazione di questo importante presidio, è capillarmente diffuso sul territorio, raggiunge tutte le popolazioni sia nelle città sia nei luoghi più periferici o rurali, raggiunge le donne che probabilmente sono le prime utenti delle farmacie e in qualche modo anche le farmaciste donne sono quelle che in qualche modo offrono e sono più propense a gestire e offrire informazioni alle pari. Quindi abbiamo costruito insieme al board scientifico con le società scientifiche sì e sì, perché con questo modello di screening in cui le donne possono gratuitamente accedere a un elettrocardiogramma offerto secondo la telemedicina, quindi somministrato dal farmacista e refertato dai medici in telemedicina, rispondono ad un questionario indicizzato sulla base di oltre 30 indicatori, tra cui molti sugli stili di vita oltre che patologie pregresse, e la misurazione di una serie di parametri, tra cui ovviamente la pressione e poi il peso, l'altezza e anche la circonferenza vita per la questione della del sovrappeso patologico e l'obesità. Beh, questa campagna che quest'anno arriva alla terza edizione ha dato enormi risultati, ovviamente che agli addetti ai lavori non stupiscono, no? Conoscendo i fattori di rischio, ma a noi cittadini e a cittadinanza attiva ha dato indicazioni di voler continuare, laddove questa campagna è stata una esperienza pilota in 6 regioni e abbiamo raggiunto con solo 234 farmacie oltre 2300 cittadine e in questa fascia d'età così precisa e di questi è venuto fuori che oltre il 40% hanno almeno un fattore di rischio di cui non sapevano, non erano a conoscenza. Beh, credo che sia un dato estremamente rilevante anche rispetto al fatto che donne che erano già in con una diagnosi di ipertensione e secondo loro erano compensate, invece avevano valori altamente diciamo rilevanti in termini di pressione arteriosa eccetera, dà un'idea di come anche l'aderenza alle terapie è un tema sia di prevenzione, diciamo di seconda battuta, ma soprattutto di monitoraggio. Quindi in qualche misura abbiamo attestato un format di uno screening scientifico, perché lo è con tutti i crismi, quindi non sono i cittadini che offrono questo servizio ma sono professionisti, in questo caso farmacisti e medici che refertano a distanza, danno un'indicazione rispetto ai fattori di rischio a donne che non sapevano di essere di avere qualche problema, e lo facciamo in un contesto di prossimità. Ecco, io vorrei portare a livello nazionale questa campagna quest'anno e poi ritirarmi, nel senso che vorrei non poter più offrire campagne di servizio alle persone, vorrei che fosse il sistema a garantire un format di screening sull'individuazione dei fattori di rischio in questo modo, mentre invece raccolgo l'invito della onorevole che diceva prima, investiamo in informazione presso le scuole, presso le giovani generazioni, perché se possiamo fare un ruolo diciamo, non è tanto quello di cittadinanza attiva, non è tanto quello di offrire servizi, mi aspetto che lo facciano diciamo i professionisti e le istituzioni, noi siamo come tramite, no? Tra il bisogno e l'offerta per far conoscere, ma una volta fatta e conosciuta questa campagna potrebbe diventare di carattere nazionale se non di carattere istituzionale, mi auguro, mentre vorremmo lavorare sull'alfabetizzazione sanitaria soprattutto per i soggetti che rimangono un po' fuori da questo perimetro di consapevolezza e di conoscenza, quindi non parlo solo di donne ma di soggetti un po' più fragili, magari un po' più ai bordi della società, oppure persone che pensano di stare bene e in qualche misura non hanno questo. Quindi vorrei dedicarmi più alla alfabetizzazione sanitaria che all'erogazione dei servizi, sapendo che c'è chi è che prende in carico. Chiudo dicendo, sono orgogliosa, professor Volpe, che lei segua il percorso anche del piano europeo sul cardiovascolare, e noi ci teniamo tanto a questo incontro tra la politica comunitaria e la fruizione dei servizi di comunità, quindi sta in questo equilibrio, diciamo, no? Di sistema e di vicinanza alle persone, che questi servizi poi possono in qualche modo raggiungere chi ne ha bisogno e fare questo elemento di servizio, cioè di individuazione di soggetti a rischio. Vorrei non arrivare a chi muore, diciamo, 1000 persone all'anno, è un dato che mi ha stravolto, e individuare quali sono questi fattori di rischio. Ecco, mi piacerebbe poter dire il nostro paese è nella condizione di individuare i fattori di rischio preventivamente, e poi lasciamo ai cittadini la responsabilità di assumersene appunto il carico e ai servizi di poter offrire ciò di cui c'è bisogno in un modo che sia sostenibile ora e per il futuro. Quindi grazie ancora.
1: Grazie davvero, grazie per aver descritto questa importante interazione insieme con Federpharma, di cui siamo stati anche testimoni e partecipi col cuore di donna, screening scientifici di fatto, è un esempio di best practice che è possibile replicare anche su in altri territori a livello nazionale. Prima che lei si ritiri, c'è molto tempo, mi raccomando. Perché è un motore inesauribile di cittadinanza attiva e non solo. Allora, siamo con la dottoressa rappresentante della Società Italiana Medicina, la SIMGE, Società Italiana Medici di Medicina Generale e Cure Primarie. Abbiamo anticipato un pochino l'intervento della dottoressa Manuela Petino, medico di medicina generale, consigliera anche SIPREC, la ringraziamo molto per essere qui con lei, l'abbiamo sentito prima, abbiamo accennato a quello che sarà anche il ruolo delle case della salute. Allora, programmi di prevenzione, il medico di medicina generale mi pare che sia veramente chiamato ad un ruolo strategico fondamentale, questo anche oltre il superare le attuali importanti interlocuzioni che ci sono anche tra ministero e categorie, sindacati piuttosto che società scientifica. Noi come SIMGE, come Società Italiana Medicina Generale e Cure Primarie, abbiamo davvero intentato un'importante attività relativamente al ruolo proprio del medico di medicina generale, con la sua valutazione sulle case della salute e su come la prevenzione cardiovascolare possa sposare un intervento importante e fattivo di voi medici di famiglia.
8: Grazie, grazie per l'introduzione e ringrazio anche il professor Volpe per l'invito, SIPREC per l'organizzazione, la segreteria SIPREC, Aristea e il Ministero della Salute che ci accoglie. Coglierei l'occasione della giornata di prevenzione cardiovascolare per lanciare un messaggio forte, delicatamente controproducente, forse, delicatamente controcorrente direi forse, che è quello che prevenzione non voglia dire necessariamente check-up alla cieca. La prevenzione è una disciplina, lo diceva bene prima il professor Volpe, è una disciplina che esige integrità e rigore scientifico, e sempre più spesso vengono proposti in maniera così diffusa e anche senza indicazione medica, veicolando un messaggio in parte anche sbagliato, che sottoponendosi ad esami periodici, a prescindere dallo stato di salute, si possa individuare la presenza di una malattia prima che essa manifesti le sue caratteristiche cliniche, e proporre check-up con la promessa di ridurre il rischio di sviluppare malattie. E diciamolo, questo non è vero. La prevenzione primaria è quella che davvero riduce il rischio di contrarre delle malattie, il rischio di ammalarsi, e per questo il medico di medicina generale ha sicuramente un ruolo centrale all'interno delle case della comunità, all'interno dei propri ambulatori, degli studi medici, perché il medico di medicina generale ha un rapporto privilegiato con il paziente, perché lo segue per l'intera vita e può cogliere l'occasione della visita medica per instaurare un colloquio con il paziente che sia volto a incentivare uno stile di vita sano, l'acquisizione della dieta mediterranea, dello sport, dell'attività fisica, stimolare il paziente a non abusare di alcol, di fumo, di sigaretta, ma al contempo riportare l'attenzione su quella che è la prevenzione per davvero. Per cui se un paziente viene da noi, un cittadino qualunque, viene da noi a 25 anni in ottimo stato di salute, senza familiarità per patologie, e ci chiede di fare check-up alla cieca, sarà il caso di dire a quel paziente che non è quella la prevenzione, perché spesso quello che succede è che il paziente a 25 anni pensa di fare degli analisi, dei check-up, e poi se sono nella norma di poter continuare a fumare o di non fare attività fisica. Ecco, rischiamo altrimenti di decentrare il punto della prevenzione primaria, quella vera. E allora una volta un paziente mi disse dottoressa, lei è come per me il parroco e l'avvocato, io le dico la verità, solo la verità. E ecco, avere il privilegio di avere questo rapporto confidenziale di fiducia con il paziente ci deve riportare alla responsabilità, non solo nei nostri ambulatori ma anche nei luoghi che vivremo, quindi spesso le case della comunità, probabilmente le case della comunità, a riportare l'attenzione sulla disciplina della prevenzione, quella vera, che sia appropriata, perché prevenzione appropriata è anche qualità di un servizio sanitario forte, che sappia risparmiare sui costi per davvero, e lo dice anche Gimbe, che sia sostenibile appunto, evitando di rischiare di mercificare la prevenzione, non possiamo permettercelo. E allora sono contenta oggi che ci siano a questo tavolo non solo membri di cittadinanza attiva che rappresentano i cittadini, ma anche membri delle istituzioni che ci ascoltano, politici, membri di società scientifiche, del welfare aziendale, e tutti coloro che possono incidere sul futuro affinché la prevenzione sia sempre più personalizzata e non necessariamente standardizzata, e che davvero voglia cambiare il corso delle cose e prevenire davvero le malattie. Grazie.
1: Grazie dottoressa Pedino, aggiungo anche i giornalisti che sono importanti in qualità di mediazione culturale, far arrivare il messaggio, perché è un ruolo, credetemi, non è facile, perché trovare la mediazione tra la parte scientifica e il vostro meritorio straordinario impegno, chi sostiene tutta questa macchina, e farla arrivare poi nella testa delle persone è una cosa che non si rivela molto semplice e rapida, ma un battere costantemente il ferro finché è caldo. Allora, prevenzione soprattutto attraverso anche la testimonianza, come dicevamo, di importanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, perché la prevenzione non è qualcosa che si fa fa quando si è già in difficoltà, ma si costruisce giorno dopo giorno con piccole scelte consapevoli e soprattutto alimentazione fatta con cura, controllo dei fattori di rischio, ascolto del proprio corpo, anche all'indomani di esperienze che possono aver segnato la propria esistenza, come quella che ci racconta Isabella Ferrari, volto straordinario del nostro teatro e del nostro cinema. Lo vediamo insieme. La Ferrari insieme.
9: Nel mio lavoro ho attraversato tutti gli stati d'animo, gioie, dolori, amori, perdite, ma al centro di tutto c'è sempre il cuore. Il cuore mi muove nelle mie scelte quotidiane e anche la prevenzione è una scelta quotidiana, silenziosa, fatta di piccoli gesti. Muoversi, mangiare con attenzione, controllare i segnali che il corpo ci manda, ascoltarsi davvero. Il 13 maggio è la giornata della prevenzione cardiovascolare e io vi invito a visitare il sito siprec.it per scoprire come prenderti cura del tuo cuore. Il tuo cuore non va nutrito solo nei momenti di crisi, ma va ascoltato e nutrito tutti i giorni. Te lo dico con il cuore.
1: Ce lo dice col cuore Isabella Ferrari, che davvero è un personaggio che chi ha qualche anno in più della mezza età come noi ci ricordiamo tutti nel 1983, quando era veramente un'icona di Sapore di mare, ma non solo, poi è stata grande interprete di molte produzioni sia italiane, non solo, di grandissimo pregio, ma la sua bellezza rimane incontaminata al di là del passare degli anni e quindi il suo messaggio è davvero particolarmente significativo, così come quello di Rossella Flamingo, schermitrice, grande atleta, che ci parla proprio del cuore, come può essere allenato il cuore. Vediamo insieme cosa ci ha detto.
10: Da atleta il cuore è tutto, è il motore che mi ha accompagnato su ogni pedana, in ogni assalto, in ogni momento in cui ho dovuto trovare la forza di reagire. Ma nel corso della mia carriera ho imparato qualcosa che va oltre la performance. Prendersi cura del cuore non è un privilegio degli sportivi d'élite, è un diritto e una responsabilità di tutti. Per questo che ho scelto di sostenere la sesta giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare, perché credo profondamente nel concetto di healthspan. Non si tratta solo di vivere a lungo, ma di vivere bene. La prevenzione non è qualcosa che si fa quando si è già in difficoltà, si costruisce giorno dopo giorno con piccole scelte consapevoli. Muoversi, alimentarsi con cura, controllare i fattori di rischio e ascoltare il proprio corpo. Io l'ho vissuto sulla mia pelle. La disciplina che ho applicato allo sport è la stessa che oggi applico alla mia salute. E voglio che questo messaggio arrivi a tutti, ai giovani che si affacciano allo sport e alla vita, agli adulti che spesso rimandano, agli anziani che meritano di invecchiare in modo attivo e sereno. Il cuore non va solo allenato, va ascoltato, protetto e rispettato ogni giorno. Sono orgogliosa di essere la voce di questa giornata, perché se c'è una medaglia che vale più di tutte è quella della salute. Ciao!
1: Il cuore va allenato, non solo ascoltato, protetto, rispettato. In questa testimonianza di Rossella Flamingo io intanto ringrazio davvero molto i nostri relatori, il presidente Marco Cossolo, la dottoressa Vitale e il dottor Francesco Giovanni Fortino, insieme con la dottoressa Emanuela Petino. Grazie davvero per essere stati con noi, i migliori in bocca al lupo per la prosecuzione delle attività. Siate naturalmente a bordo, professore, e naturalmente questo è un monito importante che giunge da tutti gli organizzatori di questa giornata. Cambio proscenio e allora io invito insieme con il professor Volpe qui sul nostro palco il professor Giovan Battista Desideri, consigliere della SIPREC, il dottor Massimo Fini, direttore scientifico dell'IRCCS San Raffaele, il dottor Andrea Zanchè, responsabile macroarea delle cronicità della Società Italiana Medicina Generale Cure Primarie, e la dottoressa Emanuela Folco, che è la presidente Fondazione Italiana per il Cuore. Prendiamo posto, ecco, in questo nostro intanto palco. Intanto la regia ci propone il contributo della senatrice Elena Murelli, che è membro della 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato, che è l'ultima nostra parlamentare che abbiamo proprio interpellato in queste scorse ore. Vediamo che cosa ci ha detto. Prego, regia.
11: Buongiorno, Ringrazio le autorità presenti, i relatori, gli ospiti. Per me è un grande piacere intervenire oggi in occasione della sesta giornata italiana per la prevenzione cardiovascolare, un appuntamento che mette al centro un tema cruciale per la salute pubblica e per il futuro del nostro paese. Scusate se non posso essere presente, ma appunto ci sono i lavori di aula, ma in particolare c'è appunto una concomitanza e non riesco direttamente a farlo. Però ci tenevo come presidente dell'intergruppo parlamentare sulle malattie cardiovascolari a portarvi il mio saluto, perché le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi una delle principali le cause di mortalità in Italia, di disabilità, di ospedalizzazione. Ma è questo il punto su cui dobbiamo insistere con forza, sono in larga parte prevedibili. L'obiettivo di questa giornata è vivere più a lungo e in salute proteggendo il cuore, non è solo uno slogan, ma è una vera e propria responsabilità collettiva. Responsabilità delle istituzioni chiamate a promuovere politiche efficaci, responsabilità del sistema sanitario che deve intervenire sempre di più nella prevenzione e nella diagnosi precoce. Responsabilità dei cittadini, perché attraverso gli stili corretti di vita, no fumo, no alcol, no droga, nutrizione bilanciata, equilibrata, movimento, possono fare la differenza. Come legislatore, membro della Commissione Sanità, Affari Sociali e Lavoro e come presidente dell'intergruppo parlamentare, sono convinta che dobbiamo rafforzare un cambio di paradigma, passare da un modello centrato sulla cura

0: sensibilizzazione sugli stili di vita sani, ma anche promuovere gli screening e controlli accessibili a tutti, sullo screening cardiometabolico per esempio, sullo screening insistendo sulla salute delle donne, perché naturalmente i sintomi direttamente delle donne sono diversi da quelli degli uomini. Dobbiamo insistere con i medici di medicina generale, con le farmacie, per essere un presidio sulla prevenzione. Particolare attenzione va riservata anche ai fattori di rischio modificabili, l'alimentazione scorretta, dicevo, la sedentarietà, il fumo, lo stress. Intervenire su questi aspetti significa non solo migliorare la qualità di vita dei cittadini, ma anche garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In questo senso, iniziative come quella di oggi sono fondamentali, perché contribuiscono a aumentare la consapevolezza e a diffondere una cultura della prevenzione, come evidenziato anche nel razionale della giornata. Un altro elemento chiave è il coinvolgimento delle nuove generazioni. Educare fin da giovani alla salute cardiovascolare significa costruire un futuro più sano per tutti. Ecco perché è importante andare anche a scuola e imparare a parlare di educazione sanitaria e informare direttamente, perché molto sono in aumento le cardiomiopatie tra i giovani. Desidero inoltre sottolineare l'importanza della collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e il mondo produttivo, del mondo delle associazioni. Solo attraverso il lavoro condiviso possiamo ottenere dei risultati concreti e duraturi. Per questo stiamo lavorando a uno scheletro del Piano Nazionale sulle malattie cardiovascolari a fronte dell'approvazione a dicembre del Safe Earth Plan, e la società appunto scientifica sarà parte del comitato tecnico scientifico, scriveranno questo scheletro del Piano Nazionale che andremo a presentare il 29 settembre nella Giornata Nazionale del Cuore. Quindi concludo con una riflessione: investire in prevenzione non è un costo, ma è il più importante investimento che possiamo fare. Significa aggiungere anni alla vita, ma soprattutto vita agli anni. Grazie a voi per il vostro impegno e per il contributo che ogni giorno date alla salute dei cittadini. Buona giornata.
1: Grazie alla senatrice Elena Murelli anche per questo messaggio importante. Professor Volpe, allora con lei vorrei introdurre anche questa ultima nostra tavola rotonda. Mi piace anche farlo con una nota poetica, perché se il cuore è il primo organo a formarsi, è anche l'ultimo a fermarsi, e in mezzo a una vita fatta proprio di battiti, emozioni e scelte, ed è quelle che stiamo proprio cercando di proporre anche qui: scelte e possibilità di intrecciare le storie, la scienza e l'esperienza clinica.
2: Grazie. Quest'ultima breve sessione vuole proprio rappresentare la necessità di avere più attori che diciamo contribuiscono. Ne avete sentito una parte, ma adesso andiamo più in aree specializzate che contribuiscono fortemente alla prevenzione, perché rappresentano i grandi numeri: la medicina generale, gli anziani, l'ipertensione, perché è la malattia più diffusa nel nostro paese, e l'associazionismo e le fondazioni, che sono, diciamo, fondamentali, assieme ai giornalisti, non li dimentico, per consentire appunto di realizzare la prevenzione. Un ringraziamento speciale, infine, prima di dare subito la parola, restituirla a te e darla ai colleghi che hanno gentilmente accettato di essere presenti oggi, un ringraziamento anche a Sapienza, che è la mia casa madre. La rettrice oggi è particolarmente impegnata, perché domani in Sapienza ci sarà il Papa. Io sono il posto 18 alla fila, non so che cosa, mi devo presentare lì 2 ore prima. Sarà una bella mattinata, insomma. Comunque c'è un po' di impegno. Poi voglio ringraziare l'IRCCS San Raffaele per avere anche patrocinato questa giornata è dato divulgazione, che attualmente è la mia squadra, e infine non ultima sicuramente la Aristea, che diciamo sostiene da tanti anni SIPREC, e in particolare anche partecipa molto attivamente e con il cuore alla giornata.
1: Quindi. Grazie professore Volpe anche per queste parole. Allora, c'è un filo invisibile ma indissolubile che lega la mente e il cuore, svelando il peso reale delle emozioni sulla nostra salute. Allora, insieme con il dottor Massimo Fini, che è direttore scientifico dell'IRCCS San Raffaele,

0: vorrei, nel tempo che abbiamo definito, analizzare questa esperienza alla luce anche del vostro osservatorio privilegiato.
1: Ma grazie, è doveroso cominciare con un ringraziamento al professor Volpi e alla SIPREC per questa opera di sensibilizzazione continua e di promozione di una cultura in termini di prevenzione. La prevenzione è, a mio avviso, l'unica vera, reale risposta, sia dal punto di vista sanitario, ma anche in termini di sostenibilità economica, a quello che è il problema emergente del XXI secolo, vale a dire la cronicità. La prevenzione, se appunto diventa sistema e viene ad essere presa nella sua globalità, può essere una risposta efficace ed efficiente. Permettetemi però, da direttore scientifico di un IRCCS di riabilitazione, di ampliare un po' il discorso, perché giustamente si è posto molto l'accento su quella che è la prevenzione primaria, cioè quella che è la prevenzione dei fattori di rischio biologici, ambientali, comportamentali. Ma esistono nel pianeta prevenzione altre due tipologie di prevenzione altrettanto importanti. Una prevenzione secondaria, che è quella che riguarda evidentemente le fasi iniziali della malattia, e la spesso misconosciuta e negletta prevenzione terziaria, in cui la riabilitazione è evidentemente l'elemento portante ed è quella che dovrebbe mirare proprio a migliorare la funzione, ridurre la disabilità e sostanzialmente, quindi elemento più importante, migliorare la qualità di vita della persona. Quindi non dimentichiamoci che la prevenzione inizia prima della malattia, ma non può interrompersi col conclamarsi della malattia stessa. Deve proseguire e deve essere accompagnata culturalmente, scientificamente, anche nelle fasi successive della vita. Probabilmente questo ritardo conoscenza sull'efficacia della prevenzione terziaria è data anche da un vulnus, da un deficit proprio della riabilitazione che per troppi anni è stato puro empirismo e poca scienza. Le cose fortunatamente stanno cambiando, ma ancora molto c'è da fare. Concluderei con un dato che a mio avviso fotografa molto bene quanto si è fatto sulla prevenzione primaria, tanto, e quanto poco si è fatto sulla prevenzione terziaria, la riabilitazione. In epidemiologia, lo conoscete tutti, esiste un indicatore, il DILIS, cioè il Disability Adjusted Life Year, che è sostanzialmente un indicatore che somma la misura degli anni di vita persi per la malattia con gli anni di vita vissuti con disabilità. Orbene, se analizziamo proprio nell'ambito della prevenzione cardiovascolare la situazione italiana, vediamo che dal 2000 al 2020 c'è stata una riduzione di questo indicatore del DILIS del 55%, quindi è un successo enorme, ma è praticamente tutto merito delle campagne di prevenzione primaria, perché in ambito di prevenzione terziaria addirittura la cronicità e la disabilità sono aumentate. Quindi dateci una mano anche a noi IRCCS di riabilitazione come SIPREC e con la vostra esperienza a promuovere questo tipo di prevenzione, importante sicuramente e ancora non perfettamente compresa. Grazie.
0: Grazie molte, dottore Fini. E insieme con il professor Giovan Battista Desideri, sempre consigliere della SIPREC, analizzerei anche gli altri aspetti che possono emergere anche dalla sua esperienza. Prego.
2: Sì, grazie dottor Della Seta. Grazie ovviamente a SIPREC e al Presidente, a cui vanno sempre i complimenti perché riesce a centrare dei messaggi assolutamente pratici, rilevanti, di pancia, quelli che bucano, perché di fatto la prevenzione dovrebbe essere diffusa ampiamente, lo dico da una prospettiva geriatrica, perché fondamentalmente noi vediamo le conseguenze di un intervento che purtroppo è sempre tardivo. Protezione cardiovascolare per un invecchiamento in salute, per prevenire la cronicità, esattamente quel problema con cui noi ci confrontiamo. Cronicità e disabilità rappresentano le traiettorie che condizionano maggiormente l'invecchiamento in salute. Il problema di fondo è che noi avremmo potuto comprimere la fase di disabilità, non l'abbiamo fatto, abbiamo allungato l'aspettativa di vita, ma il tempo di insorgenza delle patologie, fondamentalmente ci diceva il Presidente, è rimasto lo stesso. E questa tardività degli interventi ha delle complicanze straordinariamente rilevanti. Se per un attimo ci allontaniamo da qualcosa che sembra distante, ma in realtà è legato a quattro mandate con il cuore che è il cervello, noi sappiamo perfettamente che i determinanti di rischio cardiovascolare finiscono col tempo per condizionare un declino cognitivo che rappresenta ad oggi uno dei principali determinanti della disabilità nell'età geriatrica. Ora è straordinario vedere come la relazione tra fattori di rischio cardiovascolare e declino cognitivo si modifica nel tempo. Se noi pensiamo alla relazione tra ipertensione e demenza, a 50 anni la relazione è netta, a 60-70 anni si perde. Quello ci sta dicendo che dobbiamo necessariamente intervenire molto precocemente prima che il danno si sia concretizzato. Qualcuno diceva nel 1967 l'aterosclerosi è l'ultima strofa di un canto che si inizia a cantare nella culla. Noi abbiamo il primato triste in Italia dell'eccedenza ponderale in età pediatrica, e questo finisce per condizionare evidentemente un invecchiamento che non sarà in salute, perché il delta incrementale di eccedenza ponderale durante l'adolescenza rappresenta un momento centrale per condizionare il rischio futuro. Opportunamente il Presidente diceva forse dovremmo passare dalla strategia dell'alto rischio che aveva teorizzato tanto tempo fa Geoffrey Rosa ad una strategia di popolazione. La strategia di popolazione vuol dire spostare la curva di distribuzione del rischio verso i livelli più bassi, e per far questo di fatto gli investimenti potrebbero essere anche piuttosto modesti. Serve sensibilizzazione, che è esattamente il messaggio che la giornata cerca di dare. L'investimento in salute è qualcosa che deve riguardare tutti molto molto precocemente, passa per quello che ci siamo detti, però è fondamentale dire che quando va a iniziare è oggi, perché domani è già troppo tardi.
0: Grazie professore Desideri anche per questa sua osservazione e riflessione. Dottor Zanché, e anche col professor Volpe, volevo analizzare vari aspetti. Uno innanzitutto legato poi al ruolo della medicina generale, perché sappiamo quanto lo stress possa ferire e influenzare anche la nostra salute, e la serenità invece possa essere un farmaco di fondo, perché cura e porta sicuramente maggiore serenità e felicità. E allora prendersi cura del malato, dottor Zanché, non solo della patologia, è la vera chiave per superare la crisi del sistema sanitario nazionale e per costruire la sanità del futuro. E al professor Volpe, a lei chiedo anche quanto conti l'immunizzazione, ad esempio, nella combattere anche le patologie cardiovascolari. Quindi quanto è importante anche l'orientamento verso i vaccini, l'immunizzazione anche del paziente anziano.
3: Mi associo ai ringraziamenti, porto il saluto della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e Cure Primarie per averci voluto in questo evento, nella presentazione di questa giornata importante, che è una giornata per sensibilizzare, come è stato detto. Sensibilizzazione è la parola chiave di oggi, se vogliamo, la parola chiave della prevenzione cardiovascolare, quando si voglia portare un messaggio al cittadino, perché poi è il cittadino che è al centro di tutte le dinamiche del sistema sanitario nazionale, è sempre il malato che è al centro. E allora è bene sensibilizzare anche nella tematica della immunizzazione attiva, della vaccinazione, come diceva il dottor Della Seta, perché abbiamo considerato per troppo tempo, la prevenzione vaccinale come la prevenzione esclusivamente delle patologie infettive. Oggi sappiamo, ed è dimostrato dalle evidenze scientifiche, che prevenire l'episodio infettivo, per esempio d'inverno, settantenne, significa andare a prevenire magari una riacutizzazione o scompenso cardiaco, la riacutizzazione di una malattia renale cronica, un episodio di fibrillazione atriale. E quindi sensibilizzare la popolazione a comprendere che all'interno degli interventi che abbiamo nell'ottica della prevenzione cardiovascolare esiste la vaccinazione. Qual è il ruolo della medicina generale? Lo diceva la dottoressa Petino nella sessione precedente, il medico di medicina generale stringe un rapporto fiduciario con il paziente, lo segue longitudinalmente. Chi meglio di lui può sensibilizzarlo a far capire che vaccinarmi nella stagione invernale per l'influenza, per il virus SARS-CoV-2, ci sono evidenze, virus respiratorio sincizziale, l'herpes zoster, perché sono evidenze ormai assodate, recenti, che tutte queste vaccinazioni vadano a prevenire cosa? Magari un evento cardiovascolare. Pensate che il number needed to treat, cioè il numero di persone che io devo trattare in prevenzione secondaria per prevenire una sindrome coronarica acuta in un paziente che ha avuto una recente sindrome coronarica acuta, è di 8. Cioè, se io vaccino 8 persone con una recente sindrome coronarica acuta, sto prevenendo un nuovo evento cardiovascolare. È necessario un cambio di paradigma da parte di tutti. I medici ospedalieri devono sensibilizzare, perché lì il paziente si trova in un momento di grande diciamo, difficoltà emotiva, e dare quel messaggio nel setting ospedaliero durante il ricovero è molto importante, cioè fargli capire quanto sia importante la vaccinazione, che magari avrebbe potuto prevenire quel ricovero. Da parte della sanità territoriale tutta, anche da parte delle farmacie, spingere alla vaccinazione, ad ottenere delle coperture vaccinali adeguate e in linea con quelle degli altri paesi europei, per fare in modo che il paziente cronico non diventi un paziente fragile. Perché se il paziente cronico con patologia cardiovascolare fa una polmonite da virus respiratorio sincitiale piuttosto che virus dell'influenza, è un paziente che può diventare fragile, che ritorna sul territorio senza la capacità di svolgere le sue attività nel corso delle 24 ore.
0: E come si orienta quindi il paziente in tal senso?
3: E lì è un mondo, perché abbiamo la signora Maria che fa la fila, il primo giorno di vaccinazione vuole fare il vaccino perché l'abbiamo sensibilizzata, abbiamo il signor Pietro che magari ha il figlio Novax, che viene e cerca supporto, mi dice: dottore, che devo fare? Mi trovo tra due fuochi, mi consigli lei quello che devo fare? E lì bisogna spingere, forti del rapporto fiduciario ovviamente.
0: Rapporto fiduciario che nasce anche in tantissimi anni di attività sul campo di educazione, informazione e attività, come nell'esperienza che abbiamo celebrato proprio qui la scorsa settimana della Fondazione Lorenzini, e la cui segretario generale e presidente della Fondazione Italiana per il Cuore in questa sede, Emanuela Fulco, è con noi, e io la invito a fornirci questa sua visione anche importante come ruolo delle fondazioni e anche dell'esperienza, abbiamo detto, cinquantennale, mezzo secolo di storia che abbiamo celebrato proprio qui al Ministero l'altra settimana.
4: Esatto, grazie mille per questo invito, mi fa molto piacere essere qui, anche perché sono venuta apposta per essere vicino al professor Volpe, alla SIPREC, per far vedere che ci siamo, perché noi crediamo molto nella collaborazione, nella vicinanza. Non dobbiamo, cioè, ogni malattia non è appannaggio di un gruppo piuttosto che di un altro, ma dobbiamo fare massa critica ed essere tutti insieme. Per cui noi abbiamo una lunga tradizione sulla prevenzione cardiovascolare, perché la Fondazione Italiana per il Cuore è uno spin-off della Fondazione Lorenzini, e la Fondazione Lorenzini negli anni 80, insieme all'NIH, il National Institute of Health americani, hanno lanciato la prima campagna di educazione. Noi l'abbiamo fatto per l'Italia e per l'Europa, sul colesterolo. Per cui è da 50 anni che parliamo appunto di colesterolo e di prevenzione cardiovascolare. Il mondo delle fondazionale ha uno scopo ben preciso, ossia quello di essere un facilitatore di connessioni, perché e parliamo a tutta la popolazione, non solo ai pazienti, consapevoli che ciascuna persona è un unicum, non è un insieme di organi separati tra di loro, ma abbiamo una visione olistica della persona, e cerchiamo di fare ovviamente cultura, educazione, perché solo la persona, l'individuo che è responsabile, consapevole del valore della propria salute, ha una risposta migliore. E soprattutto noi cerchiamo di far capire alle persone del valore della educazione, che ha il valore sociale di ciascuna scelta che ciascuno di noi fa nel tema della salute, per cui con una ricaduta positiva o negativa sulla sostenibilità del sistema sanitario. Basti pensare al discorso dell'aderenza alla terapia o non aderenza alla terapia. E cioè, noi possiamo avere il farmaco o il device migliore, ma se la singola persona non è consapevole del valore dell'aderenza, del seguire così quello che il medico prescrive, eccetera, non si va da nessuna parte, purtroppo. Una cosa vorrei aggiungere è, qui si è parlato di prevenzione primaria, prevenzione secondaria, terziaria. Non dimentichiamo che ormai da anni si parla anche di prevenzione oddio, che vergogna, aspetta, primordiale, me lo segnalo, di prevenzione primordiale, ossia quello che si dice il developmental origin of health and disease, ossia l'importanza della salute dei genitori nel preconcepimento. Ormai bisogna, quando si parla di prevenzione, anche sottolineare questo aspetto, perché nei primi, diciamo, primi mille giorni di vita dell'individuo si sviluppa il sistema nervoso centrale, il sistema cardiometabolico, che poi ci portiamo dietro per tutta la vita. Per cui la health span incomincia dalla salute dei genitori.
0: Grazie, grazie molte, dottoressa Emanuele Folco, Presidente Fondazione Italiana per il Cuore. Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa nostra giornata. Professor Volpe, vogliamo chiudere insieme questa nostra iniziativa. Permettetemi solo di dire e di condividere il piacere di aver anche quest'anno condotto questa importante manifestazione, sulla quale anche sicuramente l'attenzione di noi giornalisti, ne sono arrivati altri qui in sala, sarà ben desta e pronta per lanciare messaggi di informazione, di cultura anche dell'immunizzazione, della vaccinazione contro le patologie cardiovascolari. Allora, prendersi cura del cuore è un qualche cosa che di solito va oltre la medicina, perché è un gesto di gratitudine verso la propria vita. Un cuore che batte sicuramente è biologia, come voi tutti mi insegnate, ma un cuore che si sente ascoltato è il vero miracolo dell'umanità. Da Daniel Della Seta, grazie davvero. Professor Volpe, a lei la conclusione.
5: Semplicemente, ancora una volta, per ringraziare tutti coloro che generosamente hanno condiviso questo messaggio, e che è un messaggio che, come dicevo, è diretto ai cittadini, alla popolazione. Noi ci auguriamo che ogni anno raggiunga un numero di persone maggiore, ma abbiamo anche la consapevolezza che nel corso di tanti anni di esperienza nel campo della prevenzione cardiovascolare la sensibilità si è aumentata. Cioè, la mia percezione è che ci sia molta più predisposizione delle persone a fare opera di prevenzione. Sono state dette tante cose importanti oggi, ognuno dei partecipanti ha dato, devo dire, un contributo originale, e io li ringrazio semplicemente per essere qui, come ringrazio Daniel Della Seta e la sua organizzazione per l'entusiasmo che mettono nel loro lavoro, e Virginia, tutti quanti quelli che hanno reso possibile davvero questa giornata, il consiglio direttivo, qui ci sono anche alcuni dei consiglieri romani, perché la società è nazionale, quindi non si poteva muovere tutto oggi, però anche loro ci sono vicini.
0: Hanno dato un importante contributo. Allora, grazie al Ministero della Salute che ci ha ospitato, grazie a Aristea International per l'organizzazione, Poste Italiane, e naturalmente anche a GR Parlamento Radio Rai per aver ripreso questa nostra giornata. Buon lavoro a tutti, e a risentirci naturalmente con le iniziative della SIPREC per la cultura cardiovascolare. Grazie e buon lavoro a tutti.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per un notiziario flash. Attività parlamentare delle aule ferma, riprenderà la prossima settimana. Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti in riferimento ai contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane ferma anche la prossima settimana per dare spazio ai lavori di commissione. L'aula riaprirà attenti mercoledì 3 giugno. Oggi il Consiglio dei Ministri, un pacchetto di misure approda sul tavolo del governo. La riunione non ancora ufficialmente convocata dovrebbe tenersi alle 19, affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è appunto quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro su diesel e 6,1 sulla benzina. Il governo al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa senza un nuovo intervento. Infatti la benzina potrebbe tornare ad avvicinarsi ai 2 euro al litro, mentre il diesel rischierebbe di superare quota 2 euro e 20 centesimi. Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano pur se in modi diversi sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che divise si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio inviato al convegno Costruire il futuro, strategia per un'Italia sostenibile, promosso dall'Alleanza per lo sviluppo sostenibile in corso a Montecitorio. Mattarella in mattinata ha commentato anche la scomparsa di Carlo Petrini, lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma nell'intera società e non solo in Italia, scrive il Presidente della Repubblica. Le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali e sul rispetto dell'ambiente, continua il Capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione ispirata a criteri di qualità, genuinità e eticità. È tutto per il nostro notiziario flash, grazie a Pino Itri alla parte tecnica, Danilo Cretare al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:03, bentrovati ancora dalla redazione. Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto ieri il convegno Repubblica Ceca, partner strategico per l'Italia. C'è stato il messaggio di saluto del vicepresidente della Camera Giorgio Mole. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti, un saluto e un ringraziamento particolare per la loro presenza, che ovviamente non appena saranno qui il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e il primo vice premier e ministro dell'industria e del commercio della Repubblica Ceca Karel Havlíček. Ovviamente saluto con cordialità e con amicizia il collega Wojciech Munzar. Dove sei, Wojciech? Eccoti qui, caro amico, e gli ambasciatori Alessandro Gaudiano, ambasciatore italiano a Praga, e Jan Kout, mio caro amico, ambasciatore della Repubblica Ceca qui a Roma. Ma non dimentico ovviamente il Presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, Danilo Manghi, che è sempre particolarmente attivo e considero un caro amico. È mio dovere però, prima di intervenire, portarvi il saluto che devo leggere io, il messaggio del vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giorgio Mulè, che in questo momento purtroppo non può essere qui per perché è sempre all'interno del palazzo, perché sta presiedendo l'aula in questo momento e quindi è impegnato in Parlamento. Vi leggo il suo messaggio di saluto. Desidero anzitutto rivolgere un sincero saluto agli organizzatori, alle autorità italiane e ceche, ai rappresentanti istituzionali, diplomatici ed economici presenti, nonché a tutti i partecipanti a questo importante momento di confronto dedicato ai rapporti tra Italia e Repubblica Ceca. Mi scuso per non essere presente di persona ai lavori odierni a causa di concomitanti impegni istituzionali, ma tengo ugualmente a far giungere la mia vicinanza e il mio convinto sostegno ad una iniziativa che affronta un tema di grande rilievo strategico per il nostro Paese. È questa la testimonianza della solidità di un rapporto bilaterale che negli anni ha saputo consolidarsi e non solo sul piano politico e culturale, ma anche e soprattutto sul terreno economico, industriale e produttivo. Italia e Repubblica Ceca condividono una lunga storia di amicizia e di collaborazione in ambito europeo, fondata su valori comuni, sulla centralità dell'impresa, sulla vocazione manifatturiera e sulla convinzione che la crescita economica debba essere accompagnata da stabilità istituzionale, innovazione e coordinamento a livello internazionale. I numeri confermano con chiarezza questa sinergia. Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Economico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, su base Istat l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto nel 2024 il valore di circa 17 miliardi di euro. Roma costituisce il sesto fornitore ed uno dei principali partner commerciali di Praga. Le esportazioni italiane verso il mercato ceco hanno superato gli 8 miliardi di euro, mentre le nostre importazioni si attestano a circa 8,8 miliardi. Si tratta di cifre significative che assumono maggiore rilevanza nell'attuale scenario internazionale. In un tempo segnato da tensioni geopolitiche e da profonde trasformazioni in campo energetico e nei sistemi di produzione, instaurare solide partnership europee diventa una priorità politica ed economica. Risulta in particolare rilevante rafforzare la cooperazione nei settori strategici ad alto valore aggiunto, dall'energia alle infrastrutture, dalla farmaceutica all'intelligenza artificiale, dal comparto aerospaziale alla sicurezza tecnologica fino alla transizione ecologica e digitale. In questa prospettiva, dall'incontro tra le nostre vocazioni a fare buona impresa, possono nascere nuove opportunità di sviluppo. La Repubblica Ceca appoggia infatti su un sistema produttivo tra i più dinamici dell'Europa centrale, con una marcata specializzazione industriale in vari ambiti strategici. L'Italia continua a distinguersi per la qualità della propria manifattura, per la competitività delle piccole e medie imprese e per la capacità di saper coniugare in maniera esemplare tradizione e progresso tecnologico. Il nostro Paese guarda dunque con molta attenzione allo Stato ceco, come ad un interlocutore privilegiato nella costruzione di una politica industriale europea più forte, più autonoma e più competitiva. In questo contesto anche il dialogo interparlamentare riveste una posizione centrale, in quanto svolge una funzione decisiva nel consolidare relazioni stabili tra Stati amici, favorendo il confronto politico, lo scambio di esperienze legislative e la promozione di iniziative comuni capaci di accompagnare la crescita economica e sociale. Si desidero pertanto far pervenire un particolare apprezzamento all'onorevole Nazario Pagano, cioè a me, che questo è il saluto del vicepresidente Mulè, presidente della sezione bilaterale di amicizia con la Repubblica Ceca, nonché presidente della prima commissione qui alla Camera, per aver promosso questo convegno. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento alle ambasciate dei due paesi, alla Camera di Commercio Italo-Ceca e a tutti gli attori economici ed istituzionali che quotidianamente contribuiscono a rendere concreta e fruttuosa questa collaborazione. Sono certo che il dibattito odierno offrirà spunti importanti per insaldare ulteriormente una relazione già oggi estremamente positiva e destinata a crescere ancora di più nei prossimi anni. Con questo auspicio auguro a tutti buon lavoro e il pieno successo dell'evento. Questo era il saluto del vicepresidente Giorgio Mulè. Facciamogli un applauso. Bene, dopo il saluto importante del vicepresidente, ovviamente iniziamo con la nostra sessione dei lavori. Il primo intervento tocca a me come indirizzo di saluto, ovviamente anche di auspicio per questo incontro. Avevo già prima citato il ministro degli esteri italiano che arriverà più tardi, così come il ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, Havlíček. Ho salutato cordialmente i nostri ambasciatori presenti, il collega Munzer, che devo dire è stato da poco rieletto presidente del gruppo interparlamentare di amicizia. Facciamogli un applauso perché è veramente un amico dell'Italia. È un valido davvero partner per me e insieme andiamo perfettamente d'accordo, riusciremo sicuramente a migliorare ancora di più i rapporti interparlamentari fra i nostri due paesi. Consentitemi di portare anche un saluto cordiale a chi è stato ambasciatore a Praga, e cioè l'ambasciatore Marsili, soltanto fino a pochi mesi fa, e all'ambasciatrice Carla Vusterova, che è l'ambasciatrice invece della Repubblica Slovacca, Bratislava, che è seduta qui in prima fila. Facciamo un applauso anche a loro perché è giusto. Anche con la Repubblica Slovacca faremo delle grandi cose. Già la prossima settimana saremo a Bratislava. Allora, consentitemi però di dire con sincerità che se oggi le relazioni tra Italia e Repubblica Ceca vivono una fase così intensa e concreta, molto si deve al lavoro serio, costante e intelligente svolto dalle nostre ambasciate, sia quella qui a Roma, come dall'ambasciata ceca qui a Roma, come quella che la Repubblica Italiana a Praga, prima appunto con l'ambasciatore Marsili e oggi con l'ambasciatore Gaudiano. E guardo gli amici Gianco Hut, appunto Alessandro Gaudiano, alla qualità dei rapporti istituzionali costruiti in questi anni e all'impegno di una Camera di Commercio, che è appunto rappresentata qui da Danilo Manghi, il suo presidente, e anche dal vicepresidente Pasquale, che ho visto ieri sera, spero che ci sia, e che veramente rappresentano il massimo dell'impegno delle nostre Camere di Commercio all'estero. Una realtà tra le più dinamiche al mondo, fra le Camere di Commercio italiane, autorevole ed efficace nel rafforzare i rapporti economici e i legami di amicizia dei nostri due paesi. Quindi grazie davvero Presidente Manghi. Permettetemi anche una considerazione personale. In questi anni insieme abbiamo costruito, sulla scia del lavoro che avevamo già fatto per rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Polonia con l'ambasciatore Aldo Amati, che voglio salutare e che è qui con noi e che rappresenta un importante punto di riferimento. Aldo Amati, oltre che essere mio amico personale, è stato ambasciatore prima a Praga e poi a Varsavia, e quindi ormai è parecchio che in quella zona, diciamo, dell'Europa centrale lui conosce e può essere straordinariamente utile. Quindi dicevo, non soltanto rapporti istituzionali solidi, ma anche relazioni autentiche fondate sulla stima reciproca e spesso anche da sincera amicizia personale. Ed anche grazie a questo clima di fiducia e di collaborazione che oggi i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca vivono una fase così intensa, così concreta e così positiva anche nei risultati. Per me è allora motivo di grande soddisfazione introdurre questo incontro in qualità di Presidente della sezione italiana del gruppo parlamentare di amicizia tra il Parlamento italiano e quello della Repubblica Ceca, un'amicizia autentica che in questi anni abbiamo cercato di trasformare sempre più in collaborazione concreta, stabile e produttiva. Lo abbiamo fatto attraverso iniziative culturali di grande valore. Penso alla presentazione del volume sugli italiani in Boemia, dove sei, grazie. Non ho dimenticato, come vedi, o alla nostra a una mostra del vetro cieco ospitata qui alla Camera dei Deputati. Abbiamo fatto una mostra bellissima che ha avuto un grande successo qui presso la Camera dei Deputati, ovviamente con la collaborazione dei rappresentanti dell'ambasciata cieca qui a Roma. Ma soprattutto l'abbiamo fatto costruendo relazioni solide tra istituzioni, imprese e sistemi produttivi. Un esempio concreto dell'eccellente collaborazione che abbiamo portato avanti in questa legislatura tra istituzioni, associazioni, distretti e imprese è stato il Business Forum organizzato il 18 settembre scorso, lo scorso anno, presso la Camera dei Deputati della Repubblica Ceca, un'iniziativa promossa dal nostro gruppo di amicizia insieme alle due ambasciate, soprattutto alla Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, grazie, e all'ICE, Confindustria, Intesa San Paolo e altri preziosi partner. Quell'incontro ha rappresentato molto più di un momento di confronto istituzionale, ha dimostrato quanto le nostre economie siano complementari e quanto spazio esista ancora per crescere insieme, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto, nell'innovazione, nella manifattura e nella cooperazione industriale. Italia e Repubblica Ceca condividono infatti una forte identità manifatturiera, una cultura del lavoro, dell'impresa e della produzione che rappresenta non solo un elemento economico, ma anche un tratto profondo delle nostre società. È una sensibilità comune che ci porta spesso ad avere visioni convergenti anche in Europa, soprattutto sui grandi temi della competitività industriale, della energia e della transizione ecologica. Perché la transizione è necessaria, ma deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico e produttivo. E negli ultimi anni Italia e Repubblica Ceca hanno avuto il merito di richiamare l'Europa ad una visione più concreta, più pragmatica, più vicina alla realtà delle imprese, del lavoro e dei sistemi produttivi. Un'Europa, insomma, che voglia restare forte non può indebolire la propria industria, non può perdere capacità produttiva, non può perdere competenze, innovazione e autonomia strategica. Ecco perché il rapporto tra i nostri paesi assume oggi un valore ancora più importante, perché dimostra che collaborazione, pragmatismo e dialogo tra sistemi produttivi possono contribuire insieme a rafforzare l'intera Europa. E sappiamo bene, soprattutto in questo momento così complicato da un punto di vista geopolitico, quanto sia fondamentale e importante rafforzare l'Europa. Sono convinto che grazie al lavoro del gruppo di amicizia parlamentare, alla collaborazione dei nostri governi, oggi ve ne sarà un esempio palmare, alla dedizione dei nostri ambasciatori, che ringrazio ancora, all'azione instancabile della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ai rapporti costruiti in questi anni tra istituzioni e sistemi produttivi, potremo dare ulteriore slancio a un legame già oggi straordinariamente solido. Ed è su questa idea di Europa concreta, produttiva e competitiva che Italia e Repubblica Ceca possono continuare a svolgere insieme un ruolo decisivo. Ed è con questo auspicio che io vi ringrazio, vi saluto e darò tra breve la parola ai tanti ospiti che oggi contraddistingueranno questa giornata che mi auguro sarà significativa per il futuro dei nostri rapporti. Grazie ancora. Bene, a questo punto passo direttamente la parola al nostro ospite graditissimo, cioè l'onorevole Wojciech Munzar, che è presidente del gruppo interparlamentare di amicizia con l'Italia del Parlamento della Repubblica Ceca. Prego, onorevole Munzar, te la parola.
3: Grazie amico Nazario, caro onorevole Pagano, stimato ministro Havlicek, stimati ambasciatori, onorevoli deputati e cari ospiti. Mi fa molto piacere che oggi a Roma si incontrano i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni italiane e ceche per esplorare nuove forme di collaborazione. È per me veramente un grande onore potervi salutare nel Parlamento italiano a nome del gruppo interparlamentare Repubblica Ceca Italia. Vorrei sottolineare subito che né una partnership politica né una commerciale può nascere senza la collaborazione di persone concrete. E vorrei sottolineare che la partnership più forte si basa sull'amicizia e sulla fiducia. Per questo vorrei prima di tutto ringraziare l'onorevole Nazario Pagano per la sua amicizia personale e per l'amicizia che porta alla Repubblica Ceca, nonché per questa opportunità veramente unica di incontrarci qui, al vostro Parlamento. Vorrei anche ringraziare il ministro Tajani, che arriva più tardi, per l'energia che dedica alle nostre relazioni bilaterali e anche e soprattutto per gli eccellenti ambasciatori che la Repubblica Italiana invia a Praga. È veramente per me un piacere collaborare con l'attuale ambasciatore Alessandro Gaudiano e con gli ex ambasciatori Mauro Marsili e anche Aldo Amati, che sono qui con noi oggi. Vorrei anche ringraziare l'ambasciatore Kohout per tutto che ha fatto per i nostri rapporti bilaterali. Desidero inoltre ringraziare il ministro Havlicek per aver dimostrato con la sua presenza l'importanza delle relazioni tra i nostri paesi. La sua reputazione negli ambienti imprenditoriali cechi contribuiscono sicuramente al successo del forum economico di oggi. Lo dico in particolare perché l'intera rappresentanza politica ceca concorda sul rafforzamento delle relazioni con l'Italia come nostro partner strategico. A dimostrazione della importanza dei nostri rapporti è il fatto che il nostro gruppo interparlamentare conta già 47 membri. Si tratta di quasi un quarto della nostra Camera dei Deputati e siamo il quarto gruppo più numeroso nel nostro Parlamento nazionale. Ci organizziamo regolarmente e spesso nel nostro Parlamento forum commerciali ceco-italiani insieme all'ambasciata italiana e alla Camera di Commercio e Industria Italo-Ceca e al suo presidente Danilo Manghi. Camera di Commercio Italo-Ceca è seconda Camera di Commercio straniera più grande nel nostro Paese e che con il suo approccio ha creato in nostro Paese un ambiente molto amichevole e familiare per imprenditori italiani. La nostra collaborazione mentre i nostri Paesi funziona. Le relazioni tra i nostri Paesi sono ai massimi livelli della storia. Tra le nostre nazioni c'è una grande intesa e sintonia. I nostri rapporti in ambito politico, economico e culturale sono in grande sviluppo. La recente visita del presidente Sergio Mattarella a Praga, la visita del presidente Pavel in Italia, l'incontro del primo ministro Fiello e del primo ministro Babiš con la premier Meloni ne sono la prova. Collaboriamo in molti settori, dall'industria automobilistica alle attività spaziali, fino all'industria della difesa. Grazie all'aumento della capacità dell'oleodotto Tal abbiamo smesso di dipendere dal petrolio russo. Vedo nella nostra collaborazione una grande opportunità non solo per rafforzare gli scambi commerciali reciproci, ma la Repubblica Ceca può diventare per i partner italiani una porta all'intera Europa centrale ed orientale. E l'Italia per noi può diventare una porta al Mediterraneo. Gli italiani e i cechi hanno infatti molto in comune. Non conosco un italiano che non abbia visitato Praga e non ne sia rimasto affascinato. Io non conosco anche un ceco che non abbia visitato l'Italia e non ne sia rimasto incantato. C'è una grande amicizia e grande fiducia tra le nostre nazioni e di questo bisogna approfittare a vantaggio della cooperazione economica. Auguro a tutti voi di trovare qui nuove partnership commerciali e amicizie e che questa conferenza sia un pezzo del mosaico dello sviluppo delle nostre relazioni. In bocca al lupo a tutti voi.
4: Bene, facciamo un grande applauso all'onorevole Munza anche per il suo italiano perfetto, eh? Complimenti, bravissimo davvero. e ho l'onore di dare la parola a Sua Eccellenza Alessandro Gaudiano, ambasciatore della Repubblica Italiana in Repubblica Ceca.
5: Signor Vice Primo Ministro Havlicek, caro Presidente Pagano, caro Presidente Munzar, caro Ambasciatore Kohut, caro Danilo Manghi, Presidente della Camera di Commercio, e in rappresentanza di tutti voi, cari imprenditori e partecipanti a questa riunione. Molto è stato già detto. Io dirò solo che sono molto grato per l'organizzazione in questa prestigiosa sede del Parlamento italiano di un incontro italo-ceco che riunisce realmente i vertici istituzionali e i campioni imprenditoriali dei nostri due paesi. In entrambe queste dimensioni, quella istituzionale e quella imprenditoriale, l'Italia e la Repubblica Ceca stanno sperimentando una fase di grande crescita del proprio partenariato. E ogni giorno della mia missione a Praga ne ho una testimonianza molto chiara. Nel successo e nell'atmosfera calorosa che ha circondato la visita del Presidente Mattarella a Praga su invito del Presidente Pavel poco più di un mese fa, nel lavoro avviato per un piano d'azione comune tra i nostri due paesi, lanciato dal Presidente del Consiglio Meloni e dal Primo Ministro Babiš in occasione della sua visita a Roma all'inizio di febbraio. In questa visita del primo Vice Primo Ministro Havlicek a Roma, nei suoi incontri e nel dinamismo imprenditoriale che contraddistingue questa sua missione, grazie anche all'impegno e allo sforzo della Camera di Commercio italiana ceca, che rappresenta veramente un motore incredibile dei rapporti tra i nostri due paesi. Le presenze così numerose e qualificate oggi sono una manifestazione dell'interesse e della volontà crescente dei nostri due settori privati a lavorare insieme. Il nostro interscambio, che ha superato i 18 miliardi di euro, è in crescita e ben bilanciato. Gli investimenti reciproci hanno visto aggiungersi ai tradizionali investimenti italiani nella Repubblica Ceca numerosi e importanti investimenti cechi in Italia. Stiamo creando posti di lavoro nei rispettivi territori. Siamo due paesi di forte tradizione industriale e di grande interscambio e ancora maggiore potenziale nei settori innovativi a maggior valore aggiunto, nell'automotive, nell'energia, nella difesa, nell'aerospazio, nelle infrastrutture e nei trasporti. Su questa base stiamo lavorando insieme anche in Europa per salvaguardare e rendere sempre più competitive le nostre industrie. Ecco, io confido che, sono sicuro che nella giornata odierna cominceremo a costruire un primo passo di contenuti concreti che rappresenteranno poi ciò che andrà a riempire il piano d'azione che i nostri due governi stanno negoziando per affrontare insieme le sfide che sono di fronte all'Europa. Grazie mille.
4: Grazie davvero ambasciatore Gaudiano per quello che sta facendo a Praga, davvero con tanto entusiasmo e tanta capacità. A questo punto do subito la parola a Sua Eccellenza Jan Kohut, che è l'ambasciatore della Repubblica Ceca qui a Roma. Prego ambasciatore Kohut.
6: Vážený pane presidente Pagano, vážený pane vicepresidente vlády.
7: Cari presenti, caro Ministro Tajani, Ministro Havlicek, sono molto contento che posso accolvervi in questa occasione. Vorrei ringraziare che possiamo realizzare questa molto importante conferenza grazie alla Camera di Commercio Italiano-Ceca per il loro un momento. Salutiamo il ministro
8: Bon...
4: Prego, ambasciatore, prosegua pure.
6: Grazie.
7: Caro vicepresidente del Consiglio Tajani, vorrei ringraziare a tutti, compreso il nostro vicepresidente del Consiglio, per il loro contributo quando abbiamo preparato questa conferenza. La denominazione di questa conferenza segnala che noi siamo tradizionalmente molto forti e noi vogliamo
8: le nostre economie sono le più importanti a livello internazionale, ma anche proprio per la località geografica, e sono convinto che non c'è un problema, che una è più grande e l'altro paese è un po' più piccolo. Sono delle azioni molto importanti, perché il premier Andrej Babiš è venuto in Italia il 4 febbraio, dove ha incontrato il premier Giorgia Meloni, e hanno parlato del rafforzamento della competitività e il miglioramento anche di vari settori come difesa e dell'energia. Infatti hanno parlato della preparazione di un piano d'azione per la cooperazione tra la Repubblica Ceca e l'Italia per il periodo dal 2026 al 2023. In questo periodo ne stanno parlando, e si baserà soprattutto sulla collaborazione, cooperazione nei settori della difesa, energia, ma anche cooperazione dell'economia. Così possiamo portarla ad un livello ancora più alto. Ad aprile, come è stato già detto, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha visitato Praga. Ha avuto la possibilità di parlare con entrambi i rappresentanti delle due Camere del Parlamento ceco, e le relazioni bilaterali tra la Repubblica Ceca e l'Italia per quanto riguarda l'Unione Europea, la NATO e la situazione della sicurezza e gli sviluppi anche nel Medio Oriente. Questi incontri a livello più alto istituzionale ci dimostrano che siamo in grado di collaborare, reagire ai cambiamenti anche quando ci sono le carenze nel approvvigionaggio dell'energia, e creiamo delle investizioni che fondano la base per la nostra collaborazione. E questo funziona a livello dell'Unione Europea, anche a livello internazionale, e crea dei scenari realistici, non distruttivi. Perciò sono sicura che questa conferenza ci aiuta a rafforzare le nostre relazioni. Grazie mille.
4: Ringraziamo l'ambasciatore Couto. A questo punto siamo arrivati agli interventi di apertura dei nostri due ministri. Prima dei due ministri c'è una figura fondamentale, cioè il presidente della Camera di Commercio Italo-Ceca, Danilo Manghi, che è uno dei motori, accogliamolo con un grande applauso, che è uno dei motori fondamentali dei rapporti economici tra noi e i cechi. Prego Danilo, a te la parola.
9: Signor Presidente del Gruppo Interparlamentare di Amicizia Italia-Repubblica Ceca, onorevole Pagano, signor Vicepresidente del Consiglio e Ministro Tajani, signor Vicepremier e Ministro Havlicek, Presidente Munzar, egregi onorevoli e senatori, Loro Eccellenza Ambasciatori Gaudiano e Couto, signore e signori, siamo felici di aver potuto organizzare insieme a tutti voi, nel 25° anniversario della fondazione della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, un evento così importante per rinnovare le collaborazioni e le sinergie tra Italia e Repubblica Ceca. Il luogo in cui siamo testimonia la grande amicizia tra i nostri due paesi, e ne siamo onorati. Questa iniziativa, promossa dal presidente Pagano, con la determinazione che da sempre lo contraddistingue nel rafforzare i legami parlamentari, istituzionali ed economici tra Italia e Repubblica Ceca, rappresenta un'importante occasione di dialogo e cooperazione strategica tra i nostri paesi. Nel corso degli interventi emergeranno dati e prospettive di assoluto rilievo, relativi al commercio bilaterale, agli investimenti diretti esteri e all'opportunità di sviluppo tra Italia e Repubblica Ceca. Particolarmente interessante sarà inoltre il focus dedicato alle storie di successo di aziende ceche che hanno investito in Italia. Vi ringrazio per la vostra presenza, perché siete la testimonianza concreta della solidità e del valore strategico della collaborazione tra i due paesi. Un percorso importante che ha portato le aziende ceche a poter investire all'estero con successo, individuando oggi nell'Italia un partner di riferimento e un'importante opportunità di crescita con eccellenze riconosciute in numerosi settori strategici: meccanica, automotive, aerospazio, energia, design, agroalimentare e packaging ne sono un esempio. Oltre al know-how industriale, l'Italia può offrire alle aziende ceche aperture per l'export in numerosi mercati extra UE, dove le imprese italiane sono sempre storicamente competitive. Il livello complessivo raggiunto rappresenta oggi una base solida su cui continuare a costruire. Sono convinto che in questo momento storico, in cui molte dinamiche industriali vengono ridefinite a livello globale, l'asse tra Italia e Repubblica Ceca possa esprimere le migliori opportunità reciproche degli ultimi 30 anni, a patto

0: questo percorso e continueremo a lavorare per valorizzare ogni opportunità di collaborazione. Un impegno al servizio non solo dei nostri soci, ma dell'intero sistema italo-ceco e delle aziende che operano nei due paesi e tra i due paesi. Per questo voglio confermare a tutti i presenti il nostro impegno su ogni sviluppo che potrà nascere da questa iniziativa. Siamo a vostra disposizione. Permettetemi infine di ringraziare i partner che hanno contribuito a questa iniziativa, la Camera dei Deputati che ci ospita, l'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma e l'Ambasciatore Jan Kout, l'Ambasciata d'Italia a Praga e l'Ambasciatore Alessandro Gaudiano. E un ringraziamento particolare a VUB Banca, Intesa San Paolo, per il supporto costante alla nostra Camera e l'attenzione mostrata verso la collaborazione bilaterale italo-ceca. Grazie a tutti e ora diamo inizio al Business Forum. Grazie.
1: Grazie Presidente Manghi, grazie Danilo, caro amico, davvero fai tanto e devo dire davanti a tanti di voi imprenditori di successo voglio testimoniare l'importanza di uomini come Danilo che fanno davvero tanto nei rapporti e nella crescita anche economica dei nostri paesi. A questo punto siamo al clou, abbiamo qui due ospiti di grandissimo rilievo perché abbiamo due vice premier, e cioè il ministro degli affari esteri italiano, vice premier Antonio Tajani e il vice premier nonché ministro dell'industria e del commercio Karel Havlicek. A questo punto do la parola al ministro degli affari esteri Antonio Tajani, accogliamolo con un grande e caloroso applauso. Grazie ministro Tajani di essere qui con noi.
2: Signor vice primo ministro, benvenuto a Roma, benvenuto alla Camera dei Deputati. Cari presidenti, caro Nazario, io credo che oggi c'è la rappresentazione plastica di quanto sia importante la diplomazia parlamentare, perché accanto alla diplomazia dei governi, la diplomazia parlamentare può essere di stimolo e fare qualche passo in avanti in più e può organizzare anche eventi come quelli di oggi, business forum, che sono di fondamentale importanza. Il ministro Havlicek ed io siamo anche ministri del commercio e questo significa che all'interno dell'Unione Europea noi abbiamo il dovere insieme di fare in modo che possa crescere il mercato interno, che rappresenta una straordinaria opportunità per tutte le nostre imprese. E i dati dell'interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca lo dimostrano e sono dati in crescita. Questo significa che grazie al mercato interno possiamo ottenere dei risultati molto importanti per tutto il nostro sistema imprenditoriale. Noi, come lo sapete, siamo un paese votato all'esportazione, siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo la quinta potenza commerciale mondiale, l'export rappresenta quasi il 40% del PIL, i dati sono tutti in crescita nonostante i dazi, nonostante la crisi con la guerra a Oriente, la guerra in Medio Oriente e con l'incremento dei dazi. Quindi vuol dire che si può tutelare il nostro sistema imprenditoriale. Ma come vogliamo esportare, siamo anche pronti ad accogliere imprese che vogliano esportare o investire nel nostro paese. La internazionalizzazione delle imprese è una ricchezza. È ovvio che io sono contro la delocalizzazione, ma la internazionalizzazione è l'esatto contrario della delocalizzazione. Noi abbiamo un sistema imprenditoriale che produce una vastità di prodotti che nessun altro paese al mondo, soltanto la Cina, ha più differenti merci di tipo di merci da esportare. E con la Repubblica Ceca, che è un paese amico, noi possiamo fare ancora di più. È un'amicizia solida, forte, l'ambasciatore lo ha ricordato, anche per questo stiamo finalizzando un piano d'azione ad hoc tra Roma e Praga che ci permetterà di ampliare la collaborazione a tutto campo, commercio, investimenti, sicurezza, difesa, migrazioni, scienza e cultura. insieme alla Repubblica Ceca, che è un paese che ha anche una vocazione industriale, imprenditoriale.

0: Portiamo in Europa una visione comune a favore della competitività, la semplificazione per sostenere i nostri rispettivi tessuti produttivi. Il tema dell'energia in questo momento è fondamentale, perché ogni paese dell'Unione Europea soffre, a causa del blocco di Hormuz, il caro benzina, il caro gasolio, e dobbiamo insieme trovare una soluzione per far sì che il problema si risolva in tempi rapidi, ma soprattutto avere una strategia che ci permetta in prospettiva di non essere prigionieri di fatti che non dipendono da noi. Ecco perché noi, caro Ministro, stiamo per concludere l'iter normativo per ripartire con il nucleare, perché nel 1987 era stata bloccata la produzione nucleare da un referendum, ora il governo ha deciso di andare avanti, la decisione è stata presa puntando sul nucleare di ultima generazione, stiamo puntando sulle rinnovabili, cresce la percentuale di rinnovabili che noi usiamo, perché poi quando non sarà più necessario dovremo fare a meno del carbone sempre di più e anche forse dell'energia fossile. Questo significa che dobbiamo anche a Bruxelles farci ascoltare. Noi riteniamo per esempio che, come è previsto per le spese legate alla difesa utilizzando il programma SAFE, che ci si possa, diciamo così, discostare dal patto di stabilità, cioè non mettere in computo le spese per la difesa, io credo che temporaneamente lo si debba fare anche per le spese per l'energia, visto che, ripeto, è un problema esterno, non è un problema interno dell'Unione Europea. Abbiamo fatto delle proposte come governo italiano, aspettiamo le risposte della Commissione, poi vedremo gli altri paesi dell'Unione che cosa faranno. Io credo che paesi come i nostri, che hanno una vocazione anche industriale, possono anche puntare su joint ventures per andare ad esplorare anche mercati extra europei. Questo grazie agli accordi con Mercosur, grazie agli accordi con l'India, grazie all'accordo con l'Australia, grazie anche alla possibilità di guardare con attenzione al mercato africano, che è un mercato che sicuramente sarà sempre più in crescita. Però nei rapporti con la Repubblica Ceca ci sono tanti punti di collegamento e tanti punti sui quali possiamo lavorare assieme. Io sono reduce dall'incontro con il primo ministro Modi, con il suo ministro degli esteri, ne abbiamo parlato molto del corridoio IMEC, che è un corridoio di straordinaria importanza infrastrutturale commerciale che dovrà legare Trieste e quindi tutta l'Europa centrale attraverso Trieste, che era poi il vecchio porto dell'impero austro-ungarico, ma quell'area, pur essendoci stati indipendenti e autonomi, può far sempre riferimento per l'approdo al mare al porto di Trieste. E quindi collegare questa parte d'Europa, compresa la Repubblica Ceca, attraverso il Mediterraneo, all'Africa, ai paesi del Golfo, passando per il Medio Oriente e arrivando fino all'India. Sono grandi opportunità che noi, che riguardano il futuro, certamente non possiamo sottovalutare, così come non dobbiamo sottovalutare il corridoio 8 e il corridoio 10, che sono importanti per i paesi dell'intera area. Ho detto dei Balcani, la Repubblica Ceca è un paese che può dare veramente una mano per far sì che i paesi candidati possano entrare a far parte della Unione Europea il prima possibile, perché non dobbiamo deludere. È giusto parlare dell'Ucraina, è giusto parlare della Moldavia, ma non possiamo dimenticare chi ha diritto di entrare prima, cioè i paesi dei Balcani occidentali. E su questo noi dobbiamo lavorare intensamente, credo che possiamo lavorare insieme anche con la Repubblica Ceca. Quindi sono tanti, più c'è il lavoro comune che stiamo facendo con l'INCE. È un impegno che punta a sviluppare l'economia dell'Europa centrale. Entrambi siamo parte di INCE e visto che la sede è a Trieste, possiamo anche collegare la presenza della Repubblica Ceca, parte dell'INCE, anche alla presenza della Repubblica Ceca come parte strategica del corridoio IMEC. Possiamo certamente fare ancora di più. L'interscambio, dicevo, aumenta, ma credo che in alcuni settori strategici come l'automotive, la meccanica avanzata, la metallurgia, la componentistica industriale possiamo, e poi l'elettronica, possiamo veramente fare passi in avanti, come per lo spazio, un settore sempre più centrale di collaborazione. Ricordo da vecchio commissario europeo all'industria, ma anche allo spazio, di essere venute più volte a Praga a visitare la sede dell'Agenzia dell'Unione Europea, che è fondamentale per i programmi spaziali, e noi vogliamo mettere a fuoco anche con voi sempre più energie insieme per raggiungere obiettivi e anche in campo europeo. Penso ad esempio alla candidatura italiana per ospitare Einstein Telescope, che è centrata sulla collaborazione tra Sardegna e Sassonia. Un esito positivo della candidatura avrebbe importanti ricadute economiche per territori adiacenti come l'Alta Boemia. Poi c'è un altro tema del quale non parliamo mai abbastanza, che è l'innovazione digitale, la vera competitività è quella, l'innovazione significa start-up digitali. Noi dobbiamo dare fiducia ai giovani, parlavamo oggi con il primo ministro Modi, in pochi anni sono passati in India da 500 start-up a 200.000 start-up, da 500 a 200.000 nel giro di 2-3 anni. E anche noi dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani per mettere nelle condizioni per dar vita a start-up che possono fare joint venture. Questo noi possiamo farlo insieme anche con la Repubblica Ceca, vedere i nostri giovani che possono, partendo da Erasmus, partendo da tanti progetti che ci sono, mettere insieme per permettere loro di diventare imprenditori in settori innovativi, digitali, che sono settori dove c'è ancora carenza, dove noi rischiamo anche con l'intelligenza artificiale di essere penalizzati e di rimanere indietro. L'intelligenza artificiale che deve essere utilizzata certamente, ma tenendo presente che è l'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio dell'intelligenza artificiale, perché altrimenti faremmo grandi errori. Dicevamo, gli investimenti, noi siamo pronti, le nostre imprese sono pronte ad esportare, ce ne sono tante qua, c'è la Camera di Commercio, credo che siamo riusciti poi a concludere tutto sommato buoni accordi anche con ICE, SIMES, SACE e Cassa Depositi e Prestiti, che accompagnano le nostre imprese. Camere di Commercio svolgono un ruolo altrettanto importante, c'è stato in passato un po' di incomprensioni, però adesso siamo sulla via del giusto accordo. Quindi noi non siamo soltanto partner commerciali, perché sarebbe riduttivo. Siamo due paesi che hanno una storia importante e basta vedere il retaggio che c'è visitando la città di Praga per capire dove affondano le radici della Repubblica Ceca. Affondano le radici nella nostra stessa civiltà, quindi c'è un legame forte, non soltanto per la presenza anche di tanti italiani. In Repubblica Ceca c'è anche qualche buon ristorante, quindi noi italiani quando si tratta di mangiare siamo sempre. Però dico, è importante sottolineare questi aspetti comuni, perché l'amicizia, la coesione, la vicinanza è frutto anche di una storia comune, di un pensiero comune. Siamo europei non perché c'è il palazzo del Berlemont, siamo europei perché abbiamo una storia comune, perché le bellezze di Praga sono bellezze di tutti, le bellezze di Roma sono bellezze di tutti, la cultura, la musica è una nostra identità europea, e quindi questo credo che debba essere valorizzato, sottolineato, senza mai rinunciare alla nostra identità nazionale, perché voi siete ciechi, noi siamo italiani, però abbiamo un minimo comune denominatore. Mi fa piacere che ci siano oggi tante imprese, perché per quanto riguarda, e concludo, il Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale, voi rappresentate il nostro fiore all'occhiello con la riforma del Ministero degli Esteri. Come sapete abbiamo dato vita ad una direzione generale dedicata solo alla crescita, c'è una sala operativa che lavora 24 ore su 24 per assistere gli imprenditori, L'obiettivo, e anche tutte le nostre ambasciate hanno avuto disposizioni, l'ambasciatore è passato parecchio tempo anche al mio fianco a Roma, quindi sa bene come la pensi, quello che stiamo facendo. Le ambasciate hanno avuto disposizioni di trasformarsi in trampolino di lancio per tutto il nostro sistema imprenditoriale, perché nessun imprenditore italiano, piccolo, grande, medio, start-up, che opera al di là dei confini deve sentirsi solo. Tantomeno deve sentirsi solo all'interno dei paesi dell'Unione Europea come la Repubblica Ceca. E abbiamo anche dato vita ad una serie di eventi per abbattere la burocrazia e fare in modo che ci sia un rapporto diretto imprenditore-ambasciatore. Questo per aiutarvi a rinforzare la vostra posizione nel dialogo con imprenditori di altri paesi. I business forum che il Ministero organizza puntano sempre anche a organizzare joint ventures, come dicevo, e se alle iniziative del Ministero si aggiungono le super lodevoli iniziative del Parlamento, io sono più che felice, perché avendo fatto il Presidente del Parlamento europeo per tanti anni, parlamentare europeo e ancora continuo a essere parlamentare italiano, credo fortemente nella diplomazia parlamentare, che è uno strumento utilissimo. La diplomazia non è una riserva di caccia di ambasciatori e di ministro del ministero. La politica estera la facciamo tutti quanti assieme per tutelare gli interessi dei nostri paesi e per creare legami. E la diplomazia parlamentare è uno strumento fondamentale, e questa è, dicevo all'inizio, la visione plastica di quanto sia importante la diplomazia parlamentare. Quindi congratulazioni ai due presidenti, grazie all'ambasciatore, grazie al nostro ambasciatore, benvenuto ancora al vicepresidente del governo ceco, avremo poi la bilaterale subito dopo il suo intervento, avremo modo di continuare a collaborare in maniera forte anche a livello di ministeri, puntando anche, sfruttando anche positivamente il vostro lavoro. Grazie e buona serata a tutti.
1: C'è un grande applauso al ministro degli esteri e affari italiani Antonio Tajani per aver partecipato a questo incontro. A questo punto non posso che dare la parola a Kavel Havlicek, primo vicepremier e ministro dell'industria e del commercio del governo della Repubblica Ceca. Prego, ministro.
2: Egregio vicepresidente Tajani, signore, signori, eccellenze, grazie mille, signor Pagano, signor Munzar, grazie mille cari ospiti, grazie Honza, Danielo Perfetto, presidente della Camera di Commercio della Repubblica Ceca. Noi abbiamo relazioni perfette, noi credo che lo sappiamo tutti quanto la Repubblica Ceca ami l'Italia, perché noi amiamo i monumenti italiani, la cultura italiana, la cucina italiana. Però io non so se voi colleghi dall'Italia conoscete questa cosa, che noi siamo grandi amanti dei film dei registi di Sergio Leone, non avete un fan club più grande di quello dei cechi. Infatti i cechi amano anche tantissimo Enrico Morricone, io stesso sono un grandissimo fan, e ho avuto la possibilità di incontrare di visitare i suoi concerti qualche anno fa in diversi paesi del mondo. Ma noi sappiamo anche benissimo in Repubblica Ceca che non si basa tutto ciò solo su quello che ho appena elencato, ma noi sappiamo che voi siete un'eccellenza per quanto riguarda l'industria dello spazio, che siete assolutamente fantastici per quanto riguarda il settore della difesa, il settore dell'automobilistica, e questo è una grandissima ispirazione per noi. Ma io sono convinto anche che l'Italia ama la Repubblica Ceca, perché noi sappiamo quanti turisti italiani vengono ogni anno in Repubblica Ceca. Grazie mille, perché so che italiani visitano le nostre città, la nostra natura, siete sempre benvenuti da noi. Io ho lavorato tutta la mia vita nel commercio, e infatti Il commercio ceco-italiano è iniziato quando io ho iniziato a lavorare. Abbiamo l'esperienza di 30 anni e io sono convinto che la Camera di Commercio ceco-italiana fa un lavoro eccellente. Io sono molto contento. Ma dobbiamo dire questo: noi siamo davanti di sfide enormi. Noi dobbiamo riformare e dobbiamo creare una competitività molto più grande rispetto a quella che è ora. Non dobbiamo cercare le cause perché non siamo magari abbastanza competitivi, ma dobbiamo pensare a com'è la situazione ora e voglio darvi diversi punti di vista. Dobbiamo assolutamente rafforzare la difesa dell'Europa, dell'Italia, della Repubblica Ceca, però non deve diventare una caccia alle percentuali, perché a me non piace. Più cerchiamo le percentuali, più vuol dire che saremo sotto pressione. Non è così. Noi dobbiamo creare un'infrastruttura, un sistema ecologico, un ecosistema, così che abbia senso, che davvero investiamo i soldi in quello di cui abbiamo bisogno. Perciò non facciamo una caccia dietro alle percentuali, però concentriamoci su ciò che davvero rafforza tutta l'Europa. E pensiamo anche che facendo così rafforziamo l'industria europea, e che sono vari pilastri dell'economia europea. Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare la sicurezza energetica, perché se abbiamo i carri armati, abbiamo i blackout, non possiamo difenderci quando loro ci attaccano con delle tecnologie nuove, perché questo fa parte di questo. Perciò noi stiamo investendo tantissimo nella rete energetica, stiamo cercando di creare in Repubblica Ceca, di costruire vari blocchi nucleari. E poco fa ho avuto la possibilità di incontrare il ministro per l'energia. Sono davvero contento di questa persona perché è molto razionale, abbiamo idee uguali quasi in tutto e ora dobbiamo partire dalle nostre idee, perché noi siamo convinti che abbiamo le idee corrette. Dobbiamo convincere gli altri paesi e vogliamo accogliere il messaggio che ha lanciato il premier italiano Giorgia Meloni, che se stiamo parlando dobbiamo parlare dell'energia, degli investimenti in energia ugualmente come nei investimenti nella difesa, perché la sicurezza energetica è uguale come la sicurezza nei nostri paesi. Dobbiamo investire tantissimo nei prossimi 10-15 anni e dobbiamo essere chiari che se non lo facciamo e se continueremo così non saremo in grado di pagare tutto, perché noi tutti sappiamo che non è possibile non investire i soldi. Perciò accettiamo questa sfida, la Repubblica Ceca aderisce a questa sfida e vogliamo collaborare con la Commissione Europea, e ovviamente noi sappiamo che il ministro Tajani ha svolto un lavoro straordinario negli ultimi anni alla Commissione Europea, perciò noi vogliamo convincere la Commissione Europea che queste spese devono essere fatte così come quella per la difesa. Ma non dobbiamo neanche dimenticare la sicurezza dell'industria, perché è per questo che stiamo perdendo contro la Cina. E io devo dire che negli ultimi 20 anni che lavoro in questo ambito sono cambiati moltissimo, tantissime cose, soprattutto le relazioni tra i paesi sono stati molto diversi, perché rafforzano i poteri più grandi. E qualcuno, uno di loro dice made in USA, l'altro dice made in China, però noi dobbiamo reagire a questo. Io non voglio dire che dobbiamo comportarci in maniera egoistica, però io voglio che noi capiamo da dove arriva la pressione, da dove arriva da dove arrivano i problemi, e dobbiamo rafforzarlo in modo tale che siamo suvereni, perché questo è fondamentale sia per quanto riguarda dell'industria, sia anche di quello che utilizziamo per fare l'industria. Perciò dobbiamo in qualche modo entrare, perché così cambiano i prezzi, per esempio, dei combustibili fossili da un giorno all'altro, e noi dobbiamo diventare più importanti, perché questo ci indebolisce tantissimo. Perciò non dimentichiamoci quello che ci siamo detti 15 anni fa: noi vogliamo qui innovare, e non dobbiamo pensare che sì, in Cina lo creano, perché non dobbiamo pensare che loro davvero ci aiutano. Noi vediamo che anzi ci sovrastano, e fanno anche non solo dei prodotti facili, ma fanno anche dei prodotti molto complessi. Perciò dobbiamo rafforzare la sicurezza e indipendenza del commercio e l'industria. Non dobbiamo chiudere le aziende, infrastrutture metallurgiche, perché non dobbiamo dire che utilizzeremo tutto dalla Cina, perché noi sappiamo che loro non solo fanno lo stesso prodotto come il nostro, ma di più bassa qualità. Perciò noi non solo perdiamo le nostre aziende, le nostre infrastrutture. Perciò noi dobbiamo reagire. Io sono d'accordo che dobbiamo ovviamente utilizzare le tecnologie più nuove, tecnologie più pulite, questo è assolutamente giusto, però dobbiamo mantenere l'industria qui, così che diventiamo meno vulnerabili. E così lo possiamo dire anche di per esempio dell'agricoltura. Più saremo indipendenti, più meno saremo dipendenti, e questo sarà molto importante, perché saremo meno dipendenti per esempio dell'energia dagli altri paesi, e così saremo più sicuri. Perciò quello che io vorrei oggi da questo incontro è che sia le aziende italiane che quelle ceche siano benvenute in entrambi i paesi, e che produceranno con grande valore i propri prodotti, e che noi come paesi li aiuteremmo a creare un ambiente favorevole, perché io lo dirò sempre fino alla mia fine, è che la crescita dell'industria è il settore privato, non il governo, perché il governo deve aiutare al settore privato, così che possa crescere, così che può generare, così possiamo investire, così possiamo decidere se dobbiamo investire più nella difesa, oppure se dobbiamo più investire nei servizi di sanitari. Però prima che investiamo dobbiamo saper guadagnare questi soldi in Europa. Perciò questo è il compito del settore privato, sia sul livello energetico che quello del mercato di lavoro, perché noi abbiamo bisogno di persone, di forze di lavoro di qualità. Ed è tutto questo che già fa parte della nostra strategia. Io sono molto grato, vi ringrazio che avete organizzato questo evento. Io sono qui per la prima volta, ovviamente non a Roma, andavo qui come un imprenditore oppure come amante di musica, perché sono contento e spero che tutto vada al meglio. Grazie mille.
1: Grazie Vice Premier, adesso...
3: Bene, entriamo adesso nel vivo, nella parte più tecnica, dove analizzare, tanto che escono, allora analizzeremo quelli che sono i rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca. Invito sul palco Peter Havlík, capo ufficio, ufficio economico commerciale, ambasciata della Repubblica Ceca a Roma. Grazie.
2: Signori e signore, buongiorno, io mi chiamo Peter Havlík, sono responsabile delle relazioni economiche e commerciali all'ambasciata ceca a Roma. Voglio brevemente farvi vedere le relazioni economiche tra i due paesi. Abbiamo delle relazioni molto ampie, sia per quanto riguarda il commercio che anche sia l'industria, anche la scienza e ricerca. È ovviamente dovuto anche da parte per la geografia, geograficamente, perché alla fine tra Venezia e Praga c'è una distanza più piccola che per esempio Venezia e la Sicilia. Perciò noi, anche per questa ragione abbiamo delle relazioni molto buoni, perché funzioniamo sullo stesso livello europeo, perché anche la Repubblica Ceca è molto interessante per gli italiani, perché l'Italia esporta in Repubblica Ceca più rispetto per esempio ai paesi del Mercosur oppure in India. Perciò se vogliamo vedere le statistiche, per quanto riguarda l'export, l'Italia è al sesto posto del partner più grande della Repubblica Ceca, e la Repubblica Ceca porta in Italia un export del valore di 9,7 miliardi, la Repubblica Italiana ne porta 7,8 miliardi di euro in Repubblica Ceca, perciò possiamo vedere che c'è un miliardo in più da parte della Repubblica Ceca, però anche l'export italiano per la Repubblica Ceca è molto grande, perché rappresenta 1,3 del percentuale delle esportazioni. Per quanto riguarda le parti più importanti, potete vedere che il nostro export sono auto e veicoli, inclusi accessori, componenti, pezzi di ricambio, abbiamo macchinari, apparecchiature meccaniche, mezzi di trasporto, locomotive e anche metalli e prodotti metallurgici. Invece l'Italia porta una struttura simile, macchinari e apparecchiature, prodotti in ferro e acciaio, prodotti metallurgici, autoveicoli, accessori, pezzi di ricambio, prodotti chimici, dispositivi elettronici, alimenti, abbigliamento, cosmetici e prodotti farmaceutici. Per quanto riguarda il potenziale, ne abbiamo già parlato, la nostra priorità è soprattutto l'industria della difesa, l'industria dello spazio, ci sarà il professore del Sub Aerospace, anche ovviamente l'energia, l'engineering e i trasporti, perché noi vediamo che abbiamo un grandissimo potenziale nella cooperazione scientifica, nella ricerca e lo sviluppo. Ne abbiamo, è stato già menzionato il telescopio, perciò è davvero per noi un grandissimo, una possibilità. Abbiamo vari settori nella scienza e nella ricerca dove possiamo collaborare. Per esempio le macchine dell'Iveco vengono in Repubblica Ceca, le macchine Škoda vengono in Italia, per esempio i trattori Holland, che non dovete sbagliarvi, è un'azienda italiana, una delle più grandi che esporta in Repubblica Ceca, è un ex Fiat, e le nostre tram vengono in Italia. Skoda Transportation ha mandato 10 tram in Italia. Ora potete vedere come si muove il commercio. Potete vedere che negli ultimi anni saliva l'esporto dall'Italia in Repubblica Ceca, quello ceco si era abbassato un pochettino, però poi vedete che si è alzato e che abbiamo un bilancio di commercio molto attivo. E queste sono delle statistiche. Una parte può essere anche un re-export, perciò non possiamo pensare che questi numeri sono ben precisi. Noi siamo in Europa, dove la merce circola, perciò il commercio è davvero grande, ed è, noi dobbiamo pensare che la Repubblica Ceca è un paese di 10 milioni di persone, perciò dovete pensare che l'Italia porta davvero più merce in Repubblica Ceca che l'India, che ha molti più abitanti. Le aziende più grandi che sono sul mercato italiano ovviamente è di nuovo Skoda Auto, Skoda Transportation, Linet, Dr. Max. Avrete la possibilità di sentire la presentazione su Dr. Max, ovviamente anche Epe Produzione, che è un'azienda joint venture con Tete PH. Abbiamo che ora si è chiamato Total Energies, che è un'azienda francese. CSG possiede i fuochi munizioni, anche Alvin, che poi vi diranno più dettagli, perché Alvin gestisce la lotteria nazionale in Italia. Per quanto riguarda investimenti italiani nella Repubblica Ceca, ammontano a 5,1 miliardi di euro, mentre quegli investimenti cechi raggiungono 2,6 miliardi. A volte può passare tramite, per esempio, i Paesi Bassi. E il mio tempo sta per scadere, vorrei solo dirvi quali progetti, per esempio la collaborazione su noi sappiamo che l'Italia ha grandi speranze nel progetto Piano Mattei, ovviamente sono dei programmi molto grandi infrastrutturali, e la Repubblica Ceca potrebbe benissimo collaborare con le aziende italiane. Un altro progetto che è stato già spiegato è il corridoio che inizia a Trieste e che dove la Repubblica Ceca potrebbe di nuovo collaborare su questo progetto. Vorrei solo dire che ad ottobre avremo una conferenza con Kamik a Praga nel Parlamento, dove appunto questo corridoio inizia a Trieste, poi passa fino all'India. Due azioni che stiamo organizzando domani. Abbiamo un evento che parla dell'energia, so che tanti di voi faranno parte di questa conferenza dell'energetica, e poi avremo la conferenza della Cyber Security in Defense and Space. Direi ancora che vogliamo organizzare la giornata di Leonardo Industrial Day a Praga. Se non riusciamo a farlo in autunno, lo facciamo in primavera. La nostra ambasciata è assolutamente aperta a tutti imprenditori che vogliono chiedere qualsiasi informazione, parlare dei progetti. Le nostre porte sono sempre aperte, organizziamo vari incontri e presentazioni, perciò siete sempre benvenuti e spero, sono sicuro che tutti avranno la presentazione a disposizione, perciò all'inizio doveva essere in inglese, perciò ora l'ho detto in ceco, ma tutte le informazioni sono in questa presentazione e avrete tutti i contatti qui.
3: Pavlik dell'ambasciata ceca a Roma per l'esaustiva analitica analisi dei rapporti bilaterali. Ci auguriamo tutti che nei prossimi anni i numeri del bilaterali, dell'interscambio bilaterale, non possano essere solo che maggiori. Invito sul palco Giovanni Foresti, responsabile analisi territoriale Intesa San Paolo, con il tema distretti industriali e cluster tecnologici, una mappa della competitività italiana. Grazie.
4: Grazie, buonasera a tutti. Io cercherò di darvi un'indicazione, approfondire quelli che sono i punti di forza dell'industria e dell'economia italiana, e cercando poi di evidenziare quelle che a nostro avviso sono le opportunità presenti nel nostro Paese. Partirei da questa slide che vi dà conto di quella che è stata l'evoluzione delle quote di mercato italiane negli ultimi anni. Beh, dal 2019 al 2024 tutto sommato la nostra quota di mercato si è mantenuta costante in ambito internazionale, siamo rimasti intorno al 3,2%, partivamo dal 3,3% del 2019, e questo è un risultato comunque importante in un contesto internazionale di grande competizione. Ricordo che nello stesso periodo la Francia ha visto una riduzione del suo quota di mercato al 3,1%, partiva dal 3,5%. Questo è un risultato importante che dà un'idea anche della tenuta del tessuto economico italiano. Ricordo che nel 2015 la manifattura italiana ha registrato un avanzo commerciale pari a 115 miliardi di euro, quindi davvero una capacità di creare valore importante grazie a una serie di fattori. Siamo specializzati nella moda, del sistema casa, prima si è parlato di farmaceutica, è un settore questo in cui negli ultimi anni siamo riusciti a specializzarsi. Nel solo 2025 abbiamo registrato un avanzo commerciale in quel settore pari a 11 miliardi di euro, ma ricordo anche la cosmetica, la filiera delle rinnovabili, l'aerospazio, la cantieristica, sono tutti ambiti in cui siamo nel tempo riusciti a specializzarci e a competere con successo sui mercati internazionali. Questa slide mi dà la possibilità di raccontare quella che è stata anche l'evoluzione economica reddituale delle imprese. Siamo riusciti, lo vedete raffigurato nel grafico di sinistra, a rafforzare la nostra marginalità unitaria. Siamo riusciti a farlo anche nel 2022 e nel 2023 in piena crisi energetica, e l'abbiamo fatto grazie a quella competitività di cui dicevo prima, ma anche a un efficientamento energetico che ha interessato il tessuto economico italiano. Ricordo che oggi per produrre un'unità di PIL in Italia è necessaria la metà dell'energia di cui avevamo bisogno a metà anni 90. Al contempo questo grafico, questa slide ci racconta anche come nel tempo la nostra patrimonializzazione, quindi la nostra solidità patrimoniale, si sia rafforzata in maniera significativa. Lo vedete nel grafico di destra. Cosa sta dietro a tutti questi successi? Beh, un po' è stato detto anche prima, siamo in ambito internazionale il paese che più di tutti è riuscito a diversificare le proprie produzioni, lo vedete raffigurato in questa slide, siamo specializzati in tantissime nicchie di mercato, al contempo siamo riusciti nel tempo a innalzare in maniera significativa la qualità delle nostre produzioni. In questa slide viene raffigurato l'evoluzione dei valori medi unitari tra il 2014 e il 2024. Mediamente ogni anno siamo riusciti a aumentare i prezzi dei nostri prodotti con cui esportiamo i nostri prodotti per un importo pari al 5,1%. Nello stesso periodo la media europea registrava un aumento del 4,1%. Dietro a questo successo ci stanno tantissime piccole e medie imprese, quindi il 50% del nostro export è realizzato dalle piccole imprese. Vedete come non sia così in Europa, in Germania le piccole e medie imprese spiegano il 20% dell'export, quindi è grazie alla competitività di queste imprese che siamo riusciti a ottenere successi sui mercati internazionali. Sappiamo anche che la produzione italiana è organizzata per distretti industriali. Cosa sono i distretti industriali? Beh, sono specializzazioni territoriali che vengono realizzate fondamentalmente nelle varie vari, nei vari territori italiani. Quindi sappiamo che in Italia noi siamo riusciti a mappare circa 160 distretti industriali, distretti che sono specializzati nella moda, nella meccanica, nel sistema casa, negli elettrodomestici, nelle filiere agroalimentari. E questi distretti, lo vedete molto bene in questa slide, nel tempo sono riusciti a rafforzare in maniera significativa il proprio export. Spiegano, nel 2025 hanno spiegato quasi 100 miliardi di avanzo commerciale dell'industria italiana. Quindi sono questi alla base della competitività italiana. E come sono organizzati? Beh, lo dicevo prima, sono di fatto specializzazioni produttive che sono organizzate su ambito territoriale, sono molto localizzate in ambito territoriale, e di fatto in questi territori gli scambi sono spiegati da filiere ramificate a livello locale. Abbiamo provato a misurare le distanze di fornitura nei vari distretti industriali, l'abbiamo quantificate in circa 110 chilometri. Quindi mediamente le imprese nei distretti trovano il loro fornitore a una distanza di 110 chilometri. Questo spiega anche perché negli ultimi anni, quando abbiamo osservato nel 22 e nel 23 la crisi e interruzioni delle filiere globali del lavoro, le nostre manifattura è riuscita comunque a crescere. Questo perché ha avuto meno problemi di approvvigionamento rispetto ai nostri competitor internazionali. Dicevo prima, nei distretti sono attive imprese specializzate nei settori cosiddetti tradizionali, però noi abbiamo anche in Italia delle specializzazioni ad alto valore aggiunto, molte di queste sono state citate prima. Noi abbiamo mappato 23 poli tecnologici che sono stati raffigurati in questa slide. Poli tecnologici sono specializzati nell'ICT, nell'aerospazio, nel biomedicale, nella farmaceutica. Complessivamente questi poli tecnologici, questi 23 poli tecnologici, hanno realizzato nel 2025 78 miliardi di euro, i tre quarti circa di tutto l'export spiegato da questi settori. Quali opportunità di investimento nei distretti industriali e in generale nell'economia italiana? Beh, questa slide a mio avviso lo rappresenta molto bene. Voi tenete presente che oggi il 13% delle imprese italiane, dei distretti ma più in generale dell'economia italiana, ha il proprio board composto totalmente da over 65 anni. Cosa significa? Significa che queste imprese nei prossimi anni dovranno affrontare il passaggio generazionale. Come? Beh, potranno entrare giovani nel board, quindi le seconde, le terze generazioni, ma anche potranno entrare investitori esteri. Questo sicuramente possono rappresentare importanti opportunità di business. Chiudo con questa slide che vi rappresenta quelli che sono oggi gli investimenti diretti esteri italiani in Repubblica Ceca e quelli che sono anche gli investimenti diretti esteri della Repubblica Ceca in Italia. Oggi l'Italia rappresenta, per numero di addetti nelle partecipate estere in Repubblica Ceca, il quarto investitore. In Repubblica Ceca gli operatori italiani posseggono imprese e in queste imprese sono occupati circa 33.500 addetti. Al contempo, per la Repubblica Ceca noi siamo il decimo paese per numero di addetti in partecipate estere della Repubblica Ceca. Complessivamente in Italia ci sono 1.200 addetti occupati in partecipate estere di operatori della Repubblica Ceca. Io credo che eventi come questi possano essere delle opportunità importanti per rafforzare ulteriormente questi dati e per dare reciproca competitività alle nostre economie. Vi ringrazio per l'attenzione.
3: Grazie Foresti. L'Intesa San Paolo è sicuramente un partner strategico per tutte le aziende italiane che si affacciano alla Repubblica Ceca e tutte le aziende ceche che si affacciano all'Italia, quindi grazie ancora. In questo momento doveva esserci l'intervento di David Muller, direttore generale per gli affari UE e il commercio internazionale del Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, sul tema settori strategici dell'economia ceca, ma purtroppo ha dovuto partecipare al bilaterale. Speriamo che rientri in tempo per poter fare il suo speech. Quindi invito, per noi che è un grande orgoglio da italiani, Lanfranco Zucconi, presidente di Saab Aerospace, Repubblica Ceca come piattaforma strategica. Grazie.
5: Buon pomeriggio a tutti, onorevoli deputati, ambasciatori, signori e signori. È un privilegio per me parlare in questa sede prestigiosa e riflettere nella crescente relazione con la Repubblica Ceca e soprattutto nel settore che io rappresento, che è lo spazio. L'azienda Cyberospace è un'azienda privata specializzata nelle attività di sviluppo di strutture per sistemi spaziali, quindi satelliti, lanciatori e meccanismi e meccaniche per le infrastrutture orbitali, quindi sistemi di esplorazione planetaria, ritorno sulla Luna, eccetera. Cyberospace partecipa con i maggiori player europei e con le agenzie spaziali e collabora con una rete di aziende in Repubblica Ceca. In particolare qui abbiamo il nostro amico Sobotka di Frentech Aerospace, che io saluto, e quindi collaborazioni importanti in Europa, ma anche e soprattutto in Repubblica Ceca. Cosa è successo? Nel 2010, per aumentare la nostra capacità di mercato nel settore dello spazio, abbiamo deciso di guardare oltre i confini geografici e quindi diventare un piccolo gruppo internazionale. E nel 2014 abbiamo deciso di sbarcare in Repubblica Ceca, a Brno. Questa scelta è stata influenzata soprattutto dal potenziale delle capacità ingegneristiche e dalla importante caratterizzazione industriale della regione Moravia. Quindi questa scelta fu dettata proprio da questi fattori molto importanti che poi sono rivelati veramente, con una grossa maturità. Con la SAB è stato possibile portare il valore e contribuire, soprattutto nella strategia del Paese, della Repubblica Ceca, che aveva in quell'epoca preso la decisione di partecipare ai programmi europei dell'Agenzia Spaziale Europea. Uno dei benefici di questa partecipazione ai programmi europei risiede per il Paese nel meccanismo del ritorno industriale, cioè vuol dire che gli investimenti che vengono fatti dal Paese poi debbono ritornare nel Paese stesso con una percentuale vicina al 100%. Però in quel tempo l'industria spaziale locale era impegnata ancora a costruire ed aumentare la sua capacità necessaria per l'acquisizione di contratti e quindi portare nel Paese gli investimenti che avevano fatto. Il nostro lavoro quindi è stato soprattutto quello di aiutare a costruire questa capacità per riuscire a ridurre il gap con l'industria europea dei paesi, occidentali, tra virgolette, con il trasferimento dell'esperienza maturata da Cyberospace in Europa. Quindi la nostra missione è stata anche quella di investire nelle risorse umane, nelle infrastrutture e migliorare il ritorno sugli investimenti realizzati dal Paese. Ricordo che in quel periodo la Repubblica Ceca aveva un ritorno industriale sugli investimenti poco superiore al 50%, devo dire che oggi siamo all'85-90%. Quindi un grande successo non solo grazie a noi, ma anche per la crescita del territorio e delle capacità del Paese. Quindi i risultati di questa collaborazione oggi li possiamo vedere. Uno degli esempi di questo successo è la collaborazione e il contributo ceco nel programma del lanciatore europeo Vega. dove Saab è stato responsabile dello sviluppo del progetto SSMS per il lancio multiplo di piccoli satelliti. Questo è stato un grande successo per il Paese perché si è posto il problema in passato dell'accesso allo spazio per i piccoli satelliti. Voi sapete che oggi i piccoli satelliti rappresentano la chiave del successo della space economy, perché appunto tutte le costellazioni sono caratterizzate da piccoli satelliti. Il problema che avevamo era quello di poter pagare il lancio per un piccolo satellite. Grazie ai nostri investimenti, gli investimenti del Paese, siamo riusciti a lanciare 54 satelliti in un solo lancio nel 2020. Questo risultato ha dimostrato infatti cosa sia possibile combinando l'esperienza italiana nel settore spazio con capacità industriali presenti in Repubblica Ceca. Oggi Saab è orgogliosa di far parte del settore industriale spaziale ceco e siamo altresì determinati nel continuare ad investire in Repubblica Ceca, supportando lo sviluppo professionale dei giovani ingegneri e dimostrare che attraverso una collaborazione strategica internazionale sia possibile raggiungere grandi risultati. Grazie.
3: Grazie alla Franco Zuccoli. Nel frattempo ci è raggiunto David Muller, che invito sul palco, direttore generale degli affari UE e il commercio internazionale del Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, con il tema settori strategici dell'economia ceca. Grazie.
2: Signore e signori, buon pomeriggio, sono molto contento che ho la possibilità di essere qui e brevemente parlarvi dei settori più importanti che abbiamo in Repubblica Ceca, che per noi sono strategici e perspettivi. Ovviamente non sono tutti, perché il vicepresidente Tajani ha spiegato la estremamente complessa situazione commerciale dell'Italia, e la stessa cosa vale anche per la Repubblica Ceca. Entrambi i paesi fanno parte di un piccolissimo gruppo che sono in grado di costruire quasi qualsiasi cosa al mondo, e abbiamo varie possibilità per rafforzare la nostra collaborazione. Allo stesso tempo, come ha detto il nostro vicepresidente Havlicek, che la Repubblica Ceca e i cechi amano davvero tanto l'Italia, perché hanno varie ragioni per avere delle relazioni molto forti con l'Italia. E ci sono tantissime tematiche, come per esempio la cultura italiana, il cibo italiano, il nostro condiviso amore per il calcio, e così possiamo collaborare e capirci bene, e abbiamo dei presupposti per una collaborazione fruttuosa. E possiamo dire che ci vogliamo bene a vicenda come paesi. Credo che tanti italiani, ciechi, vorranno bene ancora di più all'Italia se noi battiamo italiani nel hockey stasera, e così avremo più successo ai mondiali del hockey. Però so che la relazione non si peggiorerà dalla parte degli italiani verso i cechi se perderanno la partita oggi. Per quanto riguarda il settore dell'economia ceca, abbiamo scelto vari settori, esempi interessanti. Io ne parlerò davvero in maniera veloce, perché sono settori di cui fa parte assolutamente a livello globale l'Italia. Cosa è quello tipico per la Repubblica Ceca è che abbiamo una grandissima tradizione automobilistica, ma anche il ruolo dell'industria automobilistica, che è davvero unica in Repubblica Ceca. Se io guardo i numeri che potete vedere qui, la produzione manufatturiera e anche la parte delle esportazioni, abbiamo un grande fortuna che abbiamo un mercato automobilistico così forte, così collegato attraverso tutta l'Europa. E anche quando inizia essere più difficile, potrebbe succedere, possiamo anche vederlo che già si sta peggiorando, che tutti attorno a noi, sia per quanto

0: Sud Europa deve cambiarsi e sarà molto difficile sopravvivere in questa situazione. Per quanto riguarda investimenti nella ricerca, vogliamo assolutamente rafforzarli anche per quanto riguarda le catene di approvvigionamento europea. Abbiamo già parlato anche delle attività spaziali. È un settore che in Repubblica Ceca è relativamente piccolo per quanto riguarda il commercio in generale, anche l'esporto e import. Come potete vedere, sono numeri davvero piccoli, però crescono velocemente e hanno un grandissimo valore. Cioè, se noi vediamo quello che sa fare l'Italia o anche altri paesi del sud ovest dell'Europa come la Francia, noi vediamo che le tecnologie che sono connesse allo spazio cresceranno come per esempio la ricerca, e noi siamo sicuri che in un paio di anni sarà davvero possibile connetterlo all'industria. Per esempio, il sistema GPS, che quando è stato utilizzato, creato, nessuno pensava che lo utilizzeremo noi nella nostra vita quotidiana. Perciò questo vale anche per tanti altri settori. Abbiamo tantissime investizioni dove creiamo qualcosa che poi fa parte della nostra vita quotidiana.
1: L'industria dei semiconduttori è una cosa cruciale per la Repubblica Ceca, quindi noi abbiamo insieme un grande interesse di sviluppare i semiconduttori, produttori di semiconduttori in tutta l'Europa attraverso vari strumenti. Il mondo di oggi, se non ci fossero semiconduttori, si fermerebbe. Non soltanto parlo di quello che troverete negli elettrodomestici, ma anche, cioè nella microelettronica e molto molto altre. Quindi dalla parte ceca ne dedichiamo attenzione. Sappiamo che anche voi fate cioè, che ci sono momenti di possibilità di cooperazione in questo senso, perché la realtà è così che che produzione di semiconduttori non è più forte di tutti, e quindi dobbiamo andare forte, dobbiamo cercare di essere indipendenti sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti. Quindi per quanto riguarda difesa, industria della difesa, ne sentiremo tra poco, penso, perché il ministro Havlicek lo ha nominato. È un settore che è molto dinamico, ha un grande valore aggiunto, grandi investimenti nella ricerca e sviluppo. Tutti possiamo immaginare che ci sarebbero delle circostanze più felici che quelle che sono e che ci solo dicono che facciamo bene a investire in questa industria. Quindi dobbiamo lavorare con il fatto che l'Europa realmente, per la sua difesa, per molti anni ha tralasciato, e quindi è una cosa che dobbiamo adesso recuperare. È una occasione unica per sia degli esportatori cechi sia esportatori italiani. Se guardiamo la industria ceca difesa, il 90% va in tutto il mondo. È una cifra assolutamente eccezionale. Dicevamo qua che anche le ditte italiane sanno fare il business in tutto il mondo, vale anche per le imprese ceche, e penso che c'è una grande possibilità per la collaborazione che in alcuni settori è già avviata. Poi, per quanto riguarda il settore energetico, è stato nominato più volte. Parla sempre di Dukovany, perché la Repubblica Ceca e l'Italia sono altamente

0: industrializzati, quindi tra le risorse di energia, se non abbiamo una crescita in questo senso, non ce la facciamo. Quindi, il ministro Havlicek ha nominato alcuni passi che vogliamo fare, vogliamo concentrarci su questi piccoli reattori modulari. Vogliamo lavorare con idrogeno per rafforzare la nostra infrastruttura energetica, sia per quanto riguarda energia elettrica, sia altre energie, e quindi allo stesso tempo ci arriva attraverso l'Italia il gas, e questo potenziale, quindi potenziale qui per collaborazione è grande. Come ho detto, è proprio una vista così velocemente, momento in cui possiamo vedere le cose più chiave nell'industria ceca. Sono i settori più importanti, qui occasioni veramente ci sono, esistono. Io personalmente, dal punto di vista del Ministero dell'Industria e Commercio, sono solo felice se possiamo rafforzare questi rapporti tra Italia e Repubblica Ceca. Per noi veramente siete un partner strategico, il sesto più importante. Basta poco, il nostro rapporto tra l'Italia supererà quello con la Francia, quindi magari un domani ci vedremo se riusciamo a salire di qualche punto in su. Noi lo appoggeremo in tutti i modi. L'Italia per noi è molto vicina. Io per 5 anni ho vissuto in Canada, in una provincia da dove arrivo la meno famosa pizza in tutto il mondo, Pizza Hawaii. Grazie.
1: C'era l'incontro di Oki, sarà 1-1, quindi un pareggio. Quindi, tutte le presentazioni vi saranno inviate via email, e adesso entriamo nel prossimo blocco. Siamo in perfetto orario, di questo ne sono molto grato. Quindi adesso entriamo nel blocco che è fondamentale, dove sono i casi di successo delle aziende ceche in Italia. E per questo li devo sinceramente ringraziare, è molto importante averli qui. Sono tutte società, sono dei giganti, scusatemi il termine, giganti dell'economia ceca, e il fatto che vengano a investire in Italia in questo incontro è veramente importante la loro presentazione. Grazie. Invito sul palco Jan Hamacek, direttore of External Relations Czechoslovak Group. Grazie.
2: Vážení páni předsedové, vážený pane velvyslanče, dámy a pánové, hezké odpoledne. Já doufám, že česko-italské přátelství přežije i to, že nás Itálie, že Itálie nad námi vede v hokeji 1-0. To je aktuální informace. Ale ještě je čas. Děkuji za možnost tady zde vystoupit. Já zde zastupuji firmu CSG, což je globální holding, největší firma střední a východní Evropy v oblasti obraného průmyslu. Je to možná symptomatické, že první firmou, která zde vystupuje, je právě firma obraného průmyslu. Dokazuje to, že žijeme trošku v jiných bezpečnostních poměrech než před 10 lety. Svět je nebezpečné místo a prostě musíme věnovat pozornost naší obraně. Já jsem rád, že si to jak česká vláda, tak i vláda italská uvědomují. Určitě my jsme připraveni spolupracovat. Pár slov k CSG. My jsme firma.
3: Azienda molto importante perché è un'azienda di difesa che opera in 70 paesi del mondo, sotto di sé ha 100 aziende subordinate e abbiamo più di 14.000 dipendenti. E abbiamo stabilimenti produttivi in 10 paesi. Abbiamo anche una storia che è molto più vecchia, siamo globali come ho già detto, e siamo anche in Repubblica Ceca e la Slovacchia, perciò si chiama Czechoslovak Group. Siamo anche in Italia, in Spagna, nella Serbia, negli Stati Uniti, perciò noi siamo davvero a livello globale. Il nostro impianto più anziano è stata fondata nel 1324 ed è un stabilimento che fa la munizione e la polvere da sparo ed è uno dei più importanti. Per quanto riguarda l'Italia, fa parte di noi Fiocchi Munizioni, che è un'azienda tradizionale italiana che è stata fondata nel 1876. Perciò abbiamo anche per esempio Remington, che è dall'816. La nostra azienda è divisa in due divisioni. Una è Defense e poi abbiamo la divisione Hemoplus, che fa parte la munizione per delle armi piccole come dei revolver. Per quanto devo spiegare la nostra relazione con l'Italia, è iniziato tutto che abbiamo deciso entrare nell'azienda Fiocchi, Munizioni Fiocchi, e anche nell'azienda che si chiama Baschieri Pelagri. Poi abbiamo un'altra che è un'azienda diciamo che produce delle armi molto specifiche, molto specifiche per i consumatori. E lavorare in Italia significa che grazie alla collaborazione con Fiocchi Munizioni siamo entrati direttamente nel mercato americano, perché è stato un processo molto difficile, molto rigoroso da parte degli organi americani. E da quel momento facciamo parte, come il gruppo CSG, anche negli Stati Uniti. Noi abbiamo poi rafforzato anche la nostra posizione perché abbiamo comprato un gruppo direttamente negli Stati Uniti che include Remington e altre varie aziende, e questo ci rende i più grandi produttori della munizione per di piccoli calibri, che ovviamente nel mondo occidentale CSG è il gruppo più grande. Però questo non significa che non ci stiamo concentrando su questi progetti, ci stiamo addormentando sugli allori. Noi stiamo cercando di allargare e integrare le nostre capacità. Se dobbiamo essere in grado di mantenere il numero della munizione che viene prodotta, parliamo della nitrocellulosi, parliamo della polvere da sparo, e noi pensiamo che qui c'è la possibilità di un'ulteriore collaborazione con l'Italia, perché qui in Italia ci sono le possibilità di creare questi componenti di base. Alcuni di questi non sono più attivi, ma noi stiamo lavorando con il governo italiano, che noi vogliamo far ripartire queste capacità e aiutare allo Stato italiano, perché secondo noi è importante che anche nel territorio italiano ci sia qualcuno che possa creare queste parti. Perciò questo è uno dei nostri obiettivi che cerchiamo di raggiungere qui in Italia, in modo tale che si possano appunto creare questi componenti specifici. Ma non è solo la munizione, abbiamo anche la nostra azienda Tatra, che è un'azienda che crea le macchine di trasporto grandi, ma anche dei pezzi di macchine che sono importanti nell'industria della difesa. e i nostri sistemi come l'ANSYSTEM collaborano con Leonardo. Infatti a Bratislava abbiamo discusso della nostra soluzione dei carri armati, così che possiamo collaborare con l'azienda Leonardi. Perciò c'è tanto spazio per una collaborazione fruttuosa. Questo per quanto riguarda la parte più importante, la difesa e la munizione. Però ho detto che parlerò ancora di un'altra. Abbiamo far parte della nostra azienda, un'azienda che si chiama Dacco, che è un'azienda che si interessa ai sistemi dei treni. Infatti abbiamo creato 370 carrozze per Trenitalia che sono in grado di andare oltre 200 chilometri per ora. Questo è molto importante. Potremmo attraverso questa azienda essere presenti sul mercato italiano. Tatra collabora con l'azienda italiana Sittaf, che ha presentato l'Expo Ferroviaria nel 2024, le prime locomotive che utilizzano idrogeno. Perciò sono molto grato che ho potuto presentarvi il gruppo CSG qui in Italia, perché noi ci sentiamo qui a casa, perché abbiamo una presenza grande qui. E se ci fosse interesse dal parte del governo italiano, siamo ovviamente disposti per allargare la nostra collaborazione, siamo a disposizione e per mantenere un sistema di difesa più larga. Grazie mille, buon pomeriggio, buonasera, grazie mille.
1: Ora invito Leonardo Ferrandino, President and Group CEO, Dr. Max Pharma Sicei.
0: Grazie.
4: Buonasera a tutti. Avevo preparato un bel filmato per voi, ma non mi è stato possibile proiettarlo. Magari vi verrà inviato. Innanzitutto vorrei ringraziare l'onorevole Pagano e tutte le autorità per l'invito e per la possibilità di presentare il gruppo Dr. Max. Io sono Leonardo Ferrandino, sono l'amministratore delegato globale di Dr. Max, guido Dr. Max dal 2016, quindi da 10 anni. E chi è Dr. Max? Diciamo che è il primo gruppo in Europa per quanto riguarda la distribuzione farmaceutica al dettaglio, ok? È una corsa che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, il gruppo è un gruppo cieco, gli investitori sono investitori ciechi e diciamo, e io come diciamo executive italiano lo sto guidando, come dire, all'espansione. Facciamo circa 7 miliardi di euro di fatturato, impieghiamo 23.000 dipendenti in Europa, siamo presenti in 17 paesi europei e diciamo che i nostri clienti sono quelli che ci danno ragione. In Italia considerate che serviamo circa ogni giorno circa 120.000 cittadini, quindi 120.000 cittadini italiani si rivolgono a Dr. Max quotidianamente. Il nostro obiettivo è quello di arrivare nel giro di 3-4 anni di servire almeno 500.000 di cittadini italiani al giorno. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo investito in Italia circa 600 milioni di euro, impieghiamo quasi 1.500 dipendenti. Investiamo nella formazione, investiamo nella tecnologia, abbiamo costruito a Telgate, vicino Milano, la più moderna ed efficiente piattaforma di distribuzione robotizzata esistente in Europa. Abbiamo poi, dopo quel successo, l'abbiamo replicato anche in Repubblica Ceca, nella città di Brno. Lì impieghiamo stabilmente 90 dipendenti e serviamo praticamente tutta l'Italia da Aosta a Catania o a Caltanissetta. spero di avervi tutti tra i nostri clienti. Devo dire che sono quelli che ci danno ragione del lavoro che facciamo tutti i giorni. Sotto questo punto di vista, l'Italia è un paese che sa accogliere gli investitori. Devo dire che sotto questo punto di vista, considerate che ho un punto di osservazione abbastanza ampio, avendo investito in 17 paesi, considerate che il dottor Max sta guardando anche fuori dall'Europa, sud-est asiatico, Sud America, quindi insomma abbiamo una visione abbastanza completa su quelle che sono le dinamiche del mondo, e devo dire che l'Italia, per chi arriva, investe, crea valore, rispetta le regole, è un paese assolutamente accogliente. È chiaro che soffre un po' di burocrazia, come soffre un po' tutta l'Europa sotto questo punto di vista, quindi questo è sicuramente qualcosa che va in quelli che sono i cambiamenti strategici che chiediamo a questa Europa in generale. E chi mi ha preceduto ha menzionato l'importanza degli investimenti all'interno dei settori strategici, ma anche la revisione degli approcci di alcuni accordi che non hanno senso, come il Green Deal, che va un attimo calibrato con quelle che sono le esigenze di competitività di questa Europa. Noi dal punto di vista del contributo strategico, sotto questo punto di vista, stiamo promuovendo un'evoluzione considerate che l'Europa ha una infrastruttura farmaceutica dal punto di vista distribuzione al dettaglio che è una tra le più efficienti del mondo. Ci sono una farmacia circa ogni 3.300 abitanti, ok? E in una situazione di carenza di medici e di carenza di infermieri e di controllo della spesa sanitaria, è chiaro che un ruolo della farmacia sul territorio, diventando la porta dalla cura primaria, alleggerendo l'insistenza dove non necessaria su quelli che sono gli ospedali, muovendo sulla tecnologia, sviluppando la telemedicina, sviluppando servizi vicino al cittadino dal punto di vista delle vaccinazioni, dal punto di vista del controllo lipidico, dal punto di vista dell'aderenza terapeutica, dal punto di vista della prescrizione adeguata, rappresenta un elemento importante, perché siamo convinti che il passaggio deve sicuramente muovere attraverso passi di notevole efficienza. Oggi i sistemi sanitari di tutto il mondo, e soprattutto quello europeo, considerate che l'Europa vale il 17% del PIL a livello mondiale, quasi il 17%, e spende quasi il 50% della spesa sanitaria mondiale. Capite bene che c'è una sproporzione che non è più sostenibile, specialmente in una situazione dove movimenti più o meno strategici, o quali quelli che sono gli eventi che stiamo vivendo negli ultimi anni, mettono sotto pressione l'Europa anche dal punto di vista dell'allocazione di quelle che sono le risorse verso settori che, tipo la difesa, che sicuramente assorbiranno un certo numero di risorse più elevate rispetto a quello che è il passato. Quindi noi come azienda, noi come operatori in generale, contribuire ad un livello di efficienza e digitalizzazione che permette comunque di dare un servizio imprescindibile di qualità alla cittadinanza, in una popolazione che ahimè cresce in termini di età media, okay? È un passaggio fondamentale per rendere sostenibili i nostri sistemi sanitari, che sono sicuramente di eccellenza rispetto a tanti paesi del mondo. E qui dottor Max ovviamente sta facendo la sua parte in termini di investimenti sotto questo punto di vista, e quindi siamo sicuramente un esempio positivo di grande collaborazione tra la Repubblica Ceca e l'Italia, e insomma lo vediamo nell'attività di tutti i giorni. Grazie a tutti.
1: Grazie a Leonardo Ferrandino. Ora invito sul palco David Kolacek, Group Chief Legal Officer and Member of the Board KKCG Allwyn. Grazie.
5: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych v první řadě poděkoval panu prezidentu.
3: Grazie mille, signore e signori. Vorrei come primo ringraziare l'onorevole Pagano per l'invito, che abbiamo la possibilità di condividere la nostra storia e la nostra esperienza con l'imprenditorialità in Italia. Brevemente vi dico qualcosa nel nostro gruppo. Perciò il gruppo KKCG si è creato nel 1991 e ora ci siamo evoluti in un gruppo di investimento e innovazione. Siamo in 41 paesi, abbiamo 16.000 dipendenti, abbiamo quattro pilastri chiari per quanto riguarda l'imprenditoriato. La prima è l'azienda Olvin, che fa parte delle lotterie dei giochi. E infatti siamo noi che facciamo parte del Lotto Italia, di cui abbiamo una grande parte. Poi abbiamo una parte che è tecnologica, dove abbiamo due marchi principali, Aricoma e Avenga. Concentriamo non solo sulla Repubblica Ceca, ma Stati Uniti, Israele e altri paesi, soprattutto nel sud-ovest dell'Europa e nelle Americhe. Poi abbiamo il prodotto della M&D, che era un'azienda ceca che faceva parte della KKCG, che insieme con un'altra azienda che lavora nell'America e si occupa del bioetanolo. Perciò noi abbiamo anche una parte dove investiamo nell'immobiliare, siamo importanti in Repubblica Ceca, ma anche nel Regno Unito. E poi un altro pilastro, che non fa parte dei pilastri principali ma non è meno importanti, è KKCG Maritime. E il nostro investimento nell'azienda Ferretti è una storia un po' più meno positiva, ma io lo dico solo che per ora è meno positivo. Perciò vorrei parlare della parte positiva, che è l'investimento nell'azienda Olvin e nel Lotto Italia. Perciò Olvi è stata fondata nel 2012. Ora siamo noi che gestiamo le lotterie in Repubblica Ceca, in Italia, in Cipro, in Grecia, in Regno Unito e in Stati Uniti. E l'Italia è per noi un mercato fondamentale. Per quanto riguarda lo sviluppo di Olvin, vorrei dirvi quello che è successo più recentemente. È la collaborazione con OPAP Olvin, che è la nostra lotteria Grecia, che è entrato è stato quotato sul mercato greco e abbiamo raggiunto la maggioranza e stiamo cercando di investire in questo lato, che si chiama Daily Fantasy Dailies, dove abbiamo allargato la nostra offerta delle lotterie digitali e anche la nostra vittoria nella New Ignition Lottery, che è la lotteria nazionale del Regno Unito, di cui siamo responsabili dal 2024. Per quanto riguarda i numeri sono importanti, la grandezza è più importante. Nel 2025 abbiamo avuto ricavi lordi di 8,6 miliardi, di cui sono 4,9 miliardi versamenti in tasse e contributi e cause benefiche. E in 14 paesi dove abbiamo Olvin abbiamo 8.000 dipendenti. Ora vorrei parlare di una storia veramente positiva, che è Lotto Italia. In Lotto Italia abbiamo una quota larga con il consorzio, che è 32,5%. In Italia abbiamo iniziato a lavorare nel 2016, dove abbiamo ricevuto la licenza per creare Lotto Italia, e poi nel 2025 abbiamo ricevuto di nuovo la licenza per i prossimi 9 anni. E questo, devo dire, è che è davvero una storia di cui andiamo molto fieri, perché dal nostro punto di vista fa vedere che l'Italia è un paese che si può prevedere, dove funzionano le regole, dove i regolatori sono corretti e stabili, ed è questo una delle ragioni perché siamo riusciti a mantenere la nostra licenza e rinnovarla. Per quanto riguarda i numeri, dal 2016 fino al 2025, per quanto riguarda il gettito fiscale, abbiamo dato indietro 15 miliardi di euro. E ora purtroppo parlerò della storia più triste. Per quanto riguarda l'azienda Ferretti, credo che magari tanti sapete, fa parte del mercato italiano per quanto riguarda i yacht di lusso. Faceva parte dell'azienda Reva, che è un esempio del design più bello dell'Italia. Ho avuto la possibilità di vedere e fare un giro nella yacht della marca Revo. Però Ferretti non investe solo nella yacht di lusso, ma anche per quanto riguarda la difesa. Sta producendo delle grandi navi per il settore marittimo italiano nella difesa, e hanno delle tecnologie molto molto importanti per quanto riguarda le navi militari. La settimana scorsa abbiamo fatto una grande lotta contro l'azienda azionaria Weichai, che è di nuovo un'azienda statale cinese che ha la parte le azioni maggiori nell'azienda Ferretti, e abbiamo pensato che sarebbe stata una lotta commerciale tradizionale, e purtroppo non l'abbiamo vinto. Perciò l'ha vinto l'azienda Spicey, e si trattava di una lotta per quanto riguarda i membri del board, perché volevamo renderla un partner da difesa sicuro. E purtroppo, quando abbiamo avuto il consiglio, la maggioranza l'ha vinta Weichai. Però vorrei andare sul lato ottimista: noi non vogliamo arrenderci come italiani, anche se non così tanto. Anche noi ciechi abbiamo tantissime emozioni, e devo dirvi che nel caso Ferretti le nostre emozioni vanno su 200%, e vogliamo fare assolutamente tutti passi per reagire, perché abbiamo saputo che Weichai è andata contro la legge, non ha mantenuto le varie richieste che sono state fatte. Perciò noi siamo in una situazione dove crediamo nel diritto italiano e stiamo facendo tutti i passi con i nostri avvocati, e chiediamo il sistema giudiziario italiano che davvero controllino quello che noi pensiamo, e se si rivela vero di fare i passi che sono richiesti. Perciò ora vado sul lato ottimista, e da questa posizione vi posso promettere che noi faremo di tutto fatto che l'azienda Ferretti rimanga nelle mani europee. Grazie mille per l'attenzione.
1: Volevo solo informarlo che facciamo tutti il tifo per voi, quindi bene. Passerei la parola a Silvana Jirotkova, Director of SMR Development Department, New Energy Division, CES. Grazie.
0: Buon pomeriggio, signore e signori, signori rappresentanti. Vorrei ringraziare per l'organizzazione di questa odierna conferenza. Vorrei anche ringraziare la vostra capacità di ascoltare tutto il tempo che siete rimasti fino adesso. Io mi chiamo Silvana Jirotkova, è stato detto, sono direttrice del Dipartimento per lo sviluppo dei piccoli reattori modulari nel gruppo CES. È un grande operatore tra i maggiori in Europa per la capitalizzazione di mercato. Avevamo EBITDA dell'anno scorso 137 miliardi di corone che noi imprendiamo in vari settori di energetica. Per questo sono qua, perché vogliamo entrare anche in Italia. Il gruppo CES Italy lavora già attraverso la sua filiale Elevion Italy, dove proponiamo varie soluzioni energetiche end-to-end, soprattutto verso energetica green, verso risparmi, verso produzione e distribuzione del biometano e altri momenti, ma primariamente sono qua perché stiamo percependo da tempo, e questo qua è già stato detto più volte, l'ha detto anche il nostro ministro, che l'Italia sta andando verso il rinnovo dell'industria nucleare. Io spero che sarà veramente così, e ciò che voglio presentare oggi è una story del gruppo CES, che naturalmente ha una storia importante sulle sue spalle, ma proprio per questo non teme andare avanti, investire nelle nuove risorse, anche quelle che nel futuro saranno molto molto utili non soltanto nella Repubblica Ceca ma anche in Italia. Forse nel budo noi investiamo, lo Stato ha preso nella proprietà la società che sta sviluppando il progetto nel Dukovany, dove si vengono costruiti due reattori. E io rappresento quella parte del CES che ha investito dopo molti anni e dopo monitoring di quello che succede sul mercato di piccoli reattori modulari. Noi facevamo screening, abbiamo visto quasi 60 vari design proposte, insomma, finché siamo arrivati da ultimi 7 candidati di vari paesi, per vedere cosa queste società dall'America, Francia e coreani e i britannici propongono, e come sono lontano, e siamo arrivati a una scelta finale. Alla fine non abbiamo accettato un fornitore di tecnologie, qualcuno che nam vendesse soltanto la tecnologia. Abbiamo deciso che di costruire sulla nostra espertise e costruzione di questi reattori Repubblica Ceca, e basarlo proprio su questa nostra capacità. Naturalmente automotive non è così buono, ma forse anche questo potrebbe, l'energia che ne deriverebbe potrebbe essere la spinta anche per questo CES. Quindi alla fine ha trovato il partner, ma la società Rolls-Royce, dove è entrato con 20% di partecipazione, quindi siamo il primo azionario minoritario minoritario, investiamo, quindi abbiamo investito i soldi ma anche le nostre capacità, le nostre esperienze che abbiamo dai siti energetici nucleari nella Repubblica Ceca. Abbiamo deciso, proprio per motivi perché Rolls-Royce ci hanno offerto il partenariato e la possibilità di entrare proprio nelle decisioni del design, di come la cosa verrà introdotta al mercato, e quindi complementare anche il nostro know-how in questo progetto. Noi abbiamo deciso per un design che sappiamo è un reattore che conosciamo, lavora con acqua leggera, lavora in Repubblica Ceca da decenni di anni, solo che è più piccolo perché una delle due località nucleari a Dukovany abbiamo quattro reattori, e quindi e lì sta sempre crescendo la capacità. Il reattore piccolo ha 470 kilowatt di capacità, quindi c'è, ma quello piccolo metterei tra parentesi perché qui si tratta della modularità proprio, quindi non è questione solo di richiesta di spazio, ma è la questione che i moduli di cui questa produzione è composta, dovete immaginarvi come un sistema uno dietro l'altro, sono dei gruppi proprio che sono connessi, che possono essere composti uno dietro l'altro, e dentro loro in fabbrica dove possiamo mantenere la qualità, la pulizia, sono in queste moduli sono introdotti i componenti che poi vengono portati già provati là dove poi sarà quell'impianto. Suona semplice ma non è esattamente così, e comunque sarà sicuramente meglio che costruzione dei siti nucleari classici, perché le condizioni controllate possono per questi reattori funzionare meglio che come sappiamo, insomma, del tutto il mondo dei progetti di cui sentiamo parlare. Noi crediamo che saremo capaci di arrivare al risultato. Abbiamo firmato con la Rolls-Royce una consegna di tutte le documentazioni che riguarda la possibilità di licenziare, di prendere la licenza di gestire questa tecnologia. E naturalmente era nostra condizione che anche il governo locale sceglie questa tecnologia. È successo non subito, ma la Gran Bretagna, forse avete visto, che hanno chiesto tre unità. Quindi noi in Repubblica Ceca saremo i secondi primi, e insieme con colleghi della Gran Bretagna prepareremo prima di un reattore nella Repubblica Ceca, perché vorremmo arrivare a un numero di 3 gigawatt di produzione alla fine. Quindi siamo qui per quel motivo, che sappiamo che l'Italia sta cercando dove entrare dal punto di vista dell'energetica nucleare, e sappiamo che nel mirino delle società italiane ci sono queste piccoli reattori modulari. Noi siamo qua con assolutamente aperti di aiutare, non soltanto dal punto di vista nostro di azionari della società Rolls-Royce, perché io parlo sia da una sia dall'altra, perché io sono anche nel board di Rolls-Royce, ma parlo soprattutto per CES, e crediamo che il nostro design sarà non soltanto in Gran Bretagna, non soltanto a Repubblica Ceca, ma più velocemente possibile, perché vediamo che i cinesi, che i russi sono molto veloci forse anche più veloci, e quindi dobbiamo sostituire queste altre risorse, insomma, emissioni che fanno emissioni e altri momenti che stanno invecchiando in tutta l'Europa. Quindi ci sarà, parliamo di 200 gigawatt in tutta l'Europa, che sarà, bisogna rinnovare, e questo è tutta una serie di reattori che devono crescere, devono apparire. Quindi noi siamo aperti per la collaborazione, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto. Grazie.
1: Anna Jeretkova, un breve commento come Camera di Commercio. Tutte le società che stanno presentando il loro caso di successo in Italia, per noi è un grande onore e un grande prestigio averli come nostri soci da Camera di Commercio, quindi grazie. Adesso do la parola a Peter Cernak, CEO di TTIP, grazie.
3: Vorrei parlare della nostra nostro successo in Italia e anche
5: Ďakujem za túto príležitosť a za tú obrovskú
3: Repubblica Ceca, perché è molto importante che parliamo del nostro successo. Sono sicuro che nessuno di voi sa che azienda è TTIP. È un'azienda che si è creata tre settimane fa e fa parte del gruppo EPH e dell'azienda francese Total Energy. Forse alcuni di voi lo conoscono come EPI Produzione, che è una sussidiaria dell'azienda francese, e sono i leader nella creazione dell'energia in Italia, perché questo è iniziato quando l'Italia ha avuto un problemi dove noi abbiamo comprato dei Attiva, perché noi pensavamo che sarebbe stato strategico, perché noi eravamo in una situazione dove lo potevamo fare e sapevamo che nonostante le aziende andavano via dall'Italia, noi volevamo fare il contrario. Noi sapevamo che le aziende del gas naturale sono molto importanti, perché anche quando non c'è vento, non c'è luce, ci sono sempre i clienti che hanno bisogno dell'elettricità, e questo passo si è rivelato corretto. Infatti noi siamo diventati parte delle aziende che si concentrano sull'elettricità rinnovabile, perché questo è fondamentale, così che possiamo abbassare l'utilizzo del carbone. TTIP, cioè l'azienda che fa parte della fusione delle due, è in Italia, in Francia, nei Paesi Bassi. La nostra priorità sono la creazione di biomassa, di batteria, e di sapere come mantenere la biomassa per poi poterla utilizzare per creare l'elettricità. Ci mancano due impianti per essere più grandi del nostro concorrente dalla Germania. Però noi siamo convinti che noi saremo l'unica piattaforma per gli attivi in questi paesi, perché la nostra storia è iniziata con una decisione semplice, poi ha continuato in Italia, perché noi in Italia abbiamo trovato qualcosa che non abbiamo trovato in altri paesi. Perché abbiamo chiare indicazioni da parte dei regolatori, sappiamo cosa fare e come gestire la transizione energetica. Perciò abbiamo comprato questi impianti che erano messi abbastanza bene, però noi abbiamo voluto ravolare su questi impianti, perché noi sapevamo che loro potevano migliorare, perché non erano in grado di accendersi una o due volte all'anno, perciò noi li abbiamo migliorate, così che sono arrivati al livello d'oggi. E per quanto riguarda il mercato delle capacità, abbiamo visto una possibilità di creare dei impianti nuovi per il gas, e noi siamo forse l'unica azienda che ha creato le due impianti più grandi per il gas naturale in Italia, e abbiamo migliorato la loro capacità, che si può aumentare quando c'è necessità. E noi vogliamo che si faccia ancora di più. In Italia abbiamo trovato qualcosa che forse ora sembrerà sorprendente, ma per noi non era sorprendente, era chiaro che voi avete la possibilità di capire la necessità del mercato e di proteggerlo. Perché l'energetica ora è un tema molto importante per tutti i governi, e noi siamo molto contenti che possiamo collaborare con il governo e con i regolatori. Noi lo vediamo come un successo grande, perché è un paese dove noi possiamo investire tanto. E credo che in questi 11 anni abbiamo dimostrato che siamo un partner leale, che siamo un partner che è qui per a lungo termine, che siamo in grado di investire e che siamo anche in grado di offrire dei servizi strategici che sono fondamentali, servizi per la rete che sono importanti, perché se dovesse succedere un blackout noi siamo in grado di esserci. Allo stesso tempo, mentre stiamo cercando altre possibilità in Italia, stiamo cercando attivamente di creare il nostro portfolio per quanto riguarda le batterie, e stiamo cercando di creare un impianto che sia indipendentemente dall'acqua, perché credo che tutte le aziende hanno problemi con la fornitura dell'acqua in Italia, perciò noi vogliamo essere indipendenti dall'acqua. E a parte i nostri cambiamenti, credo che abbiamo sentito il settore dell'età dei board. Ma noi vediamo che il nostro settore è un settore per le persone che stanno uscendo dalle università, che si stanno laureando, dove possiamo aiutarli e portarli su questo schema, perché noi sappiamo che senza energia non ci sarà nessuna città in Italia con grande successo. Perciò credo che posso dire che noi siamo leader sul mercato italiano e che siamo attivi in vari impianti per l'elettricità ad acqua, e vogliamo far vedere come è possibile, con le investizioni giusti, con le gestioni giusti, creare quello che è possibile e migliorare i nostri servizi per i nostri clienti. Grazie mille che ho potuto parlare qua, mi rendo conto che sono l'ultimo ed non è semplice. Grazie mille, rimango a disposizione per ulteriori domande. Grazie mille.
1: Grazie a Petra Cernak. Ormai siamo in fase di chiusura, e prima di lasciare al presidente Pagano la parola, vi invito dopo la chiusura ci sarà un momento di networking, che è un'occasione buona per potersi conoscere, scambiarsi i biglietti e creare sinergie e partnership. Quindi con piacere lascio la parola al presidente Pagano, che è l'artefice di questo business forum, che ringrazio veramente di cuore. Lascio anche dopo la parola per la chiusura all'onorevole Munza. Quindi, presidente, grazie per questo evento.
6: Grazie a voi tutti, avete partecipato, siete soprattutto voi che siete rimasti fino alla fine. È stato estremamente interessante anche e soprattutto ascoltare queste aziende, queste imprese ceche, della Repubblica Ceca, che già sono, come dire, hanno investito e sono entrate nel mercato italiano o che, come qualcuno ha dichiarato, intende farlo, non solo nel settore energetico ma anche in altri settori. C'è anche questa interessante esperienza davvero molto, molto bella di questo grosso gruppo Tormax in campo farmaceutico, nel senso di farmacie, che ha, pur essendo ceca, ha però un CEO che è italiano, quindi è una cosa, come dire, la fusione perfetta, quindi, di questo tipo di sinergia. Voglio comunicarvi tra l'altro che anche il bilaterale che c'è stato qui al quarto piano, nella commissione esteri, tra il vice primo ministro della Repubblica Ceca e il vice primo ministro della Repubblica Italiana, appunto, poco fa, è andato molto bene, c'è stato uno scambio molto positivo di esperienze, si sono apertamente riferiti l'un l'altro che intendono stimolare e spingere sempre di più verso i rapporti bilaterali ed un confronto sempre più interessante, soprattutto in un momento nel quale evidentemente è fondamentale fare sistema, fare sinergia. Quindi io concludo dicendo che sono molto contento, soddisfatto. Ringrazio ancora tutti coloro i quali si sono impegnati davvero tanto per la perfetta riuscita di questo evento, che, credetemi, non è semplice, perché è stato fatto nel palazzo di Montecitorio, quindi nella sede del Parlamento, ed è giusto che voi sappiate che qui esistono delle regole molto ferree, molto complicate. Non è semplice organizzare, tra l'altro anche la presenza di imprenditori, un incontro di questo tipo qui. Però a me ha fatto piacere invece esserci riuscito, perché credo che sia andata davvero molto bene e soprattutto credo che sia stato significativo quello che siamo riusciti a fare, cioè mettere insieme i due viceministri che mi auguro possano poi proseguire nella collaborazione. Chiudo ringraziando davvero i protagonisti autentici di questo incontro, e cioè innanzitutto i due ambasciatori, ne è rimasto uno, cioè l'ambasciatore Gaudiano, grazie, facciamogli un applauso per quello che ha fatto e farà nei prossimi mesi e anni a Praga, in questa loggia qui. Il mio collega, il presidente Wojtek Munzar del gruppo interparlamentare in Repubblica Ceca, anche a lui un applauso perché lo merita. E dulcis in fundo il presidente della Camera di Commercio Italo-Ceca, Danilo Maghi, che con tutto il team che è qui presente, il direttore, il vicepresidente e tutti gli altri che io ho avuto modo di apprezzare e come dire, posso testimoniare, così come ho detto all'inizio di questo nostro incontro, che è davvero una delle più efficienti e competenti e brave Camere di Commercio italiane che abbiamo all'estero. Quindi grazie e buona prosecuzione e buona serata a tutti.
1: Grazie Presidente Pagano. L'onorevole Munza anche voleva fare un breve saluto. Grazie.
7: Veramente breve, solo ho tre ringraziamenti e un invito, una invitazione. Primo ringraziamento è per tutti a voi che siete restati qui tutto pomeriggio. Secondo, per tutti che hanno discorso veramente interventi interessanti. Terzo, veramente voglio ringraziare mio amico Nazario Pagano per questa opportunità straordinaria, rara e unica che di questa conferenza qui a Camera dei Deputati in Parlamento Nazionale. E vorrei invitare voi tutti, in ottobre facciamo forum italo-ceco a Praga, a nostra Camera dei Deputati.
1: Grazie, grazie a tutti, buona serata, grazie.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Le 13:35 minuti e 40 secondi. Nei giorni scorsi la Commissione Cultura della Camera ha svolto alcune interrogazioni a risposta immediata su questioni la cui competenza ricade sul Ministero dell'Università e della Ricerca e dunque ha risposto la ministra Bernini. Buon ascolto.
10: Non reca lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata su materie di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Saluto il ministro Bernini che prende parte alla nostra seduta in rappresentanza del governo e avverto che la pubblicità dei lavori e delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che i deputati possono partecipare alla seduta odierna anche in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135, primo periodo del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di 3 minuti e successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Iniziamo quindi con l'interrogazione 505357 a firma Manzi, iniziative per il rafforzamento del sistema universitario. La deputata Manzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione.
11: Grazie Presidente, saluto la Ministra e si parla di programmazione se vogliamo rispetto alla nostra interrogazione, nel senso che questo è un anno importante, l'anno in cui è di crocevia se vogliamo, in cui si concluderà quello che sono i finanziamenti.

0: integri finanziari che ci sono stati al fondo di finanziamento ordinario 2025 per il 2025 e per il 2026 non sono stati sufficienti in realtà a recuperare quelli che erano stati e che sono i consistenti tagli che gli Atenei hanno subito. Manca una chiara certezza, mancano politiche appunto specifiche rispetto alla programmazione, rispetto al progressivo superamento anche del precariato all'interno del settore universitario, e quindi quello che noi chiediamo al Ministero è innanzitutto sapere un impegno anche rispetto alla revisione del tetto dell'80% riguardante la spesa per il personale, e poi anche una revisione, se si è in programma, quali sono gli interventi per una revisione anche dei criteri di distribuzione dell'FFO.
1: Grazie Ministro.
2: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Manzi. Mi permetterò di fare qualche riferimento ai numeri che appunto non sono opinioni ma fatti. E i fatti ci dicono che nel 2026 il fondo di finanziamento ordinario ha raggiunto la quota più alta della sua nascita, oltre 9 miliardi e 400 milioni, in aumento quest'anno. Per questo continuo francamente a non comprendere su quali basi si continui a parlare di tagli. Il fondo di finanziamento ordinario nel 2026 cresce di oltre 24 milioni rispetto al 2025, ma soprattutto aumenta del 2,5% rispetto al 2023 e dell'8,8% rispetto al 2022. Non sono dati casuali, perché mi riferisco ovviamente ad un bilancio, quello del 2022, che non corrisponde alla, diciamo, attività che inerisce a questo governo. In quattro anni l'aumento complessivo è stato di 758 milioni di euro. Ma come chiede l'onorevole interrogante, analizzerei la spesa. La dinamica dei costi di personale è un tema serio e rappresenta uno dei principali indicatori della sostenibilità del sistema universitario. Anche qui serve chiarezza: l'autonomia universitaria è un valore costituzionale, autonomia significa anche responsabilità nelle scelte di reclutamento, nella capacità di programmare nel medio e lungo periodo senza compromettere gli equilibri di bilancio. Il governo ha fatto la sua parte, ovvero con legge di bilancio 2026 abbiamo finanziato un piano straordinario dedicato ai ricercatori, soprattutto quelli impegnati in progetti PNRR, una misura che consentirà per le sole università il reclutamento di circa 1700 ricercatori in tenure track per un investimento strutturale, quindi non one shot ma strutturale, di 52 milioni di euro. Questa non è una retromarcia sulla ricerca, è l'esatto contrario. Ed è importante ricordare anche un altro dato che lei adombrava nell'interrogazione: i bilanci degli Atenei italiani sono in attivo e solamente due università superano la soglia dell'80% del rapporto tra spese di personale ed entrate. E su questo certamente ci concentreremo nella predisposizione del nuovo fondo di finanziamento ordinario. Dunque, siamo davanti a un sistema che deve saper investire bene le risorse che riceve. Le risorse pubbliche non devono essere distribuite automaticamente, ma produrre qualità. E i recenti risultati della valutazione della qualità della ricerca ci dicono, e qui concludo Presidente, che all'aumento quantitativo del reclutamento non sempre ha corrisposto un ritorno sulla qualità, quindi sarà nostro impegno supportare le università, proprio perché autonomia significa libertà di programmare e investire, ma anche assunzione di responsabilità dei risultati. Il nostro obiettivo sarà continuare a rafforzare il sistema universitario dando agli Atenei gli strumenti per garantirne anche la sostenibilità.
1: Grazie Ministro. Manzi per la replica.
0: Grazie, sapevo che ci saremmo confrontati anche rispetto alle tematiche appunto inerenti ai numeri e inerenti l'entità del fondo di finanziamento. Come però ci tenevo a ricordare, c'è una situazione di oggettiva difficoltà e sofferenza da parte dell'università per il futuro, proprio perché la fine dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non offre in realtà in questo momento, in assenza di un'azione di programmazione complessiva, certezze purtroppo alle nostre università, le quali appunto anche quegli interventi che sono stati ricordati rispetto alla legge di bilancio scorsa riguardano posizioni essenzialmente non stabili e quindi precarie, con un superamento tra l'altro di quel vincolo, il che è un grosso limite in termini di programmazione complessiva di quello che è le attività delle università. In questo momento ci troviamo appunto di fronte anche a una situazione davvero di moltiplicazione da un lato caotica, o comunque di ridimensionamento di quello che è il sistema pubblico universitario, una precarizzazione che è stata anche incentivata da una delle riforme che abbiamo esaminato tra l'altro a livello parlamentare, quella relativa ai contratti di ricerca. C'è un altro tema su cui le università in questo momento, e anzi ci auguriamo di poter avere notizie extra interrogazione rispetto a

0: una misura che è all'attenzione di questa commissione, che è quella relativa appunto alla riforma dell'abilitazione scientifica nazionale, su cui c'è una situazione oggettiva anche qui di incertezza rispetto a quello che sarà di incertezza rispetto all'università. La riforma in questo momento è ferma, quindi vorremmo anche, ovviamente non poteva essere tema di questa interrogazione, ma sapere come potremmo procedere rispetto a coloro che ambiscono anche a conoscere il proprio futuro a livello delle università. Quello che noi chiediamo in questo momento, proprio di fronte a una situazione di a una fase importante di transizione come quella rappresentata dalla fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello che noi chiediamo di sapere rispetto alla situazione dei tanti ricercatori precari che in questo momento si trovano con incarichi a svolgere il proprio lavoro quotidiano impegnativo all'interno delle università, quali saranno oggettivamente le misure, e quindi non siamo in questo senso soddisfatti rispetto alle risposte che verranno messe in campo rispetto ai prossimi. Chiaramente sappiamo che è una programmazione che è successiva a quella della durata di questo governo. Grazie. Penso che il 2027 non aspetta in questo caso, soprattutto il futuro.
1: Grazie. Proseguiamo con l'interrogazione Piccolotti. Iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire sostenibilità finanziaria del sistema universitario.
2: Grazie Presidente, anch'io torno sui rischi di instabilità finanziaria delle università italiane, perché sono uscite diversi articoli di Stefano Paleari che hanno appunto segnalato come tra il 2019 e il 2024 il costo del personale delle università è aumentato del 10%, mentre invece il fondo di finanziamento ordinario è cresciuto del 2,7%. A questo si aggiungono altri fattori esogeni come la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli investimenti immobiliari, il fatto che le università telematiche non adeguatamente regolamentate abbiano raggiunto un numero di studenti superiore al 20% del totale, distraendo risorse, e tutto questo accade in un momento in cui diciamo c'è il problema che con la fine del PNRR si producono tutta una serie di vie di uscita, di espulsioni dal sistema universitario di assegnisti e ricercatori che invece erano stati inseriti grazie alle risorse del PNRR. Per noi sono numeri molto importanti, parliamo di circa 15.000 assegnisti in meno, parliamo di 40.000 dottorandi che premono sul sistema perché naturalmente vorrebbero avere l'opportunità di continuare la loro carriera. A fronte di questi numeri ci sono investimenti per 50 milioni per il 2026 che possono coprire, come lei ha detto prima, esclusivamente 1.700 posizioni. Allora la nostra interrogazione, ho chiuso, chiede se il governo intenda prendere delle misure per fare in modo che i soldi del PNRR che sono stati spesi non siano stati sprecati, visto che i ricercatori saranno costretti ad andare all'estero.
1: Ministra, prego.
3: Grazie Presidente, grazie Onorevole Piccolotti. Con la legge di bilancio 2025 abbiamo istituito un fondo da 300 milioni di euro per il consolidamento delle iniziative di ricerca e dei percorsi innovativi nati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, legando il finanziamento a obiettivi e risultati misurabili. Con l'ultima legge di bilancio 2026, lo ha ricordato, abbiamo introdotto un piano straordinario di reclutamento che però non ha carattere congiunturale ma strutturale, quindi si ripeterà. La risposta alla sua domanda, all'ultima sua domanda, è sì, si ripeterà, per favorire l'ingresso dei giovani ricercatori nel sistema universitario e negli enti pubblici di ricerca. Quindi non solamente le risorse concrete e stabili che abbiamo detto, quasi 19 milioni di euro già nel 2026, ma nel 2027 diventeranno 61 milioni annui strutturali e non una tantum. Quindi si tratta, lo ripeto, come dicevo già all'onorevole Manzi, di una misura non one shot ma strutturale. Un piano che non solo consentirà l'assunzione di 2.000 ricercatori con una priorità proprio per quelli impegnati nei progetti PNRR, ma che vuole dare continuità ad un'attività di ricerca che non avrebbe senso se dopo un investimento di 11 miliardi di euro fatto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non tenesse conto non solo del capitale infrastrutturale ma anche e soprattutto del capitale umano. Infatti abbiamo introdotto anche il piano triennale della ricerca con risorse già stanziate di 1 miliardo e 200 500 milioni di euro, un calendario di bandi già tutti usciti, con tempi e risorse certe, sono usciti tutti entro il 30 di aprile, in questo momento sono aperti 3 bandi disponibili, diciamo PRIN, PRIN Hybrid e Synergy Grant, disponibili per le candidature dei ricercatori, e entro il 30 di settembre avranno la risposta delle loro applicazioni. Quello che ho appena delineato è un quadro di tante opportunità a disposizione del sistema italiano della ricerca, che contraddice l'affermazione che il sistema sia ostile o respingente rispetto ai ricercatori. Abbiamo fatto qualcosa, potremmo fare di più, certamente sì, ma è un percorso da affrontare nel quadro dell'autonomia degli atenei e dei centri di ricerca. Autonomia che vuol dire anche responsabilità, responsabilità nelle scelte, nelle spese, nella gestione, in una parola, visione. Credo che il professor Paleari, per carità, ben lungi da me fare un'interpretazione autentica delle parole del professor Paleari, volesse dire esattamente il contrario di quello, diciamo, che è stato adombrato in questa interrogazione. L'idea del professor Paleari è che il Ministero non possa essere un bancomat per finanziare tutte le spese di tutte le università a prescindere dalla qualità della spesa. Noi abbiamo alimentato la quantità e la qualità della spesa, ma se ad autonomia non corrisponde anche responsabilità della spesa, le università potrebbero, non per colpa del governo, non in questo momento, affrontare in futuro problemi di sostenibilità. Questa è la linea di entrambi gli articoli del professor Paleari, che sostiene che, ripeto, oltre alla quantità che ci deve essere, la spesa deve essere supportata anche da una qualità responsabile di un'erogazione di corretti centri e scelte di spesa.
1: Grazie Ministra, proseguiamo con l'interrogazione caso sulla proroga. Ah no, perché si era un po' allargata prima, allora l'avevo censurata, prego.
2: Allora farò una replica molto breve. Nessuno vuole mettere in discussione che serva responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, lungi da me suggerire che le università possano debbano essere messe in condizione di spendere fondi a caso, ma non è questa la situazione che abbiamo davanti. L'Italia spende già meno della media europea per il settore della ricerca e dell'università, abbiamo risorse, quelle che lei ha citato nella sua risposta, che sono assolutamente insufficienti rispetto all'obiettivo di tenere aperta una strada per chi ha lavorato nel piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi si produrrà necessariamente, perché i numeri dicono questo, un esodo di ricercatori che abbiamo formato con risorse pubbliche italiane verso paesi esteri, dove porteranno le loro ricerche, le loro competenze, le loro innovazioni tecnologiche. Naturalmente io so bene che quello che lei può fare dipende dalle assegnazioni che ci sono in legge finanziaria al Ministero dell'Università e della Ricerca, ma il nostro giudizio è che in fase di scrittura della finanziaria questo governo non abbia adeguatamente considerato il settore che è rappresentato e gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dimenticandosi, per seguire altre priorità, che una delle priorità dell'Italia dovrebbe essere proprio quello di innovare la propria economia e quindi di investire sulla ricerca. Non è un caso che i nostri salari continuino ad essere bassi, non è un caso che le nostre imprese continuino ad avere dei problemi rispetto alla competitività, perché producono e assumono pochi attori innovativi, e questo è un grave errore proprio in termini di visione, perché state investendo in armamenti una quantità di miliardi inaudita, mentre non trovate mai le risorse per dare risposte a chi invece potrebbe aiutarci ad avere un futuro diverso. Grazie.
1: Grazie. Deputato Caso, prego.
4: Grazie Presidente, ben ritrovata Ministra. La nostra interrogazione è diretta e potrebbe avere anche una risposta semplicissima, che sia un sì o no, ovvero il mio auspicio è un sì. Allora, parliamo di un problema che penso le sia noto, su cui abbiamo già inviato un'interrogazione presso il Ministero che lei guida un paio di settimane fa. Parlo del bando FIS 3, ricordo che ha approvato le graduatorie a novembre 2025, e si prevede che però i progetti debbano avviarsi entro il 30 maggio 2026. Ci sono molte criticità che ci sono state sollevate dai vincitori riguardo a questa tempistica, una tempistica che difficilmente è compatibile con quelle necessarie per avviare tutte le procedure amministrative per la contrattualizzazione, e quindi quindi c'è il rischio di fatto che diversi vincitori non possano proprio materialmente dare il via ai progetti che hanno vinto. Ci sono poi anche problemi che sono stati sollevati relativamente all'insufficienza di tutele previste su diritti quali la maternità, la paternità e i congedi parentali. Le ricordo che uno slittamento della data avvenne già per quanto riguarda il FIS 2, quindi ora qui le chiediamo, le ripeto, la risposta può essere molto semplice. Intende prorogare la data di scadenza per l'avvio di progetti dal 30 maggio 2026 alla fine dell'anno, quindi a dicembre 2026, in modo tale che non perdiamo progetti, non mettiamo a rischio i progetti e i finanziamenti? Grazie.
1: Grazie, prego, Ministra.
3: Onorevole Caso, è un sì, o se preferisce sarà per sempre sì. La precedente edizione del FIS poteva contare su una dotazione di 338 milioni che è stata aumentata, come lei ben sa, ne abbiamo parlato, a 475. Risorse che hanno generato quasi 6.000 candidature, espressione delle idee di ricercatori emergenti ed esperti, dall'ingegneria alle scienze della vita fino all'ambito medico-scientifico. La valutazione di questi progetti ha coinvolto 28 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori ERC che lei elenca, quindi Advanced, Consolidator, Basic, e oltre 230 esperti tecnico-scientifici. Le procedure si sono svolte in un arco temporale per noi straordinariamente contenuto. Pensavamo di fare bene da fine giugno 2025 a fine ottobre 2025 per assicurare un elevato livello qualitativo nell'aggiudicazione dei progetti, ma anche risorse e tempistiche rapide per i ricercatori. Però il problema che lei ha sollevato corrisponde a richieste che alcune università hanno segnalato di disporre di più tempo e naturalmente di più tutele, anche in questo caso è un sì, per completare le procedure amministrative per la contrattualizzazione dei ricercatori e le attività di reclutamento dei principali investigatori responsabili della ricerca, incluse le chiamate dirette da parte degli Atenei, che sono la parte più interessante dei bandi FIS. Esigenze che abbiamo ascoltato e tradotto nel decreto direttoriale numero 491 proprio di martedì scorso, quindi due giorni fa. Con questo atto abbiamo consentito la proroga di alcuni termini, i progetti che avrebbero dovuto essere avviati entro il 30 maggio 2026 potranno partire entro il 30 settembre 2026. Per i progetti con il termine fissato al 30 ottobre 2026 la nuova scadenza viene spostata al 31 dicembre 2026, quindi non ci sarà alcuna rinuncia da fare, alcuna revoca, alcuna scelta che comprometterà la ricerca e la vita di chi si dedica a questa con costanza e passione.
1: Grazie Ministro.
4: Grazie. Presidente, sono contento che la risposta sia stata un sì e ne approfitto per sottolineare, ma ripeto, come lei diceva, tutte le istanze, tutte le preoccupazioni, così come sono arrivate a noi, sono arrivate anche a voi, quindi c'è la necessità di agire. Spero che i nuovi tempi indicati siano sufficienti. Tra le problematiche che ci sono state sollevate, oltre a quella del rischio di non riuscire ad attivare la parte della contrattualizzazione, c'è anche la questione legata alla strumentazione e all'ammortamento, c'è anche la questione legata a procedure di rimodulazione del budget e spero quindi che si dia soluzione un po' a tutti i problemi che sono stati sollevati. Ho qui davanti a me una lettera che è indirizzata al suo ministero, quindi sicuramente sa tutto prima di me e meglio di me, quindi l'auspicio è che si vada avanti affinché ovviamente non si risolvano tutti i problemi e si riesca a sfruttare al meglio il Fondo Italiano per la Scienza previsto in questa tornata. Grazie.
1: Grazie e concludiamo con l'interrogazione Tassinari sugli sviluppi delle iniziative giudiziali avverso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico. Prego.
5: Grazie Presidente, ringrazio anche il Ministro Bernini per la sua presenza qua oggi in Commissione. Il primo anno di applicazione della riforma dell'accesso a medicina con l'introduzione del semestre aperto sta per concludersi. In questi mesi si sono diffuse notizie circa la proposizione di ricorsi giudiziari che insomma hanno contestato lo svolgimento della modalità del semestre e anche alcune prove d'esame e la riforma nel suo complesso. In particolare è stato contestato l'aspetto che riguarda la regola dell'anonimato e il cambiamento di alcuni aspetti della procedura. Quindi chiedo al Ministro di sapere se ha conoscenza di quelli che sono stati gli sviluppi di questi ricorsi e quindi anche per comprendere quali sono state le conseguenze sul proseguo dell'anno accademico e sulle attività didattiche e formative. Grazie.
1: Prego Ministro.
3: Grazie Presidente, grazie Onorevole Tassinari. Sì, sono a conoscenza del fatto che i ricorsi sono stati respinti. L'impianto normativo della riforma del semestre di medicina è stato considerato privo di vizi di legittimità, il nuovo meccanismo pienamente valido e le prove regolari. Il TAR ha osservato che il nuovo sistema si basa su esami universitari veri, non più su test, e ha riconosciuto la maggiore efficienza del nuovo sistema che pone fine ai cosiddetti scorrimenti continui. Gli studenti che entravano nel numero programmato continuavano a scorrere per almeno 12 mesi, un anno diciamo oltre successivo al fatto di aver sostenuto il test. Quindi erano costretti insieme alle loro famiglie e naturalmente agli atenei a lunghi periodi di incertezza. Quest'anno invece non abbiamo atteso un anno e mezzo, ma abbiamo chiuso la graduatoria di medicina a febbraio con una copertura di oltre il 99% dei posti disponibili. Questo è stato certificato, ovviamente non sono numeri dati dal Ministero, ma numeri certificati. Tempi certi e regole chiare. A chi ho obiettato che avessimo cambiato le regole in corsa, il giudice amministrativo, anche nel grado d'appello, ha risposto che la regola è stata integrata con ragionevolezza nel rispetto della parità di chance e per dare più opportunità anche agli studenti che non avevano superato le prime prove d'esame. Concludo con un dato che riassume gli effetti positivi prodotti da questa riforma. Con il test d'ingresso, su 100 studenti, 20 entravano nell'università e 80 rimanevano fuori con il test TOLC, diciamo di selezione, non di formazione. Oggi la proporzione è rovesciata, 80% dentro. Mentre qualcuno speculava sull'ansia degli studenti, purtroppo l'università è andata avanti con percorsi chiari e un sistema più giusto. L'unico vero danno prodotto da questa stagione di ricorsi è stato alimentare false aspettative, cioè chi ha spinto migliaia di famiglie a spendere soldi, tempo ed energia inseguendo scorciatoie giudiziarie. Questa riforma nasce per includere, per accompagnare gli studenti dentro l'università ed orientarli dentro l'università, non per selezionarli in maniera acritica fuori dai cancelli dell'università. Grazie.
1: Grazie deputata Tassinari per
5: grazie
1: la
5: grazie Presidente, grazie Ministro, sono assolutamente soddisfatta della sua risposta. Ha diciamo fatto venire meno tutti i dubbi che c'erano anche sul fatto insomma della tutela ovviamente dei ragazzi. Direi che è stata centrata completamente quella che era l'esito di voler arrivare ad un accesso che sia il più possibile equo e che abbia diciamo eliminato quei test a crocette che comunque erano un sistema iniquo, e quindi fondare l'accesso a medicina su quella che è la preparazione vera nell'ambito delle materie scientifiche che poi i ragazzi dovranno affrontare nel corso del percorso di studi. Quindi veramente sono soddisfatta di questo. È anche venuto meno quel mercato che c'era sulla preparazione ai test, che sicuramente anche con questa modalità ovviamente venivano spesi soldi dalle famiglie molto in maniera inutile. È chiaro che dispiace che ci sia stato chi ha speculato insomma cercando insomma di proporre questi ricorsi assolutamente inutili e che le famiglie abbiano diciamo sostenuto costi in questo senso. Comunque la riforma è una riforma sicuramente e assolutamente giusta, corretta, e quindi un plauso al Ministro per averla portata avanti con grande coraggio e aver raggiunto un obiettivo così importante. Grazie.
1: Grazie, dichiaro quindi concluse le audizioni e proseguiamo il question time, scusate, no, e passiamo invece alle audizioni. Grazie.
3: Grazie.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
7: Buongiorno da Massimo Giacomini. Attività parlamentare delle aule è ferma, riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane invece ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. E andiamo alla vicenda della flottiglia, che in Israele non scalfisce la popolarità del ministro per la sicurezza Ben-Gvir. Sebbene criticato, resta comunque alleato di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni. Intanto non si fermano gli attacchi in Libano. Sentiamo Azzurra Meringolo.
8: Israele continua l'espulsione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, posticipato il rientro degli spagnoli, mentre gli australiani denunciano di essere stati lasciati senza acqua per 2 giorni e i sudcoreani di aver subito torture. Continua il dibattito scaturito dalle immagini che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane contro gli attivisti, picchiati dopo essere stati costretti a inginocchiarsi con i polsi legati. Come racconta uno degli attivisti atterrato ieri sera a Fiumicino.
9: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato per terra c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
8: Sono immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono, commenta il patriarca latino Pizzaballa. Non sono semplicemente scene di tensione, ma rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato, conclude Pizzaballa. Il ministro degli esteri italiani è in queste ore in contatto con gli omologhi europei per imporre sanzioni al ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, filmato mentre umilia gli attivisti della flottiglia.
7: Questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri sui temi economici. Prima la Presidente del Consiglio incontrerà anche l'omologo irlandese. In mattinata il ricordo di Giorgio Almirante nell'anniversario della morte. Sentiamo Carla Macrellino.
10: Diversi i provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri tra poche ore, a cominciare dal testo che consentirà di usare i 150 milioni destinati a Niscemi per la messa in sicurezza del territorio e per l'indennizzo a chi ha perso la casa nella frana del 25 gennaio, come ha annunciato dalla Sicilia Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi i rappresentanti degli autotrasportatori. Dall'incontro potrebbero uscire nuove misure da inserire in un decreto del governo che vuole garantire i trasporti ed evitare disagi dell'annunciato sciopero dei camionisti dal 25 al 29 maggio. Poi ci sarà la proroga del taglio delle accise sui carburanti per 2 settimane. Ulteriore impegno del governo per contrastare il caro energia, tema al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti ieri sera a Brescia. Serve una nuova fase o l'Europa sarà irrilevante nella storia, ha detto, chiedendo un cambio di passo, realismo, priorità sensate, velocità di reazione anche nelle scelte sulle spese per l'energia. Non ho cambiato idea sulla difesa, ma dobbiamo trovare un equilibrio per proteggere anche cittadini e imprese, ha chiarito Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Michael Martin.
7: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri anche un nuovo intervento finanziario per dare continuità operativa alla ex Ilva in attesa dell'esito del negoziato ancora aperto con i potenziali acquirenti in campo. Ne ha parlato il ministro delle imprese Adolfo Urso al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamolo.
11: Abbiamo ottenuto qualche mese fa la possibilità di concedere un sostegno pubblico all'amministrazione straordinaria sino a un limite massimo di 390 milioni di euro. Quindi abbiamo già fatto un primo provvedimento qualche mese fa che consentisse di utilizzare, vado a memoria, 139 milioni di euro e le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi man mano che ce ne sarà la necessità.
7: E i temi economici e rapporti con Israele, dopo il caso flottiglia, sono al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo Noemi Giunta.
12: I partiti di maggioranza, con toni diversi, tengono alta la pressione su Bruxelles per flessibilità contro caro energia. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
13: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
12: I più incalzanti verso l'Unione Europea sono i leghisti. Se la flessibilità va bene per le armi, deve andare bene anche per famiglie e imprese, dicono. Poi sulla flottiglia Salvini commenta: Ben-Gvir ha sbagliato, ma qualcuno cerca grane. Da governo serietà basta strumentalizzazioni, afferma la capogruppo azzurra Stefania Craxi. Meloni dovrebbe spiegare la sua giravolta. Non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda flottiglia, osserva dall'opposizione il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben-Gvir non è l'eccezione, ma la regola. Si sospendono gli accordi commerciali con Israele, ribadisce la Dem Schlein. Poi sul fronte economico.
14: Le tre priorità condivise con il resto dell'alleanza progressista: sanità, lavoro ed energia. In Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili.
12: e bisogna promuovere politiche sociali vere contro denatalità e fuga dei giovani all'estero, conclude Elly Schlein.
7: In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto la crisi internazionale con lo shock dei prezzi dell'energia. Presente il ministro dell'economia Giorgetti, che ha ribadito la necessità di maggiore flessibilità sull'energia per aiutare famiglie e imprese. L'inviato Donato Bendicenti.
15: Da poco è stata scattata la foto di famiglia dell'Eurogruppo con tutti i ministri dell'economia e delle finanze della zona euro. C'è anche Carlo Giorgetti. In conferenza stampa il commissario all'economia dell'Unione Europea Dombrovskis ha detto che l'Italia è il paese dell'Unione che ha sollevato in maniera più costante la questione della flessibilità fiscale in risposta alla crisi energetica, e ha anche aggiunto che all'Eurogruppo il ministro Giorgetti ha sollevato il punto sulla flessibilità fiscale anche nel contesto della lettera che abbiamo ricevuto dalla prima ministra Giorgia Meloni. Stiamo cercando di valutare diverse opzioni, ha detto ancora Dombrovskis, di politica fiscale per affrontare al meglio la crisi per quanto riguarda le flessibilità già esistenti nel nostro quadro fiscale, ma le misure debbono essere mirate. Un concetto che ha ripetuto anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che ha parlato appunto di risposte alla crisi mirate e temporanee. Poi per quanto riguarda la crisi energetica e le attese di una maggiore inflazione, ha detto pesa sì, ma ci sono comunque nel lungo periodo attese di un'inflazione che si stabilizza. Il nostro obiettivo è mantenere i prezzi al 2%.
7: La guerra sta distruggendo l'ambiente, un settore che invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo ad un convegno a Castel Porziano. Ascoltiamo Valentino Russo.
16: C'è la tutela del pianeta con un autentico sviluppo sostenibile al centro delle parole del presidente Mattarella, che in un videomessaggio per l'ASVIS ricorda le sfide globali dell'agenda ONU 2030 e invita gli stati a lavorare insieme per la promozione dei diritti sociali, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la crescita economica.
17: Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
16: Ditemi simili, il capo dello Stato parla quindi a Castel Porziano per il convegno dell'associazione Mare Vivo. Si rivolge ai giovani studenti: voi siete il futuro e il presente, e avverte: abbiamo il dovere di non lasciarvi un pianeta compromesso.
17: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire i nostri giovani.
7: È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ha affermato il presidente Mattarella, non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo italiana. Le sue intuizioni, ha concluso il capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Ma sentiamo un ritratto di Petrini, il servizio di Matteo Spicuglia.
18: Rispetto per l'ambiente e equità per chi lavora, e beh, questa è stata la svolta forte, che non vale solo per il vino, vale per tutto il sistema alimentare.
19: Buono, pulito e giusto, l'impegno di una vita ribadito fino alla fine. Ci aveva accolto a Pollenzo, nel suo sogno è diventato realtà, quell'università di scienze gastronomiche aperta a giovani di tutto il mondo, il cibo come motore di sviluppo, sostenibilità, cultura.
18: La gastronomia di paesi che noi consideriamo poveri ha un valore enorme.
19: Petrini se n'è andato nella sua bra dopo anni segnati dalla malattia. 76 anni, figlio della cultura contadina di queste terre, testimone della rinascita, dello tsunami, dello scandalo metanolo del 1986, promotore anche lui, insieme ai viticoltori, della rigenerazione degli anni 90 e dell'eccellenza di oggi. Il vino, ma non solo. Prima Arcigola, poi Slow Food e le comunità del cibo, la ribalta internazionale con Terra Madre, Salone del Gusto, Cheese, l'amicizia e le battaglie comuni negli ultimi anni con Papa Francesco.
7: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Francesco Paradisi, un saluto da Massimo Giacomini, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli insieme. Questa è una frase che ormai sta diventando storica ed è stata espressa da Mario Draghi nei giorni scorsi e ha a che fare con il ruolo dell'Europa non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. Poi vedremo anche perché tecnologico, ma un argomento importante quello dell'Europa in questa difficile fase geopolitica mondiale. Io ne parlo, vi presento l'ospite di oggi, Luigi Garofalo, il direttore di Key for Bis. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie del suo intervento. La questione è abbastanza delicata in questo momento, ma c'è da dire una cosa: l'indipendenza digitale viene invocata da più parti. Voi come la declinate?
1: Noi come Key for Bis abbiamo lanciato questa battaglia, questa campaign dell'indipendenza digitale, pensate, prima dell'insediamento della seconda amministrazione Trump. Quindi abbiamo avuto un po' di lungimiranza in questo. In che modo la decliniamo? Di sicuro la decliniamo in maniera diversa rispetto alla sovranità digitale. Sovranità digitale che ci viene promessa anche da parte delle società digitali cloud dell'America, degli Stati Uniti. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio questa differenza. Loro dicono, sostengono che basta che ci siano i data center in Italia per avere questa sovranità digitale. Ma se Trump dalla sera alla mattina dovesse firmare un ordine esecutivo con il quale chiuderebbe metaforicamente ma anche realmente il rubinetto di internet, quindi dei servizi digitali cloud, dagli Stati Uniti all'Italia e all'Europa per motivi politici, allora possiamo ancora dire di essere sovrani digitalmente? Ebbene no, dal nostro punto di vista no. Ecco perché, e qui c'è la nostra battaglia, bisognerebbe alimentare l'indipendenza digitale e tecnologica. Parlo in primis a livello culturale e poi parlo anche concretamente. Noi come Key for Bis abbiamo delle proposte, per esempio bisognerebbe mettere mano al procurement pubblico e quindi garantire nelle gare pubbliche un buy European. Che cosa significa? Riservare una quota di queste gare pubbliche italiane ed europee ad aziende, start-up e scale-up europee. Guardate bene, questa non è autarchia digitale. Pensate, il capo degli 007 italiani, quindi il capo dell'intelligence, ha detto non è un lusso parlare di autonomia tecnologica e digitale. E la frase che lei citava all'inizio di Mario Draghi è l'ennesimo allarme che Mario Draghi lancia all'Europa. E quella frase si declina perfettamente con la nostra battaglia. Significa che noi in questo momento siamo soli, sì, ma siamo insieme come Stati dell'Unione Europea nel portare avanti questa politica sull'indipendenza digitale. E infatti dal nostro punto di vista serve un coraggio politico nell'alimentare questa cultura digitale, un po' come ha fatto Macron in Francia. Macron in Francia ha detto alla pubblica amministrazione di passare da Microsoft a Linux entro l'anno e di passare dalla piattaforma di videoconferenze Teams ad un'alternativa valida francese. Questo è il punto. In Italia e in Europa esistono delle valide alternative tecnologiche. Serve quindi un coraggio politico e una nuova normativa per far crescere aziende italiane, aziende europee, start-up e scale-up.
0: Le faccio sentire l'opinione sull'indipendenza digitale di un nostro collega che è Federico Ferrazza di Italian Tech, che parla, un grande esperto di geopolitica del digitale, che parla proprio dell'importanza dell'indipendenza per un paese sul piano tecnologico. Sentiamo.
2: È fondamentale non solamente per l'Italia ma per l'Europa, per l'Italia inserita nel contesto europeo. L'indipendenza digitale, che poi va di pari passo un po' anche con l'indipendenza energetica, ormai è diventata, mette insieme una serie di cose, perché oltre a essere una leva di business chiaramente per le imprese che sono sul nostro territorio, è anche una leva strategica e di sicurezza per il paese. Insomma, abbiamo visto che le questioni geopolitiche passano molto anche da tematiche che hanno a che fare con le tecnologie digitali e con l'energia, quindi essere più indipendenti possibili anche dagli alleati, no? Insomma, gli Stati Uniti si possono considerare ancora degli alleati, è fondamentale perché anche se alleati poi sono dei nostri competitor a livello economico.
0: Ma quanto è importante per un paese avere quei meccanismi che lo portano all'autonomia digitale?
2: Sono fondamentali perché al di là degli strumenti che utilizziamo, che chiaramente possiamo utilizzare strumenti che provengono da altri luoghi del mondo, penso appunto agli Stati Uniti o penso alla Cina, poi alla fine la cosa più importante sono i dati, no? E quindi poter mantenere una sovranità sui dati che poi sono un elemento fondamentale, per esempio nell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, sono importanti. Oggi ci troviamo di fronte a uno scenario nel quale la Cina magari si era trovata 30-40 anni fa, cioè di essere un po' la fabbrica del mondo, no? Quindi di produrre solamente qui, invece qua serve in Italia e in Europa, serve anche la capacità di costruire delle economie e del business sulle nostre capacità e in questo modo poter competere, ripeto, per essere più indipendenti e avere un valore sempre di più alto a livello strategico e geopolitico.
0: E noi ne abbiamo in Italia i mezzi?
2: Ne abbiamo i mezzi se siamo all'interno di un contesto europeo. Oggi l'Unione Europea purtroppo non è ancora un soggetto politico, si ragiona ancora in termini di consorzio dove ogni paese cerca di fare solamente i propri interessi. È necessario mettersi insieme perché l'Italia, come tutti gli altri paesi europei da soli, non potranno competere con Stati Uniti e Cina e quindi dovranno per forza mettersi insieme per poter avere una valenza da tutti i punti di vista.
0: Luigi Garofalo, che pensa di questo ragionamento?
1: Allora, le infrastrutture digitali hanno un forte impatto sulla sicurezza nazionale e sulla cybersicurezza e non si può delegare la sicurezza nazionale e la cybersicurezza a tecnologie la cui governance è extra UE. E quindi è fondamentale alimentare questa indipendenza tecnologica anche nel settore della sicurezza nazionale, quindi nella difesa e nella cybersicurezza. L'altro aspetto interessante è l'energia. L'Italia, bisogna dirlo, importa il 90% di combustibili fossili e quindi anche qui serve una nuova strategia, creare un'indipendenza energetica su fonti energetiche locali. Serve quindi una sicurezza energetica e se ci pensate, il ministro dell'Ambiente, il nostro ministro dell'Ambiente, è anche il ministro della sicurezza energetica. Quindi una nostra nuova proposta potrebbe essere questo. Nel prossimo governo servirebbe un ministro del digitale, ma anche un ministro per la sicurezza tecnologica, perché parlare e concretizzare l'indipendenza tecnologica e digitale significa avere e garantire un impatto positivo a livello economico, a livello sociale e a livello geopolitico dell'Italia e dell'Europa.
0: Ecco, lei si ricorderà Lucio Stanca, che fu il ministro
1: Esatto.
0: dell'innovazione durante uno dei governi Berlusconi.
1: È
0: Beh,
1: stato il primo ministro dell'innovazione.
0: era
1: Poi è
0: obiettivamente
1: seguito
0: molto attuale.
1: esatto. Quindi soltanto serve un coraggio politico. Come ho detto in precedenza, Macron è un esempio e la Commissione europea sta lavorando a diversi pacchetti per alimentare questa indipendenza tecnologica. Speriamo bene.
0: Ecco, ma come diceva Ferrazza, credo che lei sia d'accordo nel condividere il suo pensiero, ci vuole anche una dimensione economica che accompagni questi sviluppi, cioè bisogna fare squadra, è un po' un discorso che fanno da molto gli industriali su questi comparti, no?
1: Bisogna fare squadra e non basta la presenza pubblica. Prima io parlavo di bande pubbliche e quindi riservare una quota per queste aziende italiane ed europee, ma non è sufficiente. Bisogna chiamare in causa gli imprenditori digitali, venture capital e quindi introdurre una normativa che favorisca questa crescita tecnologica italiana ed europea. Occorre fare squadra e bisogna un po' creare anche una nuova cultura sull'innovazione tecnologica che purtroppo non c'è ancora in Italia e in Europa.
0: Ecco, Garofalo, diciamola tutta, l'Italia è un paese oltre che di poeti e quant'altro, è un paese di consumatori passivi. In realtà le eccellenze tecnologiche del nostro paese si sviluppano in punti di eccellenza come i politecnici ed altri centri di studio avanzati, ma in Cina insegnano l'intelligenza artificiale a partire dalle prime classi. Qui da noi non si fa nulla di questo tipo. Il coding, che è uno degli insegnamenti fondamentali della nostra epoca, che tra l'altro addestra il cervello ad adattarsi alle logiche digitali e a non subirne le conseguenze e quindi essere attivi, non viene assolutamente affrontato dalla scuola. Qual è la sua opinione?
1: Questo è vero. Mio figlio all'elementare ha fatto un piccolo corso di coding, però ovviamente non è fatto in maniera costante in tutte le scuole. Il problema, sa qual è secondo me? È un problema culturale. Noi conosciamo tante aziende italiane che hanno ottime soluzioni digitali. Quando vanno a presentare queste soluzioni alla pubblica amministrazione, sapete qual è la risposta? Beh, questa soluzione ce la fa anche un'azienda israeliana oppure un'azienda americana. Quindi è proprio sbagliato l'approccio e forse nessuno si vuole prendere il rischio di puntare su tecnologie italiane ed europee. È questo, e quindi ci serve un cambiamento culturale che deve partire dai governi. Quindi secondo me inserire questo tema della indipendenza tecnologica e digitale nelle agende dei governi e speriamo anche nel prossimo governo.
0: Grazie, la fermo qui. Luigi Garofalo, il direttore di Key4Biz. Abbiamo trasmesso, guardate, un'intervista che potrebbe portarci nel futuro dei prossimi 5-6 anni. Comunque non mancheranno altre occasioni per intervistarla e per portarla come testimone in questo veramente incredibile mondo digitale. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: A Trento è in corso la 21ª edizione del Festival dell'Economia. Il titolo di quest'anno è Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Due giorni fa, il 20 maggio, il giornalista Vitaliano D'Angelio ha dialogato, tra gli altri, con Tatiana Biagioni, presidente degli avvocati giuslavoristi italiani, e Paola Boromei del gruppo Il Sole 24 Ore sulle nuove regole per trasparenza, inclusione e parità di genere. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Vitaliano D'Angelio, sono un giornalista del Sole 24 Ore, da anni mi occupo di sostenibilità. Sono qui con gli illustri relatori e relatrici per parlare di diversity, inclusion, ma soprattutto di gender pay gap. Quindi vado subito a presentarvi le relatrici. Tatiana Biagioni, buongiorno, presidente dei giuslavoristi italiani.
3: Buongiorno.
2: Paola Boromei, Chief Operating Officer del gruppo Sole 24 Ore. Buongiorno Paola.
4: Buongiorno a tutti.
2: Il dottor Enzo De Fusco, fondatore dello studio omonimo. Buongiorno Enzo.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: E infine Flavia Onvuelo, studentessa di diritto internazionale ed europeo qui all'Università di Trento. Poi spieghiamo anche perché
3: buongiorno.
2: Sei qui. Ciao, buongiorno. Allora, gender pay gap, è un po' questo poi il cuore di questo incontro, di questa tavola rotonda. Nel backstage abbiamo già notato una certa dialettica tra i relatori e quindi spero che la portino anche qui, così sarà frizzante la chiacchierata. Tatiana, io do del tu, ci siamo messi d'accordo prima, così evitiamo dottori e dottoresse, evitiamo formalismi. E Tatiana, allora... Però prima cerchiamo di inquadrare, perché non è che tutti sappiano che cos'è questa direttiva che il nostro governo ha già recepito con decreto legislativo che non è ancora in vigore, il 7 giugno se non vado errato. Dacci un po' il senso e la novità di questa direttiva.
3: Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Io, mi sentite?
2: Sì,
3: io sono
2: sì.
3: Molto felice di essere qui, mi piace tantissimo questo festival. Allora, la direttiva, io direi che ho poco tempo per parlarne, ma direi che è uno degli diciamo, interventi più significativi dell'ultimo decennio in tema di diritto antidiscriminatorio. Noi parliamo di parità di trattamento fra uomo e donna per uno stesso lavoro, un lavoro di pari valore. Questo principio non è un principio nuovo, è un principio che è nella nostra Carta Costituzionale del 48, è un principio che è tra i principi fondanti della Comunità Economica Europea, quindi il Trattato di Roma del 57, quindi è un principio fondamentale, però che è sulla carta e che ancora non è effettivo, perché la realtà è che su tutti gli stati, diciamo, di membri della comunità, non l'Italia compresa, ma gli altri hanno la stessa problematica, esiste il gender pay gap, quindi una differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro e lavoro di pari valore. I dati sono difficili perché non ci sono, appunto, non c'è una certa trasparenza che ci permetterebbe di avere il dato
2: infatti
3: preciso.
2: Infatti c'è differenza, io ho trovato 17.4%, l'INPS di recente 25.7%, volevo chiedere appunto se c'era un dato...
3: Guarda, dipende molto anche dal tipo di lavoro, dal tipologia. Più ci si alza a livello diciamo di classificazione, di inquadramento, secondo me più aumenta questo divario. Però dati certi non ce ne sono, sicuramente in Italia non ci sono, ma io penso che sia un fiume carsico che ci scorre sotto i piedi, che facciamo difficoltà a individuare. Allora, cosa dice la direttiva? Dice che il problema forse nasce della mancata attuazione di un principio, che al di là di avere un diritto, bisogna che questo diritto diventi concreto, no? Che effettivamente si contrasti questa differenza. C'è una simmetria informativa, cioè tu non sai quanto guadagna, quanto sia la retribuzione delle altre persone, non sai se effettivamente vieni pagata meno di altri o pagato meno di altri, perché guardate, la tematica antidiscriminatoria è... riguarda uomini e donne, in questo momento riguarda le donne, ma potrebbe tranquillamente per altri temi riguardare gli uomini. E allora cosa succede? C'è un tema di opacità, lavoriamo sulla trasparenza. È un intervento comunque innovativo rispetto al normale intervento dell'Unione Europea, perché è sempre stato un intervento in qualche modo punitivo, sanzionatorio, no? Quindi c'è un meccanismo per cui tu violi una norma, si va in giudizio, c'hai la condanna, la sanzione. Adesso è una cosa diversa. Io lavoro sulla trasparenza, lavoro sulla prevenzione. all'interno delle aziende. E come lo faccio? Lo faccio chiedendo, appunto, come dicevo, trasparenza. Due o tre indicazioni su quello che dice la direttiva. La direttiva dice quando si assume, quindi anche per i candidati e per le candidate, non si deve chiedere la retribuzione che stanno prendendo in quel momento, perché è il modo per perpetuare una differenza di retribuzione, perché le donne in questo momento guadagnano meno. E guardate che il tema del gender pay gap non è un tema di volontà, così come non è mai un tema di volontà nel diritto antidiscriminatorio, è un tema oggettivo. Ci si trascina dalla storia questo gap, quindi non è nemmeno una volontà, è un fatto. Il gap c'è perché c'è storicamente, perché se voi assumete una persona, vi chiedete la busta paga, guadagna meno dell'uomo, date un pochino di più, la donna entra in azienda e guadagnerà sempre meno degli uomini. Questo è il primo punto. Ma in generale trasparenza anche sulle modalità di determinazione della retribuzione, dei livelli retributivi, si possono essere chieste le informazioni, delle progressioni economiche. Anche questo, i giovani cosa ci chiedono? Di sapere quando entro in azienda se ci sono dei criteri oggettivi, neutri di progressione, non semplicemente individuali o personali. La direttiva individua perfettamente cos'è la retribuzione e cos'è il livello retributivo nella definizione. Ridi, ma è così. Il tema, anche se non solo, altri temi che sempre all'interno della direttiva sono quelli che riguardano creare sistemi e creare, diciamo così, metodologie di analisi per permettere una classificazione delle, come dire, delle mansioni, no? Delle professioni, classificarle e valutarle in maniera neutra. È una cosa, è un tema anche per individuare cos'è un lavoro di uguale valore. Pensate al tema, diciamo, che dovrebbe avere nella valutazione del lavoro la competenza, l'impegno, e questo dice direttamente la direttiva. Il valore che dovrebbe avere, dovrebbe essere valutato anche dal punto della retribuzione, per esempio, le condizioni di lavoro, no? La responsabilità che ogni lavoratore ha. Spesso tutto questo non viene, diciamo così, analizzato in maniera chiara per valutare il lavoro. E questo cosa comporta? Comporta che ci sono lavori che hanno enormi responsabilità, necessitano di enormi competenze, condizioni di lavoro terribili e sono assolutamente sottopagati, svalutati, perché sono soprattutto, diciamo così, perché sono le donne che fanno questi lavori. Io penso, per esempio, al lavoro di cura pagato, penso alle OSS, questo è un esempio che ritorna, cioè un lavoro di grande importanza sociale, ma assolutamente sottopagato e sottovalutato e svalutato. Quindi abbiamo, diciamo, tutto un tema di trasparenza, di informazioni che le aziende più grandi devono dare in maniera più puntuale e le aziende sotto i 50 no, che riguardano il divario retributivo. C'è tutto un tema che riguarda anche l'onere della prova, sanzioni, ma anche onere della prova, nel senso che se queste informazioni, che possono essere chieste dai lavoratori, dalle lavoratrici, che possono essere chieste anche dalle organizzazioni sindacali, non vengono date, vengono date in maniera opaca, c'è una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui se c'è un differenziale retributivo spetterà all'azienda
2: motivarlo,
3: che non c'è. Fermo restando che si può pagare in maniera differente, questo non è mai stato in discussione, certamente si può pagare in maniera differente, ma con dei criteri oggettivi che non discriminino le donne. Quindi si può tranquillamente avere delle differenze retributive e è semplice, diciamo così, provare che ci sono nel momento in cui dimostri che una persona svolge un lavoro di caratteristiche tali per cui merita questa differenza.
2: Perché l'obiezione, poi do la parola a Paola, potrebbe essere quella: mettete tutti sullo stesso piano, pialliamo, no? Cioè, si va contro poi la meritocrazia e tutte queste cose,
3: no,
2: qui.
3: È esattamente il contrario.
2: È esattamente il contrario.
3: Cioè, valutiamo le professioni in base a elementi oggettivi che entrano nel cuore delle professioni. Quanta competenza ci vuole? Quanta responsabilità c'è, che condizioni di lavoro ci sono,
2: io
3: che impegno c'è.
2: La vedo dura, però è una mia opinione.
3: Ma da qualche parte bisogna cominciare. E poi se tu fossi nel gruppo che in qualche modo è discriminato, forse diresti: beh, cerchiamo di provare a...
2: Cioè, no, ma io dico come uomo e poi come donna è un discorso diverso.
3: Cerchiamo di trovare un percorso che in qualche modo, come dire, rompa i gangli di questi sistemi. Ripeto, io credo fortemente che, al di là di qualche eccezione, il tema sia un tema oggettivo. Ci troviamo di fronte a delle attribuzioni differenti per uomini e donne, bisogna incidere su questo. Su questo,
2: certo. Ti fermo, do la parola a Paola per capire un po' le aziende. No, questo è il punto di vista dei giuslavoristi. Adesso il punto di vista delle aziende, ulteriori, appunto, oneri, perché dovete fare un monitoraggio, ci saranno altre, insomma, già venite dalla compliance del Green Deal, adesso cominciamo con un altro monitoraggio e quindi altri soldi da spendere. Prego, Paola.
4: Faccio una battuta, meno male che è arrivato l'omnibus.
2: Ok.
4: Allora, un piccolo cappello, così, una piccola considerazione generale. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo vissuto lato impresa delle grandi disruption a livello di lavoro e anche di percezione del lavoro, quindi fenomeni mai letti, mai visti prima, no? Il picco delle grandi dimissioni, poi il fenomeno del grande regret, quindi le persone che si pentivano di aver lasciato le società. Temi di conciliazione, quindi framework aziendali di flessibilità, welfare, il diritto alla disconnessione. Poi negli ultimi due anni si è tornati, no, al 996, quindi lavoro dalle 9 alle 21, 6 giorni alla settimana, quindi esattamente il contrario. E tutti questi fenomeni, diciamo, in questi anni hanno un po' rotto i lacci emotivi, no? Nel rapporto con i dipendenti, perché si è perso un po' il cuore, si è creata una dinamica più transazionale, quindi vado dove l'azienda mi tratta meglio, è più vicina appunto alle mie esigenze anche personali, perché oramai ci siamo abituati a gestire la vita un po' come un unicum, quindi non è più il lavoro e poi la mia vita, ma è una continuità. E non ultimo, mi fa piacere appunto che Flavia sia a questo tavolo, perché oggi gli studenti e i giovani lavoratori sono nativi europei, quindi è molto importante interpretare appunto bene anche questa nuova direttiva, perché per i giovani, diciamo, forse è più naturale, è più come dire, appunto connaturata, ecco, una visione del lavoro rispetto a quanto lo possa essere forse per la generazione precedente. Ci sono degli aspetti appunto regolatori di compliance, ma soprattutto aspetti molto importanti sotto il profilo della cultura aziendale, no? Il tema quindi della trasparenza, che però non deve andare a discapito della discrezionalità, quindi non può essere pura applicazione della compliance, quindi deve restare al centro il merito, su cui abbiamo lavorato tanto, perché c'è una visione collettiva del lavoro con i contratti collettivi nazionali, ma poi c'è una visione della persona. Un po' fatte le premesse di prima, le aziende che oggi lavorano bene sono quelle che davvero instaurano un dialogo uno a uno con le persone in azienda, quindi bene una base appunto sempre collettiva, regolatoria, ma certamente poi il rapporto è uno a uno. Il percorso deve essere un percorso strutturato, nel senso che quello che cambia, un po' citando le parole appunto del dottor De Fusco, è il modello di effettività. Che però ricomprende tante azioni che oggi vanno organizzate tutte insieme. Ne cito alcune, quindi in primis nominare una cabina di regia chiara all'interno dell'azienda, della società. Spesso si parte dai vertici aziendali, addirittura dal consiglio di amministrazione, dai comitati. Un lavoro più organizzativo di definizione delle architetture appunto delle job, capire che cosa sono, no, i lavori di pari livello al di là appunto delle qualifiche contrattuali, sistemi di analytics, è molto importante monitorare i numeri, partire anzi da lì per avere una coscienza di come oggi è la fotografia appunto in azienda, no, sul tema appunto dell'equità. Sistemi di performance management, anche qui io ho lavorato in diversi contesti industriali, non c'è contesto in cui non mi sia ritrovata a lavorare sul sistema di performance management, perché una volta era importante remunerare, riconoscere, valorizzare, valutare il dipendente sulla base del che cosa aveva raggiunto. Negli ultimi anni, nell'ultimo decennio ci siamo spostati sul come questo avviene, no? Anche sul valore della persona, su come remunerare appunto anche il valore della persona in sé, quindi le sue qualità manageriali, la sua qualità anche

0: Credo, poi magari sarebbe interessante rivolgere la domanda al pubblico, ma nei prossimi 3 anni quale può essere la mia progressione? Quindi la trasparenza certamente sì in questo senso. Ci sono presidi di privacy, c'è un tema molto delicato legato alla comunicazione, quindi il famoso diritto appunto all'informazione, sia in ingresso ma ancora prima per il candidato e sia poi appunto nella progressione in azienda e come citavo prima appunto sistemi di welfare integrativo
1: Certo.
0: che certamente come dire aumentano anche il valore in qualche maniera valorizzano appunto le esperienze in azienda.
1: Grazie, grazie Paola. Allora, a questo punto, un'altra delle domande che forse ci si fa, insomma, che cosa posso chiedere poi alla mia azienda? No? Perché io dico, posso chiedere trasparenza retributiva, ma posso chiedere quanto guadagna il mio vicino di scrivania? Perché alla fine, quello poi è, insomma. Qual è la risposta, Enzo?
2: Qualche tuo collega, fortunatamente di testata diversa dal Sole 24 Ore, ha intitolato alcuni articoli, ha intestato alcuni articoli proprio in questi termini, no? Si può conoscere lo stipendio del collega della scrivania al fianco. Ed è esattamente il contrario. Cioè, questo non potrà mai accadere con questa direttiva, non potrete mai conoscere lo stipendio del singolo perché c'è un problema di privacy che è fortemente regolato all'interno sia della direttiva sia del decreto attuativo. Si possono conoscere le retribuzioni medie della categoria in cui è inserito il singolo lavoratore, che è una categoria che identifica il lavoro uguale o il lavoro di ugual valore. Quindi un sistema che aggrega professionalità, ecco, se una sfida la lancia questa direttiva è quella di mettere insieme mansioni diverse alle quali si dà uno stesso valore, perché è facile misurare mansioni uguali o le stesse addirittura. È più complicato dare lo stesso valore a cose diverse. E questo è un guanto di sfida che lancia la direttiva e che tutti noi dobbiamo cogliere. Però se andate a vedere, adesso qui vedo molti giovani e magari non sanno neanche come è strutturato il nostro sistema del lavoro, visto che siete nella fase dello studio. Fortunatamente, però noi abbiamo il contratto collettivo nazionale di lavoro che se andate a leggere all'interno è prevista una classificazione. Semplifico, primo livello, secondo livello, terzo livello, quindi in funzione delle responsabilità, delle complessità, delle mansioni viene attribuito un livello di inquadramento. Questo livello di inquadramento poi ha un valore economico. Quindi il secondo livello prende 100, il terzo livello prende 80, a seconda se è crescente o decrescente. Ecco, questo è un sistema di aggregazione. Se andate a vedere all'interno di un livello ci sono mansioni che sono simili, ma a volte anche molto diverse, che evidentemente la nostra storia di relazioni industriali ha ritenuto di andare ad inserire all'interno di una categoria anche economica e quindi è un lavoro che noi abbiamo già fatto 40 anni fa, 50 anni fa e noi questo lavoro ci ha consentito di farci trovare pronti anche nel misurare la diversità che in altri paesi europei è utopia
1: Non
2: allo
1: è
2: stato
1: così negli
2: puro.
1: altri paesi
2: È
1: europei.
2: utopia allo stato puro. Cioè, negli altri, noi abbiamo una contrattazione collettiva che copre oltre l'80% dei rapporti di lavoro italiani. Ci sono paesi europei che hanno l'8% della copertura. E voi capite che se un datore di lavoro ha la libertà di stipulare contratti come vuole, solo dando retta ad una legge, è un conto. Se un datore di lavoro invece che vuole assumere, che vuole aprire un'attività, sa che deve applicare un contratto collettivo, tutto un impianto di regole è già stato stabilito a monte tra rappresentanti dei datori e rappresentanti dei lavoratori.
1: Queste regole non sono poi tutta quella contestazione che viene fatta alla burocrazia italiana, troppe regole, troppe cose che ingessano gli imprenditori? Questo da facendo un po' l'avvocato del diavolo.
2: Guarda, a questa risposta

0: Posta, a questa domanda io risponderei 9 su 10, sì, hai ragione, sul contratto collettivo direi che non è così, cioè il contratto collettivo nazionale di lavoro, lasciatemi dire quello genuino perché poi pure in Italia ci abbiamo, no? Cose buone e cose meno buone, anche nei contratti collettivi c'è qualcosa di buono, ma poi ci sono quelli che vengono chiamati contratti pirata,
1: Pirata.
0: quelli che, no, sottopagano i lavoratori. Ma il contratto collettivo ha quello leader, quello sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative, traccia delle regole del gioco che poi vanno ad uniformare anche tutte le aziende di quel settore. Poi la competitività si forma su altro, no? Sulla capacità di penetrare quel mercato, la capacità anche di attrarre talenti, ma sulle regole base. Un contratto collettivo ti dà la guida e anche la tutela che stai andando nella direzione giusta nelle regole del rapporto di lavoro. Però ecco, insomma, noi ci siamo fatti trovare pronti, altri no, e quindi già noi ci siamo trovati a dare un valore alla diversità delle mansioni. A me non sembra poco in questo contesto. Ok?
1: Grazie. Flavia, allora, so che hai partecipato alle call for ideas lanciate dal Sole 24 Ore l'anno scorso, le voci del domani. Sono contento che sei qui e so che sul discorso del gender pay gap hai una tua posizione per quanto riguarda le donne con straniere con background migratorio. Ce la vuoi esporre?
2: Allora, innanzitutto grazie per questa domanda.
1: Avvicina un
2: Se,
1: po' il microfono.
2: ok. E ringrazio anche per l'opportunità che mi è stata data. E sinceramente è un onore per me rappresentare una generazione nuova e in questo dialogo che sicuramente è di un'importanza fondamentale in questo momento storico. Mi ha chiesto delle donne straniere con background migratorio. Allora, effettivamente questa è una domanda un po' personale, perché effettivamente potrei tranquillamente essere io una di quelle donne. Io ho 22 anni, mi chiamo Flavia e studio studi giuridici comparati internazionali e europei qua all'Università di Trento e sono figlia di due immigrati nigeriani e sono cresciuta in una piccola cittadina in Friuli, a Cervignano del Friuli e praticamente ho vissuto tutta la mia vita qua in Italia e sono diventata quello che sono in questo paese, ecco. E, la direttiva di cui abbiamo parlato finora introduce un concetto veramente molto importante, sia nella parte introduttiva, quindi nei considerando, ma anche nella parte operativa, all'articolo 3 in particolare, cioè il concetto di discriminazione intersezionale. Discriminazione intersezionale potremmo considerarla come un concetto relativamente nuovo nel linguaggio giuridico europeo, però sicuramente io direi che è un concetto più che antico, perché la discriminazione intersezionale è quell'effetto moltiplicatore che si produce su una persona quando questa persona presenta due fattori o anche più di svantaggio. Quindi, per esempio, in questo caso essere donna ed essere anche di un'etnia diversa, di un'etnia di un altro paese. E quindi questo fa sì che la discriminazione sia ancora più aggravata. E non è soltanto menzionato nella direttiva, ma è anche menzionato nel rapporto ISMU, che è uno dei rapporti più autorevoli sulla migrazione in Italia. Nel rapporto ISMU, infatti, le donne extraeuropee vengono considerate a essere soggette a questo caso paradigmatico di svantaggio intersezionale. Quindi il fatto di essere donna e il fatto anche di essere di un'origine migratoria, di un background migratorio, fa sì che siano più appunto svantaggiate nel mercato del lavoro, ma in generale nella vita anche quotidiana. E questo lo vediamo nei numeri. Infatti le donne occupate straniere in Italia sono il 48,7%, mentre invece le donne disoccupate sono il 14,2%, che è il doppio delle disoccupate, delle donne disoccupate italiane. E questo già ci dice tanto, ecco. Ma non fermiamoci, non è soltanto questo il punto, c'è anche un altro tipo di discriminazione che entra in campo, cioè la discriminazione anticipatoria, che studi recenti del Frontiers in Public Health hanno dimostrato che molte donne, appunto, con background migratorio decidono di auto-escludersi ancora prima di effettivamente subire la discriminazione vera e propria, perché sapranno che verranno discriminate e quindi non mi candido a quella posizione, non mi candido non mi iscrivo al bando perché verrò bloccata durante il processo burocratico. E questo è successo anche a me. Ci sono stati momenti in cui ero meglio se non mi iscrivo, perché poi finirà male, non mi prenderanno, quindi mi faccio da parte a priori. E questa è una cosa, direi, fondamentale, perché va a condizionare scelte e traiettorie di vita proprio vere e proprie per queste donne. E finisco col dire che la direttiva per la prima volta, appunto, ha introdotto questo concetto nel linguaggio giuridico europeo, però quindi posso dire che ha aperto una porta che doveva essere aperta, però non basta aprire una porta.
1: Non
2: direi
1: ha
2: che
1: trovato la soluzione ancora.
2: Esattamente, bisogna attraversarla quella porta e quindi sì.
1: Grazie Flavia, grazie mille. E ci vuole anche l'applauso di incoraggiamento. Torniamo a Tatiana e a per quanto riguarda il discorso del gender pay gap. So che qui poi si aprono anche delle altre porte, no? Cioè sul discorso contrattazione collettiva che già citava Enzo prima, e su questo concetto di detribuzione. Qua so che, insomma, ci sono opinioni diverse e vorrei che tu esponessi la tua.
3: Guardate, grazie Flavia, perché mi permette di prendere queste, di dare al tuo ragionamento. Allora, in questo paese, con giustamente, come dice Enzo, una contrattazione collettiva importante, una serie di contratti, io, figuriamoci, è molto importante questa realtà. In realtà però siamo davanti e bisogna guardare quali sono i numeri. Allora, i numeri parlano, 19%, posso sbagliare di piccole percentuali, di differenziale occupazionale fra uomini e donne, uno dei peggiori d'Europa, dietro abbiamo solo la Grecia, una struttura piramidale delle aziende con gli uomini in percentuale molto più alta come dirigenti rispetto alle donne, siamo sul 20%, ma certe volte anche meno, molestie sessuali sui luoghi di lavoro, ci sono le indagini Istat, 1.400.000 donne molestate, molte probabilità di essere molestate per chi, diciamo, si entra nel mondo del lavoro, un gender pay gap, quindi un po' bisogna fotografare la realtà. Davanti a questo nasce questa direttiva, diciamo così, che ci dà delle indicazioni, che, come diceva Flavia, giustamente apre una porta, ci dà un'indicazione, un sentiero molto importante da intraprendere, no? Allora, è una direttiva che dice molto, che potrebbe, diciamo così, dare molto, poi c'è un'applicazione concreta da parte del legislatore italiano che secondo me genera confusione e soprattutto secondo me il legislatore italiano non depone nemmeno molta fiducia nelle aziende, dirò questa cosa. Io penso che le aziende sono più avanti di quello che risulta dall'applicazione della normativa. Perché? Perché se voi vedete la definizione di retribuzione della normativa, viene, diciamo così, presa pari pari nel decreto attuativo, che ancora non è pubblicato, come hai detto. Prendiamo quello che abbiamo comunque. Quando si va invece a parlare di livello retributivo, che poi è quello che comporterà tutte le informazioni ai lavoratori e anche all'organizzazione aziendale rispetto al differenziale retributivo, invece si esclude. Io non entro nel dettaglio perché in 5 minuti non è possibile. Comunque, di fatto, la nota illustrativa dice che si escludono i super minimi e che si escludono
1: i trattamenti discrezionali.
3: La discriminazione di genere sulle retribuzioni si basa su quei elementi. La retribuzione base viene riconosciuta alle donne sulla base di contrattazioni collettive, poi la differenza via via avviene perché ci sono tutta una serie di salari, retribuzione variabile di vario genere, retribuzione molto complessa, lo dice bene Fusco, che di fatto se tu non individui quegli elementi, tu depotenzi completamente la direttiva. Allora mi darai delle informazioni che sono informazioni che io, come dire, che non daranno dopo questa direttiva su quei dati lì, senza il variabile, il differenziale retributivo sarà zero e quindi l'Italia è un posto dove non c'è problema di gender pay gap. Questo è il rischio, ma c'è un altro rischio, un principio fondamentale, poi dimmi quando se vado lunga perché non il principio fondamentale del diritto antidiscriminatorio è l'alleggerimento dell'onere della prova. Dimostrare una discriminazione è difficile, il legislatore europeo, anche quello italiano, ci dice te la alleggerisco, dammi degli indizi, oppure diciamo ti do delle presunzioni legali. Nella direttiva cosa dice? Che se c'è un divario se non mi vengono date le informazioni corrette e complete, si presume che ci sia una discriminazione, quindi sarà il datore di lavoro a provare il contrario. Questo dice la direttiva. E cosa dice invece il legislatore italiano? Il legislatore italiano dice: se si applica un contratto collettivo stipulato dal leader, chiamiamolo contratto collettivo leader, dove c'è una classificazione professionale, e c'è in tutti, dove c'è un inquadramento e un trattamento economico, e c'è in tutti, questo costituisce una presunzione legale, okay, di conformità ai principi di parità di trattamento e di trasparenza. Sono boicottata. Quindi crea in realtà un meccanismo di presunzione legale al contrario, esattamente il contrario di quello che dice la direttiva. Allora qui si aprono, secondo me, io lo dico tecnicamente, non è una questione di... è una questione di contrasto tra le due, tra una direttiva e tra una norma di attuazione. Non solo una procedura di infrazione, ma secondo me, dato che la direttiva è completa, riguarda un principio fondante l'Unione del 57, ragazzi, abbiamo avuto 80 anni, 70 anni di tempo, cioè ci abbiamo avuto tempo per organizzare un po' le idee su questo tema, non è che è una cosa proprio nuovissima, no? Non è una cosa nuovissima. Allora, in realtà la direttiva è molto precisa e puntuale su questi temi. Se ci sono delle incongruenze, io credo veramente che per tutta una serie di motivi anche di, diciamo così, cioè è la possibilità di avere un'attuazione orizzontale della direttiva.
1: Tatiana, sei stata chiarissima.
3: Avete capito cosa penso?
1: Sì, okay. Abbiamo capito bene. Allora, prima di far rispondere a Enzo, per calmare un po' gli animi, faccio parlare Paola, che ci dirà che cosa stiamo facendo al gruppo Sole 24 Ore. Io sono tutto orecchi in questo caso, così chiariamo, diamo un esempio concreto su questo.
4: Benissimo. Allora, noi siamo un gruppo multimediale, quindi facciamo sette grandi linee di, ci occupiamo di sette grandi linee di attività, ma applichiamo ben cinque contratti collettivi nazionali di lavoro. Quindi abbiamo i giornalisti del quotidiano e dell'agenzia di stampa, abbiamo i giornalisti della radio, abbiamo i poligrafici che si occupano dell'impaginazione su digitale e su carta. Abbiamo il corpo grande della popolazione aziendale, quindi il business piuttosto che le funzioni corporate, e poi dirigenti. Quindi, a proposito di mansioni diverse a cui attribuire appunto uno stesso valore, certamente la complessità per noi esiste, ed esiste proprio, parlavamo prima con la Presidente di trasparenza, perché applichiamo cinque contratti, quindi finché parliamo di compensi fissi, di RAL, diciamo valgono le stesse regole per tutti, ma poi ci sono le progressioni nel tempo e dei sistemi incentivanti sia di natura collettiva che vengono appunto negoziati con i sindacati, sia dei sistemi invece incentivanti a livello individuale per fasce che quindi prevedono una discrezionalità perché è tutta basata sul merito, su cui quindi per noi, anche per noi, il criterio della trasparenza è fondamentale. Siamo in un settore che di fatto si occupa di proprietà intellettuale, quindi diciamo abbiamo all'interno giornalisti, persone che sono altamente competenti e informate anche in materia appunto di nuove direttive, la 970 rientra qui, ma abbiamo poca abitudine a confrontarci sul mercato perché facciamo un mestiere un po' particolare, quindi non sono tanti settori appunto con cui ci possiamo confrontare e forse non è mai stato fatto tanto nel tempo. Quindi quello stiamo cercando di fare oggi, siamo partiti da un'analisi sugli ultimi 30 anni, quindi che cosa è successo a livello retributivo negli ultimi 30 anni a fasce di 10 anni al sole, beh la sperequazione c'è, quindi ci sono anche delle iniquità che si sono accumulate nel tempo. Se prendiamo i primi 10 anni, nei primi 10 anni non abbiamo assunto donne.
1: Nei primi 10 anni dei 30.
4: Nel trentennio, questo è molto interessante. Poi oggi ci possiamo dire che invece ci abbiamo lavorato tanto, quindi abbiamo un organico 50% donne e 50% uomini. Abbiamo un ricambio generazionale che certamente ci aiuta a favorire appunto e a mantenere questo equilibrio. Due terzi dei capi redattori, qualcuna è seduta qui, sono donne. Quindi c'è stato un lavoro, una progressione nel tempo che però non sana un ritardo iniziale. Quindi la complessità è molta, al di là appunto delle battute magari facili, no? Dell'equità in senso assoluto, però appunto ci sono poi dei fattori anche storici di cui le aziende appunto devono tenere conto e attenzionare.
1: Grazie. Enzo, a questo punto io non faccio la domanda, ti farei rispondere alla posizione di Tatiana, perché so che avete su questi punti delle visioni diverse.
0: Allora, io la posizione di Tatiana la comprendo e in parte la condivido, in parte, nel senso che questo legislatore italiano, guardo qui davanti l'amministratore delegato di Willis Tower Watson, che è una delle società che è molto sull'argomento e quindi abbiamo avuto modo di discutere spesso con lui anche del tema. Allora, noi abbiamo, parlo ai ragazzi, così almeno provo anche a darvi un po' l'impostazione del nostro mercato del lavoro. Noi abbiamo un contratto collettivo che fissa il pavimento salariale, no? Cioè quella retribuzione minima che ogni lavoratore deve prendere, e quella è fissata in funzione dei livelli. Allora, giustamente dice Tatiana, se applichiamo, e nell'80% dei casi, anche oltre, viene applicato quel contratto, non c'è gender pay gap, perché se quello è il pavimento minimo, più o meno è prossimo allo 0% il differenziale, no? E qui ha perfettamente ragione. Poi le aziende cosa fanno? In relazione ad alcuni criteri, danno delle somme di denaro aggiuntive, volgarmente chiamato super minimo, ok? Indennità varie. Adesso queste somme, quando vengono riconosciute, possono esserci due atteggiamenti: o ti do questa somma ed entra definitivamente nel tuo patrimonio individuale, e allora a quel punto il datore di lavoro non gliela può più ritirare indietro, è entrata nel patrimonio.
5: Della parte alta della
0: sì, poi la puoi mettere un po' dove ti pare, okay. È il senso sostanziale del termine che prevale. Quindi io ti do 100 euro al mese in più perché ho deciso di dartele, poi vediamo anche sui motivi, ma intanto ti ho dato una somma in più che non ti posso più togliere. Queste somme qui entrano nella valutazione del gender pay gap, quindi il datore di lavoro con questa direttiva è tenuto comunque a dimostrare perché ha dato quel motivo, l'oggettività del riconoscimento.
1: Cioè il super minimo, scusa se ti interrompo, è importante questo passaggio, quindi il super minimo fisso, quello entra. Che entra?
0: Esatto.
1: Aspetta Tatiana, facciamo dopo, ok.
0: Quello fisso entra, quello non strutturale, quando non è strutturale, quando io ti do una somma, ma quella somma è legata a un condizionamento. Quindi io non ti lascio maturare la legittima aspettativa a te lavoratore di averla conquistata per sempre, quella somma di denaro, ti dice la giurisprudenza. Okay? Quando invece tu hai un'aspettativa temporanea, allora quella non entra nel patrimonio, perché io te la posso sempre togliere al verificarsi delle condizioni che ho stabilito, e a volte le condizioni sono semplicemente generiche, cioè io ti scrivo, ti do un super minimo di 1000 euro e te lo posso revocare in qualsiasi momento. Quella somma non entra nel patrimonio individuale e quindi è una somma che io non metto all'interno della valutazione del gender pay gap. Quindi questa differenza mi porta a dire che in parte lei ha ragione, ma in parte no, perché il differenziale, una parte del differenziale, quello strutturale, c'è all'interno della misura. Poi ci dobbiamo chiedere, è sufficiente che solo quello strutturale e non anche quello provvisorio, uso termini non tecnici per arrivare a tutti, anche quello provvisorio sarebbe dovuto entrare nel differenziale di valutazione? E qui possiamo ragionarci, questa è stata una scelta del legislatore italiano, perché interpreta il legislatore italiano alla luce della direttiva, lo interpreta dicendo che io misuro solo quello che è strutturalmente riconosciuto ai lavoratori,
1: per
0: non
1: sempre.
0: quello che è random, che è limitato, che magari è legato ad una mansione, quella non è discriminazione. Ok? Ecco, ora, questa è l'impostazione minima. Conosco aziende molto grandi che hanno deciso di andare oltre la direttiva, il decreto italiano e adeguarsi più ai principi europei. Quindi significa che loro lordizzano tutto, mettono tutto dentro, strutturale e non strutturale, e poi per differenziale vanno a giustificare quando e perché vengono date quelle somme. Stai dicendo
1: che l'azienda, indipendentemente da quello che dice la direttiva,
0: può farlo,
1: quindi può, in questo modo, da certificare se c'è o meno un gender pay gap.
0: Dice: io non voglio usufruire di questa possibilità.
1: E lo deve dichiarare questo poi in quanto
0: lo dichiari nel fatto, nell'atteggiamento, nel comportamento, nelle policy interne. Non hai una comunicazione governativa o piuttosto istituzionale. Un atteggiamento di trasparenza ulteriore, eccedentaria rispetto a quello che è il pavimento legislativo, sulla quale l'azienda può certamente adeguarsi, e non è una sola che me lo ha detto che si sarebbe adeguata a questo. Non è una sola, quindi significa che molte aziende la pensano come Tatiana, perché dice: ma perché io mi devo avvalere di questa piccola opacità? Voglio essere trasparente al massimo e poi giustificarti del perché io ti ho dato quella somma, strutturale o non strutturale.
1: Grazie, e chiedo a Flavia se posso dare un minuto di replica a Tatiana su questo punto, perché è il cuore poi della cosa. Prego, Tatiana.
3: Se un datore di lavoro dà una tanto, ma anche, diciamo così, un anno sì, due anni no, un anno sì, eccetera, perché non può inserirla, o comunque tutti i supermini non può inserirla in questo conteggio se hanno una possibilità di dare una valutazione oggettiva? Abbiamo sempre detto che si può dare delle somme sulla base di criteri oggettivi e neutrali. Il fatto di non dare questa informazione è un sistema che porta avanti l'opacità dei sistemi retributivi italiani, e io sono molto fiera del fatto che alcune aziende scelgano di seguire la direttiva, perché è il segnale che dopo 80 anni è il momento di avere una, diciamo così, approccio trasparente a tutte queste tipologie di elementi della retribuzione. Così tratterremo i nostri giovani competenti in Italia, perché questi meccanismi, secondo me, sono una possibilità di continuare ad essere opachi, e io non la comprendo questa possibilità. Non comprendo perché nell'attuazione si sia data una definizione diversa rispetto di retribuzione rispetto a quella che era nella direttiva. Queste informazioni senza quel pezzo, secondo me, sono informazioni non corrette, e sono magari convinta che l'azienda potrebbe tranquillamente giustificare con un criterio di oggettività. Quindi io penso che veramente sia stato un errore.
1: Grazie, Tatiana. Do un attimo anche una replica anche a Paola, e poi ti lascio più tempo dopo, promesso.
4: Sì, se posso, devo dire, questo è un elemento di forte competitività e attrattività per le aziende. Cioè, oggi nelle aziende modernamente organizzate entri ed è già stato sviluppato un compensation statement dove tutto è valorizzato, cioè la tua formazione, i tuoi benefit, il sistema di welfare. Questo è fondamentale, perché resta una competizione sul mercato del lavoro, per cui i migliori scelgono le società migliori, e tutto quello che è il differenziale, come dicevamo, al di là di quello che viene previsto a livello di pavimento legislativo, è fondamentale. È un po' lì che si gioca la partita.
1: Mi stai dicendo che le aziende, è nel loro interesse, per attirare talenti, e far emergere questa parte, diciamo, variabile. Certo.
4: Cioè, se Flavia domani deciderà di fare il giurista d'impresa, poi magari non sarà così, però sceglierà quelle società che da questo punto di vista
1: offrono maggiore. È importante metterlo in trasparenza, quello che viene dato, anche il variabile cosiddetto. Grazie, Paola. Allora, Flavia, spostiamoci sul tema dei talenti. Ci hanno dato l'assist sia Paola che Tatiana, e in particolare sui giovani laureati stranieri che vivono in Italia. Il nostro paese, è una bella domanda questa, utilizza pienamente questo potenziale o potrebbe fare di più? Attenta a quello che dici. Scherzo, eh?
2: Grazie per la domanda, e vorrei cominciare in realtà con un dato che mi ha fatto soffermare la prima volta che l'ho letto. Il tasso di occupazione dei laureati stranieri in Italia è del 69%, mentre il tasso di occupazione dei laureati italiani è dell'85,7%, quindi già qui c'è un bel divario. Ma in realtà il dato che mi ha fatto soffermare è il tasso di occupati diplomati stranieri, che è del 69,9%. Quindi il tasso di occupati diplomati stranieri è più alto degli occupati stranieri laureati. E questo ci dice tanto, ci dice praticamente che uno straniero che investe il suo tempo nella formazione, studia, sacrificio, e esce dal sistema, esce nel mondo del lavoro che ha quasi meno possibilità di trovare lavoro rispetto ad una persona che magari si è fermata prima, quindi al diploma. E questo sinceramente è un dato molto importante. I dati Istat ci dicono anche cosa succede dopo, quindi il 52% di questi laureati stranieri finisce col fare svolgere delle professioni che sono sotto la loro qualifica, quindi in poche parole sono sovraistruiti per la professione che svolgono. E molti di loro che invece avevano già delle qualifiche, comunque delle lauree anche all'estero, non riescono poi a fare il riconoscimento, perché è un processo molto costoso, molto lungo e direi anche opaco. A un certo punto allora un laureato decide di arrendersi in un certo senso, e questa non è soltanto una resa personale, ma è anche una resa, direi anche un fallimento economico a livello italiano, perché alla fine l'Italia poi perde quel capitale umano per cui lei stessa aveva investito nel formarla. E qui voglio sfatare un altro mito che sento troppe volte ripetere, cioè che l'immigrazione poi alla fine è un costo per l'Italia. In realtà i dati ci dicono un po' il contrario, perché gli stranieri che lavorano in Italia contribuiscono al 9% del PIL, e quindi sono 177 miliardi di euro aggiunti, di valore aggiunto. E questo ci dice che, in poche parole, uno straniero che decide poi di lavorare è come se desse di più di quello che riceve dallo Stato. E lo fanno anche partendo da una posizione di svantaggio strutturale, quindi un po', come ho detto prima, raggrumerati in quelle qualifiche, in quelle professioni appunto di bassa qualifica, con anche un gap sicuramente salariale con gli italiani, che è, appunto, i dati Istat ci confermano, del 26%, che anche lì è un bel divario. E vorrei aggiungere un altro aspetto che per me è molto importante. È il fatto che i laureati stranieri, appunto, in Italia, che hanno quelle radici in Africa, Asia, America Latina, veramente dovunque, è come se nessun tipo di programma di internazionalizzazione possa replicare, perché hanno molte volte parlano più di due lingue, anche tre, hanno delle reti che sono costruite appunto nel loro vissuto, è come se fungessero da ponte naturale. E secondo me questo è un vantaggio per le imprese italiane. E vorrei concludere appunto col dire che il talento, a mio avviso, non si misura dalla provenienza, non si misura sicuramente dal fatto che il tuo cognome si pronuncia in maniera diversa, ma si misura da quello che sai fare, da quello che vali, dalle tue competenze. E quindi secondo me in questo momento storico l'Italia dovrebbe investire di più in chi si è formato qua, indipendentemente dalla provenienza, perché è una delle scelte più intelligenti che possa fare in questo momento.
1: E a questo punto scatta l'applauso. grazie Flavia, è stato illuminante, ti ringrazio molto per questa tua, per quello che hai detto. E a questo punto lascerei la parola alla platea per un paio di domande, massimo tre perché siamo già fuori tempo. Insomma, gli stimoli ci sono, so che ci sono anche degli amici, dei colleghi di Flavia, quindi le voci del domani sono anche in platea, quindi se avete voglia di esporvi come ha fatto lei, ne avete la possibilità. Non fate i timidi, perché sennò... Ragazzi, pochi secondi ancora, poi dopo perdete la chance. Allora, faccio io una domanda, perché mi interessa questo discorso della retribuzione variabile e retribuzione fissa. Molto spesso anche nelle nostre assemblee sindacali si discute, no? Ma questo super minimo è nella parte sopra, nella parte sotto. C'ho una domanda, ma questo super, quando parliamo in via definitiva, no? Usciamo un po' dal discorso, ma questo discorso del definitivo è veramente un discorso per sempre? Perché poi questo è poi il mio dubbio, quando si parla di immodificabilità, no? Della parte fissa, è qualcosa che poi la faccio la domanda a Enzo, ma anche a Tatiana se vuole, non la faccio a Paola perché insomma è parte in causa in questo caso, e ecco, è una cosa, come dire, che poi veramente non cambierà mai, o in effetti qualcosa potrebbe cambiare anche a livello legislativo?
0: Ora rispondo alla tua domanda, ma lasciami dire anche un ultimo concetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Con il Sole 24 Ore abbiamo scritto anche questo libro, Dentro la Pay Transparency, che
1: è giusto dirlo,
0: ha l'ambizione di accompagnare questo processo di cambiamento che innanzitutto è culturale, perché come giustamente dice Tatiana se, e anche Paola, se c'è un cambiamento, se questa direttiva spinge le aziende ad essere più trasparente, a rendere tutto molto più fruibile ed evitare comportamenti discriminatori, ecco, questo è il momento di farlo. Dobbiamo cogliere la grande occasione, e se questo libro riuscirà solo a far cambiare idea a poche aziende, già l'obiettivo lo ha raggiunto. E non a caso questo libro ha la scelta di far scrivere la prefazione a padre Francesco Occhetta, che è un illuminato gesuita,
1: sì, conosco.
0: È riuscito a cogliere il senso umano di questa tematica, perché qui non c'è solo super minimo strutturale o no, e quindi arrivo a risponderti, c'è un concetto di trasparenza salariale che è la vita delle persone, è il nervo centrale, quindi io concordo con Tatiana, è un'occasione che bisognava cogliere, non l'ha colta il legislatore, ma non significa che la cultura possa andare oltre la legge e rendersi trasparente indipendentemente dalla stessa. Questo dobbiamo leggerla così, non la voglio leggere come un adempimento, la voglio leggere come una scelta di trasparenza, perché è giusto che si faccia così.
5: Posso fare una domanda provocatoria a lui? Sì.
0: È un provocatore,
5: diciamo che c'è certe asimmetrie questa norma. Se
1: no non sento.
5: Presenta diverse asimmetrie, no? Tanto per cominciare, qui siamo in casa ovviamente vostra azionista, però sicuramente penso che la decisione di diluire la normativa europea del 2023 sia fatta anche per coprire moltissime anche aziende piccole, perché l'Italia è fatta da struttura da piccole e medie aziende piuttosto che grandi aziende, che hanno tutto quello che in effetti la normativa europea richiede. Poi, tanto per essere chiari, dando risposta a te in modo trasparentissimo, l'azienda, io sono un po' un ibrido perché ho fatto metà della mia vita in una grande azienda, adesso sto in consulenza, e l'azienda, se vuole, trova tutti i razionali per giustificare quelli che avete chiamato super minimo, assegno ad persona e altre cose, perché in effetti ha tutti gli strumenti per giustificarlo. Quindi poi non abbiamo tirato in ballo neanche tutta la parte del welfare, i benefit.
1: In che senso giustificarla? Non capisco.
5: Cioè, se io voglio dire che Paola, che ovviamente abbiamo lavorato insieme anche prima di venire qua al Sole 24 Ore, se c'è uno scostamento, io posso giustificarlo perché lei appartiene a una determinata famiglia professionale, che non perché lei ovviamente di sesso femminile, ma perché la famiglia professionale in questo caso potrebbe fare comunicazione interna rispetto a un data scientist a parità di livello di classificazione, data scientist costa di più sul mercato, oppure giustifico che una buona parte di quei componenti dello stesso livello che ha lei vengono da un M&A che ovviamente guadagnano di più, quindi i razionali si trovano, perché poi non, io non credo, e poi dare una risposta a te, per esempio questa è la cultura diciamo europea più continentale, ma tutti i Nordics sono le donne che guadagnano più degli uomini, e quindi c'è asimmetria, quindi è il gene che certe
3: quindi
5: volte
3: tornerà bene anche agli uomini.
5: Sì, sì, ma io sono sono un fautore di questo, perché io penso che voi avete come sesso femminile avete un qualcosa in più, questo ve lo riconosco. Però ecco, sul discorso della normativa, scusami, anche se spesso lavoriamo insieme a te, però la vedo così, perché in effetti al momento per me è un po' una delusione per come è uscita fuori, perché dà spazio al giudice, perché il giudice andrà a interpretare dove c'è spazio e potrebbe creare più problemi di quelli che c'erano prima, se non fa ricorso all'alta corte di giustizia che fa poi
1: speriamo di no, perché veramente, scusa se interrompo perché siamo in chiusura, se vuoi replicare proprio 30 secondi.
3: Ha ragione, così quando io guardo i rapporti sul personale articolo 46 è chiaro che sono monti, diciamo, la parte di la discriminazione, la differenza sta tutta nell'aspetto variabile, tutta nell'aspetto variabile, quindi se non si ha l'informazione sull'aspetto variabile non si ha informazione sulla discriminazione.
1: Io vi ringrazio e ci sarebbe ancora da discutere, da parlare, perché l'argomento è fresco e soprattutto è appunto tocca la vita, come dicevamo prima, delle persone. Però il tempo è scaduto, mi auguro che faremo una replica durante il Festival dell'Economia, ci saranno ancora da parlare di questo, oppure sulle pagine sicuramente del Sole ne parleremo, poi c'è il libro che ti frego, una copia di quelle che non l'avevo ancora vista. Vi ringrazio tutti e niente, alla prossima. Grazie.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nei giorni scorsi, nella sala caduti di Nassiriya del Senato, è stato presentato il libro di Piero Nava dal titolo «Io sono nessuno, da quando sono diventato il testimone di giustizia del caso Livatino». Buon ascolto.
2: Perché oggi stiamo presentando un libro che racconta una storia adesso, insomma, ognuno di noi dentro i relatori che sono qui si intrecciano con questa storia, che è la storia di Piero Nava, il testimone di giustizia che era in quella strada, in quel giorno, che è il 21 settembre del 1990, ad Agrigento, mentre lui andava a lavorare per il suo lavoro che faceva, e un altro magistrato giovane, un giovanissimo magistrato, per bene, che faceva bene il proprio lavoro, è stato ucciso, che si chiama, appunto, noi lo conosciamo tutti la storia di Livatino, del giudice Livatino. E questa persona che è stata presente, diciamo, all'evento, che cosa ha fatto? È andato subito dalla polizia a raccontare quello che aveva visto, e questo credo che sia un testimone, perché è una persona che non si è girata dall'altro lato. Lo dico anche per i ragazzi, sono molto contenta che c'è un gruppo di ragazzi che viene da Ferrara in generale, che hanno fatto un percorso sulla legalità e che oggi sono qui con noi perché appunto volevano anche ascoltare questa storia. Piero Nava è un testimone di giustizia, è un testimone di giustizia che con tutta nel suo libro racconta la sua storia, come è cambiata anche la sua vita. Però la cosa straordinaria, lo ascolteremo a breve, non può essere con noi per motivi di sicurezza, ma ha sempre detto io lo rifarei, pur in una situazione molto particolare. Stiamo parlando di un testimone di giustizia che in quel momento non c'era la legge. Poi io ringrazio veramente di cuore il generale Giancarlo Scafuri, che oggi è diciamo dirige il Servizio Centrale di Protezione, che poi ci racconterà questi 35 anni, no, che sono passati anche dalla legge, dalla prima legge, ci racconterà quante cose sono migliorate. Sicuramente c'è su questo, diciamo, tanto è migliorato. Poi ci sarà con noi il già procuratore Ottavio Sferlazza, perché non solo perché, insomma, è uno dei procuratori, insomma, più bravi, ha seguito tanti processi importanti, la strage di Pizzolungo, ma anche il processo Livatino, quindi l'incontro tra Piero Nava e Ottavio Sferlazza racconta tanto, no? E dopo tanto tempo si sono ritrovati ed è veramente una storia che si incrocia, che si intreccia. Quindi, diciamo, è anche bello il suo racconto, il momento quando si sono conosciuti, com'era Nava. Nava racconta in questo suo libro l'incontro con Falcone. Insomma, è una storia veramente straordinaria di un uomo che continua sempre a dire: qualsiasi problema ho avuto, e ce ne sono stati tanti, perché cambia la vita, cambia il nome, cambiano tante cose, però dici io lo rifarei, perché ho visto questo giudice, questa persona, questo giovane che scappava e questi killer che gli andavano dietro per ucciderlo. Lui non sapeva chi era, non sapeva se era un magistrato, se era un qualsiasi cittadino poteva essere, lui questa cosa l'avrebbe fatta. Poi abbiamo noi qui Paolo Brometti, che ci condurrà, ci aiuterà. Io devo fare solo, insomma, un saluto e ringraziamenti, ci condurrà, insomma, in questo viaggio dentro il libro, no? Attraverso, diciamo, questo racconto, e insomma, dando la parola anche ai relatori. E credo che sia, diciamo, l'abbiamo voluto fare, è un libro che non è uscito da poco, qualche anno, però l'abbiamo voluto fare perché la memoria e la storia di un testimone credo che deve essere appartenere a tutti noi ed essere importante raccontarla. E credo che Nava lo merita tutto questo, poi ce lo darà anche lui. Ci sono poi con noi, quindi Borrometti, scrittore, diciamo, giornalista, tra l'altro anche lui è un testimone di giustizia, perché anche lui, insomma, ha denunciato, è sotto scorta, una personalità, ha denunciato le mafie in un territorio in cui c'era poco, diciamo, se ne parlava poco, no? Che Vittoria, Ragusano. Poi abbiamo i curatori dell'opera, siete tre, insomma, presenti: Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi, mamma mia, questo. Poi è Paolo Valsecchi, un cognome importante, sì. E ci aiuterà anche a capire, perché loro hanno fatto una scelta di scrivere questo libro, è stato scritto bene, è proprio anche leggibile, perché ti racconta la vita umana che passa attraverso una persona che ha scelto di stare dalla parte dello Stato, quindi io credo che sia importante. Poi comincerò un po' a salutare tutti, spero di non dimenticarne nessuno, però mi piaceva anche salutare e sono molto emozionata perché insomma anche lui da tanto tempo che si sono ritrovati, diciamo, il Francesco Cirillo, che insomma io lo conosco come componente della commissione antimafia, come consulente della commissione antimafia, però è stato questore, insomma, ha avuto una funzione importante in questo diciamo viaggio di Nava, cioè è stato la persona che ha incontrato per la prima volta insieme a Ottavio Sferlazza Nava quando ha deciso di testimoniare. Quindi pensare, no, che le vite si rincontrano, si rintrecciano, è una cosa veramente bella, e l'abbiamo voluto fare anche per questo, per dare un segno di grande grazie e di riconoscimento a Piero Nava per quello che ha fatto, ma anche un incontro per dire come persone che hanno guardato sempre dalla parte della legalità e dalla parte delle istituzioni, perché diciamo è anche vero, ci sono anche i giovani, bisogna dire che bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Vedete quanto è importante quando ci sono delle istituzioni che portano avanti con grande responsabilità, diciamo, quelli che sono i valori della nostra Costituzione. Poi ringrazierò anche i professori, li chiamerò nome per nome, tutti quelli che ci sono. Ringrazio i senatori presenti, Lorenzo Basso, il nostro senatore Spagnolli che è sempre presente, la nostra senatrice che è la nostra amica Tatiana Roicci, e credo che do la parola appunto a Paolo Borrometti. Io sento, dovevo dire mille cose, ma poi mi dai la parola per fare i ringraziamenti piano piano, perché credo che veramente è una grande emozione. L'abbiamo voluto fare da tanto tempo questa cosa, per vari motivi l'abbiamo dovuto rinviare, ma dire grazie a una persona che oggi stesso, dici, io l'avrei fatto e lo rifarei, per me è normale, ecco, un cittadino italiano che non ha mai avuto relazione con le mafie, non sapeva nemmeno che cos'erano le mafie, cosa ne potevano essere il pericolo, che denuncia, e credo che sia giusto che le istituzioni dicano un grazie grande, e per questo l'abbiamo voluto che essere oggi con noi, anche se non può essere presente, perché poi pensate che ancora oggi nessuno può vedere il suo viso e nessuno deve, perché per motivi naturalmente di sicurezza, e su questo diciamo la prima viene prima la sicurezza. E quindi Paolo, a te la parola. Grazie
3: alla senatrice Rando, sono particolarmente contento di poter moderare questo incontro odierno, intanto perché, come giustamente diceva la senatrice Rando, è un grazie collettivo che noi dobbiamo a Piero Nava. Prima la senatrice Rando ha usato un articolo, un testimone di giustizia, probabilmente dovremmo cambiare l'articolo, Enza, no? Dovremmo dire il testimone di giustizia, perché lui è diventato testimone di giustizia quando noi non sapevamo cosa fossero i testimoni di giustizia, non avevamo nessuna idea, ma lo vedremo poi con il generale Scafuri, con ovviamente un monumento della giustizia italiana, un monumento vivente che è Ottavio Sferlazza. Io so che lui non sarà assolutamente d'accordo con questa mia presentazione, ma tale Ottavio è anche per la sua sensibilità. Quindi ringrazio ancora una volta la senatrice Rando, perché a proposito di sensibilità, se c'è una senatrice che in questi anni ha portato questi temi nelle aule istituzionali del Parlamento, Tatiana Roicci me ne darà conferma, questa è la senatrice Rando, che con grande attenzione, con grande sensibilità ha portato la sua... Le è un tributo dovuto, ha portato la sua sensibilità della sua precedente vita, io lo voglio dire, oggi è senatrice, ma lei, oltre a essere stata vicepresidente di Libere, dico oltre, è stata soprattutto un avvocato che a proposito di scelte ha scelto sempre da che parte stare, cioè dalla parte delle vittime, e ha tentato in ogni modo di portare queste storie nelle aule istituzionali, perché ragazze e ragazzi, ve lo voglio dire, voi siete un ramo del Parlamento, nel Senato della Repubblica, in un'aula tra l'altro fra le più importanti e simboliche, la Sala Nassiria, dedicata a proposito di carabinieri ad un eccidio avvenuto appunto a Nassiria il 12 novembre del 2019.
4: e 23 è stata data questa sala, e quindi è proprio per questa ragione che questa sala rappresenta la casa migliore, più importante per Piero Nava. Ed io, per arrivare a Piero Nava, vorrei passare da Stefano Scaccabarozzi, cognome importante, lo ha già detto la senatrice Rando, che insieme a Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi, che è qui e che ringraziamo, hanno curato questo libro. E io vorrei partire proprio da qui. Allora, innanzitutto, perché questo libro viene edito 6 anni fa? Perché dopo 30 anni quasi, no? Riportare la storia del testimone di giustizia. Quindi la mia è una domanda provocatoria, ovviamente: quanto bisogno c'è? C'era 6 anni fa e c'è ancora oggi. Tutti sappiamo quanto siamo legati a Piero Nava, ma anche le difficoltà che Piero Nava ha affrontato in tutti questi anni, e poi ci arriveremo direttamente con lui, spiegandolo soprattutto alle ragazze e ai ragazzi. A te, caro Stefano.
5: A questa, innanzitutto grazie per l'invito. Vorrei raccontarvi un po' come nasce questo libro. Nasce dal nostro incontro con Piero, che è un incontro che avviene casualmente, potrei dire, avviene nella nostra attività di giornalisti. Io, Paolo e Lorenzo siamo giornalisti a Lecco di Cronaca Locale, e nel 2018, quindi l'orologio del tempo di tornare indietro addirittura di 8 anni, proprio Paolo partecipa a un incontro in cui la procuratore Dolci del Tribunale di Milano ricorda il fatto che anche a Lecco c'era stata una figura, un testimone di giustizia. E allora, andando a riannodare i fili del tempo, scopriamo questa figura. Una figura che, per ragioni di sicurezza, la sicurezza della vita di Piero Nava, era un po' sparita dalle cronache, dai ricordi. Tutti si ricordavano giustamente della morte del giudice Livatino, la condanna dei suoi killer, ma chi era stato e come era andata era un ricordo ormai passato, diciamo, ai giornali dell'epoca. Anche nella raccolta informazioni che inizialmente abbiamo fatto, c'è un vuoto dalle condanne fino a quando la commissione antimafia nel 2016-2017 riaccende il riflettore sulla figura di Piero Nava, e lo fa proprio in una delle evoluzioni della normativa in cui si va a dividere in maniera ancora più chiara fra chi è un pentito e chi è un testimone. Ecco, lì poi nasce il nostro lavoro giornalistico, che innanzitutto è quello di trovare un uomo che è sparito a 30 anni. Grazie all'istituzione, grazie al nostro lavoro, troviamo Piero Nava e conosciamo una figura che ci colpisce in una maniera incredibile. Una figura che innanzitutto ci dice: io ci sto a patto che voi portiate il mio racconto, la mia storia, ai giovani, ai ragazzi. Quindi l'interesse principale è, da una parte, ovviamente, una suo personale riemergere, ridefinire la sua identità, riappropriarsi del nome Piero Nava. Poi Piero racconterà meglio, ma lui, per riuscire a avere una seconda vita, eppure deve aspettare diversi anni, 8, 9, di aspettare il cambio di nome, i nuovi documenti e delle leggi che ancora non ci sono. E quando lui riparte, riparte con un nuovo nome che non si sente addosso, che però gli permette di, in qualche termine, ricominciare. Allora, per lui questa era stata l'occasione, da una parte, di tornare a essere non più io sono nessuno, come è titolo del libro, ma rivestire i panni di Piero Nava, e dall'altra quello di dire ai giovani un messaggio che non è così, è facile da dire, vedo, mi fermo, testimonio e parlo, ma poi nel concreto per lui ha voluto dire 30 anni di oblio. Un oblio in cui, poi nelle pagine del libro, è molto chiaro questo fatto. Lui accompagna quasi le istituzioni nel mettersi al passo di una figura nuova, quella del testimone di giustizia. Lui ha un fortissimo attaccamento a tutti gli uomini dello Stato che ha avuto a fianco in questi anni. Nel libro poi racconta le difficoltà di stare anche al passo della legislazione. E allora un po' il senso di questo libro è questo qui: da una parte raccontare una vita, un'esperienza umana straordinaria, dall'altro la farlo dal punto di vista di un uomo che secondo noi è un eroe straordinario, ma che lui non ama questa definizione. Lui dice: io sono un uomo comune, un uomo normale, ho fatto una cosa di pancia che dovrebbero fare tutti senza pensare alle conseguenze, e l'ho pagata carissima, lo dice schiettamente, ma lo rifarei sempre. Allora quindi non abbiamo il santo, il modello inarrivabile, l'uomo che è la perfezione, a cui noi non ci sentiamo di avvicinarci. Abbiamo un uomo per cui la casa, il lavoro, anche la bella vita in un certo senso erano importanti, la giusta importanza. Un imprenditore, ha lavorato prima a Lecco, a Milano, poi al Sud, aveva consacrato la sua vita al Sud come agente di commercio. Ma lì questo rischio di perdere tutto non lo ferma, perché se una cosa è giusta, se la cosa deve essere fatta, va fatta, e porterà a questo poi alla condanna dei killer materiali di Giuditta Livatino e poi tutta l'inchiesta che sicuramente verrà meglio ricostruita.
6: Grazie. Grazie veramente a Stefano, a Lorenzo e a Paolo, perché poi si dice tanto cosa sia oggi il giornalismo, e che il giornalismo probabilmente è anche questo nella lotta alle mafie. Io vedo una persona a cui siamo tutti straordinariamente legati, diciamo grazie, cioè il professor Enzo Ciconte, che ci ha sempre spiegato cosa sia raccontare le mafie. Ecco, giornalismo è in questo momento storico che, nel quale non riusciamo a comprendere, o meglio a spiegare bene cosa siano le mafie, si divide in due parti: una è certamente raccontare queste storie, una è riappropriarci di una narrazione vera e efficace di quelle che sono le mafie oggi. Ma io vorrei subito andare, se abbiamo il collegamento, chiedo a Stefano in regia, che mi fa segno di sì. Allora, io vorrei subito andare a Piero Nava. È difficile dare il là per l'intervento a Piero Nava, perché veramente Piero Nava è tantissime cose. Per chi crede, per chi da siciliano crede nella lotta alle mafie, Piero Nava rappresenta quell'eroe di cui parlava poc'anzi Stefano. Rappresenta anche un po', visto Livatino, una sorta di santo laico, se vogliamo. Mi piace molto questa definizione che mi ha dato prima Paolo Valsecchi. Ma Piero Nava è anche una persona straordinariamente concreta. E allora, Piero, io, per darti la parola, non ti chiedo se lo rifaresti, perché sappiamo tutti che lo rifaresti. Non ti chiedo quanto ti è costata, ma ti chiedo semplicemente quanto fastidio ti dà questa narrazione, soprattutto nei confronti dei giovani, dove chi fa semplicemente il proprio dovere, cioè vede un fatto e lo denuncia, viene considerato un eroe. A te, caro Piero, e grazie ancora.
7: Io non sono un eroe. Io sono una persona normalissima, ho fatto quello che dovevo fare, perché io sono dell'idea che nella vita a volte c'è solo una scelta che puoi fare, e lì c'era una scelta obbligata, non ci c'erano due scelte, tre scelte, non potevi che andare dalla polizia e denunciare quello che avevo visto, senza pensare a cosa sarebbe successo dopo, anche perché io non conoscevo cosa sarebbe successo, per me era una cosa normale. Anche perché io non avrei mai sopportato di arrivare poi a Palermo, perché dovevo andare a Palermo, leggere il giornale del giorno dopo e sapere che un giudice era stato ucciso e qualcuno aveva visto ma non aveva parlato, per me sarebbe stata una cosa insopportabile, perché la cosa più importante per una persona è la propria dignità. Io non l'ho fatto per sentirmi dire grazie, non mi interessa, l'ho fatto per me stesso, perché io mi guardo nello specchio la mattina e sono contento, Piero è contento di Piero. Poi tutto quello che è venuto dopo non ha importanza, perché tu devi essere in pace con te stesso. E poi io ho avuto un'educazione particolarissima dalla mia famiglia. Mia madre mi diceva sempre: quando fai una scelta, abbracci una croce e la porti avanti. E io ho fatto questo. Poi purtroppo tutti gli eventi non sono dipesi da me, certo è stata dura. Ho dovuto abbandonare il lavoro, ho cambiato nome, ho fatto fatica a reinserirmi, non c'era l'organizzazione che c'è oggi, quindi è stato molto difficile, però non fa niente. Però alla fine lo rifarei, perché io mi sento a posto con la mia coscienza, mi sento a posto con quello che ho fatto, non ho un problema particolare, era nelle carte, io

0: che scappava verso il campo e non poteva far altro che andare, tornare indietro, perché io sono tornato indietro sul posto e ho chiesto a chi mi ha portato indietro di se conosceva qualcuno, e conosceva un ispettore di polizia, e gli ho detto chiamalo perché io ho visto tutto. Questa persona che mi accompagnava è meravigliatissima, era siciliano evidentemente, dice ma sei siciliano, mi interessa dove sono, posso essere dove vuoi, ma io ho visto e voglio dirlo, cosa che ho fatto. Quindi mi sento assolutamente una persona normalissima, non voglio che venga, che sia epiteto con un eroe, no, non sono nessun eroe. Poi a me una cosa che mi ha sempre dato un fastidio viscerale è l'indifferenza, e i giovani devono capire che l'indifferenza non va bene in qualunque situazione, è proprio una cosa, crea un sacco di problematiche a scuola, nella vita, nel lavoro. L'indifferenza non va bene, invece molte cose che succedono perché ci sono delle persone indifferenti, e a me è una cosa che mi dà un fastidio e mi ha dato fastidio. Quel giorno lì io ho testimoniato, non ho fatto altro, non sapevo che ero un giudice, non sapevo niente io, tanto è vero che alla fine della mia testimonianza in un ufficio di Agrigento io ho preso le mie chiavi e ho detto signore, avete indirizzo, tutto, numero di telefono, io avevo già il cellulare, io me ne vado. E mi hanno detto dove vai? Te dov'è che vuoi andare? E io sono rimasto lì tranquillo e poi ho piano piano capito che la mia vita è cambiata. È stato difficile soprattutto i primi 6 mesi. Voi dovete ragionare che per un direttore commerciale con un cellulare che suona sempre, che suona tutte le ore, anche nel giorno e della notte, perché i rappresentanti ti devono comunicare delle cose, e a un certo punto non suona più, è una cosa drammatica, veramente drammatica, non esiste, diventi proprio nessuno. Questo è quanto, io non ho nient'altro da aggiungere, perché se non fosse di pregare ai ragazzi di combatterla l'indifferenza. Certo ci saranno delle conseguenze, ma chi se ne frega, non fa niente, però sistemate le cose per voi e per gli altri e per il mondo in cui vivete.
1: Grazie. È veramente difficile riprendere la parola e cercare di non interrompere questo applauso per Piero Nava, che è appunto parte di quel grazie collettivo, magari poi ci ritorneremo anche con un'altra domanda. Tra l'altro faceva riferimento, ragazze e ragazzi, Piero, all'indifferenza. Ecco, un santo uomo che non è più con noi, che si chiama però Papa Francesco, diceva sempre che il male di questa epoca è proprio l'indifferenza. Ecco, la si vede tutta nelle parole appunto di Piero Nava, nelle parole oserei dire normali. E io uso questo gancio per andare al procuratore Ottavio Sferlazza. Procuratore, hai conosciuto, ci diamo del tu e quindi evitiamo l'ipocrisia del... procuratore, tu hai conosciuto bene Piero Nava, lo ha detto poc'anzi la senatrice Rando, anche insieme al questore Cirillo, che ringraziamo, e ne hai conosciuto e apprezzato questa schiettezza che abbiamo appena sentito, cioè nessun infringimento, no, la voglia semplicemente di essere cittadini. Ecco, noi in questo paese siamo cittadini e non sudditi, e la grande differenza, lo dico alle ragazze e ai ragazzi, tra cittadini e sudditi è esattamente questa, che il cittadino, no, non ha sopra nessuno, soprattutto nella propria coscienza, risponda alla propria coscienza, e questo emerge tanto. Ma tu però, Ottavio, ti sei trovato davanti anche a dei problemi di sicurezza che poi vedremo con il generale Scafuri, quindi immagino anche alla preoccupazione per la vita di un uomo. Siamo in un momento storico in cui la mafia non solo sparava, perché spara ancora, ma sparava con una facilità che era enorme, quindi era chiaro che Piero Nava, facendo semplicemente il proprio dovere, stava correndo dei rischi, ecco, diciamola così. Allora, come si mette insieme la necessità per un cittadino che vuole fare semplicemente il proprio dovere, cioè denunciare, ma la responsabilità

0: che tu avevi, che voi avevate nel proteggere la vita di quest'uomo che stava per diventare un simbolo suo malgrado e che poteva rappresentare anche il crollo, no, del muro di omertà che soprattutto in quegli anni, non che adesso ce ne sia meno in alcune zone, ma che soprattutto in quegli anni c'era in Sicilia.
1: Sì, grazie. Beh, innanzitutto io desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti gli intervenuti, a tutte le autorità presenti, ma soprattutto un abbraccio affettuoso ai giovani, ai ragazzi nei quali io credo moltissimo, e la mia presenza frequente nelle scuole l'ho sempre considerata una forma di militanza politica proprio in difesa del contenuto etico, della legalità, facendo un po' tesoro di quello che è stato l'insegnamento del mio maestro, di cui sono stato allievo, Paolo Borsellino, quando disse: se alla gioventù le negherà il consenso, anche la temibile mafia svanirà come un brutto sogno. È inutile dirvi che per me è sempre causa di forte coinvolgimento emotivo parlare di Livatino e parlare anche di Piero Nava. Perché? Perché innanzitutto io sono dovuto scendere in quella maledetta scarpata di quel giorno, del 21 settembre del 1990, cioè quella scarpata nella quale Rosario provò un disperato tentativo di fuga, ed è proprio quel momento in cui Piero Nava, con una straordinaria memoria visiva, tant'è che lo stesso Giovanni Falcone manifestò delle grosse perplessità, ma anche io devo dire che ho sempre coltivato doverosamente la virtù del dubbio. Mi sono chiesto: ma quest'uomo può veramente avere visto attraverso uno specchietto retrovisore una scena, vedendo un uomo di profilo e poi saperlo riconoscere fotograficamente e poi di persona? Quindi mi sono posto anche questo problema. Quindi per me è sempre un onore parlare di Rosario Livatino, ma oggi devo dire è un onore anche avere l'opportunità di presentare questo libro. E devo dire a Nava, che è qui presente, mi fa piacere che mi ascolta, che non c'è mai stato un evento, un seminario, e sono tantissimi quelli ai quali ho partecipato per delineare e ricostruire lo spessore, la grandezza, lo spessore morale di Rosario Livatino, non c'è mai stato un'occasione in cui io non abbia quasi contestualmente non soltanto ricordato Rosario, ma ricordato Nava, ringraziandolo pubblicamente per quello che ha fatto, perché veramente il coraggio di quest'uomo è qualcosa che non ha pari nella storia recente. A me piace iniziare con una testimonianza personale. Io, tra i tanti libri che ho nella mia libreria, ce n'è uno al quale sono particolarmente legato, ed è un esemplare dell'apologia di Socrate di Platone. È un'edizione particolare della Bompiani, e sono particolarmente legato a questo libro non solo per il suo contenuto, ma perché all'interno, nella prima pagina, nel cartoncino che solitamente gli autori utilizzano per una dedica, mi sono imbattuto in una bellissima riflessione di un grande filosofo francese, Albert Camus, che dice testualmente: perché un pensiero cambi il mondo, è necessario che cambi prima la vita di colui che lo esprime, che cambi in esempio. Quando io ho letto questa riflessione ho immediatamente pensato a Rosario Livatino, perché questa riflessione è la sintesi di un valore che non è scontato, ed è quello della coerenza. E quindi ho sempre accomunato, c'è forse stato un disegno in questo incontro tra Rosario Livatino e Piero Nava, io lo dico un po' laicamente, forse agnosticamente, ma credo che ci sia stato un disegno. E mi piace sempre ricordare la coerenza di Rosario tra i valori e i principi nei quali ha sempre creduto e che ha espresso sia nel suo modo di interpretare il suo ruolo istituzionale, ma anche la vita privata. E anche Piero Nava è esempio, direi quasi paradigmatico, di questa coerenza, che è proprio sintetizzata da quella risposta che lui ha sempre dato: lo rifarei, e l'ho sempre detto senza esitazione. Ecco, io sono dovuto scendere in quella scarpata, e vi assicuro che mi tremava la mano quando ho sollevato il lenzuolo che copriva pietosamente il volto di Rosario Livatino. E Piero Nava ci ha consentito, grazie a questa sua straordinaria capacità visiva, ma soprattutto grazie al suo coraggio civile, di riconoscere il killer. Perché cosa è successo? È successo che io sono ovviamente corso immediatamente in questura e abbiamo sottoposto a Piero Nava un album fotografico. In quest'album fotografico lui riconobbe senza esitazione Pace, cioè quel ragazzo che con la pistola in pugno scavalcava il guardrail inseguendo una camicia azzurra, come lui dice nel libro. E poi ha avuto il coraggio di reiterare questo riconoscimento sia in sede di riconoscimento formale, cioè quando ha avuto davanti quelle 3-4 persone che gli abbiamo mostrato, e soprattutto ha reiterato la sua testimonianza nell'incidente probatorio che si è svolto, lui lo ricorda nel libro, si è svolto con la presenza di questi due killer che erano seduti alle sue spalle nel carcere di Sollicciano, perché non avevamo una sala particolarmente capiente. E ricordo che quando lui vide non solo Pace, che era il killer che aveva riconosciuto fotograficamente, ma quando gli abbiamo mostrato l'altro killer, amico Paolo, che nel momento in cui lui passava con la macchina indossava il casco, quindi glielo abbiamo mostrato col casco, lui ha detto: dal modo di stare all'impiedi è lui. Cioè è la postura, lui ha riconosciuto amico dalla postura, è una cosa incredibile. Mentre per quanto riguarda Pace, io vorrei ricordare un episodio che non potrò mai dimenticare, la notte che ha una centralità investigativa particolare e che vede come protagonista Nava, ma anche il dottore Cirillo. La sera tra il 5 e il 6 agosto del 1990 io ho ricevuto una telefonata di notte da quello che poi sarebbe diventato il capo della polizia, cioè Gianni De Gennaro, il quale mi informava del fatto che i due Pace e Amico, che grazie ad una felice intuizione di cui rivendico il merito, avevamo individuato grazie al sequestro di una raccomandata che era stata spedita in Germania ad una ragazza che si chiamava Tegtmeier, mi pare, loro diciamo si appoggiavano ad un ristorante gestito da uno di Palma, che ricordo ancora si chiamava Manganello. Abbiamo individuato, mi diceva De Gennaro, lo abbiamo individuato alle Leverkusen ed erano stati portati alla questura di Colonia. Nottetempo, credo con un aereo militare o con un aereo dei servizi, arriva Nava e mi riferisce De Gennaro, senta, il testimone sbirciando, perché lui così mi ha riferito, sbirciando attraverso una porta semiaperta, guardando i due e guardando Pace, ha detto: se non è un sosia è lui. E quindi abbiamo poi concordato di chiedere il fermo a fini estradizionali alla procura di Colonia. E poi ripeto, Nava, con la coerenza e con il coraggio che ha sempre dimostrato, ha avuto appunto la fermezza. Ecco quello che è straordinario, perché io leggendo questo libro ho appreso dei sacrifici, delle rinunce, dei problemi con i quali ha dovuto lottare. Eppure Piero Nava non ha mai avuto la tentazione di mollare tutto, anche di tringerarsi per esempio dietro una strategica amnesia, non ricordo, non sono sicuro, invece no, ha sempre ribadito, perfino nell'incidente probatorio e con la presenza di questi due killer, facendo il suo dovere di cittadino, il che ovviamente non è assolutamente scontato. La seconda testimonianza che abbiamo qui ripetuto, ma a me piace ribadirlo, quando dopo appena uno o due anni dalla morte di Rosario a Canicattì fu organizzata nell'anniversario una commemorazione di Rosario Livatino in una sala cinematografica, ad un certo punto io rimasi molto sorpreso dal fatto che gli organizzatori avevano pensato a un contatto telefonico con la località protetta in cui viveva Nava, e io ricordo che telefonicamente e con una forte commozione, la stessa che ho provato oggi rivedendo dopo 30 anni Piero Nava, io gli chiesi, mi venne spontaneo: ma lei lo rifarebbe? Lui ha ribadito che senza esitazione, certo che lo rifarei, aggiungendo: perché non potrei guardare negli occhi i miei figli e io non mi potrei guardare allo specchio. Questa affermazione lui l'ha ribadita a Modena quando abbiamo organizzato un altro bellissimo evento, questo ricordo. E quindi cosa dire, io credo che non saremo mai abbastanza grati a Piero Nava per quello che ha fatto. Ma per rispondere alla domanda del moderatore. Certo, eravamo in una fase in cui ancora non avevamo una legislazione che consentisse di tutelare i testimoni di giustizia. Certamente non è stato, dal punto di vista operativo, non è stato un mio problema, ma quello certo. delle istituzioni che comunque si sono dimostrate sì. all'altezza di diciamo approntare una protezione che è iniziata addirittura nell'abitazione privata, mi pare, di uno dei poliziotti. Però certamente è stata una grossa preoccupazione quella di gestire la sicurezza di Piero Nava, perché non dobbiamo dimenticare che, da quello che abbiamo appreso poi successivamente, avevano preso in seria considerazione l'esigenza di localizzarlo e di ucciderlo, perché c'è stata la dichiarazione di Schembri che ha riferito di quel biglietto in cui era stato individuato la località di nascita, che mi pare sia Sesto San Giovanni. Quindi devo dirvi veramente col cuore in mano che rivedere Nava è stato per me un fortissimo coinvolgimento emotivo, quasi pari a quello che io ho provato quando ho sollevato quel lenzuolo mentre la mano mi tremava, perché temevo di trovarmi di fronte ad uno spettacolo particolarmente raccapricciante. E quindi cosa devo aggiungere, se non sottolineare ancora una volta l'importanza della memoria? E io credo che la scuola sia l'unico laboratorio culturale che sia in grado di coltivare, tutelare questa memoria, che la memoria, badate bene, non ve lo dico soprattutto ai ragazzi, non è solo un momento commemorativo o rievocativo, certo è anche questo, ma io credo che la memoria sia un momento di riscatto morale e storico da un tentativo a volte di rimozione collettiva che ci rende tutti colpevoli. Spesso si nega l'esistenza della mafia o addirittura della Shoah, quindi io credo che la memoria debba servire soprattutto a combattere tutte le forme di negazionismo. E in quale istituzione, se non la scuola, è in grado di coltivare questa memoria? Ecco perché io credo che la presenza dei magistrati e delle forze dell'ordine nelle scuole non è una passerella, come un uomo politico calabrese ebbe a dire una volta e con il quale polemizzai in maniera molto accesa. Non è una passerella, ma è, ripeto, una forma di militanza politica in difesa della dimensione etica della legalità. Io ho avuto il privilegio di conoscere non solo Borsellino ma anche Rocco Chinnici. Rocco Chinnici è stato il primo che ha intuito l'importanza della presenza dei magistrati nelle scuole, siamo negli anni Ottanta, e Paolo Borsellino ha continuato questa sua intuizione felice, e ribadendo quella riflessione che io vi ho ripetuto a proposito dell'importanza della gioventù. Quindi io per il momento mi fermerei qui, perché forse ho parlato troppo, ringraziando ancora pubblicamente Piero Nava per questo gesto. È un eroe civile, io mi sento di dire, a lui forse dà fastidio, ma io credo che sia veramente un eroe civile, perché vedete, a differenza del collaboratore, che bene o male viene da un mondo criminale, che ha commesso delitti, che ha commesso omicidi e che tutto sommato ha messo nel conto i disagi di una collaborazione, un lavoratore come lui, che passava da lì per caso e che ha deciso veramente di mettere in discussione la propria vita, non ha avuto più una vita, non ha avuto più un'identità, io credo che questo sia un valore civile incommensurabile. Ecco perché io amo accomunare Rosario Livatino e Piero Nava, che forse veramente un disegno superiore ha fatto incrociare in quella maledetta scorrimento veloce che io percorro spesso, perché sono agrigentino ed ero amico di Rosario, anche se non abbiamo lavorato assieme. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie al procuratore Sperlazza per le tantissime cose che ci ha detto. Tu sei agnostico, Ottavio, io invece sono credente, e quindi, come dire, per me quel filo, quel disegno c'è senza dubbio. E intanto devo dare i saluti della presidente Rosi Bindi, che purtroppo non è riuscita a essere presente oggi. Rosi Bindi, che tra l'altro cura la prefazione del libro coordinato dai colleghi, da Stefano, da Lorenzo e da Paolo, ricorda in un passaggio che è proprio con Piero Nava che nel 2018 nasce la legge per le disposizioni dei testimoni di giustizia. Fu l'ultimo atto di quella legislatura, la legislatura due legislature fa, la legislatura appunto di cui Rosi, di cui la Presidente Bindi fu Presidente della Commissione Antimafia. E allora io, prima però di andare al generale Scafuri, vorrei un attimo, è stato più volte evocato e citato, chiedere al Questore Cirillo di ricordare quei momenti e quei giorni, perché, come è stato detto, il procuratore Sferlazza curava quell'ambito, no? Il questore Cirillo curava invece l'ambito appunto della sicurezza, l'ambito del, come dire, di quella che era la sicurezza personale di Piero Nava, non solo della sua famiglia. Quindi a lei, questore, se vuole darci, no, viene al podio.
2: Posso intervenire lì?
3: Mi alzo pure un poco.
0: I giganti non hanno bisogno di una fisica,
4: buongiorno, grazie di avermi cooptato. Piero già l'ho salutato. Allora, in quel periodo peraltro Piero Nava abitava a 10 km da casa mia, perché lui stava a Gifoni Vallepiana e io abito a Torre Annunziata, quindi un po' di distanza tra di noi. Piero Nava me lo ricordo nella sua tema, l'auto che lui aveva quando si bloccò sulla strada e vide il Beato Livatino, perché parliamo del Beato Livatino, correre inseguito da questi due malviventi. Poi ho avuto l'altra grande fortuna di lavorare con Gianni De Gennaro, prima nel nucleo centrale anticrimine e poi è diventato il servizio centrale operativo. E un giorno, 30 settembre mi pare, verso la data, non vorrei sbagliarmi, di pomeriggio mi chiama De Gennaro e mi dice: stasera dobbiamo andare in Germania. E vabbè, a fare cosa? Poi te lo dico andando in aeroporto. Una serata piovosa, fredda, nonostante era settembre, saliamo su questo microaereo, non l'aereo militare che immaginiamo, quelli là enormi, un microaereo sballottolato dalla pioggia e dal vento, non voglio fare l'eroe, ma è così, e piano piano ci avviamo verso la destinazione. Dico: Gianni, scusa, ma che andiamo a fare? Dice: no, ci stanno due persone che dobbiamo sentire e vedere, e poi mi viene l'idea di: ma qua c'è stato pure Piero Nava sull'aereo, allora vuoi vedere? Quindi, da grande investigatore, uno di quegli investigatori fini, dico: ma vuoi vedere che è una cosa collegata? Ed era collegata. Arriviamo a Colonia, pioggia a non finire, freddo a non finire, andiamo in un tetro commissariato della polizia di Colonia. Ci vengono incontri dei poliziotti e ci viene incontro un gigante che era il procuratore, non so come chiamare, se è distrettuale, non so, un gigante enorme. E De Gennaro parla benissimo l'inglese, loro parlavano benissimo l'inglese, sono specializzato nel napoletano, quindi doppia traduzione. Allora entriamo, ci cominciano a dire: guarda cosa c'è, già avevamo fatto le indagini, De Gennaro aveva diretto le indagini che avevano portato alla cattura e al fermo dei due che ha evocato il procuratore Sferlazza, che stavano già nelle camere di sicurezza loro. Ce li fanno vedere, li fanno vedere a Navano, a noi così, e Navano non ha esitazioni nel riconoscerli, non ha esitazione né ha timore, vabbè il timore non credo che lui sappia cosa sia, né tantomeno ha avuto un momento per dire ma che sta succedendo qua, sto al centro di una cosa che poi diventerà libro di storia. Li riconosce entrambi come se niente fosse, ci offrono un po' di acqua minerale per farci bere, un'acqua minerale che ti faceva venire in singhiozzo, cioè praticamente era talmente e poi dopo ce ne andiamo, torniamo in Italia con lo stesso volo traballante dell'andata e alla fine sono poi, c'è stato il processo, il procuratore Sferlazza e con Piero Nava noi poi abbiamo intavolato in quel periodo un discorso per la risistemazione sua, perché non poteva stare più dove stava, quindi senza noi, poi anni dopo ho fatto il direttore del servizio centrale di protezione e cominciamo a pensare che bisognava pensare ai testimoni, bisognava pensare ai documenti di identità per la copertura, tutte le cose che poi il generale Scafuri spiegherà meglio di me. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni per fare in modo che lui si sistemasse altrove in Italia, per fare in modo che la sua famiglia si sistemasse altrove in Italia, per fare in modo che comunque potesse avere un pizzico di riconoscimento, perché aveva perso lavoro, aveva perso la macchina, aveva perso tutto, e qualche cosa lo Stato, grazie anche all'intervento di un collega che in quel periodo era un collega mio che in quel periodo dirigeva la criminal poll di una regione italiana e fu sistemato, fu più o meno avviato pian piano a una nuova vita che si è creata lui, non l'abbiamo creato, noi non abbiamo creato niente, lui si è creato una nuova vita e stamattina l'ho rincontrato dopo 30 anni, entrambi siamo cambiati un po'. Ci siamo abbracciati, ci siamo dati del tu come ce lo davamo all'epoca e come due ragazzi della nuova generazione Beat ci siamo salutati.
3: Grazie, grazie, grazie veramente. Il questore Cirillo, in queste parole c'è grande umanità, c'è grande umiltà, ma c'è grande umanità del questore Cirillo. E allora da un direttore del Servizio Centrale di Protezione a quello odierno. Non prima fatemi salutare la senatrice Furlan che ci ha raggiunto e che ringraziamo per essere con noi. E, generale Scafuri, voi tra l'altro festeggerete i 35 anni, se non sbaglio, no? E a breve. E allora io le vorrei domandare com'è cambiato da allora ad oggi la situazione dei testimoni di giustizia. Come si possono risolvere i tanti problemi? Faccio il giornalista purtroppo di mestiere e quindi non posso non rappresentarle che nelle nostre redazioni arrivano spesso, no? Lamentele di testimoni di giustizia. Il direttore ovviamente è quello che se ne fa carico e che cerca di risolverle. Persino nella vicenda Nava ci sono state, diciamo così, delle piccole sbavature, no? Quindi com'è cambiata la situazione? Come si possono festeggiare questi 35 anni stando veramente accanto a quelli che sono le esigenze dei testimoni di giustizia? Perché attenzione, i testimoni di giustizia non sono collaboratori di giustizia, quindi sono delle
0: persone che vedono un fatto e lo raccontano avendone un interesse diretto. Lo dico per le ragazze e i ragazzi che magari non sanno la differenza appieno, la differenza tra collaboratore di giustizia e testimone di giustizia. Un collaboratore di giustizia è un ex mafioso, un ex appartenente alle organizzazioni criminali di stampo mafioso che decide legittimamente, per fortuna, di aiutare la giustizia e quindi diventa collaboratore di giustizia, quello che noi giornalisti volgarmente chiamiamo pentito. Io di pentiti ne ho incontrati qualcuno, ma ne ho incontrati pochi, non so quanti ne abbia incontrati Ottavio Sferlazza. E poi ci sono i testimoni di giustizia invece, che sono persone come Piero Nava, persone come, lo voglio ricordare, vicino alla mia provincia di Ragusa, nella città di Enzarando, come Emanuele Lionchi, no? Che vedono dei fatti e li denunciano con grande coraggio, con grande voglia di essere semplicemente cittadini. Quindi, generale, le chiedo come si può stare accanto a questi, a queste donne, a questi uomini oggi, come è cambiato in questi 35 anni e come si può programmare per far comprendere che denunciare conviene.
5: Grazie. Innanzitutto io ringrazio la senatrice Rando per questa bellissima iniziativa e per questo invito che sinceramente non mi aspettavo. Per rispondere alla sua domanda, ovviamente ringrazio e saluto tutti i presenti, le autorità ovviamente che sono qui, i ragazzi, le scuole e tutti quelli che in questo momento ci accompagnano. È ovvio che per rispondere a questa domanda dovremmo stare qui circa un paio di giorni, tanto per avere un'idea precisa di quello che facciamo noi, di 35 anni di storia, quindi di evoluzione, non è una cosa semplice. E proverò a sintetizzare, sono un carabiniere quindi un po' di pazienza, proverò a sintetizzare partendo però da una cosa che ho sentito da Piero Nava e poi ho risentito qui a questo tavolo. Uomo normale, io non sono un eroe, sono un uomo comune. Bene, per rispondere alla sua domanda io parto da questo, quindi mi riallaccio a quello che diceva il signor procuratore, quello che diceva il signor prefetto Cirillo. Io Piero Nava con i miei collaboratori l'ho incontrato in una località protetta. Ovviamente se tu mi senti Piero, ovviamente di questo mio intervento non sarai contento. Abbiamo preso il caffè, mi ha parlato dei suoi affetti familiari, ci siamo seduti a un tavolino, ovviamente eravamo super scortati, a distanza, quindi in situazione di sicurezza, e lui è venuto tranquillamente con la sua camicetta, con il suo maglione, con il suo giubbotto, e ci siamo fatti una chiacchierata e ci siamo conosciuti di persona la prima volta. In realtà io Petro Nava l'avevo già vissuto nel 1990, quando è morto il giudice di Patino, perché io ero a Palermo dal 1989, giovane ufficiale dei carabinieri, ero un giovane tenente, ovviamente fatevi i conti di quanti anni potessi avere io all'epoca, e c'era stato ovviamente l'omicidio di Tarantino, poi l'omicidio Guazzelli e poi Salvo Lima, Falcone, Borsellino, Saetta prima ancora nell'88, quindi stiamo parlando di un momento particolare dove in Sicilia si sparava. C'era ancora il capo dei capi, c'era Totò Riina, che decideva chi doveva vivere e chi doveva morire. Questo è il clima in cui nasce la legge Falcone nel 1991, l'omicidio Livatino del 1990, quando Piero Nava decide di collaborare, scusate, di testimoniare, sono due concetti un po' diversi. Esatto. Non c'era la legge, c'era Giovanni Falcone, così come ha ricordato il signor procuratore, che aveva già avviato il suo processo che poi porterà agli adeguamenti normativi, a tutte le norme che seguiranno dal 15 settembre 1991 in poi. C'erano già le dichiarazioni di Buscetta, Mannoia, Contorno, questi avevano dichiarato che cos'era Cosa Nostra. Ma la cosa più importante, siamo nel 1989, 88, 90, non c'erano i telefonini, eravamo con la macchina da scrivere, con la carta carbone, che voi ragazzi non sapete neanche che cos'è. Non c'era niente Quindi noi lavoravamo con le dichiarazioni battute a macchina dai signori magistrati con la carta fotocopiatrice e con il bianchetto. Signor prefetto, signor procuratore, sicuramente voi avete dei ricordi molto vivi. Non c'erano i computer, non c'era la banca dati, era tutto nella testa e nei cuori degli investigatori e dei signori magistrati. È lì che nasce l'intuizione di Giovanni Falcone. Per combattere la criminalità organizzata c'era bisogno di una legge, c'era bisogno di protezione per chi collaborava, c'era bisogno di sostegno economico, c'era bisogno di tutto, perché non c'era niente. Bene, Falcone, sì, Piero Nava mi racconta, dice no, perché quando è arrivato Falcone, che mi ha ovviamente, era diffidente.

0: Era siciliano Falcone. Senatrice, io ho sposato una siciliana, mia figlia è siciliana, vivo in Sicilia, domani vado in Sicilia per lavoro, continuo a frequentare la Sicilia pur non essendo siciliano. Però la Sicilia è particolare, provate ad immaginare in quegli anni dove regna la paura, e quindi ritorniamo a Piero, uomo normale, ma uomo normale di che? Io chiedo a tutti voi, uomo normale? Lui ha detto, li ho visti, li ho riconosciuti, va bene, e ha testimoniato. Falcone non ci credeva, questo ce lo racconta Piero. Ci dice, quando lui è arrivato, mi dice, e lui non ci credeva, era diffidente, pensava io effettivamente fossi un mitomane, fossi uno di quelli a caccia di popolarità, di visibilità, ma non era così. E quindi gli racconta tutto il fatto, spiega, così come ha detto lei, signor procuratore, le fasi di riconoscimento, fatto con le fotografie. Oggi non si usano più le macchinette fotografiche, non esistono più, non le vediamo quasi mai. Lei fa il giornalista, ci sono altri giornalisti, è una cosa rara vedere la macchina fotografica, adesso è tutto con i telefoni. All'epoca c'erano gli album fotografici, noi stampavamo le fotografie dei mafiosi e facevamo gli album fotografici, quindi insomma per gli investigatori presenti oggi qui, ce ne sono, vedo con piacere, era un mondo completamente diverso. E lui racconta, lui spiega a Falcone, Falcone in piedi appoggiato al tavolo, e poi Falcone si scusa, lo ringrazia e si scusa, ha ragione, si scusa. Quindi tutto il processo logico che lei ha citato prima, signor procuratore, che riguarda Pietro Nava, l'uomo normale, l'uomo comune, non lo so, io sinceramente, se mi senti Piero, non sono d'accordo con questa cosa che mi hai raccontato quando ci siamo visti la prima volta, quando ci siamo visti poi la seconda volta, e quindi io con te non sarò mai d'accordo. Tu non sei un uomo normale, per quello che mi riguarda, e parlo anche a nome dei miei collaboratori del Servizio Centrale di Protezione. Questo è il primo punto, la legge. Bene. Da lì l'intuizione di Falcone e quindi la legge del 91. Da lì non è l'unica legge, da lì c'è un'evoluzione. Poi muore Falcone, va bene, e poi c'è Borsellino. Abbiamo parlato di Schembri Gioacchino, io ho avuto delega al dottor Borsellino per Schembri Gioacchino, primo collaboratore di giustizia della SIDDA. Vado un po' a memoria, lui è stato catturato in Germania, ma Mannheim. Perché vi cito Schembri Gioacchino? È un caso, lo sento qui. Perché dalla testimonianza di Nava, l'uomo normale, senatrice, mi scusi se insisto, e l'uomo comune, da lì lui individua gli autori dell'omicidio, da lì i primi collaboratori di giustizia, da lì una delle organizzazioni criminali più efferate del nostro paese, la SIDDA, composta da pazzi furiosi, scatenati, criminali che hanno fatto decine e decine di morti sulla strada, si incrociavano per strada e si sparavano a Gela e dintorni. Da lì sono nati i collaboratori di giustizia, quindi Pietro Nava il precursore, il testimone di giustizia, ma non c'era ancora la legge, arriverà dopo. Bene. Da lì si pentono gli altri, da lì la SIDDA è quasi stata completamente disarticolata, non si spara più. Nell'Isernia e nell'Agrigentino sono rarissimi e pochissimi gli omicidi. Quindi Piero Nava, l'uomo normale, forse è servito a tantissimo per quello che è stato il futuro di quelle zone, di quelle aree. Bene, la legge nasce sui pentiti, i collaboratori di giustizia è una parola che noi impareremo a utilizzarla dopo. Noi all'epoca li chiamavamo i pentiti, quindi su questo c'è stata una discussione importante, quindi c'è stata un'evoluzione, io questo lo dico soltanto per l'evoluzione storica. Il Servizio Centrale di Protezione non esisteva nel 1991, ma era affidato ai singoli investigatori, abbiamo sentito prima la testimonianza di Cirillo, e a tutti quelli che poi sono diventati i capi, va bene, che oggi sono ai vertici istituzionali. Bene, il servizio nasce qualche anno dopo. Il servizio è una cosa complessa, una cosa complicata. Il servizio si occupa della sicurezza e della mimetizzazione, e ancora oggi noi ci occupiamo della sicurezza in primis e della mimetizzazione dopo. Io conosco il viso di Piero, se mi ascolti, mi fermo qui, ovviamente come è fatto fisicamente non ve lo dico perché è coperto da segreto. Comunque Piero è cresciuto, che insomma all'epoca aveva una certa età, c'è stata anche una trasformazione fisica. Io conosco quelle che sono le sue identità al momento che lui usa, io so dove sta e non lo sanno gli altri. Quindi insomma è nel direttore del servizio l'importanza dettata per norma sulla sicurezza e la mimetizzazione, ma non solo questo, c'è il sostegno economico e poi non è soltanto questo, c'è la legge, e adesso parlerò anche delle leggi, ovviamente le cose più importanti, certo, sennò veramente ci vorrebbe un bel po' di tempo. E poi anche il reinserimento sociale e lavorativo, se ne dimenticano tutti, testimoni di giustizia, così come anche i collaboratori alla popolazione protetta, hanno la possibilità di reinserirsi nella nostra società, hanno la possibilità di cambiare vita i collaboratori, i testimoni di continuare, va bene, per legge quello che effettivamente facevano prima nel limite della possibilità. Abbiamo parlato di collaboratori e testimoni, è vero, la legge Falcone del 1991, la chiamiamo così, quest'anno festeggiamo i 35 anni, commemoriamo i 35 anni di questa norma, che è stato importante, uno strumento per la lotta alla criminalità organizzata. Mi dispiace il dottor Ciconti, il professor Ciconti è andato via, però insomma poi è servita non soltanto per Cosa Nostra, ma è servita per l'Andrangheta, per la Camorra, per i casalesi, per i pugliesi, criminali ovviamente, società foggiana, Sacra Corona Unita. Ho fatto solo questo io nella vita, ho un profilo investigativo, per questo li conosco un po' tutti. Bene, bene. Ecco, la legge viene applicata ovviamente anche ai testimoni che hanno un profilo completamente diverso dai collaboratori. Mentre i collaboratori di giustizia, per essere collaboratori di giustizia, devono avere un profilo criminale particolare, quindi chi commette furti, 624, la semplice rapina, il 628 del codice penale, l'estorsione, il 629, non è detto che possa essere collaboratore di giustizia e quindi usufruire dei benefici della legge. Il collaboratore di giustizia deve avere delle caratteristiche che ovviamente deve proporre il procuratore distrettuale che lo conosce e che lavora con lui, e deve passare per il tramite della commissione centrale e della procura nazionale. Quindi se il criminale effettivamente è un criminale di altissimo profilo, che ha commesso omicidi, che è inserito in un contesto mafioso, allora a quel punto può diventare collaboratore di giustizia e lì entra in campo il servizio centrale di protezione. Il servizio centrale di protezione, in modo sintetico, è una struttura interforze, polizia, carabinieri, guardia di finanza e anche personale civile. Il servizio centrale di protezione si articola in una struttura complessa su tutto il territorio nazionale. Noi lavoriamo in anonimato, quindi lavoriamo in borghese, non vedete mai nessuno del servizio centrale di protezione in uniforme, io per esempio sono un carabiniere, e il servizio centrale di protezione è quello che mantiene i contatti con la popolazione protetta, quindi con il collaboratore di giustizia e tutto quello che ruota intorno al collaboratore di giustizia. C'è collaboratore e collaboratore, c'è criminalità organizzata e criminalità organizzata. Faccio un esempio: il criminale napoletano, quando decide di collaborare con la giustizia, spesso si accompagna con una famiglia abbastanza allargata. Mi spiego, quindi oltre la moglie e i figli poi ci sono tutti i parenti che entrano al programma di protezione. Già per la Calabria è completamente diverso, collaboratore calabrese, quindi il criminale calabrese va a programma di protezione anche da solo, qualche volta con la moglie o l'attuale compagna, i figli non tutti decidono di seguire la scelta dei propri genitori. E poi c'è la criminalità pugliese e poi ci sono i criminali ovviamente di etnia diversa, quindi insomma è un mondo complesso. Il criminale siciliano è una via di mezzo tra ovviamente tutto questo. Noi ci occupiamo non soltanto del collaboratore di giustizia ma anche dei familiari. Cosa succede? Succede che, non essendoci una norma nel 1991 che riguardava i testimoni di giustizia, quindi Pietro Nava, che non è un delinquente, non ha pregiudizi penali, Pietro Nava era una persona normale, come si definisce lui un uomo comune, è ovvio che il legislatore nel tempo, supportato ovviamente dal lavoro immenso dell'autorità giudiziaria che era sul campo, ha fatto tutta una serie di interventi normativi che culminano in vari, ovviamente negli anni, quindi anni e anni di studio, anni e anni di lavori che effettivamente sono stati portati avanti nel nostro paese. E poi vi dirò una cosa, tanto per rendere omaggio e onore a chi ha dedicato tanto tempo e chi ci dedica ancora tanto tempo. Effettivamente una legge importante l'abbiamo per i testimoni di giustizia ed è quella del 2001, quindi anni di lavori fatti con la Commissione Centrale. Che cos'è la Commissione Centrale? I ragazzi non lo sanno, nella legge di Falcone del 1991 è previsto anche un organo terzo, la Commissione Centrale, retta da un sottosegretario all'interno, al di là del colore politico ovviamente del momento, composta da prefetti, magistrati della Procura Nazionale, appartenenti alle forze di polizia. Ecco, la Commissione Centrale negli anni è stata diretta da presidenti illustri che hanno fatto anche la storia e l'evoluzione normativa del Servizio Centrale di Protezione, delle norme sui collaboratori di giustizia, ma in particolare su quella dei testimoni di giustizia. Quindi oggi la Commissione Centrale è un organo super attivo, ci riuniamo oggi pomeriggio, infatti noi tutte le settimane ci riuniamo, io partecipo ai lavori come membro esterno, quindi io sono uno strumento, e devo dire che i problemi che affrontiamo sempre con la Commissione Centrale sono i più variegati e più importanti. Da lì ovviamente partono tutta una serie di iniziative, un circuito relazionale istituzionale che serve al legislatore, va bene, per fare le norme. Faccio un esempio, senatrice, liberi di scegliere, è una proposta di legge bellissima, stiamo lavorando su questo, io ovviamente partecipo con i miei collaboratori soltanto come tecnico, ma è una proposta di legge che nasce da un po' di tempo, ovviamente non voglio
1: spoilerare,
0: no, assolutamente, va bene, però è una cosa condivisa al di là del colore politico da tutti, quindi insomma riguarda i minori, una fascia protetta che potrebbe effettivamente essere integrata, va bene, nel Servizio Centrale di Protezione. Vado avanti, quindi il primo passo importante è nel 2001, il passo definitivo è nel 2018, è vero, e nel 2018, va bene, lì si stabilisce che il testimone di giustizia ha la possibilità di ottenere tutta una serie di privilegi dallo Stato e non sono gli stessi privilegi che invece ha il collaboratore di giustizia, che invece ha un percorso e un futuro, un pregresso criminale. Quindi il testimone di giustizia, tanto per iniziare, se vuole può rimanere sul territorio dove sta. Abbiamo parlato di Lionti, bene, sì, Lionti sono una famiglia di testimoni di giustizia, tre fratelli, una sorella, tutti sposati con figli, sono rimasti sul territorio, quindi loro ovviamente sono super scortati, super vigilati, continuano a mantenere la loro attività commerciale, imprenditoriale sul posto, e alla faccia della mafia, va bene, non se ne sono andati, quindi hanno avuto la forza di rimanere sul posto, di non andare via e di sfidare effettivamente la criminalità organizzata. Questo è un tipo di testimone di giustizia. Poi ci sono i testimoni di giustizia tipo Nava. Nava faceva un lavoro un po' diverso, quindi per lui nella decisione che ha preso lui, va bene, ovviamente di mimetizzarsi sul territorio, di continuare a fare la sua attività. E assistenza di tutti i tipi, quindi sanitaria, pensionistica, lo stipendio, gli accompagnamenti, le scorte, mimetizzazione, ovviamente noi gli diamo documenti nuovi, tutto questo ovviamente va a sistema con un mondo che sta cambiando, digitale, quindi potete immaginare anche le difficoltà. Assistiamo i figli, i parenti, le mogli, tutti quanti, ho finito, sì, e poi il reinserimento sociale e lavorativo. Noi testimoni di giustizia, così come anche per i collaboratori, gli troviamo un posto di lavoro. Ovviamente potete immaginare che spostare un testimone di giustizia, creargli una nuova opportunità di lavoro, quante difficoltà effettivamente possiamo incontrare. Noi siamo quelli buoni, a volte sembriamo quelli cattivi, ma le norme sono quelle, per questo c'è ancora tantissimo da fare, possiamo fare dei miglioramenti. I giornalisti, va bene, tutto quello che giusto deve essere detto, deve essere detto. Voi avete anche l'obbligo, secondo me, il dovere morale di verificare prima di. Quindi, insomma, ci sono tante cose che effettivamente andrebbero un attimino riviste bene, c'è tanto da lavorare. Io mi fermerei qua e poi al limite entriamo nel particolare di qualcosa che interessa ai ragazzi.
1: Grazie, grazie generale. A proposito di obblighi, generale, mi corre l'obbligo soltanto di precisare una cosa. Lei ha parlato della legge del 2018 parlando di privilegi dei testimoni. Io, se mi permette, utilizzerei il termine diritti, che forse è più consono per i testimoni, perché non sono privilegi, solo giusto, perché non vorrei che passi come se un testimone di giustizia, dopo tutto quello che subisce, deve avere pure il termine privilegi. Un po' mi preoccupa, no? Ma questo lo dico proprio come obbligo di giornalista. Io farei chiudere questa giornata a Piero Nava. Piero, io tornerei a te, se ci sente Piero Nava? Ci sente? Mi rivolgo a qualcuno in regia? Stefano? Ecco, Piero, ci senti?
2: Sì, ci sono.
1: Perfetto. Allora io, guarda, la senatrice Rando ci tiene che sia tu a chiudere questa giornata. Abbiamo proprio gli ultimi minuti, perché qui in Senato sono particolarmente fiscali, quindi alle 13.30 prenderanno le nostre seggiole e le rivolteranno per farci andare via. Allora ti chiederei, caro Piero, intanto quanto sei soddisfatto della giornata odierna, da cittadino appunto, non da eroe, no? E poi un ultimo messaggio per queste ragazze e questi ragazzi che sono presenti oggi e che li vedevo prima particolarmente per tutta la mattinata, ma particolarmente coinvolti quando hai raccontato la tua storia. A te per la conclusione, caro Piero, e grazie.
2: Ma io sono molto contento della giornata che avete dedicato, anche perché avete detto delle cose molto importanti sotto tutti i punti di vista. Cosa posso dire ai ragazzi? Io posso dire ai ragazzi quello che vi ho detto prima: devono combattere l'indifferenza, devono veramente combattere l'indifferenza, non avere nessuna paura se devono denunciare, perché lo Stato comunque li aiuterà se fosse il caso. E poi si sentono in pace con se stessi, che è la cosa più bella che una donna può avere. La propria dignità, il proprio rispetto di se stessi è la cosa più importante, perché il resto non fa niente. Poi quello che succede, succede, amen, è così. Però è molto importante che combattano le differenze, il bullismo, la criminalità, perché c'è tanto bisogno di quello. Poi alla fine si vive tutti meglio. Poi ci saranno delle conseguenze, va bene, non fa niente. Le porteranno avanti come le portate avanti io. Loro devono combattere l'indifferenza, che è veramente il male della società. Lo dico io, l'ha detto anche qualcuno prima di me, molto più importante di me, ma è il male della società. Io gli dico questo, senza nessun timore, senza nessuna paura. Vi ringrazio di essere venuti e spero che quello che hanno sentito sia utile. Lo spero tanto. Niente, non ho niente.
3: Beh, grazie Piero, grazie, ti abbiamo ascoltato con tanta emozione, i ragazzi in particolare, perché insomma penso che sia un'esperienza importante. Sono contenta, ringrazio gli accompagnatori e il lavoro che fate, anche che avete fatto durante l'anno sul tema della legalità. Ragazzi, questo è un signore, una persona che stava facendo il proprio lavoro, stava andando a lavorare, incontra un fatto che nessuno non l'aveva messo in conto, c'è un omicidio bruttissimo, non va a casa, non chiude, diciamo, come dire, le porte, non va invece dalla polizia a denunciare. Questo abbiamo detto quando siamo venuti, abbiamo fatto con voi un incontro, quanto è importante denunciare, raccontare le cose, perché forse si aiuta anche le persone che si raccontano. In questo caso abbiamo aiutato un processo, c'è stato un processo, sono stati condannati le persone, naturalmente ci sono stati tanti altri elementi di prova, non solo la dichiarazione del testimone, no? Perché poi c'è stato un collaboratore che ha raccontato che le cose che diceva appunto Nava erano vere ed aveva detto la verità. Per quelle cose che anche Falcone diceva, ma come è possibile che tu hai queste, proprio da, poi ci puoi dare queste particolarità nel raccontare l'evento. Quindi questo è importante. Io voglio salutare tutti, è un momento bello, perché abbiamo, Nava dice sempre, Piero dice sempre, io sono una persona normale, non voglio essere ringraziato. Il generale ci ha detto una cosa: tu non sei normale, nel senso che per capirci. Perché in un contesto particolare in cui tutti si girano dall'altro lato, in cui c'è il silenzio, una persona che rompe il silenzio in quel momento non poteva essere considerata normale, se per normale significa quello che fanno tutti, non lo facevano tanti, sono stati pochi, e lui è stato il primo testimone di giustizia. Come ci ha detto il generale, tanto è cambiato, la legge è migliorata, ma anche rispetto all'approccio. Noi insomma abbiamo anche contezza, anche come parlamentari, che effettivamente c'è un lavoro che si sta facendo, un lavoro che non è solo di accompagnare un testimone. Accompagnare un testimone è tante cose. Prima di tutto non c'è la tecnica, no, che è per la sicurezza, ma c'è anche l'umanità. Quindi io credo che sia importante, questo Nava. La cosa che vi chiedo, se potete, anche leggetelo questo libro, che è interessante, bello, perché racconta, non è un libro e basta, racconta una vita, racconta tanti intrecci, però racconta sempre che si è fatta la scelta di stare dalla parte dello Stato. Io veramente vorrei ringraziare tutti, vorrei ringraziare tutto il gruppo, diciamo, che è qui, che accompagna il generale del Servizio Centrale di Protezione, il dottor Montanaro, che è sempre molto attento, insomma, questa cosa è anche un punto di riferimento. Ma non, adesso me lo poteva dire prima, adesso, tutto il gruppo, diciamo, il dottor Pastore, che con Tommaso Pastore, che adesso è della DIA di Torino, col quale abbiamo vissuto insomma delle storie importanti anche nel servizio di protezione. Grazie sempre per essere venuto, credo che sia anche un atto di riconoscimento nei confronti di Nava. Poi la prefetta Patrizia Papa, che non manca mai in questi nostri appuntamenti di riflessione, è la mia prefetta, diciamo, della mia città, e però adesso diciamo in pensione, ma ci sembra questa attenzione. Presidente del Tribunale per i minorenni, con la quale abbiamo già stamattina fatto, diciamo, un'audizione, e stiamo lavorando sempre ancora di più sulla relazione liberi di scegliere, quindi è sempre anche molto attenta. Poi il minorile, io credo che sia, diciamo, lo sguardo vero che dovremmo dare oggi, diciamo, quando parliamo e quando dobbiamo fare lotta preventiva contro le mafie. Il dottor Siga, che ci è venuto, insomma, che con la sua presenza sono molto contenta. La dottoressa Bianchini Daniela, che è molto attenta anche sul tema dei liberi di scegliere, dei componenti del CSM. Quindi grazie, dottoressa, di essere venuta qui. Il nostro giudice, il dottor Sabatino Carlo, che anche lui ha un'attenzione particolare. Luigi Ferraiolo di TV 2000, che è un tema, tra l'altro, da poco abbiamo fatto proprio con Paolo un momento di riflessione con la TV 2000, che è stata molto apprezzata, perché c'erano anche delle testimonianze di donne che sono inserite nel contesto di liberi di scegliere, tutti i senatori che sono potuti venire, poi alcuni hanno commissione e sono andati via, e tutti i ragazzi, non dico tutti i nomi perché abbiamo poco tempo e, come dice Paolo, dobbiamo diciamo chiudere nei tempi, così insomma molto sono ferri, insomma, qui bisogna. La Rosy Bindi ci è rimasta molto male di non essere presente, ci teneva molto, ma per vari motivi, ci teneva anche per Nava, perché lo ha conosciuto, l'ha udito, c'è stata la presidente della commissione antimafia che ha udito Nava, e che quando c'è stata la discussione sulla legge numero 6 del 2018 in aula, in Parlamento, effettivamente Nava è stato il protagonista di quella, perché è stato quello che un po' ha portato anche a quella legge, anche con le criticità che avanzava, che ha vissuto, perché le leggi, quando si devono fare bene, si devono fare anche vedendo anche le criticità e superando le criticità. Poi ringrazio veramente di cuore, perché è venuto, ci teneva, e anche noi ci tenevamo molto, ad avere Ottavio Sferlazza, e anche del racconto. Grazie, quindi ci ha raccontato l'emozione di quel giorno, e pensare che un collega giovane che deve poi fare il processo di un altro collega che conosceva magari non aveva lavorato insieme, ma che conosceva, era dello stesso territorio, quanto questo è terribile. Però questa cosa di averla consegnata anche ai ragazzi è una cosa bella, perché a volte i ragazzi si portano i racconti che molto, cioè, con sé. Quindi portatevi questo racconto, studiate la figura del giudice Livatino. Questo giudice, io ho avuto l'onore di conoscere i genitori del giudice Livatino, perché in ogni anniversario, che i primi anni si faceva anche ad Agrigento, a Canicattì, io andavo, ero una siciliana di Niscemi, andavo e conoscevo questi due genitori anziani, che erano l'unico figlio unico, che attendevano la verità, che erano lì con tanta dignità. Io proprio questa figura del papà.

0: che è un giudice, uno dei primi giudici. Se voi avete la possibilità, leggete anche questo bello libro. È beato, oltre che questo bello libro che ha scritto anche Nando Dalla Chiesa, il giudice ragazzino, che scrive questo anche giudice giovane. Ringrazio, diciamo, chi ha voluto la forza e questa proposta di farla, di curare quest'opera, anche per raccontare, perché a volte, diciamo, la memoria deve essere anche raccontata, scritta, impressa. E poi Paolo Borrometti, vabbè, che per me non è giornalista, è più che altro amico. Vabbè, sei giornalista però sei amico, che è sempre disponibile. E a tutti voi, spero di non aver dimenticato nessuno in particolare, però reputo che abbiamo reso onore a Nava.
1: È giusto, collega del legno.
0: È arrivato anche ci è arrivato, grazie dottor Tango, ci è arrivato il nostro nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrate, che siamo contenti di, però per motivi di aereo è arrivato ora. Grazie di essere qui, perché per noi è anche un grande segno di riconoscimento nei confronti di Nava. Grazie, non abbiamo tempo, se no li facciamo dare loro, perché qui sono fiscali. Grazie dottor Tango.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono oggi Francesca Rinaldi per parlare del volume Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro, PM Edizioni. Il libro è scritto da Federico Zatti, collega di Rai News 24, che è qui con noi. Buongiorno Federico.
2: Bentrovata.
1: Grazie per essere nei nostri studi. E allora ripercorriamo il caso Moro. Il 16 marzo 1978 Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, viene rapito e portato in un covo segreto dai brigatisti che per sequestrarlo in via Fani hanno compiuto una vera e propria strage. Sul rapimento Moro in questi anni è stato scritto tanto. Moro poi viene ucciso, viene ritrovato il 9 maggio del 1978. Come ti è venuto in mente di scrivere un altro libro su questo caso?
2: Beh, perché sono inciampato su una carta che è un documento accessibile a chiunque, fa parte del faldone grande, immenso, che riguarda il caso Moro, e questa carta mi ha attirato l'attenzione perché era un disegno, una planimetria, quindi indicava un luogo preciso con dei riferimenti anche molto dettagliati. Da lì sono partito pensando che fosse un po' una sorta di mappa del tesoro, cioè che potesse portarmi in un luogo dei brigatisti. E poi c'era una frase, una nota testuale vicino a questa planimetria che parlava proprio di carceri e metteva questo termine fra virgolette, come se un luogo diverso da un penitenziario fosse stato utilizzato proprio come un carcere.
1: E partiamo allora proprio dal disegno che dà il titolo al libro, che si affianca al disegno politico di Aldo Moro, ai suoi progetti. Cosa raffigura questo disegno? Chi ne è l'autore e dove viene ritrovato questo foglio?
2: È un foglio molto importante per il luogo e per l'autore che lo ha

0: realizzato. Intanto il luogo. Siamo nel mezzo della prigionia di Aldo Moro, il 18 aprile 1978, e viene scoperta via Gradoli un covo delle Brigate Rosse che era servito per organizzare proprio il sequestro del presidente della DC. In quel luogo vengono trovate tantissime cose, tutto l'armamentario classico che uno può immaginare di trovare in un covo delle Brigate Rosse, quindi armi, targhe contraffatte, carte d'identità e timbri per creare nuove identità, i vestiti con i quali sono andati a fare proprio il sequestro di Aldo Moro quel 16 marzo, volantini, insomma tanti elementi che troviamo in maniera ricorsiva anche in altri covi delle Brigate Rosse. Però c'era anche questo disegno, e questo rappresenta invece un unicum, un documento che non troviamo da nessun'altra parte. Viene fatta una perizia calligrafica e viene attribuito a Valerio Morucci, cioè uno delle Brigate Rosse che fa parte del comando di Via Fani e che soprattutto era incaricato della logistica.
1: Come è stato interpretato negli anni questo disegno?
0: Lì per lì, gli inquirenti avevano un'urgenza, una sola: trovare il carcere di Moro. Vedono questo disegno, sicuramente li incuriosisce, però quella frase che io ho interpretato per come era scritta, cioè tra virgolette, loro la prendono invece per buona e quindi immaginano che sia riferita a un vero carcere, a un vero penitenziario, e iniziano a cercare in quella direzione, non trovando poi il carcere corrispondente. Quindi un po' si perde, c'è un'iniziale attenzione anche della stampa su possibili individuazioni di carcere nello stivale dell'Italia, ma insomma alla fine non si trova niente, quella carta perde importanza, l'urgenza era un'altra, trovare Moro, e quindi, come dire, fa parte di quelle tante carte che poi sono presenti ma sono anche dimenticate.
1: E invece la tua interpretazione di quel disegno, che cosa raffigura secondo te?
0: Io ho cercato di capire se quei luoghi potevano essere il carcere di Aldo Moro, anche perché in un punto preciso di questa planimetria c'è addirittura disegnato un quadrato con su scritto isolamento, e quindi fa proprio pensare a un luogo in cui poteva essere stato portato il leader della DC. E poi però non potevo solo, come dire, basarmi su un'intuizione, e quindi l'ho cercato prima vicino al luogo in cui è stato trovato il cadavere, cioè via Caetani, e ho messo in piedi una squadra di archeologi che hanno scavato quei luoghi, perché nel disegno c'erano dei riferimenti a dei sotterranei, a delle cisterne, quindi ho pensato che fosse la Roma classica, la Roma sotterranea di quel luogo dove è stato trovato Aldo Moro. Sono andato a incontrare chi ha scavato quella parte di città, cioè Daniele Manacorda e la sua squadra di archeologi, e intorno a un tavolo per un mese circa ci siamo messi a pensare di poter individuare delle forme simili a quella planimetria fra gli scavi, gli elementi di scavo trovati durante gli anni Ottanta e poi successivamente. Ma alla fine erano più le dissonanze rispetto a quel luogo che le convergenze, cioè non corrispondeva. E allora è stato uno dei momenti in cui io pensavo di abbandonare la ricerca, in cui pensavo di aver perso tempo e di non poter andare avanti. Poi, riprendendo invece degli studi, ho analizzato invece il percorso di fuga dei brigatisti, e l'ho fatto attraverso uno strumento invece ipermoderno, cioè Google Earth, cioè vedendo la città dall'alto, e vedendo la città dall'alto esattamente come una planimetria che è bidimensionale, io vedevo dall'alto le stesse forme di quel disegno, le ho riconosciute in un luogo molto particolare, un luogo non lontano da Via Fani, a solo 1,5 chilometri, la Loyola University di Roma.
1: Ecco, qui torniamo al momento della fuga, perché tu non sei convinto dalla ricostruzione del percorso di fuga. In particolare la prima parte secondo te è stata un po' poco indagata, poco studiata, e Questo ci riporta a questa Loyola University.
0: È proprio così, i brigatisti scappano e con un convoglio di 3 macchine, al mezzo c'era quella, la 132 blu in cui stava Moro, e il loro percorso di fuga viene visto da dei testimoni oculari, ma abbiamo anche il racconto dei brigatisti stessi, perché non nell'immediato quando vengono catturati dal 1979 in poi, ma circa 10 anni dopo i brigatisti che si dissociano scrivono, e tra l'altro proprio Morucci, cioè l'autore di quel disegno, scrivono un loro memoriale in cui raccontano per filo e per segno quello che hanno fatto, e quindi noi abbiamo sostanzialmente 2 linee di racconto che vanno in parallelo: quello dei brigatisti che ci raccontano le strade che hanno percorso e quello dei testimoni oculari che per caso quel giorno hanno visto passare quel convoglio di auto in fuga. E vanno in parallelo, c'è prima un autista che sente gli spari, si mette al volante della sua Alfetta 1008 e va avanti fino a quando si ferma a una cabina del telefono e avverte la polizia dando le targhe delle auto dei brigatisti. Poi c'è una signora che era a passeggio col cane, che vede sfilare davanti a sé le macchine e racconta della strada che hanno percorso fino a un cancello con una catena. E poi c'è una signora che stava proprio nel condominio accanto a questo cancello con la catena, che vede aprire il cancello, richiuderlo davanti a sé, e poi queste macchine che continuano per una strada che è via Massimi, che arriva fino a un dosso dove c'è al centro un albero. Ecco, io ho guardato tutte queste testimonianze, tutti questi verbali, e la cosa incredibile è che si arriva a un bivio, che è un bivio fisico, ma è anche un bivio del racconto, ovvero i brigatisti da lì in poi dicono di aver proseguito dritti per andare in una piazza dove avrebbero poi scambiato le macchine, e invece i testimoni oculari non vedono più nulla. Non ci sarà mai più un testimone che vedrà il percorso successivo dei brigatisti. In corrispondenza di quell'albero si ferma il racconto dei testimoni, ma c'è anche la svolta che porta la Loyola University.
1: Ma perché, secondo te, potrebbe essere stato omesso questo passaggio? Chi coinvolgerebbe questo passaggio?
0: Questa è una domanda alla quale non so se ho le risposte. La risposta, naturalmente, mi tremano i polsi a coinvolgere un'istituzione così importante e così potente come la Loyola University. Parliamo di un'università gesuita americana. E come dire, lì ho aspettato molto prima di buttarmi in una cosa così complicata, però alla fine le circostanze, le carte, gli studi mi hanno portato lì. Allora ho iniziato intanto a cercare di entrare per verificare se quella planimetria che avevo visto solo dall'alto corrispondeva a dei dettagli che invece ti raccontano l'interno di quei luoghi, e quindi sono riuscito a trovare una scusa per essere accompagnato a vedere l'interno di quei luoghi, una cosa abbastanza curiosa e divertente che mi è capitata, mentre mi spiegavano i meravigliosi corsi che quell'università effettivamente dà ai tanti studenti che la frequentano. Io intanto guardavo se c'era l'ascensore messo in un certo punto, se c'erano delle scale che portavano al primo piano dove si congiungono 2 palazzi, insomma tutti i dettagli che mi riportavano a quella planimetria, e li ho riscontrati uno per uno.
1: Pagina 255 del tuo libro. Prendo in prestito la frase di Aldo Moro: credo che la chiave è in Vaticano. Lo scrive il presidente della DC in una lettera alla moglie Eleonora durante la prigionia mai recapitata dai brigatisti. Il ruolo del Vaticano nel sequestro di Aldo Moro. Che idea ti sei fatto e che cosa pensi possa entrarci, se può entrarci, Alessio Casimirri, che definisci il BR Vaticano?
0: Sì, allora qualche ruolo l'ho avuto, qualche elemento di contatto c'è, e vi racconto il più clamoroso, perché restiamo sempre dentro i ritrovamenti oggettivi, dentro le carte pubbliche, chiunque può verificare quello che ho trovato e quello che vi sto per raccontare. Intanto c'è un elemento in più che conforta l'ipotesi di una planimetria e di un luogo, della mia visione con i miei occhi dell'interno di quelle stanze, e delle testimonianze delle persone che hanno visto sfilare le macchine dei brigatisti. C'è un altro elemento: quando avevo in testa un nome, Loyola University, sono ritornato in archivio, ho cercato di vedere se ci fossero delle carte che potevano in qualche modo fare riferimento a questa Loyola University. Mai mi sarei immaginato di trovare un reperto trovato dentro il covo brigatista più importante, il covo brigatista per eccellenza, che sta a Via Montenevoso a Milano, trovato nell'ottobre del 79. Lì vengono rinvenute tutte le cose più importanti che riguardano il caso Moro. Tutte le lettere scritte da Moro vengono trovate in due momenti diversi, così come il suo memoriale, cioè le risposte che Moro ha dato ai brigatisti che lo interrogavano durante il processo del popolo. Quindi il luogo principe, insomma, il luogo dove è stato architettato tutto e che è stato anche l'archivio, il cavò per i brigatisti, tra quelle stanze, nella stanza da letto c'era un armadio, al secondo ripiano sopra c'era una borsa in tela rossa con sopra il logo della Loyola University. Ecco, quando ho trovato questo ho detto, ecco, come dire, le intuizioni e gli elementi vanno a confluire su un qualcosa di oggettivo, incontrovertibile. E quindi da lì ho preso il via a studiare un po' di più cosa rappresentasse la Loyola University in quegli anni. E ho scoperto un'altra storia incredibile. Il fondatore di questa Loyola, a cui oggi è intitolata, era un soldato che ha prestato servizio nei servizi segreti inglesi, che poi, finita la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, va a Chicago, prende i voti, diventa un gesuita e torna in Italia a fondare la Loyola University. Non so se ha dismesso davvero il primo lavoro nel momento in cui ha preso i voti da gesuita, ma sicuramente era una persona che aveva tante relazioni.
1: E c'è l'ipotesi che anche Casimirri sia rimasto un po' con i piedi in due staffe?
0: Certo, perché uno dice, ma cosa c'entra il Vaticano e le Brigate Rosse? No? Sono due mondi molto distanti, quasi conflittuali, uno non li metterebbe mai insieme. Eppure tra il gruppo dei brigatisti, ma quello ristretto, quello che si è occupato del sequestro Moro, ce n'è uno che ha una storia diversa da tutti gli altri, che non è né uno studente di estrema sinistra, né un operaio che ha raggiunto le Brigate Rosse, è un ragazzo cittadino vaticano, figlio di un'importante presenza del Vaticano, colui che ha fondato e ha diretto la sala stampa vaticana, quindi non una persona secondaria. Ecco, quest'uomo, questo brigatista Alessio Casimirri, è l'anello di congiunzione naturale fra questi due mondi ed è peraltro l'unico di tutti i brigatisti che non si è mai fatto un giorno di carcere, che è cittadino libero in Nicaragua.
1: Allora, nel libro ci sono tanti spunti, sottolinei per esempio il cambio di abbigliamento dei brigatisti in fuga, ripercorri vari luoghi della detenzione e i covi dei brigatisti, via Montenevoso a Milano l'hai citato poco fa, ma via Montalcini, via Gradoli, via Laurentina, tutti a Roma. In conclusione, quali nuove strade può aprire questo libro? Quali nuove ipotesi ci può suggerire?
0: Allora, il libro è qualcosa di concluso, che ha un inizio e una fine. Invece l'inchiesta no, l'inchiesta prosegue e prosegue su delle piste che sono innanzitutto, appunto, magari riuscire a intercettare, ad andare a parlare con Casimirri, riuscire a capire cosa ha da raccontare. Dall'altra parte io vorrei anche andare a sentire questo Steve Pichenik, che è l'americano che fu mandato dal governo americano ad aiutare le ricerche e la gestione di questa crisi del sequestro Moro, fu mandato a Roma. E poi naturalmente riuscire a capire di più gli aspetti che legano i brigatisti alla Loyola University, ai gesuiti, quale ruolo potevano avere i gesuiti in quel momento in un'Italia che era, lo ricordiamo, al centro della guerra fredda, con il Vaticano come player, non come ruolo non secondario in questa gestione della guerra fredda. Ricordiamoci che quando in questo 78, che è l'anno in cui viene rapito e ucciso Moro, ma è anche l'anno dei tre papi, alla fine sarà eletto Papa Wojtyła, che ha un ruolo incredibile nella successiva crisi dell'Unione Sovietica, del comunismo.
1: E allora tanto si è detto sul caso Moro, uno dei più grandi misteri italiani, ma forse ancora tanto altro ci sarebbe da dire e da indagare e da scoprire. Grazie a Federico Zatti, lo ricordo, autore di Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro, PM Edizioni. Grazie Federico per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: Grazie anche a Francesco Pantaleo alla parte tecnica e a tutti voi per averci ascoltato.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Attività parlamentare delle aule ferma, riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato invece rimane ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro della Commissione. L'aula riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. Oggi Consiglio dei Ministri. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del governo. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 per prevedere misure dell'energia e ristori per l'autotrasporto. Tra i dossier più urgenti quindi c'è appunto quello relativo alle accise sui carburanti. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa. L'Italia insiste sulla richiesta di flessibilità all'Unione Europea. La nostra proposta è di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti all'Eurogruppo a Nicosia. E il commissario dell'Unione Europea all'economia Dombrovskis ha affermato: valutiamo diverse opzioni, le misure devono essere mirate perché dobbiamo anche preservare la sostenibilità fiscale. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Adesso ascoltiamo il Festival dell'Economia di Trento, l'argomento è Trump e i dazi. Buon ascolto.
2: Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti a questo panel organizzato in collaborazione con la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Io sono Stefano Schiavo, sono il direttore della scuola e sono lieto di vedervi qui in uno dei panel che in qualche modo apre questa nuova edizione del Festival. Per questo panel abbiamo scelto in qualche modo un titolo un po' provocatorio, i dazi di Trump, tanto rumore per nulla. È un tema di cui abbiamo sentito parlare molto negli ultimi mesi e cerchiamo di affrontare i temi legati allo stato di salute dell'economia internazionale e quali sono stati e quali potenzialmente saranno anche gli effetti della politica commerciale, di questo in qualche modo cambio di paradigma a cui abbiamo assistito, quindi gli effetti che ci sono sulle imprese, sui consumatori, quelli statunitensi ma anche e soprattutto quelli italiane ed europei. Lo facciamo con un panel di ospiti di estremo valore e di caratura internazionale, che ringrazio moltissimo per la disponibilità e per essere venuti con noi qui da noi a Trento, per aver accettato il nostro invito. E li presento brevemente. Dalla vostra destra a sinistra abbiamo Pauline Vibeau, che è un economista presso il CEPI di Parigi, uno dei principali centri di ricerca sull'economia internazionale in Europa. Pauline si occupa di commercio internazionale, di dipendenze strategiche, di vulnerabilità delle catene del valore, e ci aiuterà appunto ad affrontare un pochino questi temi. Alessandro Fontana è direttore del Centro Studi Confindustria, prima insomma, ha studiato alla Sapienza e al Birkbeck College di Londra e ha un'expertise insomma, ampia e molto profonda anche sui temi di finanza pubblica, che ha insegnato in diversi atenei italiani, e ci aiuterà a capire un pochino l'effetto dei dazi sulle imprese, in particolare sulle imprese italiane. Alessia Amighini è una professoressa dell'Università del Piemonte Orientale. Alessia è una delle principali esperte italiane, studiose italiane dell'economia cinese, dei rapporti economici fra l'Europa e l'Asia. Ha scritto molto su questi temi e anche sui temi delle trasformazioni delle catene del valore. E quindi questi sono altri ovviamente temi molto importanti quando parliamo dei dazi, delle relazioni economiche internazionali. E da ultimo, ma solo in questo ordine, Luigi Federico Signorini, che è stato direttore generale della Banca d'Italia e fino a poche settimane fa anche presidente dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Il dottor Signorini ha una lunga e prestigiosa carriera all'interno di Banca Italia, dove ha attraversato un pochino tutti i principali servizi, dall'ufficio studi alla statistica economica, dalla vigilanza bancaria, fino poi ai ruoli apicali all'interno del direttorio. Ma siccome nessuno di voi è venuto qui per sentire me, adesso io cerco di portarmi velocemente verso il cuore del nostro incontro. Abbiamo pensato di organizzarci con un primo giro di interventi da parte dei nostri ospiti, dei relatori, e poi faremo invece un primo giro un po' più ampio e poi invece qualche spunto per legare i loro interventi fra di loro. E l'obiettivo lo dichiaro così dall'inizio, così potete poi arrabbiarvi se non riusciamo a raggiungere questo obiettivo. L'obiettivo è quello di avere poi uno spazio di almeno 10 minuti per le domande che dovessero esserci dal pubblico, e quindi ci impegniamo pubblicamente anche a rispettare i tempi. E vorrei partire con il dottor Signorini per chiedergli in qualche modo un quadro un po' più macroeconomico e istituzionale del problema. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'economia internazionale, dal punto di vista macroeconomico, i dazi sono un problema per l'inflazione, sono un problema di crescita, sono un problema di incertezza, oppure siamo di fronte in qualche modo a un cambio di paradigma e a una frammentazione internazionale a cui dobbiamo abituarci?
3: Grazie. Allora, io buongiorno a tutti prima di tutto, è la prima volta che partecipo a un dibattito da economista freelance, diciamo, quindi mi sento in un certo senso più libero, ma anche desidero chiarire che quello che dico non ha nulla a che vedere con la Banca d'Italia. Ormai ci ho lavorato tanto tempo con tanta soddisfazione, ma adesso sono un privato cittadino. E io, diciamo, comincerei dicendo che è un po' il segno dei tempi come le preoccupazioni si siano mutate nel corso del tempo. Un anno fa l'imposizione dei dazi era, diciamo, un potenziale rischio catastrofico per l'economia mondiale. Poi sono passati mesi, nel momento in cui si preparava, diciamo, il programma di questo festival sembrava non fosse alla fine successo nessuna catastrofe, quindi forse tanto un rumore per nulla. Poi sono passati degli altri mesi e oggi le preoccupazioni sono di nuovo molto acute, molto forti, ma per motivi differenti, per i potenziali effetti di nuovo molto gravi delle guerre, in particolare la guerra in Iran, sulla crescita, sull'inflazione, sugli approvvigionamenti energetici e non solo. E infatti la crescita nel corso di questi mesi è tutto sommato continuata, più o meno ai tassi previsti, se uno va a riguardare le proiezioni di un anno fa, più o meno ai tassi previsti subito prima del cosiddetto Liberation Day. Commercio internazionale è proseguito, anzi in realtà nel primo trimestre 2025 è accelerato, per l'effetto, come dire, per un effetto opposto, nel senso che siccome ci si aspettava l'imposizione di questi dazi, si è cercato di fare le esportazioni, le importazioni hanno subito un'accelerazione prima che i dazi venissero imposti. Poi c'è stato un rimbalzo negativo assolutamente naturale. Gli andamenti successivi non sono particolarmente brillanti, però non c'è stato un crollo quel crollo che si poteva temere, anzi gli ultimi dati per l'Italia, tra l'altro, sono usciti oggi, ieri, sono positivi, non c'è stato un crollo. L'inflazione è cresciuta, però alla fine, soprattutto negli ultimi tempi, per motivi diversi da quelli dei dazi. Allora, sorge la domanda, tanto rumore per nulla. E la domanda se gli economisti che avevano espresso tutti i timori che avevano espresso non fossero stati esagerati, se non sbagliassero, e che i dazi elevati non sono poi una cosa così tremenda. È così? La mia risposta è molto semplicemente no, non è così. Ci sono tre motivi per cui secondo me non è proprio così. La prima cosa è che i dazi sono stati molto inferiori a quelli che erano stati annunciati il famoso Liberation Day, che avevano suscitato il massimo allarme. Come ricorderete, gli accordi, già dopo pochi giorni dall'annuncio del Liberation Day ci furono accordi commerciali, in particolare con l'Europa e poi anche con altri. Poi ci sono state le decisioni prima della Corte Suprema, che ha annullato una delle fonti giuridiche, diciamo, per i dazi, poi di corti inferiori che ne hanno annullato un'altra. Insomma, le questioni sono ancora incerte, aperte, però di fatto l'insieme dei dazi non è un aumento significativo ovviamente rispetto a prima, ma non ha nulla a che vedere con l'aumento catastrofico che a un certo punto era stato previsto. Secondo, un fatto cruciale che forse si tende a sottovalutare, che l'Unione Europea, fortunatamente, e poi anche altri, hanno, o perché le cose sono andate così o per un senso di responsabilità, hanno evitato ritorsioni, reazione che sarebbe stata forse politicamente comprensibile, minaccia che forse è stata utile ai fini negoziali, non sono cose di cui mi intendo, però imporli sarebbe stato un farsi del male da sé. Questo è un concetto forse controintuitivo, difficile da spiegare, difficile da vendere agli elettori, ma è vero, e si è evitato una guerra commerciale generale, che è quello che a un certo punto si era temuto. Terzo punto, le previsioni prima del Liberation Day erano già depresse, perché era un pezzo che c'era questo timore dei dazi, un pezzo che si era determinata questa incertezza, e l'incertezza rimane anche se oggi naturalmente è determinata in misura maggiore, come dicevo prima, da altri fattori. Se si va a vedere che cosa diceva, per esempio, mi sono andato a riguardare i bollettini economici della Banca d'Italia, in particolare quello uscito subito dopo il Liberation Day nell'aprile dell'anno scorso. Già si davano, e la Banca d'Italia come tutti gli altri, previsioni già significativamente peggiorate sulla crescita del commercio data l'incertezza pregressa, ed erano previsioni precedenti il Liberation Day, e si diceva che le cose potevano peggiorare ancora e anche di molto in caso di ritorsioni, che non ci sono state, di turbolenze finanziarie che per ora, insomma, sono rimaste abbastanza contenute, poi farò una battuta su questo. Poi dobbiamo aggiungere un'altra cosa che non c'entra direttamente con i dazi, che è stata coincidente temporalmente ma che concettualmente è del tutto distinta, e cioè il fatto del progresso tecnologico, gli sviluppi degli investimenti e anche dei consumi derivanti dall'intelligenza artificiale, che ha attenuato ogni spinta negativa derivante dal protezionismo. Resta comunque, i dazi sono, come dicevo, significativamente più elevati di prima, anche se non drammaticamente come si era a un certo punto temuto, e che deprimono nel breve e presumibilmente ancora più nel lungo periodo la crescita mondiale a parità di altre condizioni. Del resto, la globalizzazione, che negli anni passati ha dato origine a un pulso, uno sviluppo straordinario, soprattutto nei paesi poveri, che è stato un fattore che ha migliorato sensibilmente, io credo di poter dire, le sorti economiche, quantomeno l'umanità, stava già perdendo vigore anche per molti fattori di cui oggi non c'è tempo di entrare, che la frammentazione è un problema, è negativa per l'economia mondiale. I dazi poi stanno anche determinando riorientamenti dei flussi commerciali, alterazione della concorrenza e altri effetti per specifici paesi, per specifici industrie, su cui sicuramente si intratterranno gli altri panelist. Rappresenta una sfida consistente, significativa per l'Italia, per l'Europa, che bisogna resistere all'impulso di rispondere in difesa con politiche restrittive, protezionistiche, in senso lato assistenzialistiche, e che davanti alle sfide tecnologiche bisogna cercare, se non di recuperare il ritardo, almeno di evitare di accrescerlo, e forse bisognerà cambiare un po' di atteggiamenti anche regolatori nella nostra Unione. L'inflazione, come è previsto, è cresciuta negli Stati Uniti con una traslazione progressiva dei dazi, ma prima degli ultimi fatti non è cresciuta molto né in Italia né in Europa, anche per la saggia o fortunata decisione di evitare ritorsioni e non del tutto in modo irrilevante per l'effetto positivo del riorientamento di alcuni di questi flussi commerciali. Ora però la sfida numero uno è diversa: la sicurezza internazionale, con i rischi, si spera, di coda, cioè improbabili, però potenzialmente drammatici in caso di ulteriori peggioramenti, di nuovo rischio di inflazione, di nuovo rischio di uno shock energetico, forti oscillazioni di mercato. Attualmente i mercati sono tutto sommato ottimisti, considerata la situazione, si attendono un rientro delle tensioni. Se dovessero un tratto convincersi di stare sbagliando, allora potrebbe essere guai. Per il momento mi fermo.
2: Grazie mille, grazie mille. Sì, sì, i mercati sono quasi troppo ottimisti, però insomma questo lo scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta. Alessia, in questo contesto, dal tuo punto di vista, in qualche modo, questa nuova fase di guerra tariffaria fra gli Stati Uniti e la Cina è effettivamente ha al centro il commercio internazionale o è in realtà il portato di una competizione più ampia e più strategica fra queste due potenze internazionali, anche diciamo, potenze economiche, ma ovviamente non solo economiche?
4: Sì, grazie di questa domanda e dell'introduzione del direttore Signorini che mi va bene, sempre il ruolo rimane. Perché vorrei cercare di andare un po' al di sotto della superficie della guerra commerciale, cercando di mettere un punto di domanda a questo titolo che davvero è tanto stato o è tanto rumore per nulla? Non saprei, perché la tensione tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare è profonda, è sistemica. E diciamo il lato commerciale è soltanto la parte visibile, è la punta dell'iceberg. Queste tensioni ci hanno esposto a un utilizzo dei dazi molto diverso da quello previsto e ammesso dall'ordinamento giuridico internazionale, cioè un uso politico dei dazi. Quindi i dazi di Trump non sono i dazi del resto del mondo, sono i dazi di Trump. Quindi condivido la prima parte del titolo. Credo che il danno, quindi più che un rumore o al di sotto o al di sopra del rumore che i dazi come strumento politico, adesso cercherò in 6 minuti, prometto, hanno diciamo prodotto, è grande. E ha però un lato che credo positivo, di scossa al sistema, e un lato estremamente negativo, e che non è tanto quello diciamo dell'effetto inflazionistico, perché semmai quello ce l'hanno gli Stati Uniti, quindi a un punto noi abbiamo semmai un effetto deflattivo derivante dagli effetti triangolari che i dazi stanno avendo, ma l'effetto inflazionistico ce l'hanno gli Stati Uniti, e quindi a un certo punto che se lo tenessero da solo, se davvero questo è il problema. Torno al punto, l'utilizzo dei dazi da parte di Trump è stato in due diverse ondate. Il primo puramente politico, perché cioè il dazio come fine, effetto diretto, protezione dell'industria nazionale, diciamo per quello che ne era rimasto, per così diceva la narrativa manipolata e manipolatoria di Trump, per ridurre il disavanzo commerciale sulle merci, perché sui servizi gli Stati Uniti hanno un avanzo mostra, quindi quello ovviamente non lo dicono, stanno ben attenti a non dirlo, perché compensa in gran parte quello sulle merci. Tant'è i dazi del primo Trump, vi ricordate We Tax China, che è una bugia letteralmente, perché il dazio è una tassa e non è altro che un'altra tassa che gli statunitensi pagano per importare, quindi We Tax China era veramente una bugia grande, che però aveva lo scopo politico puro, non geopolitico, politico puro, di catturare, comprare in modo disonesto, possiamo dire, i voti degli emarginati, cosiddetti emarginati della globalizzazione, grandi sacche di disoccupazione negli Stati Uniti, molto più che in Europa, perché sono concentrate settorialmente e geograficamente, la Rust Belt, tutte le belts, no, degli Stati Uniti, con effetti di aumento della disuguaglianza e anche di impoverimento del capitale umano e quindi della competitività, importantissimi, molto più che in Europa. Gli Stati Uniti hanno vissuto la globalizzazione in modo estremo. Quindi questo primo uso politico per comprare i voti ha avuto l'effetto politico desiderato, perché Trump ha vinto una volta, poi due, e quindi certamente sono stati efficaci. Certo non hanno riportato nulla negli Stati Uniti, perché la manifattura negli Stati Uniti, che in parte aveva già incominciato il reshoring, in parte per motivi fisiologici, perché adesso in una battuta i salari molto bassi statunitensi rispetto a quelli invece molto aumentati in Cina, per esempio, avevano reso il differenziale sul costo variabile del lavoro il contrario di quello che è stato negli anni 80 e 90. Quindi, ma tant'è, quello non era il punto, perché al di là dell'uso e dell'efficacia e della misurazione del dazio, che a Trump non è mai interessata, lui aveva l'obiettivo di vincere, e così è stato. Però il disavanzo commerciale degli Stati Uniti nel frattempo non si è ridotto, perché il dazio è stato usato per un fine politico, ma non perché facesse veramente effetto, perché nel contesto statunitense questo non poteva succedere. Si è ridotta la componente, guardando la composizione geografica del disavanzo americano, si è ridotta quella nei confronti della Cina, gioco forza, ma non perché i dazi abbiano funzionato, perché in realtà attraverso i paesi transito, Vietnam, Messico e una batteria di altri paesi, la Cina ha esportato e continuato ad esportare negli Stati Uniti attraverso questi paesi. Quindi il disavanzo statunitense in aggregato è aumentato, la quota parte cinese è diminuita, quindi il risultato non è stato, diciamo, raggiunto, se proprio vogliamo andare a fare le pulci sull'effetto economico del dazio. Ma questo ovviamente Trump non lo dice, perché giustamente il suo non è una follia, è lucidissimo, che ci piaccia o no, negli effetti politici è lucidissimo, e questo è agghiacciante, perché sarebbe meglio il contrario, e questo lo dico personalmente. Se fosse folle forse sarebbe più comprensibile, invece è molto lucido. Perché il dazio come strumento politico per proteggere l'industria nazionale non può funzionare, perlomeno per le, anzi forse proprio per l'economia statunitense, per due motivi: perché l'industria statunitense stessa dalla metà degli anni 80 è andata altrove, e quindi non c'è, quindi proteggere l'industria domestica, se l'industria domestica è localizzata altrove attraverso il dazio, è una bestialità, non succede. E poi perché l'industria non è più domestica, anche se fosse in casa o all'estero, ma è completamente interconnessa a quelle di altri paesi. Quindi mettere un dazio in realtà ha un effetto boomerang importantissimo, che spesso, come è successo, incide più sulle proprie imprese, consumatori e importatori, che non su quelle che sarebbero i diretti, diciamo, di, come dire, obiettivi. Quindi l'utilizzo appunto del dazio da parte di Trump è stato completamente distorto rispetto a quello che invece il dazio, come misura che andrebbe difesa, perché dal punto di vista dell'ordinamento ancora esiste, che se sembra dimenticato, c'è un ordinamento internazionale che è vigente, diciamo. Forse
2: non gode di buona salute, okay. Però c'è.
4: Cioè. Non gode di buona salute, però dopo, la mia conclusione vuole essere positiva. Perché il dazio da fine a mezzo, cioè da fine, diciamo, seppur discutibile, soltanto in circostanze codificate di protezione, a mezzo per ottenere a leva geopolitica cose che non c'entrano nulla con l'economia o con i dazi o con i disavanzi, come il caso della Groenlandia piuttosto che di altre, diciamo, è diventato una minaccia tout court, senza confini, ha prodotto certamente una sorta di effetto di discredito sul dazio in sé come misura, che invece è condivisibile e lecito nel momento in cui è l'unico strumento che i paesi che vogliono ottemperare ai trattati internazionali ancora hanno per far fronte invece a, diciamo, come si dice, mancato rispetto degli accordi da parte di chi invece in modo molto garibaldino pretende di fare le proprie regole. E qui, cioè, non facciamo nome e cognome, si chiama Repubblica Popolare, questo lo sappiamo tutti, non è un giudizio, è una constatazione, non soltanto, ma tant'è. E quindi questo è un effetto negativo, quindi il punto di domanda sul titolo lo metterei cotè negativo a questo aspetto, cioè il discredito totale del dazio è negativo perché il dazio deve essere mantenuto nell'ordinamento e, perché ci ha protetto negli anni e nei decenni da condizioni di concorrenza impari che hanno deindustrializzato buona parte del mondo e non solo. Oggi questa nuova ondata di, cioè nuova e vecchia regime di dazi si innesta in quello che prende il nome di secondo China Shock, dopo il primo degli anni 2000, il secondo a partire dal 2018, è molto diverso perché se nel primo avevamo visto la Cina con i dati alla mano avevamo visto la Cina avere un effetto dopo qualche anno di prezzi unitari all'export molto bassi per guadagnare quote di mercato, aveva iniziato ad inflazionare il mondo in modo importante. Oggi sta facendo esattamente l'opposto, cioè vuoi la sovracapacità produttiva enorme che ha costruito per diciamo tenere il motore che batte in testa da tanto tempo e quindi non può tenere e comunque tant'è, ha bisogno di mercati e quindi ha una sovracapacità e deve esportare enormemente e lo sta facendo con prezzi enormemente calmierato dell'energia, credito facile, solito copione, sussidi a man bassa, miliardari e non è un'enfasi, lo sono, a singoli settori, imprese, quelle più forti all'export sono sussidiate pesantemente e quindi questo sta deflazionando il mondo. Anche attraverso ultimi dati sulla valuta cinese, vecchio nuovo argomento, che è in modo importante ancora deprezzata. Chiudo con un aspetto positivo che credo, 30 secondi, è una conseguenza di questo shock che il mondo ha, diciamo, ha vissuto e vive con le due presidenze Trump che hanno smosso il sistema forse in modo discutibile ma credo per motivi condivisibili e la conseguenza è anche se non ne parla nessuno, non so, forse ne parliamo di questa cosa e l'iniziativa giapponese ed europea di qualche giorno fa, l'incontro a Bruxelles, ma i giapponesi ne parlano da tempo, forse perché il loro stile è un po' dimesso, un po', no, modesto e timido, della riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio su linee che rispondano ai problemi che i paesi hanno oggi dal momento in cui sono interconnessi in modo estremo e devono necessariamente convivere con condizioni di concorrenza totalmente impari.
2: Diverse da quelle che certamente...
4: Ecco, questo quindi credo che sia una nota positiva, quindi i dazi ci sono, hanno fatto danni, pochi o tanti che siano, tant'è, l'importante è che nel tempo ci mettano su una direttrice di progresso.
2: Bene, grazie mille. Direttore Fontana, dal punto di vista delle imprese, in particolare delle imprese italiane, i dazi sono un problema perché diciamo, riducono l'accesso ad un mercato, quello statunitense, che comunque è il secondo mercato di destinazione per molte dei nostri settori, o è più problematico in qualche modo questo continuo andiriviene, questa continua incertezza per cui ci sono gli annunci, controannunci, la Corte Suprema, Trump che cambia idea, qualcos'altro che succede, oppure il combinato disposto di queste due cose. Come lo vivono, come l'hanno vissuto quest'anno pericoloso le imprese?
5: Devo dire la verità, intanto buongiorno a tutti. Sottoscrivendo gran parte delle cose che sono state dette in precedenza, in particolare il richiamo dell'ex direttore Signorini sulla mancata risposta europea, fortunatamente è una cosa da ribadire anche oggi perché la situazione è sempre in divenire, quindi è un tema, ricordiamocelo sempre, che non bisogna avviare una guerra commerciale, è soltanto autodistruzione, quindi conviene non farlo. E l'altro, anche il richiamo, mi pare importante questo, all'inefficacia del WTO e forse al superamento dell'attuale stasi che va avanti da ormai parecchio tempo. No, le imprese non l'hanno vissuta sicuramente bene per niente, ma faccio un passo indietro, perché in realtà è vero che i dazi sono stati, diciamo, l'annuncio l'annuncio, il Liberation Day è stato un po', diciamo, assunto un po' quest'area di evento storico, un po' tipo l'uscita da Bretton Woods, un po' questi eventi, diciamo di, anche di comunicativamente molto, molto forti. In realtà il processo è in atto da parecchi anni. Io direi, se dovessi segnare un punto, direi dal primo Trump, quindi diciamo dal 2018. Cioè quello che, e che questo è più scioccante dal punto di vista delle relazioni produttive internazionali, ed è questo che cambia molto l'atteggiamento delle imprese. Cioè noi abbiamo vissuto in un mondo, fino appunto, dicevo, a poco meno di 10 anni fa, in cui sostanzialmente si poteva produrre ovunque nel mondo parti di prodotto, un forte allungamento delle catene di produzione a livello globale, era il fenomeno appunto, diciamo, prima della globalizzazione. Questo ha portato a dei forti, grossi benefici a livello globale. È chiaro che questo per le imprese significa un assetto ben particolare, cioè poter produrre parti di componenti di prodotto in aree molto lontane, perché vengono fatte probabilmente meglio ad un prezzo più basso. Cioè banalmente era questo, insomma, i benefici. Questo mondo cambia. Noi nel frattempo, lo dico come economia italiana, noi siamo quelli che siamo è cresciuto molto la nostra partecipazione alle catene di produzione a livello globale negli anni, quindi ovviamente questo rappresenta uno shock. E poi figurarsi con i dazi per giunta dal paese, diciamo, extra UE, il più importante nostro partner commerciale, è chiaro che questo, e tra l'altro è il più grande importatore al mondo, perché pure questo, diciamolo, che insomma è il paese, diciamo, abbiamo da un lato il più grande produttore, che sono i cinesi, e dall'altro abbiamo il più grande importatore. Quindi capisci che il problema è, diciamo, cambia molto del paradigma che abbiamo visto fino ad oggi. E è chiaro che questo qualche impatto lo dà, soprattutto dal punto di vista della riorganizzazione della produzione, cosa che non vediamo ancora oggi. Cioè, probabilmente il processo si sta muovendo sotto, ma in realtà è una tendenza, ma in realtà non la, ancora nei numeri la vediamo poco. Anche l'impatto dei dazi. L'impatto dei dazi, diciamo, se noi andiamo a vedere i numeri, se andiamo a vedere rispetto agli Stati Uniti, abbiamo esportato di più rispetto allo scorso anno. Rispetto al 2024, nel 2025. Poi però se andiamo a vedere un po' dentro, c'è un riassetto. Per esempio uno di questi settori che era molto globalizzato è la farmaceutica. La farmaceutica era noi lo consideriamo il baluardo di fronte a ogni tipo di dazi, perché è impossibile mettere i dazi sulla farmaceutica, succede il finimondo, rischiamo che Stati Uniti e Europa rimangano senza farmaci. In realtà quella è una filiera che è veramente globalizzata. Le imprese farmaceutiche di una buona parte dei paesi avanzati si basano su principi attivi che vengono realizzati e prodotti in Cina e India. Il manufatto, una parte di lavorazione viene fatta in Europa, un'altra parte viene fatta negli Stati Uniti. Quello che abbiamo visto nell'ultimo anno con i dazi, abbiamo visto un anticipo forte, come diceva il direttore Signorini, di quindi il front loading, cioè l'esportazione per anticipare l'arrivo dei dazi. Poi dopo abbiamo continuato a vedere fortissimi scambi, li vediamo tuttora. Adesso i farmaci hanno raggiunto circa il 28%, nel primo trimestre il 28% degli scambi con gli Stati Uniti. Cioè quella è una filiera che si sta riassestando. Molto spesso la proprietà è la stessa, perché sono multinazionali, che stanno semplicemente accumulando scorte oltre l'oceano e anche al di qua dell'oceano per puntare a una produzione un po' più autonoma rispetto a quella delle altre aree del mondo. Ovviamente questo a livello globale non è un processo virtuoso, chiaramente, perché andiamo a dividere, cioè perdiamo tutti i vantaggi che abbiamo avuto prima della specializzazione. Dall'altro però è un processo che è inevitabile in un mondo che non è soltanto quello di questi dazi, ma anche quello delle guerre. Abbiamo raggiunto il più alto numero delle guerre e dei primi dazi. Tutto sommato la politica americana tra Trump 1, Biden e Trump 2, tutto sommato la linea di fondo è rimasta molto, molto, molto, diciamo, l'orientamento è rimasto quello, la tendenza è la stessa, con, diciamo, atteggiamenti un pochino diversi, ma sostanzialmente è rimasta quella. Dico, tanto rumore per nulla, torno un attimo all'intervento che ci eravamo fatti prima. In realtà, se noi andiamo a prendere l'export verso gli Stati Uniti e gli togliamo appunto questa parte di farmaceutica, di export di farmaceutica, che è, ripeto, riguarda prevalentemente accumulazione di scorte di qua e al di là dell'oceano, e togliamo qualche vendita straordinaria, in particolare di navi, ci accorgiamo che anche, nonostante l'anticipo dell'export, nonostante tutto, alla fine abbiamo chiuso con un meno 5,7% di export verso gli USA. Alcuni settori pagano i metalli, ovviamente, che sono quelli più puniti forse dai dazi, pagano anche alimentari, ovviamente, come ovvio, apparecchiature elettriche, mobili, cioè un set di settori non proprio trascurabili. Il punto qual è? Che questo è niente rispetto a quello che potrebbe accadere, perché potrebbe essere sicuramente più forte l'effetto, nel senso che l'importatore americano difficilmente riesce a cambiare nel giro di 20 giorni il fornitore italiano. In alcuni casi, per alcuni prodotti che produciamo noi di qualità, rimarrà anche difficile in futuro, ma per tanti altri magari con il tempo si sposterà, e quindi qualche effetto probabilmente in più lo vedremo sulla parte export. Anche se in attenuazione di questo posso dire che tutto sommato, diciamo, l'impresa ha dimostrato di essere molto brava anche a ricollocarsi, cioè siamo tra i paesi a livello europeo, siamo sicuramente il paese che ha più facilità a muovere l'export verso altre destinazioni, verso altri paesi. Siamo il 7-8% l'anno dell'export cambia destinazione da uno all'altro, cioè questo è un numero molto elevato, cioè soprattutto se guardiamo in prospettiva storica sono numeri elevatissimi. Questo significa che ha raggiunto anche un grado abbastanza elevato di presenza sui mercati internazionali, anche di facilità di movimento. L'abbiamo visto anche con i paesi del Golfo, cioè noi abbiamo avuto Arabia Saudita e Emirati Arabi, sono due paesi che da soli in 5 anni in cui abbiamo raddoppiato l'export, e ci hanno di fatto compensato quasi integralmente qualcosa che abbiamo perso nei confronti della Germania, che ha avuto almeno 2 anni non proprio semplici. Quindi questo per dire, parallelamente all'export abbiamo visto l'aumento dell'import, e questo anche al netto del gas e anche al netto della farmaceutica, che ha aumentato l'import degli Stati Uniti, ma era normale perché era previsto anche nell'accordo, quindi tutto sommato ci sta. Dico un'ultima cosa soltanto per, diciamo, in prospettiva futura, che oltre appunto a un peggioramento un po' della parte, diciamo, delle relazioni commerciali, ma questo è inevitabile, un altro elemento che preoccupa è il fatto che la maggiore frammentazione sposta anche i flussi di investimento. Quindi se noi andiamo a guardare un pochino più nel lungo periodo, questo già è un processo che è già avvenuto e sta avvenendo, è partito dal 2018, cioè dalla fine degli anni 80 fino al 2018 sostanzialmente l'Europa è stata l'area più attrattiva in termini di investimenti diretti esteri. Investimenti diretti esteri, lo ricordo, sono gli investimenti che vengono fatti, diciamo, quelli pazienti, quelli per investire quote di partecipazione, brownfield, quindi oppure greenfield con nuove attività, e l'Europa è stato il centro di attrazione dei capitali mondiali. Allora, a parte abbiamo avuto un rallentamento dei flussi di investimenti diretti esteri a livello globale, ma poi questi dal 2018 sono molto più concentrati altrove, e in particolare gli Stati Uniti ovviamente sono ritornati. Tutte questa continuità di politiche che dicevo, Trump 1, Biden e Trump 2, ha portato sicuramente a un aumento dei flussi verso gli Stati Uniti di investimento diretto estero, e poi una crescita anche della parte della componente cinese. E di fatto l'Europa dal 2018 è quella che riceve minori investimenti. Questo che significa, sia in prospettiva, significa anche perdita di capacità produttiva. Cioè, lo dico proprio in termini prospettici. Quello che noi poi ogni tanto diciamo è un po' di delocalizzazione. Perché? Perché alcune imprese europee vogliono avere accesso ai mercati americani. Il mercato americano è un mercato che fa chiaramente gola, e quindi chi non è già entrato in passato, ovviamente in una situazione di questo tipo tende a spostarsi e comunque ad aprire anche lì. Non dico a sostituire, ma intanto per ora ad aprire.
2: Certo. Grazie mille. Dottoressa Vivo, in questo nuovo contesto, insomma, che ci è stato in qualche modo tratteggiato in maniera molto efficace negli interventi precedenti, l'Europa si scopre in qualche modo vulnerabile, quasi improvvisamente vulnerabile, quindi la proiezione internazionale, l'apertura internazionale che ha caratterizzato l'Europa per tutti questi anni, invece di essere esclusivamente, insomma, un fattore di crescita, diventa improvvisamente potenzialmente una fonte di vulnerabilità, un problema. Qual è la situazione, e in qualche modo è effettivamente così? E quanto vulnerabile è l'Europa, ed è quanto è esposta da un lato alla Cina e dall'altro agli Stati Uniti?
6: Thank you for your question.
7: Beh, prima di tutto grazie per la domanda e grazie naturalmente anche per l'invito qui, e vi voglio anche ringraziare per il team di traduzione, siete veramente fantastiche. Per quanto riguarda questo contesto, con queste tensioni geopolitiche sempre crescenti, ovviamente fanno pensare alla vulnerabilità commerciale, ripresentano questa tematica, soprattutto questa criticità, soprattutto per l'Unione Europea. Uno si deve ricordare che le dipendenze commerciali non portano necessariamente a delle vulnerabilità commerciali.
6: With Russia, for example.
7: Prendiamo l'esempio della Russia. Sapevamo di essere dipendenti naturalmente dal petrolio, dal gas naturale dalla Russia, ma è diventato un problema quando sono insorte le difficoltà politiche. Detto questo, l'identificazione di dipendenze commerciali è davvero cruciale. Come le definiamo queste dipendenze? Come possono essere definite? Beh, dobbiamo identificare un prodotto per il quale le nostre importazioni sono davvero concentrate in un piccolo numero di esportatori. Non so, veicoli elettrici, per dare un esempio. Noi importiamo i veicoli, le

di cui ci dobbiamo ricordare è che se vogliamo smettere di importare da un partner commerciale dobbiamo chiederci: saremmo in grado di produrre il prodotto? Beh, sapete benissimo la risposta. Parlando di veicoli elettrici, non saremmo in questo momento in grado di produrre abbastanza veicoli elettrici rispetto alla domanda che oggi c'è in Europa. Quindi ecco come noi identifichiamo le dipendenze commerciali e come possono appunto diventare delle vulnerabilità. L'Unione Europea in che situazione si trova per quanto riguarda questa questione? Bene, se noi prendiamo la Cina, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, possiamo dire che l'Unione Europea in questo contesto è in una posizione di mezzo. La Cina naturalmente ha un basso numero di dipendenze commerciali, è anche il principale fornitore di prodotti e anche di dipendenze appunto con altri partner commerciali. E gli Stati Uniti dipendono molto dalla Cina e l'Unione Europea dipende anch'essa molto dalla Cina, anch'essa, anche per l'Unione Europea questa è la situazione. E questa situazione si è acuita, diciamo, nel tempo, quindi le nostre dipendenze nei confronti della Cina sono aumentate col passare del tempo. Le dipendenze della Cina invece sono diminuite nel tempo e questo è per via della politica che hanno appunto messo a terra i cinesi, che hanno portato avanti i cinesi. Per esempio politiche di autosufficienza, soprattutto dalla pandemia, hanno portato avanti politiche appunto che concentrate sull'autosufficienza, che è cosa che noi non abbiamo nell'Unione Europea. Quindi questo è un po' il quadro generale al momento. Quindi questo tariffe di Trump, sappiamo che c'è la follia, ma anche lui ben presente questa storia delle dipendenze, sta cercando di usare le politiche commerciali proprio per andare a limitare queste dipendenze commerciali. E questo mi porta al terzo punto: che cosa possiamo fare di queste dipendenze una volta che le abbiamo identificate? Quindi Trump sta cercando di usare gli dazi per limitare le importazioni dalla Cina e anche da altri paesi, poi anche per altre motivazioni. Ma se, tornando all'idea delle dipendenze commerciali, ecco cosa sta cercando da fare. Sta funzionando? Secondo me no. È un modo buono di procedere? Ancora direi proprio di no. Però cosa possiamo fare con le politiche commerciali? Bene, i dazi andranno solo a limitare le quantità o aumentare il prezzo di quello che noi importiamo? Quindi dal punto di vista delle dipendenze commerciali, diciamo, non cambierà in maniera forte quella che è la composizione del commercio. Si può cercare di diversificare i fornitori, quindi diciamo arrivare a nuovi esportatori, magari trovare nuovi accordi commerciali, e l'Unione Europea ha cercato di fare questo, proprio di arrivare anche a nuovi accordi. Ma secondo me la politica più efficace è quella industriale, quindi quello che si vuole fare è, laddove possibile, aumentare le proprie capacità di produzione lì dove questa dipendenza commerciale, per i prodotti per i quali questa dipendenza può essere un problema, sia per motivi geopolitici che anche per problemi ambientali, problemi naturali. Ecco quello che si dovrebbe cercare di fare. L'Unione Europea effettivamente ha cercato di lanciare queste politiche industriali, per esempio con delle leggi sulle materie prime, facendo dei piani di investimenti anche importanti, anche in settori strategici, però tutto questo richiede del tempo per poter arrivare a dei veri risultati, quindi naturalmente non è che questi risultati li vedremo oggi. Gli Stati Uniti durante Biden avevano provato di portare avanti queste politiche industriali anche loro, c'era stato questo tentativo durante Biden e secondo me è lì che dovremmo andare e sembra che si stia andando proprio in quella direzione. Un'altra breve questione prima di restituire il microfono: per quanto riguarda l'Unione Europea, direi che noi abbiamo diverse visioni su quello che dovremmo fare tra i vari stati membri. C'è una diversità di punti di vista, anche se vediamo le dipendenze commerciali nello stesso modo, però poi diciamo non le vediamo tutti come un problema. A seconda della Germania, la Francia e l'Italia, per esempio, non avranno lo stesso punto di vista sulla dipendenza sia nei confronti della Cina che degli Stati Uniti rispetto ad altri.
altri o anche tra di loro, non si pensa in maniera simile anche quando si pensa che cosa dovremmo fare di queste dipendenze, quindi visioni divergenti tra gli stati membri dell'Unione Europea, e questo sta ponendo un problema anche quando proprio si parla di determinare ed identificare le politiche industriali più adeguate.

0: grazie.
1: Grazie mille degli interventi. Adesso ci rimane qualche minuto, insomma circa 5 minuti, prima di poi dare magari lo spazio alle domande. Allora, finché chiedo al pubblico di scaldare i motori e di trovare qualche domanda per i nostri ospiti, vorrei fare un brevissimo secondo giro, chiedendovi proprio di rispondere in qualche modo in un minuto, in una battuta. Ho due questioni che secondo me si intrecciano bene, che sono emerse all'interno del dibattito. La prima che farei al dottor Signorini e alla dottoressa Vibo è: che cosa ci aspetta il futuro? Siamo di fronte a un cambio di paradigma, quindi dobbiamo immaginare il commercio internazionale con occhi diversi, perché in qualche modo siamo passati da una fase di iperglobalizzazione a una fase di frammentazione. È stato detto prima, i dazi sono in qualche modo vischiosi, quindi è facile metterli, è difficile tirarli via, anche perché politicamente è delicato. Quindi cosa ci aspetta il futuro secondo voi? La seconda domanda invece che farei alla professoressa Amichini e al direttore Fontana è legato a questo tema della triangolazione che è stato menzionato prima, al fatto che una delle barriere più alte verso gli Stati Uniti possano indurre la Cina ad esportare verso altri paesi, non solo triangolando per poi arrivare agli Stati Uniti, ma anche per scaricare sui paesi terzi, in parte sull'Unione Europea, ma anche sui mercati terzi, quell'eccesso di produzione di cui è stato menzionato. Quindi questo pensiamo che sia un problema che resterà con noi ancora a lungo tempo. È pensabile che la Cina agisca in maniera responsabile per in qualche modo avere uno standing maggiore sul piano internazionale e far vedere che si comporta bene, tra virgolette, e quanto la competizione sui mercati terzi può pesare anche sulle nostre imprese. Comincerei di nuovo con il dottor Signorini.
2: Allora, è cambiato il mondo? Purtroppo sì, e temo non nel senso, lei ha detto prima, che questa è preoccupata che i dazi siano andati in discredito. Io non mi preoccuperei se i dazi fossero andati in discredito. Purtroppo il mondo è cambiato nel senso opposto, cioè i dazi sono diventati una cosa normale, accettata, ripeto, credo che 20 o 30 anni di commercio internazionale sostanzialmente liberalizzato abbiano fatto un gran bene dal punto di vista economico al pianeta, certo con tutte le difficoltà, le contraddizioni, i problemi che ci sono stati. Cosa abbiamo davanti di fronte non lo so. Io riassumo: tanto rumore per nulla? No, perché il rumore era intanto su dazi che non sono stati imposti nella misura in cui si pensava. Due, il perché la guerra commerciale, lo scatenarsi di una guerra commerciale, che era l'altra cosa che si temeva, non è avvenuto. E tre, perché se la crescita non è peggiorata molto rispetto a quello che si pensava prima del Liberation Day, era perché già le proiezioni di allora erano depresse. E naturalmente c'è poi la quarta cosa, cioè il concomitante stimolo derivante dall'intelligenza artificiale. Mi pare l'abbia detto ieri proprio il governatore Panetta, dicendo ci sono due forze contrastanti e questa è una forza che naturalmente spinge in senso positivo. Oggi ovviamente le preoccupazioni maggiori sono su un altro lato, almeno quelle contingenti sono su un altro lato. Però per quanto riguarda i dazi, io quello che temo che appunto siano ormai diventate una cosa normale con cui giustamente le economie, le imprese, gli stessi consumatori fanno i conti. E se sarà possibile riformare e rendere nuovamente effettivamente operativo il WTO, non lo so, me lo auguro, lo spero. Certamente dovranno cambiare molte condizioni politiche perché questo accada, anche perché l'effetto degli ultimi mesi, degli ultimi anni è stato far capire che al di là delle amministrazioni che negli Stati Uniti in particolare, ma poi anche negli altri paesi del mondo possono cambiare, alcune cose che si ritenevano fisse indipendentemente da chi vinceva le elezioni da una parte o un'altra, non lo sono. Sono alcune cose che si credevano impensabili, non sono impensabili. E quindi quale che siano, diciamo, gli sviluppi politici, per un lungo tempo si sa che non si potrà avere la stessa fiducia che fino a pochi anni fa si aveva in un commercio mondiale rules-based, diciamo, un ordinamento, come diceva lei. Questa cosa per un po' di tempo certamente non si recupererà. Certo, più si lavora in quella direzione, meglio è, più presto si recupera, meglio è.
1: Grazie mille.
0: So where are we going?
3: In che direzione stiamo andando? Ma personalmente penso che siamo ad un incrocio importante, un crocevia. Abbiamo un cambiamento nell'equilibrio dei poteri economici che porterà chiaramente a una riorganizzazione dei rapporti commerciali. Questo cambierà. Gli Stati Uniti e anche la Cina si sta concentrando sulla propria economia, anche se rimane l'economia più importante nel commercio internazionale. Però l'equilibrio dei poteri cambierà, a mio parere. E il secondo argomento sarà pure molto importante e cambierà nei prossimi anni, cioè il ruolo dello Stato e del governo, perché abbiamo vissuto dunque in un'era di globalizzazione spinta dalle aziende multinazionali. Le catene del valore globali sono state rafforzate dal sostegno delle società internazionali. Ecco perché abbiamo avuto per questi decenni la globalizzazione, e ora lo vediamo specialmente con la questione della dipendenza commerciale. I governi stanno cercando ora di recuperare parte dei poteri decisionali. Sono ora molto più attivi rispetto al passato. Per esempio la politica commerciale di Trump è un esempio, anche se non ci piace, è un buon esempio di come i governi stanno riprendendo in mano parte del potere. Le politiche industriali stanno diventando molto più importanti rispetto al passato. Anche questo è un buon esempio di questo equilibrio tra le multinazionali e gli stati e i governi, che a mio parere è qualcosa che sta cambiando ora e che cambierà anche in futuro.
4: Fatto io. Grazie per questa domanda, perché è molto puntuale e appropriata proprio in questi giorni, perché sono usciti nuovi dati su investimenti cinesi Greenfield. Questo ci fa capire meglio il ruolo dei paesi terzi, mercati terzi o paesi di transito, che diventano una sorta di calamita per gli investimenti produttivi, una sorta di Cina fuori dalla Cina, per non solo avvicinarsi ai mercati di sbocco, ma per avere anche, come dire, condizioni migliori dal punto di vista, appunto, di eventuali dazi, o comunque per togliere, ridurre la percentuale di disavanzo nei confronti della Cina direttamente, anche se indirettamente rimane lo stesso, diciamo, effetto di avere importazioni. Sto parlando adesso di Marocco, Ungheria, Vietnam e Messico. Ci sono pochi grandi paesi di transito che stanno ricevendo grossi investimenti diretti, soprattutto nei veicoli elettrici, ma non soltanto. Ecco, quindi Questo ci aiuta e ci costringe a continuare a studiare i movimenti e le strategie delle industrie cinesi in modo, diciamo, ampio, non soltanto i singoli investimenti diretti, ma tutta la strategia industriale e l'organizzazione internazionale della produzione, perché è da lì che possiamo capire poi eventuali risposte. Proprio in questi giorni, no? Si parla di, appunto, di acquisizioni di siti, ma anche di aperture di nuovi siti. Ecco, questo è lo sbocco per le produzioni cinesi. Non produrranno mai qui, mai, mai qui produrranno, assembleranno e avranno direttamente una produzione in loco, quindi diventeranno europee a tutti gli effetti, vanificando eventuali tentativi europei di imporre dazi, perché a quel punto, avendoli in casa, non si impone nessun dazio. Al momento è vero, per fortuna non ci sono stati dazi, più o meno la percentuale di merci cinesi colpita da dazio dall'Europa è del 9% e sono, diciamo, leciti, tutti leciti, quindi per fortuna. Però tant'è, comunque l'effetto contraccolpo c'è e non credo che sia positivo. Quindi io condivido con Pauline l'idea che ci debba essere una politica industriale. Lancio la provocazione al direttore, che è la seguente: spesso da Bruxelles, ma anche dalle capitali nazionali, ci dicono che sono le imprese stesse a non volere fornitori vicini perché sono più costosi, perché le imprese di geopolitica non ne vogliono sentire molto parlare quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male vogliono l'aiuto del governo. Ecco, questo non è molto carino, diciamo, quindi gliela lancio così
1: l'hai toccata piano.
2: Questa è la polemica. In realtà no, la verità è che, diciamo, abbiamo molte imprese che, diciamo, il rapporto con la Cina per noi, infatti, a parte la questione di triangolazioni, qui il tema è proprio più della produzione, della sovrapproduzione cinese che poi transita anche per altri paesi. Allora, lì la questione è che, diciamo, abbiamo un'area che sicuramente ha una capacità produttiva che non ha uguali nel mondo. Cioè, la Cina da sola fa il 35% della produzione industriale globale, noi insieme agli, l'Europa insieme agli Stati Uniti fa un altro 30% scarso. Quindi, cioè, questa è la condizione generale del, diciamo, a livello produttivo, a livello globale. Quindi è normale che i rapporti con la Cina siano, da un lato, quello di fornitore e dall'altro di quello che ti invade il mercato. Cioè, questo è un dato di fatto, nel senso che quindi da una parte si troveranno imprese che ti dicono il mio mercato viene invaso dalla produzione cinese e dall'altro invece io baso la mia produzione su, diciamo, utilizzando i produttori cinesi o addirittura insieme a loro produco cose che poi vendo in Europa. Quindi questa è un po' quello che, diciamo, la fotografia attuale. Quello che il problema vero che noi abbiamo in questa fase è che fino ad oggi, noi lo diciamo da anni, che i valori di vendita, i prezzi di vendita dei beni cinesi in Europa, ma come anche negli Stati Uniti, erano di fatto molto al di sopra di quelli che erano, diciamo, potevano essere ridotti in maniera molto larga. E questo che significa? Significa che la Cina aveva dei margini straordinari su quei beni che venivano venduti in Europa e questo gli consente, quindi grossa competitività, quindi significa che gli consente nelle fasi critiche come questa, quella in cui, diciamo, siamo trovati questi mesi scorsi, in cui i dazi nei confronti degli Stati Uniti, diciamo, trattengono questa sovrapproduzione che non può essere incassata, diciamo, venduta, assorbita dalla popolazione cinese stessa, sicuramente aumenta la quota di beni che viene venduta nei paesi nel sud-est asiatico, e questo è quello che l'incremento forte del commercio mondiale che stiamo vedendo in quell'area lì. Uh-huh. Dall'altro lato però ovviamente loro hanno gioco facile nel ridurre i valori medi unitari, cioè i prezzi di vendita in Europa, invadendo su determinati segmenti, cioè non ultimo, se noi andiamo a vederci i dati sul 2025 si vede chiaramente che in settori come moda, tessile, abbigliamento la Cina vende direttamente a prezzi ribassati in Europa e vende attraverso gli altri paesi vicini, Bangladesh, Cambogia, Vietnam, che hanno registrato aumenti di intorno al 30% ciascuno di vendita nei confronti dell'Europa. Allora, il punto qui è capire, diciamo, cosa vogliamo fare noi nel futuro. Certo. Nel senso che, da un lato, sicuramente può far comodo avere delle produzioni in queste aree a costi più bassi e in alcuni casi il mercato, devo dire la verità, li assorbe. Cioè, noi abbiamo delle aziende che vanno benissimo in Europa e che basano fondamentalmente la produzione in Cina. Quindi, cioè, questo, sgombriamo il campo. Questo. Poi ne abbiamo altre che invece producono in Italia, sono esclusivamente in Italia e vanno altrettanto bene in Italia, come anche in Europa, ma per esempio parlo del settore della moda, ne abbiamo alcune che sono focalizzate in Italia e che riescono a vendere molto bene non soltanto in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Quindi sono due tagli, ovviamente due strategie commerciali dal punto di vista imprenditoriale totalmente diverse, una che mantiene bassi prezzi, un modello di consumo molto diffuso, l'altra che va sull'alta qualità, prodotto di alta qualità, quindi entrambe funzionano. È chiaro che però, diciamo, anche questo cambia un po' quello che le imprese devono fare, cioè le imprese in qualche modo devono capire
5: di fare una scelta e trovarsi in un modello di riferimento che poi sia quello e perseguirlo. Quindi se molte delle imprese italiane, la gran parte, vanno verso modelli con produzioni di maggiore qualità, più sostenibili, ecco, forse quello è quello che vedo un po', certo, più vicino alla nostra tipologia di
1: questo ce lo teniamo per il festival dell'anno prossimo, allora vi chiedo già di metterlo in agenda e di tornare. E siamo stati solo parzialmente ben educati, nel senso che abbiamo lasciato solo 5 minuti per le domande. Magari adesso proviamo a raccogliere qualche stimolo dal pubblico. Vi chiederei magari di fare domande puntuali ed eventualmente di dire a chi rivolgete la domanda. Non siate timidi.
6: Buongiorno, io vorrei sapere, quando lei ha menzionato le differenze della visione tra i grandi paesi europei sulle trade dependencies, si può mostrare un flash, indicare quali sono queste differenze nella sensibilità di Italia, Francia e Germania rispetto a USA e Cina? Grazie.
7: Buongiorno, io invece avrei una domanda per la professoressa Mighini. Per quanto concerne la situazione economica interna cinese, lei vede un esacerbarsi del fenomeno della sovrapproduzione o una sua potenziale riduzione? E in che settori dovremmo, diciamo, concentrarci a livello europeo?
1: Bene, grazie. Allora proviamo, Dantore, a rispondere a queste due domande. Vi chiedo di essere molto molto rapidi.
0: Thank you for your question.
3: Grazie per la sua domanda, grazie. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e la Cina e la differenza, penso che la questione chiave sia l'esposizione al commercio e come uno è dipendente da un punto di vista commerciale dalla Cina e dagli Stati Uniti. Per i dazi commerciali, per esempio la Germania era molto riluttante a rispondere alla dazio perché è il quarto esportatore agli Stati Uniti a livello mondiale, quindi c'era una certa riluttanza da parte della Germania, e quindi si può fare una distinzione in questo modo, quindi qual è il loro livello di dipendenza commerciale, dopodiché verso quale paese, verso la Cina. Ancora una volta, la Germania non vorrà avere una politica commerciale forte nei confronti della Cina, mentre la Francia per esempio andrà meglio, insomma, quindi ci sono queste diversità, ma dipende proprio da quello.
8: Allora, sicuramente con i dati del 2025, andando a vedere la composizione micro della politica industriale con i dati a livello di impresa, diciamo tutte le filiere degli intermedi, quindi semilavorati, intermedi, la Cina sta, diciamo, investendo, diciamo, lo Stato centrale sta spingendo molto a sovrapprodurre, stoccando, e questo, diciamo, con grandissimi sussidi. Per esempio, sono già sulle batterie elettriche, hanno già una produzione ampiamente autosufficiente e anche già per l'export, volendo, non le esportano perché se le tengono. Quindi, e poi le filiere intermedie non è ancora visibile nell'effetto, diciamo, su a valle, però questo è, diciamo, l'andamento oggi. È vero, come diceva il direttore, che la Cina è un grande importatore, però importa materie prime, non importa, sì, quindi diciamo che il beneficio e lo svantaggio di essere collegati o legati al mercato cinese è totalmente riferito a paesi diversi. Certamente da noi non importano, diciamo. Quindi sì, diciamo, il beneficio netto è sempre molto positivo o molto negativo, e questo divide il parterre dei partner internazionali sulla risposta da dare alla Cina. Siccome su più o meno 200 paesi malcontati nel mondo, due terzi se non tre quarti sono tutti catturati, sono innanzitutto non democrazie e poi sono catturati dall'influenza cinese, diciamo che siamo diventati una riserva indiana più o meno. Qui chiudo.
1: Va bene, grazie mille. Siamo, penso, arrivati proprio alla fine cronometrata del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti per la loro disponibilità e per tutti gli spunti che ci hanno dato. Spero che avremo altre occasioni per averli con noi a Trento. Ringrazio tutti voi e tutte voi per la partecipazione. E vi auguro un buon proseguimento di Festival dell'Economia di Trento in questi giorni che ci attendono. Grazie e buona giornata.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Martedì scorso a Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Siamo una forza noi donne, Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa a 80 anni dal primo voto delle donne e dall'Assemblea Costituente. Saluto della vicepresidente della Camera Anna Ascani. Buon ascolto.
11: Tornati alla Camera dei Deputati. Lasciatemi dichiarare subito che il titolo dato a questo incontro mi piace davvero. Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa. E che impresa? Non ancora compiuta del tutto, starei per aggiungere. Ma come si dice in occasioni del genere, questa è un'altra storia. Emancipazione, diritti, protagonismo, lo sappiamo. Per le nostre nonne, le nostre madri, è stato come scalare una montagna altissima, ripida e liscia, senza chiodi né corda. Campionesse assolute di un temerario free climbing dove l'insidiosa parete era formata da storia, convenzioni, convenienze per gli uomini, pregiudizi, pigrizie e meschinità. Ma grazie a guide come Armida Barelli e molte altre, il fitto strato che nascondeva la vetta è stato squarciato. E quest'anno, celebrando l'ottantesimo anniversario del primo voto delle donne e per le donne, facciamo memoria anche della fatica, dell'impegno, della tenacia e della generosità di quelle insostituibili guide. Quando nel 1946 le donne vennero finalmente chiamate alle urne, si verificò un'autentica rivoluzione, ha detto in occasione dell'8 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l'inizio di una nuova stagione dove responsabilità, opportunità, diritti valevano per le donne e per gli uomini, finalmente su un piano di totale parità. Mi paiono parole di grande importanza da tenere sempre presenti anche in questo tempo che pare tanto lontano dal 1946. Vi chiedo scusa, l'ho presa un po' da lontano, ma come dicevo all'inizio, la colpa è del suggestivo titolo che avete scelto. Ringrazio e saluto Ernesto Preziosi, autore di Armida Barelli, Il lungo viaggio delle donne verso la partecipazione democratica, il volume di cui discuteremo quest'oggi. Come saluto e ringrazio Margherita Amadeo, Barbara Pandolfi, Emanuela Gitto, Chiara Sancin e Mariangela Perito che ci accompagneranno nella riflessione con i loro interventi. Questo libro ricco, appassionato, meticoloso, vuole essere, e a me pare riesca nell'intento, un concreto contributo ad estinguere quel debito storiografico a cui fa riferimento l'autore nell'introduzione verso Armida Barelli. È infatti singolare, scrive Preziosi, uso il cognome, ma siamo cari amici Ernesto, che nonostante abbia coinvolto nella sua opera migliaia di donne, contribuendo alla maturazione della soggettività femminile e preparandole, come in pochi altri casi, all'avvento della democrazia, la sua biografia sia poco conosciuta, quasi ignorata dalla storiografia, oltre che poco nota ai cattolici stessi. Lascio ovviamente ad Ernesto, a cui tra un attimo cedo la parola, dire di Barelli e della sua straordinaria, forse unica, esperienza al servizio della Chiesa e della società italiana nel corso di 30 anni, a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale, incrociando la dittatura fascista e poi la liberazione e la rinascita democratica. A me, e queste sono le brevi considerazioni che voglio condividere con voi, colpisce l'ostinata convinzione che ha sorretto Armida Barelli nella sua inesauribile azione con le giovani e le donne di ogni parte del paese, da nord a sud, dalle città ai piccoli centri, e cioè che non ci poteva essere emancipazione senza istruzione e formazione. Allo stesso modo, l'adesione alla gioventù femminile di Azione Cattolica era certamente uno strumento per la formazione di una coscienza spirituale ed ecclesiale. Del resto la sua ispirazione religiosa l'ha guidata e sospinta in una vera vocazione missionaria, tant'è che la Chiesa l'ha riconosciuta beata nel 2022. ma non meno per la costruzione di una coscienza sociale e politica, intesa non come partecipazione ad un partito, ma come consapevolezza che ai cattolici non poteva non competere di occuparsi di realizzare una società giusta e cristianamente ispirata. Dopo la lotta di liberazione e la resistenza all'alba della democrazia e della Repubblica, se i cattolici, chiamati ad assumere responsabilità e ruoli decisivi, sapranno affrontare la nuova stagione facendosi trovare preparati, si deve alla semina spirituale, culturale e morale compiuta dall'associazionismo cattolico nei decenni tra le due guerre e da leader proprio come Armida Barelli. Questo è un libro che consente, attraverso la lente dell'esperienza vissuta da Armida Barelli, davvero di discutere di tanta parte della nostra storia nazionale, sia dal versante ecclesiale che da quello civile, un giacimento di sollecitazioni che penso raccoglieranno tra breve i nostri relatori. Grazie mille, la parola a Ernesto Preziosi. Grazie.
12: Grazie davvero alla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, per la presenza, per le parole che ci ha rivolto e anche per aver contribuito all'organizzazione di questa iniziativa, a cui tenevamo, in più di uno, non solo io chiaramente, in maniera particolare per il fatto di svolgerla dentro questa sede istituzionale che è la Camera dei Deputati. Perché c'è un motivo per cui siamo qui. Ed è un debito di riconoscenza verso Armida Barelli, un debito di riconoscenza che non era facile saldare, perché la stessa espressione che alla vicepresidente è piaciuta, siamo una forza noi donne, da lei detta a ridosso di una consultazione elettorale, quando, facendo dei calcoli molto semplici, essendoci ormai il suffragio universale e il voto per le donne, lei diceva su 100 53 sono donne e 47 sono uomini, se ci mettiamo d'impegno è fatta, orientiamo noi il risultato. Non è così semplice, ma lei puntò sempre, anche nelle famose elezioni del 18 aprile del 48, e Papa Pio XII in un'udienza la ringraziò di questo, perché il presidente nazionale dell'Azione Cattolica, Vittorino Veronese, disse: solo lei pensava che saremmo dovuti arrivare al 51%. Lei diceva: per fare le istituzioni di questo nuovo Stato non basta una piccola maggioranza. Vedete, noi parliamo di riforme, di forme premiali rispetto ai risultati. Bisogna ottenere con i risultati, col voto, il 51%. E gli altri non ci credevano che si doveva ottenere quel risultato, ma si sfiorò la maggioranza assoluta. In quel momento la Democrazia Cristiana saldò un debito col paese di quel tipo. Perché dico debito di riconoscenza? Perché Armida Barelli non è mai entrata alla Camera nel senso di parlamentare. Ma attenzione, come non c'è entrato Luigi Gedda, pur invitati da Alcide De Gasperi a candidarsi, queste donne e uomini di un'azione cattolica di un certo tipo ritenevano più importante attestarsi sulla formazione di tante generazioni anziché lucrare personali incarici. Io parlo con la solita schiettezza con cui sono abituato a parlare. Oggi c'è gente che, per aver fatto il catechismo in parrocchia, pensa che gli spetta un posto di cattolico in lista. Non è così. Queste persone avevano una capacità di analizzare il tema e di dire che cosa, e di dire che dietro ci arriva quel consenso così largo attraverso una tessitura organizzativa per un verso, formativa per un altro, ed era una formazione integrale, intensiva. Quindi c'è un debito di riconoscenza per quella formazione civica delle giovani donne che lei guidava nella gioventù femminile e che noi oggi ascolteremo da queste voci, perché quella formazione civica diede i risultati che diede, perché seppe irradiarsi nella realtà di quel tempo. In una lettera interna a alcune persone a lei più vicine diceva, a ridosso delle elezioni: noi dobbiamo andare a votare, far votare per fare eleggere Amintore Fanfani, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti. Citava questi nomi, ma questi nomi il popolo italiano non li conosceva se non in maniera minima. I voti li hanno trovati quelle donne. Quindi c'è un debito di riconoscenza in chi non ha voluto essere candidata, lo dirò poi alla fine anche con una maniera scherzosa, ma in chi ha saputo mandare tante persone in Parlamento, persone preparate, formate. Il secondo tipo di sottolineatura che voglio fare è: si poteva scegliere qualunque modo, chiamare uno storico che commentava il libro, che commentava questa figura. Io invece ho voluto scegliere un taglio diverso. Il primo tema è il debito di riconoscenza, il secondo tema è un contributo grande dell'associazionismo femminile. Il soggetto è l'associazionismo. Molti dei problemi presenti anche nella capacità di formare un consenso e un'opinione civica e politica dei cattolici sono legati alla sfrangiatura dell'associazionismo, al diradarsi delle reti associative e ad alcuni difetti che i pur meritori nuovi movimenti hanno nel praticare una prassi di tipo autoreferenziale più che solidale. Allora, credo che su questo ci sia davvero una seconda sottolineatura importante. Le persone che sono qui non sono gli storici professionisti che conosciamo, sono persone che attengono alla storia, che studiano la storia, che conoscono la storia, ma hanno delle appartenenze di tipo associativo, sono legate a delle realtà. E questo è un fatto importante, perché va recuperato in questa stagione. Va recuperato anche per dire che le realtà, anche associate, oggi dovrebbero fare più memoria della loro storia. La storia costruisce identità. Aver lasciato andare, anche con poca conoscenza, anche a livelli responsabili, l'identità associativa come identità storica, lo vedo. Vado spesso a parlare con tante associazioni di tutti i tipi dell'area cattolica, è scesa molto la consapevolezza della propria storia e questo è un grande danno, perché è un difetto di identità, è un difetto di appartenenza, è un difetto di capacità di uniformare un orientamento comune che poi sapeva incidere nel paese. Se andiamo a ristudiare queste pagine gloriose, la Costituzione, dietro c'è un fatto di popolo. E dobbiamo capire perché c'era un fatto di popolo, perché quel fatto di popolo aveva anche delle caratteristiche evidenti, era un fatto laicale, non era solo clericale, non si organizzarono solo i preti, e il 48 non l'ha fatto i pulpiti, l'ha fatto quell'associazionismo di base, molto forte e radicato. E qui c'è anche proprio una correzione di tiro, chiudo con queste battute introduttive, verso la storiografia ufficiale, anche la storiografia ufficiale di marca cattolica, che indulge da troppi anni su una versione, su una vulgata che è passata negli anni, era figlia di una lettura del tempo della lettura storico-marxista, ma indulgono anche gli storici di impostazione cattolica, misconoscendo i protagonismi ignoti, i mille protagonismi che questa storia di donne soprattutto ha avuto nel paese. Perché, e passo a due battute sul contenuto, perché parlare di questa formazione? Perché parlare della Armida Barelli che dal 18 al 19 si mette alla testa come presidente della gioventù femminile, gira l'Italia, costruisce una rete di persone? Cosa c'era dietro? Che idea di femminismo c'era? Diceva un giornale, il suo giornale delle giovani donne di Milano, un titolo dell'epoca, Le nostre battaglie, ma si riferiva a battaglie ideali evidentemente, per un femminismo ambiziosamente intraprendente. Perché anche nel contesto laico si tocca con mano come gli interessi femminili siano mal conosciuti e peggio tutelati dagli uomini, 1919. Quindi un femminismo che non aveva la veste né la cultura delle suffragette anglosassone, ma aveva un'altra matrice, quella religiosa, cioè si appoggiava sulla dignità della persona umana, sulla pari dignità dell'uomo e della donna, su quella fraternità, sororità, come a volte oggi si dice, che riguardava tutti i battezzati. Allora, le donne della GF fin dagli anni 20 si battono per il voto. C'è un dibattito poco noto in Italia, nel 19, il 20, prima delle elezioni del 19, per ottenere il voto femminile. Ci sono dei congressi e il Partito Popolare di Sturzo appoggia questa istanza. Lo fa dicendo che bisogna dare a questa istanza per il voto della donna il più valido appoggio, perché possa essere approvato e venire applicato già fin dalle prossime elezioni del 19. Così non sarà, ma è interessantissimo, la gioventù femminile della Barelli per quelle elezioni in cui non era stato riconosciuto il voto delle donne, nonostante un forte dibattito parlamentare, si impegna per la campagna elettorale e fin da allora la Barelli lo ripeterà negli anni, a metà degli anni 40, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si impegna perché le giovani donne si iscrivano alle associazioni professionali di categorie e si iscrivano ai partiti in cui si può riconoscere nel programma un'affinità di ideali e di contenuti. Lei sceglie di non iscriversi, non si iscrive al Partito Popolare, incoraggia le donne a iscriversi, ma lei non si iscrive perché ritiene che quel vertice di dirigenza che aveva non dovesse essere interpretato come una realtà di parte. Questo con buona pace di chi fa iniziare la scelta religiosa a metà degli anni 60. La scelta religiosa è una natura costante nella storia dell'azione cattolica, bisogna avere la capacità di leggerla. Bene, quella campagna lascerà però dei frutti, un bel dibattito, ci sono degli articoli bellissimi, non ve li sto a leggere, ma del 19 sulle nostre battaglie, che dicono la miopia degli uomini, che non riconoscono il diritto delle donne a votare. E perché non lo riconoscono? Perché al massimo lo riconoscono dicendo per i meriti che hanno, perché si sono impegnate molto durante la guerra, hanno sostituito gli uomini nel lavoro, nelle fabbriche, e quindi questo potrebbe essere un motivo. E dice il giornale della gioventù femminile della Barelli, è una schiera di miopi che non ha saputo vedere come la somma di lavoro che a fianco della metà forte del genere umano, l'altra metà ha saputo compiere nei secoli. La donna non è maturata in questi anni, ma le condizioni moderne di vita prodotte dall'evoluzione della civiltà hanno creato necessità nuove. Cioè non era un problema interno della condizione femminile, era la società che non poteva fare a meno di una presenza femminile anche nel voto. La donna è venuta acquistando un'individualità propria, essa ha pensieri, attività, interessi che non sono precisamente quelli della famiglia. Direttamente quindi, e non già per il tramite della famiglia, essa deve poter esprimere la sua voce. La voce di donna è una voce che si esprime direttamente, non può essere rappresentata appena dal voto del marito no, o dal voto della famiglia, e così via. Un percorso interessante. Arriva la legge del voto nel 19, una bozza di legge passa alla Camera, ma la caduta del governo Giolitti fa decadere la legge, non c'era stato il passaggio al Senato e se ne riparlerà dopo la guerra, in quel 45, quando, lo diciamo anche scherzosamente, il Parlamento provvederà con la bozza Togliatti-De Gasperi o De Gasperi-Togliatti a far approvare una legge che dà il diritto di voto alle donne. Peccato si dimenticherà di un piccolo particolare, riconosce l'elettorato attivo, si dimentica di inserire l'elettorato passivo, sarà necessario un secondo provvedimento di legge perché la donna non doveva solo votare, poteva essere anche eletta, e questo spiega anche perché in quella consultazione della Costituente i numeri saranno numeri anche molto risicati, le donne che vengono candidate sono un numero molto piccolo, si contano tante candidate, 226, ma in sostanza ne vengono elette un numero molto piccolo, e per la Democrazia Cristiana saranno elette candidate in 29, elette in 21, ed è un tema interessante, poi vedere anche la composizione. Mi fermo perché volevo sottolineare questi due aspetti, un debito di riconoscenza e la sottolineatura dell'associazionismo che porta con sé una necessità di correzione anche storiografica rispetto alle dimenticanze di questa componente femminile, e la necessità di fare attenzione che dietro le grandi idee che anche oggi vogliamo mettere in campo ci sia la possibilità di avere una rete popolare. Quella rete era popolare. Voi pensate, nel 19 questa gioventù femminile aveva 40.000 iscritte, che saranno alla vigilia nel 39 oltre il milione, aveva 4.000 circoli sparsi per l'Italia, ma com'era la composizione sociale? 15% insegnanti, 13% studenti, 7% signorine di famiglie bene, il 50% operaie e contadine. La base di queste associazioni era una base popolare, diffusa a livello nazionale quando l'Italia ancora non era granché unita. Dopo la Prima Guerra Mondiale si apre un tema dell'unità che si è consumata nelle trincee. Il mondo femminile saprà costruire questa unità di intenti e di valori per l'intero territorio nazionale. Allora, dicevo, stasera ne parliamo insieme con un po' di voci. La prima voce che ascoltiamo è quella di Margherita Amadeo. Ho ritenuto di invitarla perché è coautrice di un libro, tra i tanti che stanno uscendo in questo periodo, ma che dà una buona sintesi. Il titolo di questo libro, pubblicato da Salani, è Libere per Costituzione, Costituzione maiuscolo naturalmente, le 21 donne che hanno fatto l'Italia, no? Quindi è una rassegna anche di questa realtà. Partiamo da lei, che ci dà un quadro generale di questa presenza femminile alla Costituente, e poi a seguire gli altri quattro interventi che toccano dei tagli particolari. Grazie.
13: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Rivolgo un deferente saluto alla vicepresidente della Camera Anna Scani, la cui presenza conferisce particolare autorevolezza e significato a questo incontro, testimoniando proprio l'attenzione concreta delle istituzioni verso i temi al centro della riflessione di oggi. Un sincero e particolare ringraziamento al professor Ernesto Preziosi, che con sensibilità culturale e visione lungimirante ha ideato e promosso questa iniziativa, la quale non si esaurisce nella dimensione memoriale, ma si configura proprio come uno spazio critico di interrogazione al presente e di apertura consapevole al futuro. Un cordiale saluto alle autorevoli relatrici e a tutti i presenti. Consentitemi di partire, di muovere da una considerazione che avverto non soltanto come personale, ma intimamente connessa al significato stesso del luogo che oggi ci accoglie. La Camera dei Deputati è uno spazio denso, attraversato da una fitta stratificazione di storia e di memoria istituzionale. Essere qui oggi non è un gesto neutro, è in qualche modo un attraversamento della storia. Significa entrare non soltanto nella vicenda politica del Paese, ma anche in quella trama più silenziosa e meno visibile e tuttavia più profondamente costitutiva, in cui le donne hanno iscritto il proprio nome nella costruzione democratica italiana. La proposta culturale che oggi ci accompagna è innanzitutto una dichiarazione di consapevolezza storica. Richiama una genealogia femminile ampia e plurale, in cui esperienze diverse convergono nel delineare una trasformazione profonda della vita civile e sociale del Paese. In questo orizzonte si colloca il mio contributo dedicato alle 21 madri costituenti, le 21 donne che nel 1946 entrarono in Assemblea Costituente. Perché quando si parla di identità nazionale, la memoria collettiva tende spesso a ripercorrere gli stessi nomi, gli stessi volti, ricordava il professor Preziosi, gli stessi racconti, quelli degli uomini, quelli degli uomini delle battaglie visibili e delle decisioni che la storia ha maggiormente esposto alla luce pubblica. Eppure, accanto a questa narrazione più visibile e più esposta, si dispiega un'altra storia, meno visibile, più silenziosa, più discreta, ma non per questo meno decisiva. È la storia delle madri costituenti e della storia di Armida Barelli e delle altre che fecero l'impresa. Le madri costituenti, le prime ad entrare nei palazzi istituzionali, le prime ad irrompere nello spazio pubblico, anche quello più rigorosamente ed esclusivamente maschile, la resistenza, la guerra. In un'Italia segnata dalle cicatrici della guerra, le prime a sedere con coraggio, con il peso della storia, ma con il coraggio del cambiamento in Parlamento, in Senato, assemblee che non le avevano mai accolte prima, le prime a rappresentare le cittadine e i cittadini italiani. Donne che hanno abitato il loro tempo con audacia e intelligenza critica, senza mai sottrarsi alle contraddizioni della storia. Donne che hanno conosciuto il silenzio e la parola, la resistenza quotidiana e l'impegno morale, la marginalità e l'azione. Donne controcorrente, estranee alla logica del conformismo, ma capaci di leggere la storia come un'opera in divenire. Autentiche sentinelle di cambiamento hanno sfidato ruoli e stereotipi, infrangendo il muro del patriarcato. Rifiutando i ruoli tradizionali che la società affidava alle donne, relegandole alla sola dimensione domestica, di madri e di mogli, hanno abbracciato ideali profondi di trasformazione sociale, dedicandosi senza riserve a scelte di vita che in molti casi significarono carcere, confino, deportazione. Eppure non smisero mai di lottare. Non subirono la storia, la plasmarono. Entrarono in politica non per ambizione personale, ma per vocazione civile, spesso profondamente radicata in una fede cattolica che concepiva la politica come cura dell'altro, amore verso il prossimo, impegno morale. Emblematica in tal senso la figura di Armida Barelli, che seppe coniugare formazione, impegno sociale, visione civile, contribuendo alla nascita di una grande consapevolezza femminile, aprendo spazi inediti di partecipazione democratica alle donne. Le 21 madri della Costituzione non sacrificarono mai la propria integrità per salvare posizioni o privilegi. Non cedettero alla comodità dell'indifferenza, ma scelsero il coraggio della partecipazione e della responsabilità. In questo spirito si colloca una data simbolica, 1 ottobre 1945. Per la prima volta una donna prende la parola in un'istituzione democratica, proprio qui a Palazzo Montecitorio. La sua voce attraversa il tempo, spezzando il silenzio secolare della storia, un'eco millenaria di esclusione e di invisibilità. Il suo discorso era tanto intenso quanto coinvolgente. Denunciava l'ipocrisia di chi elogiava il contributo delle donne ma poi le relegava ai margini della società. Quel gesto semplice e rivoluzionario era l'alba di una nuova Italia, un manifesto di emancipazione. Da quel giorno, tra queste mura, la politica smise di essere una questione maschile e finalmente l'Italia si apriva alla partecipazione delle donne. Ed è proprio in questo fil rouge di partecipazione che arriviamo ad una data decisiva, 2 giugno 1946. L'Italia usciva da una delle fasi più drammatiche della sua storia. Le città portavano ancora impresse le cicatrici della guerra. Le famiglie convivevano nel peso delle assenze e delle perdite. Un paese sospeso, in bilico tra ciò che era stato e ciò che ancora non osava immaginare. Eppure proprio da quella fragilità emerse una straordinaria forza civile, non solo la volontà di ricostruire, ma la scelta più alta e coraggiosa di rifondare democraticamente la nazione. Nacque la Repubblica, un miracolo della ragione, scrisse Piero Calamandrei. Non un punto di arrivo, ma un cammino aperto. Un progetto aperto alla partecipazione dei cittadini, alla dignità del lavoro, alla giustizia sociale, alla libertà condivisa. E in quell'alba di rinascita si compì una svolta destinata a cambiare per sempre il volto della Repubblica. La libertà di scegliere democraticamente i propri rappresentanti veniva celebrata aprendo le porte ad una parte della popolazione fino ad allora esclusa. Le donne. Per la prima volta le donne italiane entravano pienamente nella vita democratica italiana attraverso l'esercizio del voto attivo e passivo. Non fu semplicemente l'estensione formale di un diritto, fu più profondamente il riconoscimento pubblico di una soggettività civile già maturata nella società. Perché negli anni più duri della guerra le donne avevano già sostenuto il peso della storia attraverso il lavoro, la cura, la resistenza. Avevano custodito famiglie, comunità, speranza, tenuto accesa la fiamma della vita civile. Sono passati più di 80 anni da quella data, ma quella giornata ancora oggi continua a parlarci con straordinaria lucidità. Le parole di Anna Garofalo, giornalista radiofonica nel 1946 e acuta testimone di quei giorni, restituiscono con straordinaria intensità la densità morale di quel momento. Le schede elettorali, scriveva, apparivano più preziose delle tessere per il pane, strette tra le mani come biglietti d'amore, biglietti per il futuro. Ecco, quelle mani che avevano curato, protetto, costruito, strinsero una scheda elettorale e in quel gesto, così semplice insieme rivoluzionario, si compì una trasformazione profonda. Perché votare significava esserci nello spazio pubblico, significava contare, significava incidere, significava essere riconosciute, non più ai margini ma dentro il respiro della nazione. E le donne si presentavano ai seggi con passo composto e dignità, col vestito buono della festa, con i bambini tra le braccia, con il peso della dignità, ma anche con una condizione interamente condivisa. Emozionate come si conviene per un appuntamento importante, un appuntamento con la storia e con se stesse. Quel vuoto infrangeva una concezione del diritto di cittadinanza quale territorio maschile si sgretolavano proprio le ragioni di un privilegio. E tuttavia il punto più alto di quella conquista non fu soltanto votare, ma esserci laddove si scriveva il futuro. 21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente in un'aula dominata da uomini. Un numero fragile, sì, si dirà, ma la storia non si lascia ridurre all'aritmetica, perché vi sono presenze che pesano più dei numeri, capaci di incidere nel significato, nel senso stesso appunto delle cose. Quelle donne portarono dentro le istituzioni l'esperienza concreta del lavoro, della dignità e della responsabilità. Ognuna sentì l'onore dell'incarico ricevuto, ma anche il peso della responsabilità di combattere le disuguaglianze, spezzando retaggi culturali e legislativi. Provenienti da tutte le parti d'Italia, differenti per formazione sociale, politica, culturale, seppero superare ideologie e divisioni per un obiettivo più grande, costruire una società più giusta, affermare i diritti delle donne. Le 21 madri della Costituzione non ebbero deliri protagonistici, fibrillazioni da prima donna, non esibirono stigmate da superiorità, ma loro lavorarono insieme in armonia, spinte dalla considerazione che non si poteva derogare dall'affermazione dei diritti delle donne. Il loro contributo non fu simbolico ma sostanziale. In quelle pagine scritte tra macerie e memoria incisero parole che ancora oggi definiscono la nostra convivenza civile. Libertà, dignità, lavoro, famiglia, maternità. Compresero che scrivere una Costituzione non significa solo ordinare norme, ma dare forma a una visione dell'umano. Compresero che le parole non sono mai neutrali, possono escludere o includere, ferire o proteggere, aprire o chiudere possibilità o diritti. Per questo insistettero, per questo non cedettero. Senza distinzione di sesso, fortemente voluta da Angelina Merlin nell'articolo 3, principio cardine della nostra Costituzione, non fu una formula accessoria ma una frattura giuridica e culturale del Paese. Un argine contro l'ambiguità, contro una lunga tradizione che dietro l'apparente universalità del linguaggio aveva escluso metà della popolazione. E di fatto due parole soltanto, volute da Teresa Mattei, segnarono un passaggio decisivo. Dall'uguaglianza proclamata all'uguaglianza esigibile. Non basta che la legge dichiari, occorre che la realtà corrisponda. Ecco, in quella scelta lessicale c'era una tensione etica altissima, la consapevolezza che la giustizia non è mai data una volta per tutte, va conquistata, difesa, costruita passo dopo passo. Ed è proprio nelle parole di Teresa Mattei che si coglie l'essenza più autentica della loro esperienza. Abitarono le istituzioni finché poterono decidere, poi senza clamore ritornarono alle proprie vite, con la sobrietà di chi non ha cercato un potere ma un compito da compiere. Ricordarle oggi non è semplicemente un esercizio di memoria, è un gesto di responsabilità. Significa raccogliere il loro testimone, significa salire sulle spalle dei giganti, perché da quell'altezza di memoria e di coraggio si vede meglio, si vede oltre, si vede il futuro. E oggi le 21 madri costituenti sono qui non solo nelle fotografie, tra le pagine dei libri, nelle tipografie che ne hanno moltiplicato le parole, né ancora nei segni che questo luogo custodisce e conserva. Sono qui nel coraggio di chi non ha accettato di essere spettatrice. Sono qui nel rigore di chi ha saputo coniugare visione e concretezza. Sono qui nella passione di chi ha scelto di esserci nonostante tutto. A loro, che hanno costruito la nostra libertà, va il nostro grazie e anche la nostra promessa, custodire e continuare il loro cammino. Perché la libertà che ci hanno consegnato è un diritto ma anche una responsabilità. La parità che hanno affermato è un fondamento ma anche una sfida quotidiana. La partecipazione che hanno conquistato è un dovere ma anche un invito a esserci, ad agire, a cambiare. E il coraggio che ci hanno lasciato non è solo un'eredità, è una fiamma che chiede ogni giorno di essere accesa non nel rumore dell'eroismo, ma nel silenzio dell'impegno quotidiano. E allora oggi in questo luogo dove le 21 madri della Costituzione hanno lottato, combattuto, sofferto, immaginato un paese nuovo quanto ancora quello vecchio era ferito, resta un gesto semplice ma necessario: restituire i loro nomi. Maria Agamben, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Chicchi Mattei, Angelina Merlinna, Angela Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomaglio.
12: Ecco, grazie a Margherita Amadeo che ci ha dato il quadro, che ci ha richiamato il quadro di quel passaggio della Costituente, chiudendo con i nomi delle Costituenti, io dicevo prima, delle 21, 9

0: era presidente in Sicilia della sua di oggi, della gioventù femminile, in quel momento. Quindi su quel piccolo numero, 3,6% mi pare fosse la percentuale, no, della presenza femminile rispetto alle
1: emiciclo,
0: meno del 4% sulla presenza generale nell'emiciclo, di quella piccola pattuglia. E poi la Gotelli ebbe la possibilità di, per surroga, di entrare nel gruppo, nella commissione dei 75, quella che materialmente poi scrisse il testo, quindi ebbe una voce diretta dentro la stesura del testo. Questo allora per dare il quadro di dove ci vogliamo muovere. La seconda voce è quella di Barbara Pandolfi, docente di teologia, ma studiosa e conoscitrice raffinata della Barelli, perché l'ha affrontata sotto molti profili. Noi abbiamo messo questo titolo che, come vedete, anche la vicepresidente del Senato ha scosso un po', perché volevamo dire: non lo dimenticate questo nome, c'entra, anche se non è una delle elette, per sua scelta non è una sarebbe stata eletta con un grandissimo suffragio di voti. Allora, chi era Armida Barelli? Molti di noi lo sanno un po' così, ma io credo che Barbara Pandolfi ci può aiutare a dare le coordinate. Chi era questa Armida Barelli?
2: Bene, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati espressi prima e alla gioia, perché in questo modo Armida Barelli entra alla Camera. Lei, che aveva scelto di non entrare come eletta, oggi entra e viene riconosciuta per il contributo che ha dato alla storia civile, alla storia democratica di questo Paese. E allora, attraverso alcune note biografiche sulla sua figura, sulla sua opera, vorrei cercare di fare intravedere qualcosa del suo volto, dei suoi pensieri, delle sue relazioni, della sua umanità, del suo cammino di donna. Fra quelle donne prima citate, di cui abbiamo ricordato i nomi, sicuramente gli orientamenti politici erano diversi, le idee erano diverse, ma avevano imparato a lavorare insieme. E questo lavoro insieme, questo confronto di idee, era sicuramente, aveva le sue radici sicuramente anche in quell'associazionismo, in quelle associazioni, in quei movimenti cattolici e non cattolici che avevano formato le donne al voto, all'esperienza di voto. Ecco, Armida Barelli sicuramente ha contribuito a questa capacità di confronto, e possiamo dire che può essere annoverata fra quelle donne profondamente radicate nella storia, capaci di portare una voce nuova e profetica, per le quali i carismi di fondazione, perché Armida Barelli è fondatrice di tante opere, sono diventati generativi, esistono ancora oggi, sono durati nel tempo, ma ancora sono poco studiate e poco conosciute queste donne, come probabilmente alcune delle madri costituenti che si citavano prima. La sua attività non interessa soltanto la cronaca, ma la storia del nostro Paese, nella prima metà di questo secolo, costringendo a stabilire un collegamento inconsueto tra l'ispirazione religiosa da un lato e il piano civile e sociale dall'altro. Queste sono parole non mie, ma di un libro che appunto Rumi ha scritto, Lo stato degli studi su Armida Barelli. Come vedete, questo secolo era riferito al Novecento, ora siamo andati avanti, però mi sembrava lo stesso significativo riportarlo. Per certi versi la vicenda di Armida Barelli è emblematica dei passaggi compiuti dalle donne che attraverso varie fasi storiche scoprono se stesse, superando stereotipi e pregiudizi per approdare a nuove esperienze e a nuove idee. Come ben dice il titolo di questo incontro, Armida non è sola, è con molte altre in questo cammino che oggi chiameremo di emancipazione, ma che forse è prima di tutto un cammino di autoconsapevolezza e di autostima. Non è l'unica, ma molte devono proprio a lei questi passi di novità. Tanto che Cettina Militello, una delle donne che per prima ha potuto studiare teologia in Italia, perché le università teologiche erano chiuse prima del Concilio Vaticano II alle donne, afferma: non c'è persona della mia generazione maturata in ambienti cattolici che non abbia la sua parte di debito verso Armida Barelli. La sua esistenza fu un cammino umano, per questo anche cristiano, come donna che dal suo

0: suo secolo è riuscita a transitare in un secolo nuovo, fatto di profondi cambiamenti, un cammino progressivo, guidato da profonde intuizioni, sogni e desideri, ma anche da incontri con persone significative e intelligenti, in un ascolto costante di quelli che oggi possiamo definire segni dei tempi, e vissuto in uno stile di reciprocità sicuramente innovativo, non di sudditanza, neppure di complementarietà, ma di reciprocità. Un cammino non sempre facile per lei, sia per le sue condizioni di salute, sia per la sua educazione. Armida vive infatti a cavallo di due secoli. Nasce nel 1882 e muore nel 1952. 70 anni attraversati da grandi trasformazioni. Quando nasce, da pochi anni è avvenuta l'unità d'Italia, ma l'Italia resta da unificare. La Chiesa vive una situazione conflittuale conseguente alla presa di Roma. Un tempo attraversato da eventi storici che cambiano il volto dell'Italia e dell'Europa. Due guerre mondiali, l'avvento del fascismo, la scelta che porta alla nascita della Repubblica Italiana, il primo voto alle donne, appunto, i movimenti che porteranno al Concilio Vaticano II. Vive i cambiamenti sociali che conducono a un'intensa urbanizzazione, al lavoro delle donne fuori casa, alla tensione sociale tra socialismo, positivismo, marxismo. Nasce in un ambiente che propone l'idea di una donna angelo del focolare, perno della famiglia, per molti aspetti eterna minorenne. Secondo il codice di famiglia del 1865, le donne non avevano diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, non potevano essere ammesse ai pubblici uffici. Se sposate, non potevano neppure gestire i propri beni e il proprio salario, perché era il marito a gestire i soldi della moglie, così come non potevano, senza l'autorizzazione maritale, donare, vendere, fare acquisti di immobili e di mutui. Le donne, ovviamente, non avevano diritto di voto e anche personaggi famosi erano contrari al diritto di voto delle donne. La situazione sociale, pur variando tra nord e sud, da città e paesi, tuttavia collocava le donne in casa, come mogli e madri o in convento. Lo stesso pontefice Leone XIII, nell'enciclica così famosa Rerum Novarum del 1891, quando Armida ha già 9 anni, scrive: «Certi lavori non si confanno alle donne, fatte da natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del debole sesso e hanno naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa». Parole terribili se pensiamo che così sono fatte per natura e si confanno alla loro onestà. Ma non ho tempo per commentare oltre. Ida nasce in una famiglia dell'alta borghesia milanese, famiglia ricca, legata agli ideali risorgimentali, fondata sul lavoro e l'onestà, ma lontana dai valori e dalla pratica religiosa. La sua famiglia, composta da 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, le offre ciò che ritiene il meglio per lei, ma non è detto che il meglio che una famiglia pensa sia davvero il meglio per una giovane donna. Infatti i fratelli Barelli, 2 maschi, studieranno a livello universitario. Uno sarà medico, l'altro ingegnere, mentre le femmine, le 4 figlie Barelli, no. Fino al 1877, in fondo, nessuna donna è laureata, essendo loro preclusi gli studi accademici, e pochissime lo saranno fino al 1900. Vengono tuttavia mandate in un prestigioso collegio svizzero, a Menzingen, molto stimato al tempo, tenuto dalle suore francescane della Santa Croce. Viene scelto proprio perché è un collegio famoso e di buona fama. Armida ha 13 anni e vi rimarrà fino ai 18. È qui che si avvicina alla fede. Ida, come tutti la chiamano in famiglia, è una ragazza intelligente, birichina, bella, ma anche fragile nella salute, incerta sul suo futuro. Insomma, la sua è una vita normale. Le trasformazioni in atto spinsero anche la Chiesa in quegli anni a guardare al mondo femminile in modo diverso, per timore che le nuove generazioni si allontanassero dalla fede e dalla Chiesa. E Armida fu scelta in questo ambito, potremmo dire tradizionale, dal cardinale di Milano prima e da Papa Benedetto XV poi, per occuparsi della formazione delle giovani perché diventassero buone madri cristiane. Armida è donna del suo tempo, teme di viaggiare da sola, di parlare in pubblico, di prendere posizioni. E inizialmente pensa che la formazione delle madri sia il suo compito, quello che gli viene chiesto. L'associazione sembrerebbe nascere, quindi la gioventù femminile sembrerebbe nascere con un carattere intraecclesiale. Ma ben presto gli eventi della storia, le tante giovani, i loro desideri, i loro sogni li fanno cambiare idea. Nei suoi viaggi scopre una profonda sintonia con ragazze dai costumi diversi, ma appassionate e desiderose di essere coinvolte nella vita sociale e nella vita religiosa. Per certi versi possiamo dire che Armida, attraverso la gioventù femminile di Azione Cattolica, realizza una insolita unità d'Italia al femminile. Se Massimo D'Azeglio aveva affermato «fatta l'Italia, è necessario fare gli italiani», Armida Barelli dà il suo contributo. Tornando dal suo primo viaggio in Sicilia, lei milanese, quindi ha viaggiato attraverso tutta l'Italia, scrive: «Ho sentito in tanta diversità di indole e di costumi la meravigliosa fratellanza che fa delle fanciulle siciliane le nostre sorelle carissime, legate a tutte le giovani d'Italia da un filo d'oro che nessuno potrà spezzare». E ancora: «Avanti, insieme, tutte insieme, professoresse analfabete, aristocratiche e contadine, studenti e operaie, maestre e impiegate, casalinghe e artigiane, siamo tutte una sola, bella, grande famiglia cristiana». Il suo impegno si concentra dunque sulla formazione delle giovani, una formazione a tutto campo, religiosa certo, ma non verso una fede intimistica e tradizionale, bensì verso un impegno attivo nella società e nella Chiesa. Scrive Armida Barelli alla gioventù femminile: «Pur essendo cristiane avevamo dimenticato Dio sia nelle questioni politiche sia in quelle sociali. E se non proprio dimenticato, lo avevamo escluso dalla vita nazionale, relegato nella vita privata. Lo portavamo nascosto in cuore come un talismano prezioso, tutto nostro, tutto personale, senza accorgerci quanto egoismo, quanta presunzione, quanta ingiuriosa limitazione della paternità di Dio, che è universale, implichi questo concetto di Dio». E allora le donne escono di casa, prendono parola, diventano autonome nelle loro scelte di vita e indipendenti economicamente. Possono scegliere qualunque tipo di lavoro e qualunque stile di vita. Possono scegliere il marito. A differenza di altre donne, magari più intellettuali e partecipi ai dibattiti sui diritti delle donne, Armida ha il grande merito di non formare un gruppo ristretto di persone. Le giovani che aderiranno alla gioventù femminile saranno più di 1.200.000, un movimento popolare che raggiunge tutti i ceti sociali, tutti i paesi e le città d'Italia e spesso anche d'Europa, poiché Armida Barelli partecipa agli incontri delle leghe femminili europee. Un movimento che si fa notare, che non si può sottovalutare. Se ne accorsero la società e se ne accorse anche la Chiesa. Non una parola intellettuale, rivendicazionista, ma la parola di donne che non tacciono più, che prendono posizione di fronte a tutti, come farà Armida Barelli di fronte ai pontefici, ai monsignori, ai professori della Cattolica, alle famiglie delle giovani, alla società tutta. Anche l'idea di dar vita a un'università cattolica vagheggiata da Toniolo e ancora irrealizzata alla morte di questo professore trova in Armida l'accoglienza e la forza che permetteranno a lei e agli altri uomini, tutti uomini notate, di realizzarla. Una università che sia luogo di elaborazione di pensiero, che sia per uomini e donne luogo di formazione. Non a caso uno dei primi corsi offerti dai professori dell'Università Cattolica alle donne della gioventù femminile dell'Unione Donne Italiane fu proprio sul ruolo delle donne. E docenti dell'università offrirono prospettive nuove e audaci in un corso del 1923. L'intuizione, sebbene ancora acerba, era quella di far crescere le donne da un punto di vista culturale, affinché arrivassero a possedere gli strumenti necessari per una partecipazione costruttiva nella trasformazione sociale in atto. In alcuni interventi si gettarono le basi anche per una rilettura della storia delle donne, cosa non facile perché, come si diceva prima, spesso la storia delle donne è una storia al lato, dimenticata, non evidenziata. Ecco, si ricominciò a studiare anche la storia delle donne, quelle donne che nella storia, da 2000 anni, anche prima, avevano avuto un ruolo fondamentale. Sebbene questi temi potessero sembrare soltanto storici, in realtà impegnavano le donne a ripensarsi e a ripensare e a prendere posizione. Scrive Armida Barelli: noi della gioventù femminile sentiamo che non con la violenza, l'odio, la guerra fratricida si possono condurre gli animi alla pacificazione sociale. Siamo nel 23, sono anni difficilissimi. Noi sentiamo che non vi può essere assetto duraturo se non fondato sulla pietra angolare che è la fede. E aggiungiamo che sempre e dovunque vogliamo aperto, schietto, dichiarato, vissuto un programma di pace. Non può la gioventù femminile schierarsi con nessuno che, dimentico o negatore della legge d'amore, getta il seme di rinnovate discordie. Non può, ma per la sua missione deve scoprire smorzare gli odi, sedare le vendette, affrettare, come ha promesso e come ha giurato, l'avvento di un tempo di pace nella patria nostra diletta. Ecco, questo la gioventù femminile deve fare. Terminata la guerra, e qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci si attendeva la pace. Invece quanti odi, quanti furti, quante disonestà. Tocca a noi, sorelle, lavorare per riparare i danni della guerra e per ottenere una vita tranquilla e serena. Come? Preparandoci al voto, persuadendo tutto l'elettorato femminile a votare per coloro che ci daranno leggi e governo buono. Ecco, Armida non entra, non accetta di essere candidata, non vuole iscriversi a nessun partito, lo ha fatto fin dall'inizio, anche fin dalla nascita appunto del partito di Sturzo, però ha formato generazioni di donne e quando si prepara la possibilità per le donne di votare, benché anziana, ripercorre tutta l'Italia perché le donne assumano quella consapevolezza dell'importanza che hanno come voto femminile, che non è per forza il pensiero del marito o del padre, ma che è un voto libero di donne che si sono formate, di donne che hanno preso consapevolezza di sé, che hanno iniziato a studiare, che hanno iniziato a confrontarsi fra loro. Dicevo prima che questo confronto, che poi sarà esplicito nella Costituente tra forze di orientamento diverso, per le donne che hanno fatto questo cammino è una possibilità già sperimentata, già vissuta grazie all'esperienza delle associazioni, dei movimenti, di tutti quei gruppi che in qualche modo le hanno viste riunite, e fra questi la gioventù femminile, e in quella unione che le rende sorelle, che le rende in un'esperienza di sororità, persone nuove che possono costruire un cammino nuovo di cui noi oggi godiamo in buona parte, anche se il cammino non è certo terminato, ma godiamo i frutti. Grazie.
1: Grazie a Barbara Pandolfi che ci ha tratteggiato questa figura, l'ha fatto non appena con dei dati biografici, d'altronde 70 anni sarebbero anche tanti, ma ha aiutato a capire come il suo porsi da donna tra le donne ha risentito delle fasi storiche, quella citazione che faceva riferita anche alla propria autonomia, è nel 23, è nel momento in cui il fascismo è andato al potere in maniera più decise dopo la marcia su Roma, e c'è questa estraneità in fondo di quella parte del mondo cattolico che è organizzato in un certo modo, non riesce ad entrare in una logica di appartenenza. Ci sarà sempre una gara, adesso vedremo anche a proposito della formazione sociale, in quel ventennio ci sarà sempre una gara anche di diversità, anche numerica. la gioventù femminile si vanta che su singole province, ma che sul dato nazionale supera la possibilità aggregativa delle organizzazioni femminili del regime, che pure erano obbligatorie, quindi era una gara non indifferente, era una gara non ad armi pari. E poi c'è questa estraneità alla guerra, questa volontà per la pace nettissima, quando ascolta alla radio la dichiarazione di guerra che Mussolini fa qui a Piazza Venezia, con quella grande retorica, con quella grande formula, dice disgraziato, disgraziato, ma sa cos'è la guerra? Capisce dove porta la guerra in quel 39? Cioè c'è una percezione che con lucidità passa nei modi in cui allora poteva passare, anche attraverso appunto la formazione sociale, su cui sarà importante adesso dire anche alcune cose. Ma prima ad Emanuela Gitto, che è vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica in maniera dedicata per le giovani, no, per il settore giovanile, per il settore giovani, ma dal punto di vista strutturale l'Azione Cattolica nel 69 ha fatto l'unificazione, quindi di fatto lei è erede della presidenza Barelli, no? delle giovani donne, infatti per tradizione dell'Azione Cattolica ereditano anche alcuni segni, una croce, che non hai portato, hai fatto bene perché no, era eccessivo. Però ecco, voglio dire, rappresenta questo mondo ed è interessante anche capire, è importante per noi come questa realtà, a cui vogliamo fare riferimento, ecco perché dicevo all'inizio, non ho voluto coinvolgere storici e professionisti, a noi interessa la vita di oggi, a noi interessa la grande attualità, il grande insegnamento che quella stagione ci deve dare, la grande forza morale che spinge anche noi a fare la nostra parte oggi. Quindi è importante che anche un giovane, una giovane ci dica la sua lettura a proposito di questa stagione che la Barelli ha vissuto.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per questa occasione di confronto ecco, sulla partecipazione delle donne al voto a partire dalla storia di Armida Barelli. Sono onorata di essere qui, ecco, a parlarne, a portare quella che è l'esperienza dell'Azione Cattolica. Porto anche i saluti del Presidente Nazionale, Giuseppe Notar Stefano, di tutta la Presidenza. Ecco, credo che la testimonianza di Armida Barelli sia di un'attualità incredibile, veramente molto significativa, perché in una società che è ancora segnata da sfide cruciali per la partecipazione femminile, l'impegno militante di Armida Barelli attraverso anche la gioventù femminile di Azione Cattolica costituisce uno degli elementi fondanti dell'attualità della sua testimonianza, ed è un'eredità di cui come Azione Cattolica sentiamo la responsabilità in quel senso di debito di riconoscenza che prima citava Ernesto. È vero che la GF ad oggi ecco, non esiste più, perché è entrata a far parte dell'Associazione Unitaria, che grazie a Vittorio Bachelet, di cui tra l'altro quest'anno ricordiamo i 100 anni dalla nascita, si è realizzata. Però ecco, crediamo che quello che siamo state anche in quella particolare esperienza associativa ci dice molto anche di come camminiamo oggi. E quindi mi sento di sottolineare il valore dell'associazionismo nell'accompagnare la formazione, su cui Armida diede una direzione chiara, attraverso la creazione di rete e attivando la partecipazione attorno ai temi sociali, e questo fu quello che dal basso contribuì a creare il senso di partecipazione delle donne in Italia. Quindi senso di protagonismo attraverso una grandissima mobilitazione. Già veniva detto prima, però ecco, lei si definiva sorella maggiore insieme, diciamo nel cammino insieme alle altre donne, e questo cammino per lei significò girare l'Italia, parlare in pubblico, interfacciarsi anche con la gerarchia ecclesiale. Questo cammino fu capace di collegare e mobilitare tante laiche di ogni classe sociale, contesto geografico, non solo attorno a un'idea di chiesa più aperta, di cui oggi parliamo ancora molto, ma anche nella direzione di una società costruita attraverso il contributo di tutte. E quindi l'Associazione della Gioventù Femminile rappresentò il contesto in cui effettivamente tante iniziarono a prendere consapevolezza che un altro mondo fosse possibile per loro, fuori dalla casa, fuori dal destino familiare che per molte era stato segnato in maniera quasi definitiva e senza alternativa. Quindi questo impegno ci restituisce anche una bella immagine di responsabilità che io definirei più corresponsabilità, e mi piace parlare di questa del modo in cui Armida visse questo elemento attraverso il racconto di un episodio della sua vita. Siamo a Roma, è il 5 settembre del 1925 e migliaia di giovani donne si ritrovano per il terzo congresso nazionale della gioventù femminile, quindi stiamo parlando di 3.500 giovani donne, e quel giorno, a conclusione della messa che era stata celebrata insieme, le giovani donne dell'associazione le fanno dono di una croce d'oro che insomma rappresentava in qualche modo il peso della responsabilità, e mi piace pensare che questo dono, che oggi secondo la tradizione che Ernesto prima citava si rinnova, no, nella consegna di questi ori, diciamo nel passaggio delle vicepresidenti donne, quindi al momento sono io quella che ha ereditato insomma questa tradizione. Ecco, è bello perché ci ricorda che la responsabilità non è una questione di solitudine, ma è una dimensione della nostra vita che viviamo sempre insieme agli altri, e questo ecco è rimasto ancora oggi nella nostra associazione, nello stile che contraddistingue anche il nostro servizio educativo, associativo, che ci ricorda che far parte di un'associazione è bello perché è un continuo gioco di squadra che ci aiuta a crescere insieme, ci aiuta ad avere responsabilità gli uni degli altri, e ecco, secondo me questo è anche un ideale molto prossimo e concreto di cittadinanza. In questi giorni si sta tornando a parlare di cittadinanza, ma insomma non mi soffermo su questo, però ecco un'immagine di cittadinanza in cui tutte e tutti possano sentirsi protagonisti e in cui possano sentire che per loro, per ciascuno c'è spazio. Ed è chiaro che il tempo in cui Armida portò avanti quest'idea non era un tempo scevro da tensioni, noi oggi ne sappiamo qualcosa. Però in questo passaggio tra due secoli, due guerre mondiali, la sua forza gentile ci ricorda che la formazione può essere la chiave per rispondere alle grandi domande del nostro tempo e anche in una chiave di impegno. Ricordiamo le settimane di studio della giovane che si svolgevano come opportunità di formazione non solo sui temi di spiritualità, di fede, ma anche sui temi sociali, questa di fatto rappresentò davvero un'alternativa credibile ai modelli culturali del regime. Proprio quello che citava prima anche Ernesto, cioè il fatto che in quel tempo la gioventù femminile superò in numero le organizzazioni femminili, appunto dei fasci femminili, che era un'organizzazione obbligatoria. Quindi come ci si preparò dopo al passaggio verso la democrazia A guerra finita, nel luglio del 45, Armida scriverà alle socie: quindi che cosa chiedo a voi ora che la guerra delle armi è finita, ma non c'è ancora la pace degli animi? Intensificare la vita interiore e, aggiunge lei, partecipare alla vita sociale. Quindi da qui poi verrà fuori anche la celebre frase che è stata ripresa nel titolo dell'incontro di oggi. Da qui emerge come il voto non fu concepito solo come una mera concessione da parte di un potere fino allora maschile, ma come tappa di un cammino per la libertà, non un traguardo, un punto di partenza. E questo attivò anche nuove forme di partecipazione e di formazione all'interno dell'associazione. Pensiamo che la GF accompagnò la preparazione delle donne al primo voto, ci fu una grande mobilitazione a livello nazionale, a livello regionale, ma anche pensiamo nelle singole città in cui la GF era presente. Questo materialmente voleva anche dire aiutare le donne a capire cosa fossero queste nuove parole di cui si iniziò a parlare: la democrazia, la libertà, il voto, la partecipazione. E questo quindi fu davvero un elemento molto importante. In conclusione, mi sento di dire che oggi abbiamo davvero ancora tanti motivi per ringraziare Armida Barelli, per raccogliere la sua testimonianza. La sua storia, il suo impegno ci dice che è possibile pensare un presente e un futuro di pace, a partire dall'impegno nelle associazioni. E questo mi fa venire in mente un'esperienza che abbiamo vissuto da poco, perché come settore giovani di Azione Cattolica abbiamo organizzato un seminario internazionale con giovani ucraini da Malta, da Romania e da Italia, mi fa pensare. Questo seminario è stato pensato sui temi sociali, quindi la comunicazione, la partecipazione politica. Mi fa pensare che la maggior parte dei partecipanti a questo seminario dall'Ucraina erano donne. Per ovvi motivi, per motivi che potete immaginare legati alla partecipazione, all'impegno, degli uomini in altri luoghi al fronte. E quindi mi piace pensare che quello per cui si è operata Armida vive ancora oggi, attraverso queste iniziative che aiutano a far crescere quella dimensione di fraternità universale anche tra di noi giovani. Il secondo punto è l'importanza dell'associazionismo. Lei davvero collegò l'Italia da nord a sud, dalle città alle aree interne. Ed è un messaggio valido, un augurio, un invito che è valido anche oggi, in tempi in cui la solitudine e l'indifferenza rischiano di avere la meglio. Chiudo davvero rilanciando un po' il titolo: siamo una forza noi donne, e ognuna è fondamentale. Credo che la storia e l'impegno di Armida Barelli ci dicano ancora molto oggi, ce lo racconta molto questa storia e quella che ognuna di noi potrà scrivere oggi e domani. Grazie.
1: Grazie ad Emanuela Gitto. Vedete questo percorso, formazione. Barbara, prima nel fare il tratteggio della biografia, ha introdotto anche un altro elemento: l'Università Cattolica. C'entra perché quell'università nasce, citava lei, da un disegno anche di Toniolo, di Giuseppe Toniolo, grande economista ottocentesco. Ma qual era l'idea? Il cattolicesimo era estraneo alla vita della nazione, il non expedit, la frattura risorgimentale. E c'era un modo per rientrare che non era quello dell'intransigentismo, sentirsi separati, sentirsi assediati. Questo modello culturale torna continuamente, no? Siamo minoranza, siamo assediati, siamo separati. L'altro modello era quello dialogico, era quello della cultura. L'idea di Toniolo era: bisogna investire in cultura perché gli italiani possono assaporare anche il contributo dei cattolici nella costruzione della casa comune. E quindi l'intuizione dell'Università Cattolica altro non era che dare una veste culturale ad una presenza sociale. Non è un caso che nasca in quello stesso contesto di quel momento che vede culminare la fine della Prima Guerra Mondiale, in cui Sturzo fa un partito, il Partito Popolare, i cattolici non avevano mai avuto un partito, e fa un partito a confessionale, volutamente. Si incontrano due esigenze: quella della segreteria di Stato, che non vuole che un partito si chiami con un nome cattolico, perché dice la Chiesa è universale, non possiamo immischiarlo in un nome di un partito, e quella più matura, diversa, meno preoccupata di questo rischio, ma più profondamente culturalmente attrezzata, di Sturzo, che ha fatto una riflessione sulla laicità. Un partito è un fatto laico, noi facciamo un programma e la gente aderisce in base al programma. Aderiranno quasi tutti i cattolici, meglio, aderiranno, lui diceva, solo i cattolici aperti, perché metteva in conto che c'erano dei cattolici conservatori che non avrebbero aderito a quel programma, ma non importa, faranno un'altra cosa, ma noi faremo una cosa laica, un partito a confessionale. In quel contesto nasce l'Università Cattolica nel 21, nasce la gioventù femminile fra il 18 e il 19, che sarà l'ala marciante dell'Università Cattolica, perché raccoglierà i fondi, creerà oggi il suo Avvenire, vi segnalo, c'è una recensione di un volume che abbiamo fatto per dire la Cattolica al Sud, cosa ha significato al Sud in termini di promozione, e si vede anche in quel volume quante donne, venendo a studiare a Milano la Cattolica, tornavano da loro, facevano le insegnanti, vincevano il concorso, facevano la resistenza. Diverse hanno fatto le parlamentari, non nella prima ondata, nella seconda e nella terza, per un fatto di età. Ma tutto questo è stata la formazione. Quindi non capire che dobbiamo rimettere la testa non banalmente ad aggregare su prospettive identitarie, ma a rifare una riflessione profonda che mette al servizio i credenti di una realtà più vasta, che è la vita del paese. Questo è fondamentale, questa storia ce lo insegna se la sappiamo approfondire. E si dice anche che c'è un modo serio di fare formazione. Come facevano formazione? Perché nel 19 lei parte per l'Italia per fare la gioventù femminile dappertutto, parte preoccupata. Adesso vogliamo fare una fiction sulla Barelli. Io ho chiesto, no? Agli amici di amici, si fa per dire, insomma, a Trenitalia, voi dovreste sponsorizzarla, perché lei ha fatto una grande propaganda ai treni a destra e a manca, quindi voi dovete essere fra i primi sponsor di questa fiche, no? Mi sembra importante, speriamo che ci si riesca. Ma questo per dire, lei fa la prima cosa che fa, cos'è? Le settimane sociali in tutte le diocesi, 19-20, sta nascendo il fascismo, 22-23. Il fascismo non gradisce che si facciano le settimane sociali, perché nel modo loro spiegavano la cultura del tempo, prendevano in considerazione il pensiero dei socialisti, prendevano in considerazione il pensiero liberale, con delle relazioni, diremo, con delle lezioni, allora, delle conferenze. Perché c'era questa formazione sociale fin dall'inizio? E perché quel ventennio che passa potrà dare dei risultati anche in termini democratici, quando dopo il codice di Camaldoli nel 43, quell'incontro a Camaldoli, la settimana sociale del 45 a Firenze su Costituzione e Costituente, la Pira, Dossetti, che relaziona, non è stato un sorgere di un'idea cattolica sociale e politica così alla buona, un po' ideale, è stata preparata. Quindi io dico questo tema cultura, organizzazione, formazione, per non banalizzare il richiamo che in ogni epoca, in modo diverso, perché le fasi storiche sono diverse, i cattolici devono sentire come loro, di fare la loro parte nella vita del paese, ma con questa apertura. Allora a Chiara Sanchin, che rappresenta l'Azione Cattolica Italiana nell'UMOF, dico che questa sera abbiamo con noi qui in sala anche la presidente mondiale dell'UMOF, che è l'Unione Mondiale delle Donne Cattoliche, delle organizzazioni, federa le organizzazioni delle donne cattoliche, quindi siamo contenti anche di averla, lei dice che non parla bene italiano, ma insomma siamo contenti di averla anche con noi. A Chiara Sanchin, che però è segretaria dell'Azione Cattolica di Roma e ha lavorato insieme a Gloriana, ad alcune persone che sono anche qui, a riordinare l'archivio storico dell'Azione Cattolica di Roma, chiediamo di darci un saggio di che cos'era questa formazione, di cosa parlavano in queste scuole. Chiara.
3: Grazie Ernesto di questa opportunità, soprattutto perché farò risuonare proprio i documenti originali. Il contributo dell'Azione Cattolica nella preparazione remota, mi verrebbe da dire, al voto le donne, fu veramente commovente e intelligente. Infatti dai documenti conservati dell'Unione Donne e della Gioventù Femminile nel fondo archivistico storico dell'Azione Cattolica di Roma, che è stato riordinato anche con fondi pubblici e dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio, e soprattutto anche attraverso i verbali autografi e la stampa, perché noi conserviamo tutti i numeri del giornalino diocesano della gioventù femminile di Roma, Gigli e Spighe. Negli anni 45-46 si dimostra proprio, si evince come ci fu proprio una vera mobilitazione, una campagna di mobilitazione delle coscienze, nello stile specifico dell'Azione Cattolica. Prima di tutto però apro appunto una parentesi cogliendo lo spunto di Ernesto, cioè l'attenzione alla formazione remota e soprattutto al ruolo e al compito e ai diritti e ai doveri della donna, sono state una caratteristica fondamentale della gioventù femminile fin dall'inizio. Infatti in archivio appunto di Roma conserviamo la documentazione di questa settimana sociale del 1921 con le relazioni originali di Armida Barelli, e il 6 gennaio del 1921, proprio in questa settimana sociale della Regione Lazio, si dice: la signorina Barelli spiega alla settimana regionale del Lazio il movimento femminile cattolico italiano e le ragioni del suo sviluppo, facendo riferimento quindi alla questione femminile. Teniamo presente appunto che lei aveva i contatti con anche gli altri organismi femminili che c'erano in Europa, e quindi porta questa sensibilità anche in questa situazione, e sottolinea, come diceva anche Emanuela Gitto, il valore della democrazia e il suo significato, perché dice: serve per elevare il popolo e aiutarlo a conseguire quei miglioramenti morali ed economici. Si sofferma poi sulla storia del movimento cattolico, sulla formazione spirituale, morale, sociale e intellettuale delle socie, per aiutarle a comprendere le loro condizioni, le condizioni di contadina, la condizione di impiegata, la condizione di borghese, e quindi vivere pienamente il loro tempo. Tanto che una relazione intera di questi due giorni, 1921, è intitolata Noi e la questione sociale. Fino in questa relazione, grazie anche a Serafini, che era l'assistente di allora, spiegare che cos'è un partito politico, annunciando anche un programma di studio. Con questi argomenti, pensate, esercizio dell'elettorato, importanza del voto, obbligatorietà, modo con cui si deve regolare un eletto, concetto dello Stato e di esso in rapporto alla Chiesa, indipendenza della Chiesa, questione sociale, formazione tecnica, come si svolge l'esercizio elettorale, eccetera. Quindi, vedete, questa partecipazione remota, questa formazione remota ha origini molto molto antiche. I verbali invece del 45-46 testimoniano in particolare due punti: la solerzia e la formazione, cioè una lettura tempistica del tempo che si stava vivendo, con i suoi bisogni, e in cui rispondeva in modo puntuale con una formazione capillare, le scuole di propaganda, gli incontri che venivano chiamati adunanze, con temi cari erano la ricostruzione, i diritti e i doveri di tutti. E interessanti sono infatti i documenti che riportano le varie spiegazioni anche del sindacato, dei doveri della donna, dell'importanza dell'impegno sociale. E il secondo punto è la grande organizzazione e creatività. Infatti dai verbali emerge una macchina, direi, quasi scientifica, con un'organizzazione veramente capillare, di cui abbiamo già sentito parlare, proprio per arrivare a tutte, ad ogni singola donna. Dai verbali quindi emerge anche la capacità di soluzioni creative per far votare tutti. Ad esempio, nel momento, poi ve lo dirò in modo un po' più esplicito, però nel momento in cui devono andare a votare, si dice: le madri vanno a votare e le giovanissime di Azione Cattolica, cioè la GF, hanno il compito di tenere i bambini di queste madri in modo tale che esse possano andare a votare. Quindi è veramente un meccanismo molto molto bello, no? Molto familiare, ecco. Questi due punti cercherò di metterli in evidenza riprendendo proprio i documenti storici intorno alle due date, diciamo, ai due anni importanti, 1945, diritto al voto, elettorato passivo, e 1946, elettorato attivo e impegno per la Costituente. Iniziamo con il 1945, diritto al voto. Da subito noi ritroviamo questa solerzia e questa formazione. 1 febbraio 1945 c'è il decreto che conferisce il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni. Ecco, subito le donne di AC si mettono in moto. Infatti nel verbale dell'Unione Donne di febbraio, quindi praticamente immediatamente, si legge: per dare un orientamento al voto che è stato concesso alle donne, si consiglia di tenere una riunione tra tutte le associazioni femminili delle parrocchie e far parlare una socia o una propagandista. E poi continuano nella seconda adunanza di febbraio: a seguito del voto alle donne verranno organizzate nelle parrocchie delle adunanze per le iscritte alle associazioni femminili, delle adunanze per orientamento al voto. Per cui da subito vengono organizzate presso le sedi, e qui nello specifico a Roma, adunanze per le propagandiste, poi per i presidenti, non solo per comprendere cosa significava il voto alle donne, che è testimoniato anche dalla scuola di propaganda che dopo vi leggerò, ma che serviva per comprendere anche i meccanismi di esercizio, no? Del voto, ma anche il controllo delle liste elettorali, la predisposizione degli elenchi da verificare, l'aiuto nella predisposizione dei documenti di identità che bisognava consegnare per poter esercitare il proprio voto. Infatti nel maggio del 45 ritroviamo l'indicazione di conferenze di orientamento al voto, dicendo: dove non si è tenuta, si procuri di farla, si preparino poi gli elenchi per il controllo delle liste elettorali. O a giugno del 45, in cui si dice, riguardando le liste degli elenchi delle donne per le elezioni, tenerle pronte per controllarli quando verranno pubblicate le liste. Discussione sulle varie informazioni ricevute ed esperienze fatte. O ancora, ad agosto del 45, presto verranno pubblicate al Campidoglio le liste delle donne ammesse al voto. Si deve quindi andare a controllarle e farsi dare dagli istituti religiosi gli elenchi dei propri membri e portarli al centro diocesano perché si provveda alla verifica di essi. Quindi vedete, veramente una macchina scientifica, diciamo. E infine, molto interessante, è il giornalino Giglie Spighe del 2 dicembre del 45, dove c'è anche l'indicazione di due corsi su Costituzione e Costituente. Quindi una solerzia nella lettura dei segni dei tempi e dei bisogni. Con quale ricetta? Una formazione capillare. Una formazione capillare che arrivi ad una formazione delle coscienze. Coscienze responsabili, costruzione di reti e costruzione anche di sostegno, no? Il secondo punto è la grande organizzazione e la creatività. Ecco, ad aprile del 45, in un altro verbale dell'Unione Donne, si dice: sicuri al più presto l'iscrizione nelle liste elettorali, preparando anche le socie a portare la notizia e i controlli nei locali dell'ospedale della Consolazione. Oppure nella scuola delle propagandiste vengono fornite tutte quelle istruzioni sul controllo da fare delle liste elettorali delle donne, ripetendo l'invito ad organizzare la conferenza di orientamento al voto dove non è stata fatta. O ancora a settembre del 45, facendo una specie di resoconto di quello che era stato fatto, si legge: il lavoro svolto in preparazione alle elezioni è stato grandissimo. Due volte alla settimana c'è una persona in sede per chiarimenti e per i ricorsi all'anagrafe. Questo lavoro viene presentato anche al Papa, a Papa Pio XII. Infatti c'è menzione in un verbale di un'adunanza di ottobre dell'udienza del 21 ottobre del 45, definita come udienza privata nel nostro archivio, in cui si dice che raccontarono tutto quello che avevano fatto e ricevettero la benedizione. E in cui però probabilmente andarono insieme al CIF, in quanto Maria Rimoldi, presidentessa delle Donne Cattoliche, era anche la fondatrice del CIF. Infatti il 21 ottobre del 45, questo è testimoniato, Papa Pio XII, in presenza delle presidenti del CIF, si dimostrò favorevole al suffragio femminile, affermando, e questo è un documento che è pubblico, ogni donna, dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere di coscienza di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere le correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per preparare, organizzare e compiere la sua restaurazione. Quindi con queste parole, in qualche modo, Pio XII si adegua, diciamo, alla situazione che si va mutando, no? Nei confronti del femminile, e interrompendo in qualche modo una tradizione più clericale, no? In merito anche alla questione femminile. E nello stesso e in altri documenti, insomma, dei verbali, troviamo che viene riferito, riferendosi agli istituti religiosi, che dove non si è fatta la propaganda per il voto si deve tornare a chiedere se tutte hanno la carta d'identità, perché se hanno difficoltà a procurarsela occorre segnalarlo al vicariato. Quindi vedete, una grandissima organizzazione, cioè una mobilitazione organizzata per le coscienze, mi verrebbe da dire. Passiamo quindi al 1946, cioè l'impegno per il voto della Costituente. Anche qui, per quanto riguarda la preparazione alla Costituente, cioè all'elettorato attivo e passivo, abbiamo già visto che erano iniziati dei corsi, diciamo, in preparazione e di spiegazione sulla Costituzione e la Costituente. E questa solerzia e formazione quindi si ritrova, no? Attraverso anche una settimana sulla Costituente, ottobre 45, o a novembre una 3 giorni sulla Costituente per i dirigenti di Azione Cattolica, o ancora a dicembre del 45 si dice viene deciso di invitare al corso sulla Costituente indetto dal centro tutte le propagandiste e alcune presidenti. Nel giornalino diocesano della gioventù femminile del 4 febbraio 46 si dice, nella sezione c'era una rubrica che si chiamava Apostolato Sociale, e dice: arriverà la primavera, periodo elettorale, amministrative, politiche, costituente. Cosa si deve fare? Pregare, fare il proprio dovere di cittadini, fare larga opera di convinzione. È il 7 febbraio del 46 in cui si parla esplicitamente dell'alleanza con il CIF per la preparazione al voto. Nel verbale si ripete preghiera e azione in preparazione alla Costituente. Quindi già queste pochissime parole mettono in evidenza l'impegno profuso, che è testimoniato dal grosso lavoro formativo che aveva appunto una radice, no? Una radice formativa cristiana, e che aveva questo cuore, no? Questo interesse legato soprattutto al concetto di dignità. 10 marzo del 46 abbiamo suffragio universale, elettorato attivo e passivo conferito alle italiane di almeno 25 anni, e da questa data in poi le donne potevano quindi considerarsi cittadine con pieni diritti. E va riconosciuto un grossissimo lavoro formativo che è testimoniato da queste donne anche dalle scuole di formazione, no? Il secondo anno della scuola di propaganda, di cui noi conserviamo proprio i temi, no? che venivano fatti, aveva lezioni di sociologia, alcuni argomenti: chiese, problema sociale, persona umana, concetto di persona, dignità, diritti, famiglia, Stato, teorie, forme e doveri Stato individuali e verso lo Stato, rapporto Stato-Chiesa, capitale, lavoro, proprietà, sindacalismo, un capitolo intero con il quale concluderò l'intervento, la donna nella vita sociale, dedicando quindi tutto un capitolo, le attività sociali dei cattolici, eccetera. Con quale scopo? E viene detto, scopo della società è lo sviluppo e il perfezionamento dell'uomo. Fine di ogni sistema educativo e politico è di far conoscere praticamente all'individuo questa dignità, e abituarlo a rispettarla in sé e negli altri. Ed è appunto questo concetto di dignità, su questo concetto di dignità, che si farà leva per spiegare il diritto dovere al voto alle donne, nell'ambito cioè di una, e continua, è scritto sempre in questo fascicolo, una partecipazione alla vita sociale con onestà, coscienza sicura, competenza ottenuta con lo studio, sano realismo, concreto equilibrio, senso di socialità. Interessantissimo è sempre il giornale diocesano del 6 aprile 46 che dice: siamo alla vigilia delle elezioni dell'Assemblea Costituente. Poco più di un mese ci separa dalla convocazione dei comizi elettorali. Mie care socie, lasciate che faccia appello al vostro senso di responsabilità. Leggi attentamente, socia, più volte hai sentito ripetere che l'esercizio del voto è un diritto per la donna, ma sei convinta che per te è soprattutto un dovere? Il tuo voto eleggerà la Costituente, vale a dire quell'assemblea politica straordinaria incaricata di porre le basi fondamentali del nuovo Stato italiano e stabilire le norme costituzionali del suo ordinamento giuridico. E si sa che le Costituzioni sogliono dominare le sorti future di un paese per moltissimi anni. Occorre una rivoluzione. Inoltre, sei chiamata con il referendum a dare il voto favorevole per la monarchia o la Repubblica. Hai ponderato abbastanza l'importanza di un simile avvenimento? La Costituzione italiana sarà cristiana o anticristiana? Ciò dipenderà da chi si eleggerà. E poi continua, cosa si deve fare? Persuadere nei giorni precedenti a trovare amici, cerca di istruirli fraternamente, prega, se non hai ricevuto il certificato vai, chiedilo al comune, chiedi il duplicato se lo hai smarrito, devi portarti la carta d'identità, vai a votare per tempo, porta con te il certificato elettorale, devi conoscere il simbolo, vai nella cabina, fai una X, piega la scheda. Quindi c'è veramente un'attenzione maniacale, no? E poi c'è un'attenzione anche per quelle che non votano. E dice, per quelle che non votano, non credere che tu ancora minorenne, che per te ancora non minorenne non ci sia nulla da fare. A te incombe l'obbligo della propaganda. Devi aiutare chi non può andare a votare da solo. Guarda i bambini di qualche mamma. Alle prossime elezioni saremo tutti insieme. Quindi una formazione enorme alla responsabilità. La grande organizzazione e la creatività è dimostrata anche da un grosso lavoro di squadra. Infatti si dice il lavoro per la Costituente si farà con un'azione concordata con gli altri rami dell'azione cattolica, attraverso stampa, adunanze, organizzazione. Preparare e far preparare. Aiutare i dubbiosi, tenersi a disposizione degli istituti, e c'è un ufficio diocesano apposito per venire incontro a chi ha bisogno di chiarimenti e aiuto in centro diocesano. La sintesi viene fatta dalla presidente centrale Rimoldi, che dice: quanto si è già fatto in AC in preparazione alle grandi riforme che si devono maturare oggi e ai compiti a cui le donne sono oggi chiamate è enorme. Posizione dei cattolici, i loro doveri, interesse a sostenere le donne candidate, sia per le elezioni amministrative che per quelle politiche, affinché i problemi che riguardano le donne siano difesi da loro con una visione che gli uomini non possono avere. Infine c'è una interruzione, il 7 maggio si dice le adunanze sono sospese perché le propagandiste sono occupate nella propaganda in preparazione alla Costituente. Quindi una organizzazione capillare che arriva fino alla proclamazione dei risultati, cioè il 12 del 6 viene detto adesso dobbiamo gestire questa mutata situazione, e quindi questa preparazione remota diviene mobilitazione delle coscienze e sfocia in un accompagnamento permanente. Voglio concludere con quanto troviamo scritto nella scuola di propaganda, questo famoso capitolo dedicato sostanzialmente alla donna nella vita sociale, e si dice: storicamente dal femminismo militante rivoluzionario si passò al movimento femminile equilibrato e realizzatore. Il movimento femminile a cui possono partecipare le schiere cattoliche non ha spirito rivoluzione, ma è l'espressione collettiva delle donne che vogliono sviluppare la loro personalità. Essere se stesse, perché riconoscono in sé speciali attitudini e speciali doveri, anche in ordine alla vita pubblica. Si tratta di realizzare nel miglior modo l'ideale femminile, che è quello della maternità in senso completo, per il bene comune. E poi spiega, ci sono due correnti, esistono tra i cattolici, quella che praticamente considera solo la partecipazione indiretta alla vita sociale e politica, ma questa corrente ormai superata dai fatti, dice, e l'altra che sostiene invece il diritto alla donna della partecipazione diretta alla vita pubblica, e questa ormai è la convinzione della maggioranza. Questo principio, tutto ciò si fonda su questo principio, cioè la donna può e deve essere aiuto all'uomo non solo nell'ambiente familiare, ma in tutta la vita, anche in quella pubblica. Tutti questi documenti quindi testimoniano questa forza intelligente di lettura del tempo per la costruzione di un tassello, di un tessuto civile a servizio del bene comune, esercitando quindi una responsabilità di scelta. Hanno testimoniato questa solerzia nella lettura del tempo presente, proponendo una formazione mirata, capillare, organizzativa, eccezionale, Unione Donne e Gioventù Femminile, in accordo in rete, quindi in accordo con tutti i rami dell'azione cattolica, per un'educazione, una mobilitazione delle coscienze sui diritti e i doveri delle donne, punto fondamentale per una società.

0: fondamentali per un paese di tutti, di tutte, per tutti e per tutte, quindi un paese con la P maiuscola. Grazie.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di quelli che abbiamo programmato e questo aver battuto il tasto dell'associazionismo, adesso già Chiara nel suo intervento ha citato il CIF, perché accade una cosa singolare con la fine del fascismo, ma già negli ultimi mesi della guerra, si riaprono le porte dell'associazionismo. E da un lato c'è il cardine, la pianta fondamentale, l'Azione Cattolica, perché l'Azione Cattolica, in virtù di un articolo del Concordato del 29, aveva avuto la possibilità di mantenere il suo livello organizzativo. Quando tutto fu sciolto, lo scautismo, le associazioni ricreative, i sindacati, anche quelli bianchi, le leghe cooperative, eccetera, l'Azione Cattolica aveva potuto mantenerlo perché Pio XI aveva detto: questa realtà è una realtà che riguarda strettamente la Chiesa, quindi la pupilla dei suoi occhi, no? Dice, riguarda strettamente la Chiesa. Questo chiaramente creò dei problemi nel 31, esattamente proprio a causa di alcune iniziative sociali ci fu la chiusura dei circoli con un provvedimento di polizia di circoli giovanili e cattolici, però di fatto si barcamenò sempre questo tipo di presenza durante il regime e questo aveva consentito di fare formazione. L'Ovra, che era la polizia segreta del fascismo, anche forse esagerando, spesso consegnava dei rapporti dove diceva: in maniera clandestina stanno organizzando il dopo, si organizzano per il dopo, rifanno iniziative di tipo sindacale, eccetera, eccetera. Però quando scende il sipario col 25 luglio del Gran Consiglio e con la fine poi della guerra, soprattutto con la liberazione, esplode il dato associativo. È come la fine di una compressione, per cui rinascono quelle che c'erano prima, il Centro Sportivo Italiano, la FARI, la Federazione Ricreativa Sportiva per le Donne, rinasce lo scautismo, si riorganizzano tante realtà e nascono alcune realtà nuove, importanti. Due di queste realtà importanti sono il Centro Italiano Femminile e le ACLI. Sono importanti perché il Centro Italiano Femminile nasce come forma federativa, non è un'associazione, è una federazione, lo sarà per anni, poi farà un passaggio di tipo associativo, ma una federazione, cioè mette insieme tutte le associazioni cattoliche femminili, terzo ordine francescano, le più varie. Su che scopo? Una mobilitazione di tipo sociale, con aspetti caritativi, le colonie per i bambini, c'era tutto un problema dopo la guerra di assistenza ai profughi, quindi un aspetto caritativo, non c'era la Caritas allora, ma anche un aspetto di formazione sociale e politica. Il CIF diventerà interlocutore, in parte competitor, dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane. Saranno le due grandi realtà che sui territori si confronteranno, si scontreranno, ma spesso anche collaboreranno in virtù del fatto che avevano un obiettivo comune: mobilitare le donne rispetto alla nuova stagione democratica. Il CIF è un fatto molto importante. E poi le ACLI, l'Associazione Cristiana Lavoratori, che nasce con un altro tema. Voi sapete che all'inizio del dopoguerra si fa un sindacato unico in Italia, no? Non c'è un sindacato diviso per componenti culturali, ma quel sindacato unico fa fatica a far compatire. Noi abbiamo un problema di far compatire nelle forme plurali le anime diverse, allora c'è qualche difficoltà e allora si fa un'associazione per i lavoratori che dentro il sindacato possa mantenere viva l'istanza anche dei lavoratori cristiani. Ed è un tema anche questo di tipo formativo. Poi il sindacato unico si spezzerà, la libera CGL diventerà la CGL e la CISL, la CISL avrà di più la strada allora dell'ispirazione cristiano-sociale, oggi forse cristiano-sociale poco, però voglio dire, esiste comunque una realtà nuova e le ACLI occupano uno spazio importante nel mondo del lavoro. Perché cito questi due esempi? Se ne potrebbero citare altri. Sono importanti. Intanto nascono dentro un contesto che l'Azione Cattolica ha alimentato. Basta fare, l'abbiamo fatto tante volte con gli studi storici a livello regionale, gli studi locali, i gruppi dirigenti vengono tutti dell'Azione Cattolica, al 99%, perché era l'unica realtà che aveva avuto al suo interno la capacità di formare persone e di tenerle insieme. Quindi i nomi che troviamo come presidente delle ACLI, presidente del CIF, sono nomi che vengono da quella realtà, a volte sono pre-fasciste, cioè delle realtà

0: che erano state presenti prima. Adesso abbiamo chiesto a Mariangela Perito di fare il suo intervento esattamente sulle ACLI. Mariangela è la responsabile del coordinamento donne ACLI, abbiamo cercato di mantenere, avete visto a parte la mia eccezione, un tavolo femminile, e cerchiamo di capire anche con lei qual è stato in particolare il contributo che le ACLI ha dato a quella stagione in cui l'associazionismo è stato partecipe di questa impresa.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo incontro, grazie perché facendo memoria si crea futuro e questa per noi è un'opportunità ma anche una responsabilità che sento molto forte come donna impegnata all'interno dell'associazionismo cattolico. Abbiamo visto dai contributi preziosi che abbiamo ascoltato fino adesso come l'associazionismo non è stato uno sfondo neutro, ma è stata proprio una scuola di cittadinanza, un laboratorio di diritti e un luogo proprio di confronto e di animazione. Le donne della Costituente ebbero il merito, pur provenendo da ambienti culturali e mondi diversi, di mettersi insieme per il bene comune. Noi come coordinamento donne quest'anno, che fanno appunto gli 80 anni del voto alle donne, stiamo studiando, analizzando, riflettendo sulle varie storie di vita delle donne che fecero la Costituente. Queste donne sono donne che con coraggio portarono il personale all'interno della scena politica e sono donne naturalmente per il tempo che hanno vissuto, portano dietro di sé biografie segnate dalla guerra, dalle resistenze, dall'impegno sociale e associativo. E così quando Ernesto mi ha fatto questo invito sono andata anch'io nell'archivio storico delle ACLI a vedere un po' come le ACLI anche avessero reagito all'entrata all'interno della Costituzione di tante donne che in realtà facevano parte del mondo aclista e di tante donne e uomini. Una cosa innanzitutto posso dire, sicuramente le ACLI nascono in pieno conflitto ancora per rispondere ai bisogni della classe lavoratrice e quindi portarono al centro del dibattito pubblico e dell'attenzione dei temi che poi sono stati dei temi cardine della politica. Pensiamo ad esempio al diritto alla maternità, solo con la legge Anselmi poi nel 77, quindi ci vuole un po' di tempo affinché queste leggi hanno preso corpo e sostanza. Questo dico perché l'associazionismo ha avuto un gran ruolo proprio nel suggerire dei temi, proporli e accompagnare la classe politica. Prendendo il giornale quindi dei lavoratori, anch'io ho trovato degli stralci già nel 45 di alcuni temi importanti per la Costituzione, ma importanti per le donne, per i diritti. Ad esempio, già nel 45 un articolo proprio per voi donne dice: guardiamo a quella che oggi è la realtà, al fatto cioè che la donna oggi lavora negli uffici, nelle fabbriche, nelle campagne, e quindi se è giusto che si pensi e si studi di risolvere i problemi che gli uomini hanno per ogni categoria nella quale esplicano la loro attività, è altrettanto giusto che ci si adoperi per risolvere i problemi che stringono le difficoltà e il lavoro delle donne. Vediamo quindi che nonostante il contesto culturale e sociale del tempo, che comunque vedeva la donna per lo più affaccendata nei ruoli domestici e familiari, c'era l'esigenza comunque di preoccuparsi per i problemi dei lavoratori e perché no delle lavoratrici che occupavano a pieno titolo il contesto sociale. E così i temi come i nidi aziendali già nel 45 venivano esplicati a gran voce, quindi temi quali il riconoscimento del lavoro femminile, la conciliazione, che portiamo avanti ancora oggi, ma già allora erano importanti. Tra tutte le figure che hanno fatto parte del mondo associativo delle ACLI, che poi sono entrate all'interno della Costituzione, voglio ricordare Maria Agaben Federici, che poi è stata la prima presidente del CIF. Anche altre donne come la Cingolani, la Tito Maglio entrarono nell'Assemblea Costituente. La Federici si occupò dei temi inerenti per lo più il lavoro femminile e la difesa della maternità ed organizzò per le ACLI il primo congresso sui temi del lavoro femminile e fu un atto fondativo in realtà perché trasforma l'agenda delle donne in un'agenda politica collettiva. Voglio leggervi un altro estratto di quando appunto il 2 giugno del 46 entrarono all'interno della Costituente alcune donne delle ACLI e anche alcuni uomini. Le ACLI salutarono naturalmente con entusiasmo questo importante passaggio proprio perché si voleva sempre più affermare e testimoniare il valore e l'impegno che i cristiani potevano avere nel mondo sociale e politico. Pubblichiamo l'elenco degli amici, dirigenti e soci delle ACLI che nelle liste della Democrazia Cristiana sono stati eletti deputati all'Assemblea Costituente. Noi siamo particolarmente lieti del loro successo, anzitutto perché premia la loro qualità e la loro operosità e perché consideriamo questo successo in qualche modo partecipi anche le nostre ACLI. Li salutiamo con ancora maggior soddisfazione perché il loro successo è la prova che le forze del lavoro sono presenti nel grande sforzo di rinnovare la struttura dello Stato e per essi si fa ancora più profonda la certezza che le nuove forme consacreranno e gradualmente conquisteranno al lavoro le mete a cui aspiriamo e che sono fondate sulla giustizia. Vediamo allora già come era importante il sostegno e la preparazione, come abbiamo visto con Chiara, e la partecipazione delle donne e uomini al mondo politico. Perché voglio ricordare la Federici? Non solo perché è stata una clista, la prima delegata femminile, ma perché allora portò dei concetti che sono estremamente attuali. Si batté allora perché alla donna fosse riconosciuto lo status di capofamiglia, perché il sostegno alla famiglia si sostanziasse in garanzie economiche e sociali reali, perché fossero tutelati anche i figli nati fuori dal matrimonio e perché fosse sancita la parità di retribuzione a parità di lavoro. Pensiamo questo concetto quanto è ancora attuale oggi. Perché si rimuovesse ogni interdizione alla professione e agli uffici pubblici nei confronti delle donne. Pensiamo a questo concetto quanto tempo poi ci è voluto affinché le donne poi entrassero a pieno titolo negli uffici pubblici. Questo mi fa pensare al coraggio di queste donne, alla resistenza ma anche alla pazienza che hanno avuto, perché pazientemente hanno cercato, qualcuno lo diceva, di essere se stesse e di portare il loro contributo alla vita democratica del paese. Nella seduta del 10 maggio del 47 la Federici pronunciò parole che varrebbe la pena appendere alle pareti di ogni istituzione, proprio quando parlava di una giusta retribuzione uomo-donna e di una pari retribuzione tra uomo e donna. Da qui a pochi anni noi dovremmo perfino meravigliarci di aver introdotto quest'articolo nel testo costituzionale, non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale. Da questo punto di vista dovremmo meravigliarci di aver introdotto troppi articoli del genere, ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta Costituzionale che a due lavoratori di sesso diverso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Aveva ragione, noi siamo ancora qui a meravigliarci, ancora qui a lottare per la parità salariale, ancora qui a chiederci perché la cura resta interamente una questione femminile. E così negli scritti che ho ritrovato, proprio negli scritti della Federici, qualcuno già lo diceva nel primo intervento, si testimonia anche quell'entusiasmo, quell'atmosfera, quell'emozione che ha proprio caratterizzato il voto alle donne. Di quel giorno le cronache ricordano il sentimento diffuso di una giustizia resa. Le lunghe file ordinate e composte davanti ai seggi elettorali di donne e uomini finalmente insieme. Ricordano i bambini, prima invisibili perché affidati alla cura di chi restava a casa prima privo di diritti politici e ora presenti ovunque, ai comizi elettorali come ai seggi. Ricordano le donne già abituate dalla guerra alle file pazienti per i beni razionati, ora con il vestito nuovo della festa, a far uso del più alto diritto civile, ad affermare la vera appartenenza al corpo sociale. Vediamo in queste parole quanta emozione, il vestito nuovo della festa. In quella parola c'è la dignità di un popolo che riprende se stesso. Sicuramente è straordinario pensare, ad esempio, già se si guarda la vita della Federici, come lei stessa ad esempio fondò l'ANFE, l'associazione per i figli dei migranti, lei stessa passò da un'associazione ad un'altra. Questo perché proprio il fermento associativo contribuì a far sì che le donne potessero anche sentire dentro di loro, secondo me, quell'appartenenza allo Stato, quell'appartenenza alla società civile. Con la sua postura la Federici ci ricorda e ci ha ricordato, come tutte le donne che hanno fatto parte della Costituente, che la Costituzione non è stato un compromesso freddo fra forze politiche, ma è stato frutto proprio di un protagonismo femminile che non ha chiesto concessioni, non si è rassegnato, non ha avuto paura. Un protagonismo, abbiamo visto, che è stato preparato. Chiara ci parlava di macchina scientifica, nutrito e organizzato anche e soprattutto dall'associazionismo. Forse oggi la frattura più critica in Italia, ritorno all'oggi, perché noi facciamo memoria per costruire il futuro e quindi per vedere anche in che condizioni adesso siamo, è quella tra diritti riconosciuti e diritti realmente esigibili. E diciamo che qui il ruolo dell'associazionismo e dei corpi intermedi può far molto, proprio come allora. E i diritti scritti diventano storia solo quando qualcuno li vive, li difende, li rende concreti, e da allora, come oggi, le associazioni possono essere proprio scuola di democrazia e soggetto propulsore della partecipazione di tutte le persone alla società civile. Quindi grazie.
0: Grazie davvero anche a Mariangela Perito per questo intervento. Sono stati assaggi, no? Tagli di una torta anche più complessa, più approfondita, che meriterà anche ulteriori studi. Ma come dicevo all'inizio, si tratta anche di rovesciare un po' una componente storiografica che ci ha dato in pasto una narrazione troppo vista dall'alto, i costituenti, e invece andiamo un po' sotto, cerchiamo di capire come ci sono arrivati, cosa c'era sui territori, perché c'era questa dinamica. E attenzione, molte delle cose che abbiamo ascoltato si sono riferite a momenti storici. Le sintesi, cattolici e politica, è un tema enorme che sta dietro il tema che abbiamo affrontato, ma è un tema che è legato non ad un assoluto, ma ad un contingente. Cattolici e politica vuol dire saper leggere la fase storica dove siamo e dare la risposta giusta. Dare una risposta passata ad una fase nuova sarebbe una contraddizione, sarebbe sterile. Ecco, la fatica, dicevi giustamente tu, Mariangela, facciamo storia e rifacciamo storia per pensare al futuro. La fatica di pensare il futuro è anche dire, l'hai usata tu Emanuela, la parola creatività, no? Il tema è anche la creatività che queste persone hanno avuto. Diceva Barbara Armida, viaggiava in un certo modo, poi a un certo punto si è trovata in difficoltà perché ha incontrato nelle esperienze delle persone un certo tipo di ambiente, non lo immaginava dalla borghesia milanese andare in campagna, andare nel Salernitano, vedere la fatica allora, in quegli anni venti, per le donne di uscire di casa per andare a un convegno. Ci sono delle lettere bellissime che queste donne le scrivevano: signorina, se vengo a quel convegno non mi sposo più, perché dicono dove è andata, con chi, no? Questa fatica. Allora la fatica di promuovere la figura femminile, guardate, nel rispetto, si dice così, la società patriarcale di allora, ma anche la Chiesa di allora, perché era arretrata anche la Chiesa, la visione anche della donna all'interno del contesto ecclesiale di allora, di molti presbiteri, anche vescovi, era tale, no? C'è quell'episodio bello, Lualdi, cardinale a Palermo, ma è milanese lui, lei va a Palermo per impiantare la gioventù femminile, lui gli manda la sua carrozza al porto, dice: guardi signorina, non perda tempo, le faccio fare una bella visita fino a Monreale, visita alle bellezze e riparte, perché qui un'associazione come quella che avete fatto a Milano non si può fare. Ed era un prete milanese fatto arcivescovo a Palermo. I condizionamenti culturali sono stati fortissimi, molto più di quelli che forse abbiamo noi oggi, dove l'Italia è già unita, dove le cose sono più amalgamate. Allora, come dire, poi magari se c'è il tempo, qualcuno vuole intervenire volentieri, ma io credo che ci siano tre piccole battute che voglio fare per riassumere anche queste varie voci. Sono tre piccole battute legate a cose che sono emerse: la cultura, dicevo Toniolo, l'Università Cattolica, ma capite, la Barelli di sua spontanea iniziativa con i suoi capitali, cioè con i soldi che aveva, vende qualcosa, costruisce di fianco all'Università Cattolica un collegio femminile. C'era già l'Agustiniano che era un collegio maschile, la Cattolica non aveva i soldi per fare un collegio femminile, lo fa lei. Più di 100 posti, persone qualificate che lo dirigono, prese anche al sud, la Miceli era una calabrese che andava a fare la direttrice a Milano, l'intelligenza perché venivano le ragazze dal sud e trovavano direttrici anche adeguate. Quel collegio femminile nato a metà degli anni 30 farà sì che alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, l'Università Cattolica avrà in Italia, rispetto alle poche realtà universitarie, non erano tante, la maggior popolazione femminile rispetto alle altre università. La maggior popolazione femminile. Ed erano fatti importanti perché tornando sui territori innestavano processi di svecchiamento, processi di collegamento culturale, facevano andare giù i professori che avevano avuto. Cos'è stato? Io ho detto, dicevo, questa ricerca che oggi viene pubblica, abbiamo fatto un lavoro grande per cercare di metterlo in luce. Allora c'è un punto importante, l'investimento sulle donne, ma anche le strutture adeguate. Oggi non serve forse il collegio, non serve forse sottolineare il dato della laurea, ma chi studia? Che cosa fa con questo studio? Quel criterio che in Cattolica era famoso e oggi si è perso un po' per strada, anche all'interno della mia università, era: tu studi non per te, studi per gli altri. Sì, è un tuo titolo di studio, la tua famiglia ha fatto dei sacrifici, ma è un servizio per tutti. E allora quella che andava a fare il preside a Lucera, che andava a fare l'insegnante di greco a Calatafim, cioè hanno portato fattori di sviluppo oggettivi, rimanendo collegati a questa rete forte, perché era una rete di legami, di relazioni, ma aveva delle centrali culturali e spirituali, ovviamente, molto forti. Primo. Secondo, il tema dell'impegno civile. C'è una frase molto bella che Pio XII dice al presidente dell'Azione Cattolica di allora, finita la guerra: adesso dovete dissodare il terreno rispetto alla democrazia che non c'è stata, 20 anni, ma poi attenzione, 20 anni di dittatura, ma prima della dittatura non è che c'era sta grande democrazia, il suffragio era molto ridotto, per via di riforme si era allargato, l'Italia è iniziato col 3% di votanti per 100 per censo, cioè non c'era sta grande democrazia, c'erano partiti, comitati elettorali, no? Grande attualità, sono tornati in qualche misura. Allora io credo che ci sia importante da capire cosa voleva dire quello arare il terreno. Lui parlava di una aratura civile del paese. Avete il compito di fare una aratura, cioè dissodare il terreno. Noi a volte abbiamo l'immagine del seminatore, ma prima di gettare il seme bisogna dissodare il terreno. Perché noi buttiamo il terreno, buttiamo il seme, come una famosa parabola evangelica, su terreni inospitali. Allora il tema della democrazia, che non è garantita una volta per tutte, ma va mantenuta giorno per giorno, è per noi credenti non un patrimonio nostro, è un servizio che facciamo a tutti, per il bene comune. E allora va alimentato ogni giorno, dissodando il terreno. Oggi abbiamo una nuova aridità del terreno, per motivi storici, contingenti, il terreno della democrazia si è inaridito di nuovo. Per molti è una parola persa, per molti è una battaglia persa. Quando l'amico Pignoncelli, facendo i lavori di qualità che fa, di analisi qualitativa sul non voto, mi dice che sul non voto delle ultime europee c'è una quota molto alta che è di cattolici praticanti e domenicali, io mi preoccupo non perché non hanno votato per questo o quel partito, mi preoccupo perché non hanno votato. Dovere, diritto, avete sentito? Ma quella volta ci fu un'azione molto grande. Oggi dove, in quale associazione, in quale parrocchia si riprende il tema della democrazia come un tema che ci sta a cuore? Per arare il paese e dargli la possibilità di ricevere il seme di questa democrazia, senza della quale non c'è un gioco di piccolo con, non vince Tizio o Caio, senza della quale si perde la libertà. In un momento in cui la globalizzazione, quello che accade a livello geopolitico, ci dice i grandi rischi che abbiamo rispetto alla libertà. E poi terza cosa che mi permette anche di salutare fra gli amici che sono qui, Fabio Porta, che è un parlamentare che viene dall'Azione Cattolica, sono contento che ci sia, poi ho visto qualche altro in giro ma sono troppo lontani, ma anche Elly Schlein, che è un'amica ed è la segretaria donna in questo momento di un partito che si chiama Democratico e deve fare la sua fatica per essere democratico davvero al suo interno e verso l'esterno, però lei sta facendo un lavoro molto importante, io le riconosco un dono importante al di là di tanti altri, è una persona umile, è stata qui con noi ad ascoltare, ma io ci parlo delle volte e mi rendo conto che è una persona umile, è importante, uno può avere idee diverse, ma quando c'è l'umiltà di ascoltarsi, di accogliersi, è fondamentale, perché possono nascere cose nuove. Allora, l'ultima battuta sull'umiltà della Barelli, questa signorina nel 48 dà quel grosso contributo per il 51%, ci prova. Udienza di ringraziamento dal Papa, e appunto va anche lei, il Papa ringrazia, perché insomma lì c'era in ballo, sarebbe un tema divertente quello del 48, storiograficamente parlando, spiegare bene cos'è stato l'anticomunismo in Italia, c'è stata qualche confusione che lì alcuni si sono fissati e non hanno colto il valore storico di quell'anticomunismo, che aveva un suo valore contingente, non è un valore assoluto, e aveva un altro tipo di valore, però vabbè, nessun problema, lo possiamo fare lo stasera. Lei va in questa udienza, poi va a casa e Vittorino Veronese, presidente dell'Azione Cattolica, un avvocato famoso che poi diventerà presidente della Banca di Roma, eccetera, questo Vittorino Veronese le scrive una lettera dicendo: signorina, guardi, Alcide De Gasperi mi ha chiesto di segnalare dei nomi di persone che hanno ben operato, si sono impegnate, no, nella campagna elettorale per fargli avere un riconoscimento. È interessante che lei risponde quasi piccata, quasi offesa: non mi metta in difficoltà, non mi corrompa le persone che si sono impegnate per una battaglia ideale, non per avere un ritorno. Ecco, pensate, non solo lei non era disponibile a candidarsi, ma pensate anche l'atteggiamento. Queste persone hanno fatto una battaglia ideale non per avere una contropartita. Pensate cosa voleva dire questa gratuità. Quando pensiamo ai cattolici, questo voleva dire, questi valori. Perché i cattolici e la politica in maniera trombonesca e retorica, senza questi valori, sono una nullità, corrompono la politica, non l'aiutano, no? Allora, cosa dice? Dice una cosa molto bella, rischiando di fare la reclame, come si diceva quella volta. Dice: ma semmai proprio le posso fare un elenco di persone che hanno ben operato, però se lei si impegna a dire che manderà una lettera firmata da lei e dall'assistente Monsignor Urbani, non da lei signorina Barelli, la firmava il presidente, non la voleva manco firmare lei, no? Una lettera di ringraziamento con un'immagine del Sacro Cuore, e se proprio vuol fare mandi anche a queste persone una scatola di cioccolatini Perugina, mette anche la marca, la dobbiamo dire così. Allora, questa piccola cosa, questo ci dice un mondo che dietro quell'impegno grande, politico, che la storiografia ripete a volte anche in maniera senza approfondire le radici popolari di quella realtà, c'erano questo tipo di persone che hanno saputo stare dentro quella realtà non appropriandosi, non avvantaggiandosi, ma irrorando per la politica italiana generazioni di persone che si sono spese per grandi ideali. Beh, questo non è cosa da poco, questo ci restituisce una cosa molto importante. Allora, questo lo volevo dire per raccogliere anche le cose che ci eravamo detti. Qualcuno vuol fare un flash? Maria, sì, prego. Piccoli interventi veloci, ma poi andiamo. E per dare la voce anche a tutti, per fortuna la Camera ha dei limiti temporali, non in assoluto, ma per le riunioni. Renzi Cittadini è una delle esponenti del Centro Italiano
2: Femminile. Oltre che un piacere, è soprattutto un dovere a questo punto, dopo che il CIF, il Centro Italiano Femminile, è stato nominato più volte. Io sono una veterana dell'associazione, oltre che una veterana dell'Azione Cattolica, da Angioletto fino a presidente di Gioventù Femminile qui a Roma, a Santi Pietro e Paolo all'Eur, e fino ancora oggi sono iscritta nella mia parrocchia qui a Roma. E tanti sono i legami con la giornata di oggi, con l'evento di oggi, e ringrazio sia per l'invito a questo evento, che sicuramente è stata un'occasione preziosa sia per ricordare che per celebrare, ma ritengo che riflettere sul cammino delle donne nella vita civile e politica, come abbiamo sentito, non significa soltanto custodire una memoria o riscoprire le nostre radici, specie le nostre come associazione, come Centro Italiano Femminile, nato prima della fine della guerra, nel 1944, come avete sentito, come collegamento di donne e di associazioni di ispirazione cristiana per contribuire alla ricostruzione di un paese estremamente distrutto dal punto di vista materiale, ma soprattutto dal punto di vista morale. Ma proprio per questa ricostruzione, questa collaborazione, questo contributo alla ricostruzione era proprio attraverso, si doveva realizzare attraverso una partecipazione democratica. E devo dire che con coraggio opera ancora oggi, l'associazione è ancora viva in tutte le regioni d'Italia, in quasi tutte le province e in moltissimi comuni. E con coraggio ancora oggi opera in campo civile, sociale, culturale, per affermare, e ce n'è tanto bisogno oggi, una democrazia solidale e una convivenza fondata soprattutto sui diritti umani e la dignità della persona. Per noi, Centro Italiano Femminile, ricordare il voto, il primo voto alle donne significa ritornare a un momento fondativo della nostra storia associativa, ma è anche della storia civile del paese, tanto che abbiamo iniziato, alcune di noi avvalendosi di un archivio riconosciuto anche dell'associazione, di vedere il cammino parallelo che ha fatto l'associazione come formazione delle donne sul territorio, parallelamente a quella che era stata la vita civile e le leggi del paese. Diciamo che prima del 1946, solo pochi anni prima, quella possibilità del voto alle donne appareva quasi realizzabile, però l'idea è diventata ideale, l'ideale si è trasformato in passione e la passione in azione. Fu un movimento veramente inarrestabile, come abbiamo anche sentito dalle parole delle amiche, quello che portò al 10 marzo del 1946, che va considerata veramente come una data destinata a cambiare la storia dell'Italia. E come associazione ricordiamo sicuramente questa data con orgoglio, con senso di responsabilità e con riconoscenza soprattutto. Però sappiamo che i diritti non sono acquisiti per sempre, vanno custoditi e difesi ogni giorno, e questo ogni giorno, la vita politica di ogni giorno ce lo ricorda. E a 80 anni da quel primo voto sentiamo ancora di essere in cammino verso una piena uguaglianza, e si tratta di un percorso che richiede però lo stesso altruismo, la stessa passione, lo stesso entusiasmo della prima ora, come appare dai documenti. E a confermarcelo è anche il titolo che si è voluto dare a questo incontro. Siamo una forza noi donne, e lo dimostrarono Armida Barelli, la nostra sorella maggiore per chi è dell'Azione Cattolica, e le altre protagoniste di quella stagione straordinaria. E tra esse il CIF, la mia associazione, ricorda con particolare gratitudine una persona che è stata nominata, che era stata la nostra prima presidente nazionale, Maria Federici Agaben, alla quale va riconosciuto il merito, oltre che appunto di essere stata la prima costituente, in particolare il merito di aver collaborato all'approvazione degli articoli 3, 29, 48 e 51 della Costituzione, articoli che sancirono i diritti delle donne e il loro pieno ingresso nella vita sociale, civica e politica del Paese. Ma è da fare un'aggiunta: nel rispetto dei principi cristiani. E quell'esperienza rappresentò anche un modo nuovo e aperto di essere Chiesa in quel tempo, proprio incarnato da Armida Barelli e dal CIF. E per noi risuonano ancora emblematiche le parole che Pio XII rivolse alle donne dell'Azione Cattolica, del CIF, delle ACLI e della Democrazia Cristiana appena costituita: «Tua res agitur». Ora tocca a te. Con quell'esortazione il Papa riconosceva la pari dignità di donne e uomini nella vita pubblica, ma affidava alle donne una vera, in quell'occasione, una vera missione sociale e civica, fondata su un'opera di educazione e formazione umana, spirituale e civile. Fu un inizio di un percorso difficile, lungo, faticoso. Occorreva superare divisioni, resistenze sia manifeste sia nascoste. Occorreva soprattutto costruire un fronte civico capace di affermare una nuova coscienza sociale e democratica. Unione e azione divennero allora le parole guida per partecipare con responsabilità alla nuova vita legislativa, amministrativa e politica dell'Italia. E non fu un compito semplice per chi visse quell'esperienza dall'interno. Eppure, da allora fino a oggi, le donne del Centro Italiano Femminile hanno mantenuto viva la passione per la difesa delle istituzioni democratiche, impegnandosi nella costruzione di una società più umana, solidale, partecipata, contribuendo alla vita sociale, politica e culturale dell'Italia. E a quella testimonianza che dobbiamo ancora ispirarci, soprattutto in un tempo delicato e complesso come quello attuale, in cui la democrazia mostra fragilità e la politica appare spesso distante dalla vita reale dei cittadini. È autoreferenziale e orientata più al consenso che al bene comune. È necessario però ripartire dai grandi esempi del passato per riportare al centro i valori della partecipazione, della responsabilità, dell'ascolto e in questo momento soprattutto della speranza. E allora noi donne siamo una forza e non è uno slogan, ma una convinzione profonda e soprattutto un metodo, una responsabilità condivisa, un impegno da vivere insieme, tutti insieme, ogni giorno. Grazie.
0: Grazie anche a te per queste parole che hanno chiuso molto bene la nostra serata. Allora volevo dire, ci ringraziamo a vicenda per la pazienza, per l'ascolto. Se volete e vi interessa, questo libro lo trovate. Se vi serve un promemoria, qui sul tavolo avete dei pieghevolini che potete portarvi dietro con i dati del libro, se ve lo volete dimenticare, no? E per il resto, quindi ho fatto anche la pubblicità finale. E per il resto davvero grazie a tutti, buona serata e impegniamoci dove siamo per questo anniversario del 2 giugno, che sia non solo sulla storia ma sul presente qualcosa che può garantire il futuro democratico del nostro paese. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi un grande avvocato, Angelo Lino Murtas, l'avvocato di Chiara Mocchi, una donna coraggiosa, un'insegnante straordinaria e soprattutto un modello di solidarietà. Ve lo ricordate? Il 25 marzo un suo allievo l'ha coltellata, un suo allievo che era poco più che un ragazzino, tredicenne. Al termine del nostro incontro con l'avvocato Murtas ascolteremo dalla voce della più grande, secondo me, attrice di teatro italiana, Mascia Musi, le parole di Chiara, lette appunto da Mascia, parole di perdono, di speranza, di affetto, di amore per i suoi allievi. Quindi ringraziamo Mascia Musi e ora passiamo ad incontrare l'avvocato Murtas.
2: Ebbene, poiché le affinità elettive esistono, l'avvocato Angelo Lino Murtas è proprio l'uomo giusto per Chiara Mocchi. Vorrei raccontarvi in poche parole la sua storia. L'avvocato inizia come giovane ispettore e continua con avanzamento di carriera, vincendo il concorso per commissario fino ad arrivare a commissario capo. Sarà assegnato alla questura di Milano, poi dirigente a Treviglio e soprattutto si è trovato in tutta una serie di eventi, di situazioni. Ha coordinato servizi di sicurezza molto delicati in Vaticano, ha lavorato moltissimo per la lotta alla mafia. Pensate che era un grande amico, è cresciuto professionalmente con Antonio Montinaro, tutti lo ricorderanno, il capo scorta del giudice Giovanni Falcone, con lui ucciso a Capaci, ed è attivamente impegnato come divulgatore e promotore culturale nelle scuole di Bergamo e non solo. Ha lavorato e ha ideato progetti di sensibilizzazione su bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e prevenzione delle tossicodipendenze. È con noi questa sera per raccontarci la bellissima storia della professoressa Chiara Mocchi, che non soltanto ha perdonato questo ragazzino. Avvocato, buonasera e grazie di essere con noi.
3: Buonasera Paola Severini Melograni e grazie dell'invito.
2: Come ha conosciuto la professoressa Mocchi?
3: Allora, la conoscevo un po' di vista perché sono volontario della Croce Rossa e quindi ho fatto tutte le certificazioni come soccorritore e sull'ambulanza mi capita spesso di essere in turno come volontario con una persona che praticamente è la cognata. E quindi quando è successo il fatto dell'accoltellamento, questa collega della Croce Rossa mi ha detto: guarda, è successo un disastro, c'è Chiara che è stata accoltellata, non sappiamo se viva o meno. Allora mi sono dato subito da fare e mi sono precipitato all'ospedale dove era stata appena ricoverata. E così, diciamo, è nata questa storia così delicata.
2: Avvocato, io questo fatto che lei fosse anche volontario della Croce Rossa e donatore di sangue non lo sapevo, ed è un tassello in più che va a inserirsi in questa storia, una storia che nasce da un dolore, da una tragedia, da un disastro psicologico. Noi sappiamo poco di questo quasi bambino, ma sappiamo molto di Chiara Mocchi e di lei, e questo ci basta per avere speranza, davvero speranza, nel bello e nel buono della vita. Avvocato, come sta Chiara?
3: Allora, la professoressa Chiara Mocchi, che io chiamerò Chiara da adesso in poi, perché ormai c'è questo rapporto, diciamo, non solo professionale ma anche di amicizia, perché è una persona veramente speciale, la professoressa che tutti avremmo voluto avere a scuola. È molto precisa, determinata, quando ti deve dare 8 ti dà 8, se ti deve dare la sufficienza ti dà la sufficienza, ma se ti deve dare 4 ti dà 4 e cerca di aiutarti a capire il perché non rendi nello studio. Una professoressa, ripeto, che avremmo voluto tutti avere. Mi ha molto colpito appena era successo il fatto, quando sono andato all'ospedale, ho iniziato a parlare e da quel momento ho iniziato a prendere appunti sulle parole che diceva, le frasi che diceva, già da subito, che poi sono state condensate in quelle lettere. Sono tutte parole dette da lei che non era in grado logicamente di scrivere, e io in quei momenti così drammatici iniziali ho scritto su messaggi che mandavo a me stesso in modo che rimanessero memorizzati, poi li ho messi tutti insieme e d'accordo con la professoressa avevamo dato queste due lettere qui, di questi pensieri, di quei momenti così drammatici. Come sta? La professoressa Mocchi ha avuto dei danni di una certa importanza, all'inizio non sembrava fossero così importanti, e purtroppo col tempo che passa, diciamo, ci sono delle situazioni che speriamo non diventino irreversibili, però ci sono conseguenze di un certo tipo. Quindi, essendo che è stata coltellata al collo e poi è stata anche sgozzata, oltre ad aver ricevuto anche le pugnalate al petto, no? Che poi alla fine quelle al petto sono state male minore,

0: problema grosso è stato questo sguazzamento, questa pugnalata sul lato del collo che è andata a recidere importanti organi che magari noi sconosciamo, perché pensiamo che il collo è solo un passaggio, invece ci sono delle ghiandole, ci sono delle terminazioni nervose che sono state interessate da questi tagli, sono state recisi. Quindi attualmente non riesce a muovere la mandibola, quindi c'ha problemi a deglutire, c'ha problemi a parlare, e si stanno facendo tutte le riabilitazioni possibili. C'è un'equipe medica proprio dell'ospedale Papa Giovanni 23esimo, ironia della sorte, io ho fatto servizio per la sua santificazione a Roma, al Vaticano proprio. Questo ospedale Papa Giovanni 23esimo di Bergamo è specializzato, una grandissima eccellenza italiana e non solo italiana. Quindi c'è questa equipe che sta seguendo la professoressa Mochi a livello di pedagogista, a livello di psicologa, la si sta rieducando a cercare di imparare a parlare non con le tecniche che adottava prima, come ognuno di noi fa in modo naturale, ma con questi problemi, con queste lesioni, si sta cercando di reinsegnarle a parlare. Una logopedista dedicata proprio a questo, quindi giornalmente c'ha le sue terapie, c'ha le sue le cure, le sue medicine, le sue visite. Però devo dire che è una leonessa, non si arrende, non si è mai arresa, già da subito si è sempre impegnata, da subito ha sempre detto che sarebbe voluta ritornare prima possibile ad insegnare a questi ragazzi. Quindi non c'è nessuno scoramento, c'è dolore, c'è sofferenza, ci sono tante difficoltà, purtroppo non può ancora rientrare a scuola, chiaramente, perché siamo in una situazione ancora molto delicata. Però ripeto, si impegna tutti i giorni, la sua direzione, il suo progetto è quello di tornare a scuola a educare questi ragazzi adolescenti, come in questa classe, che ha sempre seguito, no? La sua vocazione e il suo desiderio da sempre è stato quello di insegnare. Quindi segue questi ragazzi, li educa non solo dal punto di vista dell'insegnamento del francese, ma anche su tante altre cose che sono connesse, ma soprattutto le difficoltà e i suggerimenti per superare quel periodo di crisi, no? Quel periodo di crisi che tutti abbiamo avuto nell'adolescenza, quando ci trasformiamo da bambine a donne o da bambini a uomini, no? Cambiamo la voce, iniziamo a pensare in modo diverso, ci stacchiamo dai genitori, andiamo un po' in crisi.
1: Avvocato, lei ha conosciuto questo ragazzino? Lo ha visto? Ci ha parlato? Si dà una spiegazione?
0: Certamente, io ho visto, conosciuto questo ragazzino. Diciamo che c'ha un po' il fisico d'adulto, c'ha la voce d'adulto, è cresciuto, c'ha un'intelligenza superiore, però è comunque sempre un ragazzino di 13 anni, quindi non è imputabile, perché la legge questo dice, che al di sotto di 14 anni non sei imputabile. Perché ha fatto questo? Ma perché ha fatto questo? Perché c'era una crisi tra i genitori, e quindi probabilmente in questa fase così importante di adolescenza non è stato seguito adeguatamente, ma soprattutto gli è stato lasciato questo cellulare in mano, e quindi questo è l'errore che tantissimi genitori fanno. Quindi anche un messaggio, sto mandando un messaggio a tutti i genitori: non lasciate i ragazzi abbandonati col cellulare, perché probabilmente non sapete cos'è il cellulare. Il cellulare è una finestra sul mondo dove ti permette di entrare e di andare in ogni anfratto del mondo, della terra, anche negli anfratti e nei posti più bui, pericolosi e drammatici. Al punto che lui, che era appassionato appunto di questo cellulare e veniva lasciato con il cellulare ore, giorni, notti, mesi e anni, ha sempre navigato e fatto quello che voleva. Quindi è andato nei siti, è andato nelle chat più pericolose, per quali determinati canali di Telegram, dove ci sono quelli che predicano il male, quelli che predicano la violenza, l'uccisione, dove ti fanno vedere come si sgozza una persona, come si uccide, ti fanno vedere proprio filmati. Questi Telegram, questi canali Telegram un po' criptati, no? Dove entri e quindi ci si vede e si chatta con persone sconosciute dall'altra parte del mondo, alle volte anche terroristi dell'ISIS, perché è provato, non è che sto dicendo cose di fantasia. Quindi questo ragazzino che è dotato di un'intelligenza superiore, anziché essere stato educato al perdono, alla solidarietà, a quello che dobbiamo fare tutti, aiutando la Croce Rossa, aiutando l'Avis, aiutando il prossimo, perché ci sono tante persone nel mondo, nella nostra società, anche i nostri vicini che hanno bisogno di aiuto, e alle volte ci dimentichiamo di dare una parola di conforto, di tendere la mano, no? Invece dovremmo essere più solidali. Questo ragazzino purtroppo non ha avuto questo insegnamento, è stato trascurato questa importanza, la solidarietà verso il prossimo, no? Il colloquiare col prossimo, è stato lasciato che si buttasse a capofitto dentro questo schermo, e il risultato è questo, che ha avuto un'educazione alla violenza, poi un'educazione settoriale, proprio di piacere immenso a rimanere collegato anche tutta la notte. Quindi a scuola andava chi aveva sonno, ok, perché tutta la notte era collegato in queste chat per sua stessa missione, no? E questo è un errore che è stato fatto per sottovalutazione, perché noi pensiamo che se nostro figlio è seduto a fianco a noi sul divano mentre noi belli belli col telecomando cambiamo da Rai 1 a Rai 2 a Rete 4, canale 5, vedendo i telegiornali o vedendo i film o programmi culturali, nostro figlio è al sicuro perché è al nostro fianco, ma con il cellulare in mano noi non vediamo lo schermo e lui magari sta chattando in determinati canali, come è successo a lui, dove ha poi trasmesso in diretta le scene del tentato omicidio, dell'accoltellamento, no? Ha comprato una pettolina, si è fissato il cellulare al petto, quindi è entrato a scuola, è stato il pugnale quando era vicino alla professoressa, e in diretta, mentre gli altri guardavano, ha commesso questi atti, no? Sono usciti circa 1,5 litri di sangue, e quindi la professoressa praticamente era quasi morta. È stato solo un miracolo che sono arrivati questi del Blood on Board, cioè questo elicottero che c'ha il sangue a bordo e sangue donato da donatori, e io invito tutti a essere donatori, aiutiamo il prossimo, la solidarietà, quel sangue può andare anche a noi stessi, anche ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle in un momento di bisogno.
1: Avvocato, lei va spesso nelle scuole, parla spesso con i ragazzi. Crede che questo ragazzino, come ha detto lei, così intelligente, con un'intelligenza superiore, possa comprendere l'atto mostruoso che ha fatto e magari cambiare atteggiamento? Ora dov'è questo ragazzino e la sua famiglia? Come si sta comportando? Non voglio chiederle posti precisi, ma hanno messo in atto delle azioni di recupero?
0: Allora, il ragazzino è minorenne, che è al di sotto dei 14 anni, quindi non per legge non è imputabile, quindi non può essere detenuto in un carcere.
1: No, non le sto dicendo questo, sì. Però le sto, per carità, questo è chiaro. La famiglia poi ha finalmente preso posizione nei confronti di questa diseducazione, che lei sappia?
0: La famiglia, diciamo che probabilmente, sicuramente in un momento di crisi, io più volte ho chiesto così pubblicamente che ci facessero una lettera di scuse, cioè una lettera di scuse alla professoressa, purtroppo questa lettera non è ancora arrivata, ma siamo fiduciosi che prima o poi arriverà, perché chiaramente anche i familiari, il padre e la madre, pur essendo separati, saranno in un momento assolutamente di difficoltà. prima o poi diciamo, saranno più lucidi e capiranno anche l'importanza di scrivere questa lettera alla professoressa Mochi. Il ragazzino chiaramente, ripeto, come stavo dicendo, non essendo così non imputabile, è in una struttura che si chiama una comunità protetta, no? Un tempo si chiamava riformatorio, giudiziario, queste cose, si chiama comunità protetta, dove ci sono solo 5-6 ragazzini che hanno questa difficoltà, inferiore a 14 anni, dove c'è la pedagogista, c'è la psicologa, ci sono gli insegnanti, eccetera. Chiaramente diciamo che non sono in una situazione di detenzione, ma sono in una situazione di protezione, però non è che possono prendere, uscire, andarsene, eccetera. Quindi devono essere educati un po', tra virgolette, forzatamente, perché comunque c'è una limitazione di movimento. I genitori chiaramente non è che hanno il collegamento, possono parlare giornalmente con il figlio, ok? Perché è in questa situazione di protezione, anche perché chiaramente hanno fatto qualche piccolo errore prima, e perciò anche il magistrato qui competente del tribunale per i minori deve dare questa possibilità di essere, deve dare questa possibilità al ragazzino di essere educato e per rivedere la sua posizione e le sue scelte drammatiche che ha fatto. Forse attualmente è ancora un po' presto, perché alla fine insomma, non sono passati neanche 2 mesi, è ancora un po' presto, però siamo sicuri, e la professoressa Mochi è sicurissima, che prima o poi lui capirà il grave errore che ha fatto e sarà in grado di redimersi. Ecco, questa è la speranza, ma è anche il desiderio della professoressa Mochi, perché ripeto, la professoressa Mochi veramente ci ha fatto una lezione di vita a tutti quanti, ci ha fatto una lezione di vita, e ha scritto che lei non vuole creare nessun muro, ma vuole creare un ponte, vuole creare ponti, un ponte anche verso questo ragazzo, non per escluderlo, ma per fargli capire l'errore e riammetterlo in quei banchi che diciamo ha frequentato negli ultimi 7-8 mesi, non con tanto profitto, perché c'era la sua mente all'interno di quel maledetto cellulare che non avrebbe dovuto avere così aperto su qualsiasi cosa. Poi certo è una cosa un po' difficile, un po' dura, no? Per noi adulti, o per uno anche come me che è andato per anni nelle scuole a cercare di insegnare le regole contro la violenza di genere, contro la violenza, contro il bullismo, contro l'uso degli stupefacenti, l'abuso dell'alcol, le morti sulla strada di questi ragazzini che perdono la vita con questi incidenti. Abbiamo fatto tante campagne, tanti insegnamenti nelle scuole, anche per il conto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Polizia, facevamo concorsi proprio per coinvolgere questi ragazzi. Quindi certamente c'è stato un ragazzo, un tredicenne, che ha, tra virgolette, mettiamola quel termine che dicono loro i ragazzi, la combinata grossa, perché è un tentato omicidio, ok? Però d'altra parte c'era un altro tredicenne, compagno di scuola, vicino di banco, che quando ha sentito questo trambusto, no? E questo suo compagno all'ingresso dell'aula, appena fuori dall'aula, anzi, stava coltellando la professoressa, ha cercato di difendersi, di acchiappare questa lama e di urlare istintivamente, quindi si è ferita anche tutte le mani per cercare di non farsi accoltellare. Questo ragazzo di 13 anni è uscito di corsa dall'aula, e vedendo questa scena, quando ormai la professoressa era stramazzata per terra perché aveva ricevuto queste coltellate ed era anche già stata sgozzata, quindi per evitare che, tra virgolette, la finisse, lui si è interposto tra la professoressa a terra e l'aggressore, e l'ha colpito con dei calci per allontanarlo, perché sennò l'avrebbe, tra virgolette, finita e non ci sarebbe stato più niente da fare. Quindi questo ragazzo, questo tredicenne, che io chiamo E, perché si chiama E come nome, no? Inizia con E, però E come eroe, perché ha esposto la sua vita ha rischiato di perdere la vita per salvare quella della professoressa. Io stesso l'avevo promesso e l'ho fatto, ho fatto una segnalazione agli organi competenti per fargli dare un riconoscimento come figlio della Repubblica, una medaglia. Perché? Perché è un esempio per tutti che un altro tredicenne, mentre un compagno di classe cerca di ammazzare la professoressa, lui è intervenuto a rischio della sua vita per salvare la professoressa. E di questo ne dobbiamo dare atto, ne dobbiamo dare un riconoscimento adeguato. E quindi io ho attivato questa procedura, sono stato anche già contattato più volte per portarla avanti. Quindi ci abbiamo contestualmente, come dice la professoressa, no? Alle volte vediamo il bicchiere mezzo vuoto e siamo un po' pessimisti, però dobbiamo vederlo anche dal punto di vista mezzo pieno. In questo caso è esattamente così, c'è un bicchiere mezzo vuoto di

0: diretta sui social mentre fa questo atto assolutamente assurdo, avendo fatto un manifesto nei giorni precedenti, avendolo pubblicato. E quindi per noi adulti, per noi genitori è un po' drammatico. Però l'altro mezzo bicchiere, quello mezzo pieno, è l'esempio assolutamente incredibile di questo ragazzo che ha esposto la sua vita pur di salvare la professoressa. Questo messaggio è un messaggio bellissimo che dobbiamo mettere in evidenza, perché non deve passare inosservato, no? Come non deve passare inosservato anche quello successo a Modena, no? Di questa persona che ha investito, ha cercato di uccidere tante persone, poi col coltello è uscito e un ignaro cittadino ha dimostrato di essere un eroe perché l'ha inseguito e nonostante fosse armato di pugnali, di coltello, come era armato anche questo studente, è stato affrontato, buttato a terra ed è stato bloccato. Poi sono arrivati altri cittadini, quindi questi sono esempi grandi, perché tra di noi ci sono anche quella minoranza, no? È sempre la lotta del bene contro il male. Cioè abbiamo quella minoranza che magari compie gesti assolutamente assurdi di odio verso il prossimo, no? Però c'è anche la grande maggioranza che si dà da fare per tamponare queste cose, cercare con la solidarietà e anche a rischio della propria vita di aiutare il prossimo, soprattutto in quei momenti tragici, no? Di
1: una Avvocato, le sue parole sono preziose e, come abbiamo detto all'inizio, ci lasciano intravedere un futuro un po' più luminoso, più sereno. Io vorrei aggiungere, visto che siamo arrivati al termine del nostro incontro di questa sera, per chi si fosse messo ora all'ascolto, stiamo parlando con l'avvocato Angelo Lino Murtas, l'avvocato della professoressa Chiara Mocchi, accoltellata nella sua scuola di Bergamo. Ebbene, vorrei ricordare a coloro che ci ascoltano che il 4 di luglio, durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel talk Dialoghi a Spoleto, il pomeriggio del 4 di luglio, noi avremo la possibilità di continuare a parlare con l'avvocato Murtas e di incontrare la professoressa Mocchi. Dico incontrare perché non so quanto potrà parlare con noi, per quanto tempo, viste le sue condizioni di salute. E il mondo sta cambiando e accadono queste cose agghiaccianti, terribili. Io sono una mamma e una nonna. Soltanto l'idea che uno dei miei 6 nipoti possa compiere un atto di questo genere mi fa gelare il sangue nelle vene. Ma quello che lei ha detto sul telefonino è davvero importante. Noi questo segnale di controllo dobbiamo mandarlo a tutte le famiglie. Certo, avvocato, una breve riflessione prima di ascoltare, al termine del nostro incontro, la lettura della lettera della professoressa. La riflessione riguarda la famiglia dello studente. Lei mi dice, dopo 2 mesi dall'accoltellamento, che non hanno neanche scritto poche parole di scuse, ma anche di disperazione, di ammissione della grande mancanza, perché non lo hanno né educato né governato e controllato. Ma soprattutto, mi lasci dire, avvocato Murtas, io credo che non l'abbiano nemmeno amato, come invece ha amato i suoi allievi la professoressa Mocchi. Certo, non conosco questa famiglia, è sempre difficile dare un giudizio, ma in 2 mesi probabilmente avrebbero potuto trovare il modo di scrivere e di rendersi conto e

0: Noi siamo qui proprio per lanciare questo segnale, quindi io la ringrazio. Voglio fare un'ultima riflessione. In questi giorni sono usciti molti libri sul tema del telefonino. Due in particolare, uno scritto da Francesca Barra, che è una mia collega molto più giovane di me, che ha lavorato con me e io sono fiera della bellissima carriera che ha fatto e che si rivolge proprio ai genitori. Lei ha quattro figli. L'altro libro lo ha scritto un altro nostro collega che è stato un grande direttore, si chiama Carlo Verdelli, e il libro è intitolato Il diavolo in tasca. Ebbene, almeno questi due libri andrebbero acquistati, letti, e soprattutto quello che le ha detto Avvocato Murtas sono parole preziose e determinanti. I nostri figli e i figli degli altri, perché bisogna anche cercare da genitori e da nonne di dare un occhio ai figli degli altri, vanno tutelati. La prima tutela è dal pericolo enorme che si scatena da parte di questo meraviglioso oggetto che ci può aprire un mondo di bellezze e un mondo oscuro, come lei ha appena definito. Io sono arrivata al termine di questo incontro con l'avvocato Angelo Lino Murtas e vi aspetto tutte e tutti al Festival di Spoleto. Noi avremo quattro appuntamenti: il 28 di giugno, il 3, il 4 e l'11 di luglio. Il tema è proprio il coraggio delle donne. E poche donne sono state coraggiose come Chiara Mocchi, che ringraziamo per l'esempio che ha dato a tutto il nostro paese. Io la saluto, avvocato, insieme a lei saluto anche le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori.
1: Io la ringrazio Paola Severini Melograni e di queste bellissime parole che ha detto e ne approfitto per mandare un abbraccio sincero anche con le onde radio alla professoressa Chiara Mocchi, perché è una grande donna, una grande insegnante e merita, nonostante la sua sofferenza. Quindi il mio saluto a Chiara Mocchi e sempre l'augurio che si riprenda prima possibile per continuare ad insegnarci e a dare l'esempio che ci ha dato anche in questa occasione così drammatica.
0: E noi ci uniamo a questo abbraccio. Io ringrazio Giulia Sarlo per le ricerche, ringrazio Paola Galanti per la regia. Vi do appuntamento a lunedì sera, sempre alle 20:30, sempre sulle frequenze di Radio 1 Rai GR Parlamento. Chi fosse arrivato all'ascolto un po' in ritardo potrà trovare questo nostro incontro con l'avvocato Angelo Lino Murtas sul podcast di Radio Rai. A presto.
2: A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell'ordine, familiari, giornalisti e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva. E questo lo devo a molti di voi. In un attimo, un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità della scuola, trasformando una mattina come tante in un incubo. Quelle coltellate sul mio collo e sul mio torace avrebbero potuto fermare il mio cammino per sempre. So che addirittura la scena è stata ripresa via cellulare, è stata drammatica quanto irreale. Io stessa fatico a ricordarla senza tremare, ma subito, attorno a me, si è mosso un mondo di coraggio e di umanità. Ai colleghi che sono intervenuti senza alcuna esitazione, rischiando personalmente per mettermi in salvo. Il vostro sangue freddo e la vostra forza hanno creato una barriera tra me e la morte. Agli studenti che hanno gridato aiuto, che hanno pianto, che si sono spaventati e hanno visto qualcosa che nessuno dovrebbe vedere a 13 anni, sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti. Al personale dell'elisoccorso, che ha bloccato un'emorragia devastante, che ha lottato contro il tempo, che mi ha restituito un battito stabile con una lunga trasfusione, mentre la linfa della vita usciva dalle mie ferite. Non dimenticherò mai le vostre mani ferme e la vostra calma. Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari che mi hanno accolto, curato e operato con una delicatezza che va oltre il dovere. Siete stati famiglia. Alle forze dell'ordine e alle autorità, presenti subito, attente, rispettose, che hanno messo ordine nel caos e garantito sicurezza a tutti. A mio fratello Giampaolo, che ha tremato, pregato, vegliato accanto a me, senza mai perdere la speranza. All'avvocato Angelo Lino Murtas, che mi sta accompagnando con sensibilità e competenza in un percorso che non avrei mai immaginato di dover affrontare. Ai genitori che mi scrivono, che mi abbracciano, anche se solo da lontano, che hanno raccontato ai propri figli il valore dell'empatia e della vita. A chiunque mi sta mandando messaggi, preghiere, pensieri, anche senza conoscermi. Le ho sentite arrivare tutti, uno per uno, come fili che mi hanno ricucito l'anima. Oggi sono ancora debole. La voce è un soffio, il corpo ha ferite profonde, ancora fresche, ma il mio spirito è vivo e questa vita è un dono che non sprecherò. So che quanto accaduto ha sconvolto molti di voi, ha generato paure, domande, forse persino scoramento. Per questo vi dico, non lasciamoci vincere dal buio. Ai miei amati alunni, non fermatevi. Non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura, ma solo e unicamente con coraggio. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte, verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito, che forse nel profondo non saprà neanche perché. Come non lo sapranno i suoi genitori. Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili, perché nonostante tutto, insegnare resta il mio sogno, la mia vocazione, la mia gioia più grande. A tutti voi, dal profondo del cuore, grazie. Grazie per avermi salvata, sorretta, pensata, custodita. Grazie per darmi la forza di guardare avanti, non indietro, e soprattutto il sogno di potercela fare ancora. Con commossa gratitudine, professoressa Chiara Mocchi.
3: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Francesco Pionaglieri. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Nel pomeriggio la Premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Martin. Il servizio è di Carla Macrellino.
2: Partiamo dal Consiglio dei Ministri, ci sarà la proroga del taglio delle accise dei carburanti di 2 settimane e nuove misure anche per gli autotrasportatori che dopo l'incontro avuto col governo e presieduto dalla Premier hanno deciso di sospendere lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Prima però Giorgio Meloni ha ricevuto il primo ministro irlandese Micheál Martin e nelle dichiarazioni congiunte è tornata a delineare l'attuale scenario di crisi internazionale.
3: Per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità, la crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi.
2: Poi ha ribadito l'appello all'Europa affinché agisca con coraggio, velocità e concretezza.
3: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
2: Non si tratta di fare maggiore debito, ma di dividere meglio quanto già previsto, ha spiegato la Premier, che torna a condannare le violenze in Cisgiordania dei coloni israeliani e dei loro insediamenti.
1: E di caro energia e sicurezza economica si è parlato anche nel Consiglio dei Ministri economici e finanziari in corso a Nicosia. Ci riferisce Francesco Opice.
4: Rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici europei il ministro dell'economia Giorgetti, proponendo di estendere le clausole già previste per la difesa anche agli investimenti contro il caro energia. Una misura che, sottolinea il ministro, sarebbe utile a tutti i paesi membri alle prese con i rincari. Un'apertura seppur cauta arriva da Bruxelles. La Spagna sostiene la proposta italiana, mentre il commissario all'economia Dombrovskis conferma che la commissione sta valutando le opzioni possibili, precisando però che eventuali interventi sarebbero temporanei. Intanto la presidente della BCE Lagarde ribadisce l'impegno della Banca Centrale per garantire la stabilità dei prezzi. Da Bruxelles arriva anche la via libera alla nona rata del PNRR, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Con questo pagamento l'Italia raggiunge circa l'85% delle risorse complessive del piano, confermando l'avanzamento degli obiettivi concordati con l'Unione Europea.
1: La politica bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire dalla Premier. Sentiamo Vasco Pirri.
5: Giorgia Meloni esprime solidarietà a Elly Schlein per le gravissime parole che superano ogni limite, non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. Per la Premier la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega sospende la consigliera da ogni carica e tutti i partiti condannano le frasi ritenute una violenza verbale inaccettabile. Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Da d'Italia, Marta Schifone.
6: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità. Per Fratelli d'Italia la priorità resta il sostegno a imprese e famiglie.
5: Dalle opposizioni AVS propone meno fondi alle armi e Giuseppe Conte 5 Stelle chiede di tassare gli extra profitti di banca ed energia e ricorda che questo governo ha firmato il patto di stabilità. Dal PD Elly Schlein dice il modello Meloni è stabilità senza crescita, in Europa siamo fanalino di coda.
7: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
1: Una cinquantina di attivisti della flottiglia, tra cui un italiano, sono stati ricoverati in ospedale in Turchia per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. A Roma i primi interrogatori, al vaglio dei magistrati anche i reati di tortura e violenza sessuale. Il punto con Elena Baiocco.
8: Ipotesi di reato ancora in fase di analisi. Oltre al sequestro, i PM capitolini valutano di contestare anche la tortura e la violenza sessuale. Nell'inchiesta sull'abbordaggio israeliano della Global Sumud flottiglia hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto, e stanno sentendo gli altri nostri connazionali rientrati in Italia che erano a bordo delle navi. Al vaglio i loro racconti dell'orrore. Almeno 15 casi di violenza sessuale, compreso lo stupro, denunciano.
9: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser. Alcuni sono stati molestati sessualmente.
10: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
11: Era tipo un campo di concentramento.
8: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dal team legale della flottiglia. Agli atti c'è il video diffuso sui social del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio ammanettati e derisi all'ospedale di Istanbul, in Turchia. In 50, tra cui un italiano, vengono curati per le lesioni riportate.
1: Attività parlamentare delle aule è ferma, riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane invece ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro delle commissioni. L'aula riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. E questa era l'ultima notizia da Francesca Cecchini e Francesco Pionaglieri. Buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: tutta italiana.
1: Il tuo mare d'inquietudine.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

la tua trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo. Gli lascio il posto mio.

0: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: I Maneskin, il cui nome significa chiaro di luna in danese, è un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Roma nel 2015 e hanno raggiunto successo e popolarità in pochissimo tempo nel 2017, in seguito alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, grazie alla quale si sono classificati secondi. Il loro primo album, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato segnato da grande successo grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa. Ad ottobre 2020 pubblicano il loro singolo 20 anni, accompagnato da una campagna fotografica firmata da Oliviero Toscani, che anticipa il nuovo lavoro discografico previsto nel 2021. I quattro compagni di banco del liceo Kennedy di Roma, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, zitti e buoni.
2: Ho appena finito questa magica esibizione.
3: Esatto, siamo esausti.
4: Fantastica. Molto bella,
5: molto, molto, molto.
2: Così tante persone, tutta Europa che ci vede, siamo troppo felici. È stata veramente un'esperienza fichissima. Siamo troppo contenti dell'esibizione. Per noi, la cosa più importante, le persone che non ci conoscevano apprezzano la nostra musica.
6: Guys, congratulations, you're the Eurovision 2021 champions. How does it feel?
2: We're so incredible. It's incredible. It's we want to thank really everyone.
7: Look at my pants. I think it describes really well how it's going.
6: You said rock and roll never dies. Why do you think that is?
7: Because rock and roll never dies. Yeah.
8: It's an incredible journey. This song came out like 5 years ago. Yeah. It's one of the first songs that we wrote. So, like, winning this huge award with this song means so much to us. It's really no words to describe it.
6: Do you have a message for your fans across Europe?
2: Thank you and come to our gigs and listen to our music.
8: This is
2: just the start of the journey we will have together.
9: Che dire se non mamma mamma sita, tell me what to do. Lola lola lola, I'm in the room.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
0: E adesso giuro faccio leva.

Io c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.

Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: non dirlo che non si avvera. Devi stare calma, calma, calma, piedi nella sabbia.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

mandarina. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati

tutte le musiche del mondo, le suono come Alibaba, ognuna suona per sé la sua verità.

0: Meteo Radio. Nella notte, sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

through the day. Come lo vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito, li

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'esperienza.

colpiti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata. Ed una

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Ci hai fatto caso che la parola ok sembra un omino steso a terra visto dall'alto? Mi ci riconosco specialmente se immagino che sia caduto a terra dopo un volo pindarico. E molti dei passanti l'avevano predetto, stavolta per davvero quello non è Peter Pan. E anche se la paura sa bene dove abito, mi ha fatto strano sporgermi e non sentire.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove. E mari, generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario, che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano, in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015.
4: Buon viaggio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Nato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, che proteggerò.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.